0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: È uscito gol del Bologna.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 4.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e un minuto.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Gol del Bologna!
10: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
10: Il Bologna!

0: il calendario 2027, edito da Minerva.
1: Palo gol! Palo gol! Palo gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Bologna.
1: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran, le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari, secondo indiscrezioni tuttavia gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. New York, Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. La notte appena passata, più o meno alle 2 di notte, abbiamo avuto l'equinozio d'autunno, quindi siamo entrati ufficialmente nell'autunno. In realtà ci aspettano 2 giornate dal sapore tardo estivo. Oggi avremo cielo sereno per tutto il giorno, con temperature massime anche di 25-26 gradi, senza precipitazioni. Anche per domani cielo terso, qualche nube di passaggio, senza precipitazioni particolari, e anche per domani le temperature massime saranno gradevoli, decisamente sopra i 20 gradi, fino a 24, 25, 26 gradi a seconda delle zone. Poi staremo a vedere come procederà, però questo inizio d'autunno diciamo che assomiglia molto all'estate che abbiamo passato, chiaramente con temperature decisamente inferiori perché ormai le giornate si sono accorciate. La notte appena passata è stata esattamente lunga uguale al giorno, e da qui in poi diciamo che le giornate si accorceranno fino ad avere delle notti molto più lunghe. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
9: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
10: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
11: Gol del Bologna!
12: Gol del Bologna!
11: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
12: Il Bologna è in vantaggio!
11: Gol del Bologna, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
12: Di nuovo il gol del Bologna, 1-2, terrificante per il rosso-blu!
11: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
12: Palo, gol!
11: Lo trovi in libreria e online.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Ore 7.07, suona molto James Bond ad iniziare così. Mercoledì 23 settembre, buongiorno a tutti, come ci ha annunciato, comunicato, ricordato Cioni, siamo entrati ufficialmente nella stagione dell'autunno. Datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? Me lo tiro nelle gengive direttamente, questa è una notizia di quelle che mi mette un'allegria che non finisce più. Intanto mi arriva un messaggio da Manny Tuttofare, molto carino. Va bene, allora oggi, vabbè, niente, 23 settembre, autunno. Au, cosa dobbiamo fare? Sembra ieri che era estate, che si moriva dal caldo, bei tempi. Dopo ne parliamo, anche perché ci sono nuovi dati statistici che certificano che il clima è cambiato e come, che ne dica qualche genio che ha soltanto il mondo in mano, più o meno. I santi del giorno, facciamo gli auguri ad Amnano, Nano, Nano, quello lì, poi San Sossio anche, poi c'è anche la santa, oddio, Ulpia direi, sì, non Ulpia, Ulpia, Ulpia, non ho mai conosciuto nessuno che si chiamasse così, mentre invece devo dire una Tecla. L'ho conosciuta, una collega, e poi c'è anche una tecla attrice che non mi ricordo più neanche il cognome, ma molto carina. E nel 1889 venne fondata a Kyoto dal signore Yama Uchifusajiro la Nintendo. E dice, facevano i videogiochi nel 1889? No, facevano le carte da gioco, poi si sono un po' evoluti. Invece oggi è anche il compleanno di Mozilla. Fate gli auguri se ce l'avete sul computer, una carezzina, io l'ho appena fatto. Mozilla Firefox nella versione 0.1 nacque nel 2002. Il nostro numero di telefono è il 366 402 4022. Tra pochino entrerà in funzione, un attimo di pazienza che stiamo riavviando i nostri sistemi informatici alla base. E tra un po' decolliamo. Prendiamo il Fatto Quotidiano. Pagina 13, titolo: Napoli, 700 euro per una cabina, e non stiamo parlando del mare, ma degli studentati. A Bologna, titolo grande, la stanza è di 9 metri quadrati, viaggio da nord a sud, fondi pubblici e rette alte. È un'inchiesta di Tommaso Rodano. A Napoli le stanze dello studentato finanziato con i fondi del PNRR somigliano alla cuccetta di un traghetto. Le camere non sono state costruite, sono state montate, si legge sul sito. Le fotografie confermano, sono 610 posti appena ricavati in un palazzo del centro direzionale, 300 sono doppie, appena 10 sono singole. Pareti, arredi, persino il bagno arrivano come moduli prefabbricati, assemblati con la tecnologia della cantieristica navale. Ma che bello, è come essere in crociera, è come essere su uno yacht, tutto l'anno, la stessa delle cabine delle navi, insomma, quindi due letti, due scrittoi, armadi, bagno, 497,15 euro, mi raccomando, i 15 centesimi a testa, e quindi una cabina doppia 1000 euro complessivi. La rarissima singola invece ne costa 680, sono tariffe calmierate. Viene da chiedersi, e se lo chiede il Fatto Quotidiano, a che cifra si sarebbe arrivati se non lo fossero state calmierate. Attorno al centro direzionale si trovano annunci di stanze singole a 350, 480, 500 euro. Nell'area di Poggio Reale diverse offerte scendono tra i 250 e i 365. Non oso pensare che loculi saranno, eccetera, eccetera. Lo Stato versa al gestore 19.966 euro per ciascun posto letto. Non sono soldi per lavori e mattoni. Il contributo serve a sostenere i proventi da locazione nei primi 3 anni. Finite le lezioni, questo ibrido torna a un albergo qualsiasi. Ad agosto e settembre le stesse doppie finanziate dal PNRR diventano camere per turisti a 130 euro a notte, colazione compresa. Mamma mia, per dormire in un loculo da nave. A Bologna il lusso invece è lo spazio, scrive il Fatto. 9 metri quadri e mezzo più bagno, tanto misura una delle 21 singole dello studentato che è stato appena ristrutturato in via Marziale, quartiere Navile. Un letto da 90 centimetri, mi auguro di larghezza e non di lunghezza, perché insomma sarebbe
preoccupante, 90 centimetri, una culla, scrivania, armadio, comodino, quanto costa? 595 euro al mese, non siamo neanche in centro. Per arrivare nella zona universitaria di via Zamboni, lo stesso gestore indica 20 minuti di autobus, sì, senza i cantieri, 13 per il Polo Navile, in zona San Donato, assai più vicino all'università. Gli annunci propongono singole a 450, 500, 550 euro, ma ce ne sono anche sopra i 600, naturalmente. Bologna, come le altre città turistiche e universitarie, è una giungla. Ma è proprio questo il punto. I soldi del PNRR dovevano offrire un'alternativa economica, non aumentare il volume dell'offerta in un mercato impazzito. Questo è il senso di questo articolo. Poi prosegue facendo anche i nomi e i prezzi e i casi di Milano e di Roma, e insomma ci fa sempre piacere che Bologna sia tra le grandi metropoli italiane quando si tratta di brutte notizie, come in questo caso. Niente, non vedo. Adesso poi tra un po' lo vedo, un momento di pazienza, noi adesso andiamo. Allora, una notizia dal Corriere della Sera, pagina 39, lo Junior Poetry Festival, il Festival dei Piccoli Poeti, la rassegna per i ragazzi ospita la Catalogna. Questo è il tema del festival, unico festival internazionale di poesia per i ragazzi in Italia, che torna per l'ottavo anno a Castelmaggiore e a Bentivoglio dal 16 al 18 ottobre. Organizzata e diretta dall'associazione culturale Junior Poetry, la manifestazione è nata nel 2019 da un'idea di Grazia Gotti, che è la cofondatrice della storica libreria per ragazzi a Giardino Stoppani, e Chiara Basile, che è fondatrice della libreria per ragazzi Leggere Leggere di Castelmaggiore. Negli anni il festival ha accolto poeti, illustratori, editori e artisti da tutto il mondo, tra i quali Vivian Lamarck, bravissima, Roberto Piumini, un'istituzione per i miei figli, cresciuti a pane e poesie di Piumini, Silvia Vecchini, Sabrina Giarratara, Alessandro Riccioni, Giusy Quarenghi, Chiara Carminati, Nicola Cinquetti, Mar Benegas, Joseph Coelho e Adolfo Cordova. Ecco, questi non li conosco. Protagonista di questa edizione sarà la Catalogna, con la sua tradizione letteraria per l'infanzia, il suo panorama poetico vivace e attento alla produzione per i più piccoli. Oltre ad accogliere editori, poeti e illustratori, il festival promuoverà anche alcune mostre tra illustrazioni e poesia, portando in Italia i libri di Achi Poeta, collana di poesia della casa editrice barcellonese Achiara Books, e i disegni della catalana Anna Font per il suo libro Zoo Literari. E questo era dal Corriere della Sera. Poi abbiamo un'altra. C'è uno studio del meteo.it, sempre dal Corriere della Sera, ma non lo riprendiamo perché ne parleremo dopo, sempre dal Corriere di Bologna. Allora, adesso andiamo invece a sfogliare insieme il resto del Carlino. C'è un articolo sulle pagine nazionali che avevo adocchiato. Eccolo qua per voi, il sopravvissuto di Marzabotto. Pagina 19. Luciano Conti è uno dei pochissimi testimoni ancora in vita dell'eccidio nazifascista del 44. Così quei sacerdoti ci salvarono. Questo è il titolo dell'articolo dell'intervista di Massimo Selleri. Padre Capelli e Don Comini prima nascosero i civili, poi vollero raggiungere altri fedeli e furono presi. Perché se ne parla? Perché Luciano Conti è uno dei pochissimi testimoni dell'eccidio di Marzabotto ancora vivente. Il 29 settembre, quindi siamo vicini alla ricorrenza del 1944, vide prima le SS lasciare la chiesa di Salvaro senza compiere violenze, poi padre Martino Capelli e don Elia Comini, che domenica saranno beatificati, questo è il motivo di questa intervista ulteriore, insieme a don Ubaldo Marchioni, a partire per Creda, dove invece si stava compiendo un massacro. Quella mattina fummo svegliati dal passaggio dei tedeschi, spiega Conti, siccome non conoscevano la zona, catturarono Giovanni Rondelli e lo costrinsero a fargli da guida. Giovanni era il padre di Ida, la mia madrina di battesimo. Mia mamma e mia zia si spaventarono molto vedendolo camminare davanti a dei militari che gli puntavano il fucile alle spalle, per cui decisero di fuggire e di recarsi in parrocchia. In chiesa erano presenti solo le donne e i bambini, mentre gli uomini erano stati nascosti
Nella canonica e in cantina venne messo un armadio contro il muro per celare l'ingresso della canonica e un tappeto sulla botola di accesso alla cantina. Sopra c'era un bimbo che, non capendo quello che stava succedendo, si dilettava con un giocattolo. Quando arrivarono i nazisti, suor Alberta Taccini aprì le ante dell'armadio per far vedere che era vuoto e se in quel momento qualcuno avesse tossito, io non sarei qui. Dopo che i tedeschi se ne andarono, i due sacerdoti

senza il braccio sinistro, volle controllare chi c'era sotto la coperta. I cadaveri delle vittime di Creda io li vidi con i miei occhi un mese dopo, quando mia madre decise di provare ad attraversare il fronte perché eravamo tra due fuochi. Oggi ho 91 anni e solo dopo la pensione riesco a parlare di quelle giornate. Prima non ci riuscivo. Quelle immagini mi sono riapparse nitidamente davanti agli occhi quando, per un problema al cuore, sono stato tra la vita e la morte, in terapia intensiva. I 47 civili che furono giustiziati a Pioppa di Salvaro vennero uccisi a scaglioni. Pio Borgia era con loro e svenne al momento della fucilazione cadendo come morto. I due preti forse se ne accorsero e comunque colpiti dalle mitragliatrici caddero su di lui e il loro corpo fece da scudo, salvandolo. Borgia lo raccontò a tutti. Nel 1967, ricorda l'intervistatore del Carlino, lei ha partecipato al referendum per concedere il perdono a Reder e votò no. Confermerebbe oggi questo voto? Certamente. Reder chiedeva di poter tornare a casa, cosa che non concesse a chi lo supplicava di essere risparmiato. Intanto Marione mi manda un bellissimo libro di Margherita Lollini, Io sopravvissuto di Marzavotto, storia di un uomo, storia di una strage, fotografia. Ciao Marione, buongiorno, libro pubblicato da Longanesi e questo era il Carlino. Vi ricordo che domenica prossima a Bologna, nella Basilica di San Petronio, verranno beatificati tre sacerdoti uccisi dai nazifascisti nella strage di Montesole, che sono appunto Don Elia Comini, padre Martino Capelli e Don Ubaldo Marchioni. Si aggiungono così a Don Giovanni Fornasini, che è stato beatificato nel 2021. Don Elia Comini, salesiano, pa e padre Martino Capelli, deoniano, erano saliti a Montesole per portare conforto e sacramenti agli sfollati, catturati dunque a Pioppa di Salvaro, rifiutarono di abbandonare i fedeli, dicendo tutti o nessuno. Furono così fucilati il 1 ottobre del 1944. Don Ubaldo Marchioni invece era il parroco di Casaglia. Il 29 settembre del 1944 decise di rimanere con i fedeli, nascose una donna invalida per salvarla dalla rappresaglia e quando capì che sarebbe stato fucilato consumò tutte le ostie consacrate per non farle profanare, poi morì sull'altare. L'eccidio di Montesole, così ripassino insieme al resto del Carlino, fu commesso appunto tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 nei comuni bolognesi di Marzabotto, Grizzana e Monzuno. Si trattò di una rappresaglia nei confronti di civili inermi messa in atto dalla 16ª divisione SS del maggiore Walter Reder. Morirono più di 770 persone, tra cui 217 bambini, molti dei quali neonati. Le esecuzioni furono compiute in molti luoghi diversi, le vittime venivano radunate e abbattute con mitragliatrici e bombe a mano. E poi c'è chi trova divertente andare alle feste di carnevale vestito da nazista, pensa un po' che mondo. E qui WhatsApp abbiamo ancora un problemino, non riusciamo a farlo ripartire, ma insomma noi perseveriamo, è una delle nostre qualità migliori, figuriamocela. E poi, allora andiamo avanti con Repubblica Bologna, eccoci qua, la apriamo e vediamo che in prima pagina il titolo principale, Marconi, i paletti del comune. Scalo Saturo, limitare i disagi alle condizioni attuali non si ritiene conciliabile con il territorio, prevedere un ulteriore incremento nel numero dei movimenti per lo scalo bolognese, giudicato già saturo con un atto approvato dalla Giunta, il Comune di Bologna boccia il piano nazionale trasporti, lo scrive Marco Bettazzi, dopo andiamo a prenderlo, intanto altre notizie dalla prima pagina. Zone rosse prorogate di 6 mesi, ne scrive Baldessarro. Dalla, Lucio Dalla ritorna in Piazza Grande, questo invece è un articolo di Giorgio Burreddu di Spalla in prima, la Spalletta cosiddetta, ed è anche ieri abbiamo raccontato, abbiamo riferito, letto l'articolo di Amalia Apicella, oggi sul set
Anche Repubblica è andata a dare un'occhiata ai pantaloni a zampa, ai foulard, ai capelli lunghi, quei manifesti smangiati, incollati un po' così, uno dice difendere la resistenza. Insomma, per qualche ora Piazza Cavour è diventato un angolo di anni 70, tra set, macchine da presa e nostalgia canaglia. Ci sta tutto nelle riprese di Lucio, il biopic di Ambrogio Lo Giudice, che in questi giorni si sta girando sotto le due torri, ma soprattutto qui nella Piazza Grande della Canzone, dove il bronzo di Lucio Dalla se ne sta su una panchina.

0: Con il suo sorriso, Dalla in carne e ossa, invece interpretato da Valentino Aquilano, arriva su una Ducati d'epoca, gli si avvicina una donna e apre una cartellina. È Paola Pallottino, interpretata da Elisa Tiburzi, portava a luce le mie poesie e lui magicamente le musiche ha raccontato la paroliera diversi anni fa. Intanto passa una vecchia Citroën Dayan, ovviamente rossa, una comparsa attraverso la strada. Ciao Lucio, ciao, risponde il cantatore. Ben 5 ciak, Aquilano sembra Dalla per davvero. Stessa voce, stesso portamento, movenze che porta avanti e allena da anni. In piazza Cavour sono state girate anche altre scene: Lucio sulla panchina insieme a Paola, e Lucio bambino vicino alla fontana. Gli interni della casa sono invece stati allestiti in un collegio con le scenografie firmate da Giancarlo Basile. E in questi giorni Bologna è diventata un set così a cielo aperto, da via Santo Stefano a via Castiglione, davanti all'ex chiesa di Santa Lucia. È stata girata anche una scena con 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi. Il film esplorerà l'anima di Lucio dall'infanzia fino a Caruso. A fine mese le riprese poi si sposteranno a Sorrento, dove Dalla nell'estate dell'86 compose il brano. Le musiche saranno curate da Beppe Donghia, che è uno storico collaboratore di Dalla. Questa fiction Lucio, su Lucio Dalla, sarà trasmessa dalla Rai dopo il Festival di Sanremo. Non significa dopo nel senso di alle 3 di notte, ma nella settimana successiva o la domenica sera, adesso non mi ricordo, comunque immediatamente dopo, come l'anno scorso è stato fatto ad esempio con la fiction su Franco Battiato, che credo ritroviate adesso sui canali, su Netflix mi pare ci sia. Onestamente sì, non l'ho ancora vista. E andiamo avanti con pagina 2 di Repubblica. Lepore inizia la corsa, secondo me è già un po' che corre. Comunque, senza arroganza, per non ripetere il 99, cena lunedì sera con 2000 simpatizzanti per aprire la campagna elettorale. Non dobbiamo mai smettere di occuparci della città e dei bolognesi. C'era Marco Merlini a riferirne per Repubblica. Una festa con 2000 persone per tenere lontano il fantasma della più bruciante delle sconfitte. Lunedì sera Matteo Lepore ha partecipato alla cena organizzata dalla nuova associazione Scelgo Bologna, negli stessi stand di Borgo Panigale, in cui la sera prima si era conclusa la festa provinciale dell'Unità. Ad evocare il fantasma del 99 è lo stesso Lepore che, con la mente e le parole, torna appunto a quando la corsa a Palazzo da Curzio fu vinta a sorpresa da Giorgio Guazzaloca. Quell'anno, ricorda, abbiamo perso le elezioni perché avevamo smesso di essere una città capace di prendersi cura di sé, e gli elettori, quando si fanno questi errori, decidono di cambiare. Allora io penso che non dobbiamo avvicinarci al prossimo anno con l'arroganza di chi deve mantenere e rimanere per forza. Io vorrei che il grande lavoro fatto in questi anni venisse riconosciuto, conosciuto e anche criticato. Per fare questo in modo democratico e aperto, credo sia giusto che ci sia un grande movimento civico che non si distanzia dai partiti perché fanno schifo. Poi rivolge ai presenti: nessuno sarà costretto a prendere la tessera di un partito, dovete discutere, proporre, costringere l'amministrazione a fare le cose per il bene della città. Lo stile deve essere quello della partecipazione dal basso. A proposito di fantasmi, oggi arriva a Marzabotto Francesca Albanese per ricevere, tra le polemiche, la cittadinanza onoraria, questa volta dalla sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi. A sollevare perplessità in ragione la capogruppo di Fratelli d'Italia, Marta Evangelisti, che ha interrogato sul tema la giunta, rientra, ma d'altra parte, nella piena autonomia di un ente locale, in questo caso il comune di Marzabotto, così ha replicato la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini, conferire o meno la cittadinanza onoraria. Fa poi quello che gli pare, può essere considerato sbagliato, ma insomma, non vedo poi perché uno si debba opporre. Quindi, cioè, o comunque, non c'è nulla di irregolare, può essere criticabile politicamente, questo sì, non possiamo che rispettare, dunque, dice la sottosegretaria in regione, una decisione autonomamente presa e condivisa da quel consiglio comunale. Punto. Albanese però non si fermerà nella città martire del nazifascismo. Domani arriverà sotto le due torri, nonostante sia ancora in sospeso il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di Bologna. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati sarà presente in università alle 15:30 domani nell'aula A di via Zamboni 32 per un incontro sul tema con Sandro Mezzadra, che è professore ordinario di filosofia politica. Alle 19 sarà alla Montagnola per presentare il suo libro La luce del risveglio, insieme all'avvocato Fausto Gianelli. E poi ci sono le interviste a Grazia Guazzaloca, la figlia del sindaco, intervistata da Eleonora Capelli, e che dice: io sostengo Lepore, vuole bene la città. Credo sia una buona idea chiamare a raccolta la città e le persone che hanno voglia di impegnarsi. È una prima risposta, non so se è sufficiente, a tutta la negatività e l'aggressività che si è scatenata contro il sindaco Lepore. Si è passato il segno. La vicinanza privata ci vuole, ma ci vuole anche quella pubblica, perché bisogna dimostrare anche da che parte si vuole stare. Sono le parole di Grazia Guazzaloca, seduta un po' a sorpresa lunedì sera tra i 2000 del Parco Cevenini per il primo appuntamento di Scelgo Bologna, il nucleo della lista civica che il primo cittadino ha annunciato pubblicamente di voler mettere in piedi in vista delle comunali 27. La figlia dell'ex sindaco Guazzaloca non pensa di fare il grande passo della candidatura, ma il suo sostegno non lo nega. Ho sempre detto anche al sindaco che la candidatura non è la mia prospettiva, non è un orizzonte che sento mio, ma questo non significa non impegnarsi. Non credo che le 2000 persone presenti alla cena si candideranno tutte. Il sostegno a Lepore arriva da chi il mestiere del sindaco lo conosce bene. Io credo si sia detto tanto e anche troppo contro questo sindaco, spiega. Io personalmente non sono d'accordo con tutto quello che ha fatto, ma bisogna riconoscere che ha avuto una visione, aveva un programma da cui non si è discostato più di tanto, ha cercato di metterlo in pratica. Spesso i politici dicono quello che le persone vogliono sentirsi dire, blandiscono l'elettorato. Io credo che sia meglio pensare al medio e al lungo periodo, piuttosto che rimanere immobili. Questo secondo me è un punto di onore per un sindaco. I paragoni col 99 di solito non sono quelli che evocano la disfatta del centro, sono quelli che evocano la disfatta del centro-sinistra. Bologna, al tempo una roccaforte, oggi molte divisioni sono superate per Grazia Guazzaloca, la figlia di Giorgio. Non è una questione di parallelismi. Nessuno vuole fare paragoni, non li vorrebbe neanche Lepore, dice la figlia minore dell'ex sindaco, è un'esperta di comunicazione. Alle primarie 5 anni fa sostenne Isabella Conti, avversaria di Lepore. Ma credo che a questa città faccia bene guardare avanti, dice Lepore, lo ha fatto, ho anche apprezzato che si siano superate certe divisioni. Mio padre avrebbe sempre voluto essere il sindaco di tutta la città. I disagi e le difficoltà non si possono negare, ma anche bisogna saper guardare oltre, anche oltre l'odio in rete. Si è passato il segno, dice, anch'io a volte sono rimasta bloccata nel traffico, ma questo non autorizza certi attacchi. Lepore ha avuto l'atteggiamento maturo di chi vuol bene alla sua città. Invece c'è un'intervista anche a Raffaella Pannuti di Sabrina Camonchia, non mi candido a destra, il resto lo vedremo, dice, liquida sorridendo con gusto come chiacchiere da bar, quelle sulla sua candidatura, il nome circola, voce bassa, fra i tanti che in questi giorni escono allo scoperto per giocarsi le amministrative dell'anno prossimo. Adesso c'è il mio impegno in ANT, dice Raffaella Pannuti, ma anche dopo, come a correggere il tiro di una mossa politica a cui qualcuno starebbe pensando, la presidente della più ampia realtà no profit in Italia per l'assistenza sociosanitaria. Domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. In questo balletto di possibili candidature, una certezza per Pannuti c'è: non mi candiderò assolutamente per il centrodestra, dice al telefono, come a dire che qualcosa in realtà comunque bolle in pentola. Vediamo se me lo propongono. Vedremo. Insomma, per il momento sono chiacchiere da bar, ce ne sono sempre. Attendista, dice, e abbottonata. E noi andiamo in pausa.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Go!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7:33 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. La notte appena passata, più o meno alle 2 di notte, abbiamo avuto l'equinozio d'autunno, quindi siamo entrati ufficialmente nell'autunno. In realtà ci aspettano 2 giornate dal sapore tardo estivo. Oggi avremo cielo sereno per tutto il giorno, con temperature massime anche di 25-26 gradi, senza precipitazioni. Anche per domani cielo terso, qualche nube di passaggio, senza precipitazioni particolari. E anche per domani le temperature massime saranno gradevoli, decisamente sopra i 20 gradi, fino a 24, 25, 26 gradi a seconda delle zone. Poi staremo a vedere come procederà, però questo inizio d'autunno diciamo che assomiglia molto all'estate che abbiamo passato, chiaramente con temperature decisamente inferiori perché ormai le giornate si sono accorciate. La notte appena passata è stata esattamente lunga uguale al giorno e da qui in poi diciamo che le giornate si accorceranno fino ad avere delle notti molto più lunghe. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
15: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Alle 7.39 di mercoledì 23 settembre, il buongiorno di nuovo da Emilio Marrese, tempo perso, questa è la seconda parte, il nostro numero di telefono, non ve lo ripeto perché in questo momento WhatsApp si è ingozzato, si è strangugliato, tecnicamente questo è il verbo più appropriato, e quindi adesso stiamo cercando di farlo ripartire. Io sono, faccio da apripista ai problemi tecnici mattutini, così poi tutti i miei colleghi invece possono trovare la strada spianata, e noi intanto leggiamo i giornali. Repubblica Bologna, avevamo detto lo stop del comune al Marconi, lo scalo è già saturo, vanno limitati i disagi, arriva la bocciatura dunque ai piani di ENAC e di Ministero dei Trasporti. Alle condizioni attuali, scrive il comune, non si ritiene conciliabile col territorio prevedere un ulteriore incremento del numero dei movimenti per lo scalo bolognese, giudicato già saturo dal punto di vista ambientale e da quello acustico. Questo è un atto appena approvato dalla Giunta. Il comune con questo ha bocciato il piano nazionale aeroporti elaborato dall'ENAC e dal Ministero dell'Ambiente e dei Trasporti, e chiede dunque al comune importanti misure correttive con nuovi limiti vincolanti per i voli, per cercare di ridurre i disagi attorno al Marconi. Non è la prima volta che il comune interviene su questo fronte, ma le osservazioni alla variante ambientale del nuovo piano rappresentano un intervento deciso destinato ad avere conseguenze. L'aeroporto del resto da una parte brucia record su record, da aprile ha sempre superato il milione di passeggeri al mese, prospettando dunque per il 26 un possibile sorpasso rispetto agli oltre 11 milioni del 25, ma dall'altro fa i conti con le lamentele della città e con prospettive tutt'altro che chiare. Molte compagnie, tra cui Ryanair, hanno annunciato un taglio dei voli in inverno per tamponare l'aumento di carburante. In questo contesto il nuovo piano nazionale definisce il potenziale di crescita degli scali italiani tra il 26 e il 35. Secondo questo piano il Marconi nel 35, speriamo di esserci, potrebbe superare i 15 milioni di passeggeri, con un 40% in più rispetto al 24, e numeri che fanno tremare Palazzo da Corso. Innanzitutto il comune segnala che l'ipotesi sostenuta dal piano e dalla regione di costruire una rete con Forlì, Parma, Rimini per ridurre i disagi su Bologna vede al 35 ancora il capoluogo a coprire comunque il 94% del traffico totale, un sistema fortemente sbilanciato che non dovrebbe gravare ancora quasi totalmente sul territorio di Bologna, già saturo a livello ambientale, scrive il comune, che poi sul rumore accusa gli enti di usare dati vecchi del 14, una rappresentazione che non aderisce più allo stato di fatto delle cose, che potrebbe aver portato ad una sottovalutazione degli impatti acustici attesi, come del resto avvenuto nel master plan al 2030, le cui previsioni sono già state ampiamente superate dai dati attuali. Si ritiene necessario evidenziare, continua il comune, come l'attuale numero di movimenti abbia ormai generato sul territorio una saturazione acustica, con il superamento in alcuni punti dei limiti normativi e un'impronta al suolo che interessa un numero di residenti sempre maggiore. La popolazione esposta al rumore ha registrato un significativo aumento in 8 anni, tra il 16 e il 24. Il vecchio master plan prevedeva 1879 residenti esposti al rumore nel 2030, ma già nel 2024 ce n'erano il più del doppio, 4269. Per questo il comune non ritiene conciliabile con la città un ulteriore aumento dei voli. D'altra parte sono conseguenze, si deve insomma fare i conti con questo, perché l'aeroporto Bologna, così come lo stadio o il Paladozza, costruiti 50-100 anni fa, in una situazione urbanistica totalmente diversa, una volta erano in campagna come lo stadio, così come ancora di più l'aeroporto, e adesso sono di fatto in centro. Bologna è una città che si considera abbia l'aeroporto in centro, di fatto è così, 10 minuti, un quarto d'ora di macchina o anche di mezzi, 7 minuti di people mover, cioè il tessuto cittadino lo ha ampiamente inglobato, e quindi è normale che comunque si debba cercare di conciliare il traffico sempre più in crescita anche con le esigenze di chi vive sempre di più in quella zona, nei dintorni, e quindi l'aeroporto fu spostato dai prati di Caprara a Borgo Panigale, sembrava sufficientemente là, ma negli anni 20, e quindi è passato un po' di tempo, è passato un secolo e la situazione per fortuna è diversa, insomma, che Bologna nel frattempo è cresciuta, non è diminuita. Poi, zone rosse, proroga di 6 mesi, reati diminuiti, avanti così, questa è la linea della prefettura. La vigilanza rafforzata rimane fino al 31 marzo in alcune aree, tra cui Montagnola, Bolognina e Stazione, perché i risultati dicono sono positivi, si va avanti con le zone rosse, quantomeno fino al 31 marzo. Le aree a vigilanza rafforzata sono state prorogate, la decisione è stata presa in prefettura ieri mattina durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Enrico Ricci, al quale hanno partecipato anche il procuratore capo Paolo Guido, il sindaco Matteo Lepore, i vertici provinciali delle forze di polizia. Alla base della scelta ci sono i recenti dati relativi all'andamento della delittuosità nelle zone di vigilanza rafforzata, che hanno evidenziato un significativo decremento di tutti i tipi di reato e buoni risultati delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dalle forze di polizia. Poi ci sono tutti i dati, ma non è inutile snocciolarli per non intontirvi di numeri. Scuola, De Pascale smonta, pagina 7, il tetto agli stranieri, solo una sparata elettorale, dice il Presidente della Regione, servono risorse per le fragilità a prescindere dalle nazionalità, i docenti dicono che sono state tolte 6 ore di mediazione, ne scrive Alessandra Rini. Se dovessi dare un consiglio al governo più praticabile sarebbe quello di dare gli strumenti alla scuola per affrontare le fragilità a prescindere dalla nazionalità dei bambini. Questo è il Presidente della Regione, Michele De Pascale, che boccia come una sparata elettorale, e gli italiani lo capiranno, dice, l'introduzione di un tetto che limita la presenza degli studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato dalla Premier Meloni viene rispedito al mittente a partire dal lessico. La definizione di straniero italiano nelle nostre scuole non vuol dire più nulla, dice De Pascale. Eppure nel metodo l'idea di una distribuzione equa della fragilità nelle classi è un tema corretto e giusto, tuttavia non si capisce come sia applicabile in alcune zone del paese dove la densità della fragilità è molto elevata. Per il Presidente occorrerebbe invece intervenire sulle risorse agli istituti. È possibile dare la stessa dotazione di personale scolastico ad una classe dove l'80-90% dei genitori ha 2 lauree e è una classe dove le famiglie vivono in condizioni di difficoltà e problemi economici? Anche i docenti non ci stanno. Anna Maria Leoni è una referente interculturale dell'Istituto Comprensivo 12, che ogni anno accoglie fino a 90 alunni con background migratorio, e dice l'accoglienza umana nelle scuole italiane non manca. In 27 anni di insegnamento posso dire che la loro presenza non ha mai rallentato la didattica, anzi è una ricchezza. Il problema sono le risorse, gli istituti si organizzano come possono con le ore di compresenza, di potenziamento, ma non è così che si deve fare, servono pacchetti ad hoc. Al momento, come spiega, nelle scuole del territorio ci sono gli insegnanti per stranieri inviati dal comune e dalle cooperative, un servizio preziosissimo ma non sufficiente. Ogni classe poteva contare fino a qualche anno fa su 6 ore di mediazione culturale di inizio anno, ci aiutavano a supportare l'allievo fin dai primi giorni, ma sono state tolte per mancanza di risorse. Sulla proposta invece di vietare il burka e il niqab nelle scuole, ieri è intervenuto Yassin Lafram, presidente delle comunità islamiche, che dice dobbiamo stare attenti, portando le battaglie sul corpo dei bambini, sul corpo delle donne, rischiamo di creare situazioni di isolamento. E poi ancora Francesca Laganga scrive, un insegnante, chiedete noi insegnanti, da Meloni è una trappola, scrive una lettera. Dice non cadete nella trappola della Presidente Meloni, che evidentemente parla di argomenti di cui poco conosce, e cercherò di spiegarmi in sintesi. Gli articoli 3 e 34 della Costituzione parlano dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del fatto che la scuola sia aperta a tutti, quindi il discorso potrebbe anche finire qui. Ma scendiamo nel merito degli slogan sentiti ieri. Il governo, in cui la ministra per l'istruzione era tal Maria Stella Gelmini, scrisse già una legge in cui si diceva che nelle classi dovevano essere presenti, era una norma, non una legge. Non più del 30, sì, cioè non era esattamente, era una circolare, non doveva essere presente più del 30% di cittadini stranieri, senza peraltro specificare che cosa si intendesse esattamente con tale aggettivo. Gli stranieri sono di nascita, gli stranieri per etnia, per religione. Guarda caso ci si accorse subito che quella norma era inattuabile, infatti ogni anno alle scuole arriva un documento in cui i dirigenti scolastici devono segnalare le classi in deroga rispetto a questo 30%. A chi? Al provveditorato, che ne prende atto, appunto, l'avevamo detto anche ieri, insomma, sono tutti in deroga. Su questa sono 18 scuole su 22, ad esempio a Bologna. Dei bambini, qui istituti comprensivi, dei bambini stranieri presenti nelle nostre classi, il 90% è nato e cresciuto in Italia, fa notare Francesca Laganga. frequentato l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, e magari pronuncia le parole con l'inflessione dialettale del luogo in cui vive. Per i cosiddetti NAI, che sono i nuovi arrivi in Italia, le scuole già da anni adottano politiche di inclusione che contemplano un'immersione nella lingua italiana, prima per comunicare l'italiano di base e poi per studiare. Faccio l'insegnante in una scuola primaria multietnica da 27 anni. Chiedere a noi maestri e maestre, per favore, chiedete a noi, siamo noi quelli più titolati e più competenti a rispondere su queste questioni, non certo una premier che con ogni probabilità nulla sa della complessità e soprattutto della bellezza del reale. E ancora la Repubblica, cosa abbiamo? Abbiamo un'intervista che ha fatto il sottoscritto ad Ambrangiolini per lo spettacolo che porta in scena venerdì sera, sabato sera al Duse, cioè uno spettacolo di Stefano Benni, La misteriosa scomparsa di V, la sua opera, dice. L'attrice parla al futuro e anche il regista di questo spettacolo. Che fortuna averlo incontrato. Ovviamente si riferisce a Benny, è un monologo dello scrittore, è quello che porterà sul palco scenico. E noi passiamo adesso al resto del Carlino, la cronaca di Bologna. La foto una grande di prima pagina è dedicata all'intervista che vi ho letto prima dalle pagine nazionali, quella cioè al testimone del massacro di Montesole, cioè a Luciano Conti, ora 91enne, che racconta, uno degli ultimi testimoni a raccontare i rastrellamenti dei nazisti. Domenica verranno beatificati tre sacerdoti eroi in San Petronio. Anche qui il titolo d'apertura principale è Zone rosse proroga fino al 31 marzo, provvedimento di cui vi ho già letto da Repubblica Bologna. Pagina 2 e 3 sono dedicate dal Carlino Bologna al traffico, Velox in Viale Togliatti, manca ancora la richiesta, ecco come funziona l'iter, scrive Francesco Moroni, spiega che l'amministrazione dovrà presentare l'istanza per sollecitare l'installazione di un secondo autovelox in Viale Togliatti. Poi le verifiche sulla strada in Viale Sabena ci sono voluti più di 2 anni, quindi state tranquilli che non arriva presto. I dispositivi hanno elevato verbali per oltre 9 milioni di euro nell'arco del 2025 e l'istanza non è ancora stata depositata per questo secondo autovelox, quindi i tempi saranno molto lunghi. Greta Tellarini, che è un ordinario di diritto dei trasporti dell'Università di Bologna, dice: prevenire non vuol dire solo multare, è un suo intervento. Che dice, dopo l'ultimo sinistro avvenuto in via Togliatti, l'assessore Campanello ha affermato che la sicurezza sulle nostre strade è una priorità assoluta, principio pienamente condivisibile, scrive la professoressa. Proprio per questo occorre chiedersi che cosa significhi fare della sicurezza una priorità, perché la sicurezza non può iniziare dopo un incidente e non può coincidere solo con l'installazione di un autovelox. È il classico, ci vuole ben altro. Sì, poi bisogna anche dire che cos'è questo ben altro. Vediamo, gli autovelox sono utili strumento di prevenzione quando velocità e incidentalità lo rendono necessario, ma prevenzione significa anche manutenzione delle strade, controllo delle pavimentazioni, individuazione tempestiva delle criticità e programmazione degli interventi prima che una situazione diventi urgente. Un esempio concreto, la Colunga, strada provinciale 31 di competenza della città metropolitana, più volte segnalata per il cattivo di manutenzione, stato di manutenzione, sulla quale nel 25 avvennero 2 incidenti gravi, di cui uno mortale. A novembre dello stesso anno la città metropolitana interviene con lavori di messa in sicurezza che comprendono bonifica e stabilizzazione del sottofondo, rifacimento della pavimentazione. Soprattutto viene dichiarato pubblicamente che quella manutenzione non era prevista nel 25, ma che poi si era convenuto sulla urgenza dell'intervento non più rinviabile. Questo, dice, è il punto. Se un intervento sulla pavimentazione diventa nel corso dell'anno urgente e non più rinviabile, è legittimo domandarsi perché quella situazione non fosse stata individuata e inserita per tempo nella programmazione. La gestione della viabilità metropolitana fa capo al settore strade, sicurezza e ciclovie. Come vengono monitorate le condizioni delle nostre strade? Con quali criteri vengono stabilite le priorità di intervento? Se si afferma che la sicurezza viene prima di tutto, si deve intervenire sulla velocità quando è necessario, ma si deve avere la stessa determinazione quando il problema riguarda manutenzione, infrastrutture, programmazione e tempestività degli interventi. Non fa una piega la professoressa Tellarini sul Carlino. Ha assolutamente ragione, la manutenzione delle strade è una questione fondamentale che fa parte, se non di più, degli autovelox per quanto riguarda la prevenzione, la repressione, il contrasto alle alte velocità che producono poi più incidenti. E E quindi a Bologna c'è un problema di manutenzione delle strade, c'è anche un problema di cittadini che ogni volta che viene manutenuta una strada si lamentano, perché poi in questa fase di grande sofferenza cantieristica in tutta la città, ormai da più di un anno e mezzo, da due anni di sofferenza per i cantieri del tram, aggiungere anche i cantieri per la manutenzione delle strade, al di là della questione economica, è stato un problema ulteriore di cui tutti, anche qui con i messaggi, si sono sempre molto lamentati, delle strade che erano ancora chiuse in agosto, in estate, quando c'era tra l'altro la metà del traffico, e tutti a lamentarsi perché c'erano i cantieri. Ma come, mi hanno detto che i cantieri li chiudevano, ma perché ci sono ancora i cantieri, ma perché le rifanno adesso? Non si capisce mai queste strade quando debbano essere rifatte, forse dalla fatina turchina nella notte di Natale, non lo so, tra mezzanotte e mezzanotte e mezzo a Natale, allora lì tac, di colpo si rifanno tutte le strade all'improvviso, e quindi bisogna mettersi d'accordo, perché poi è difficile andare a messa e stare a casa contemporaneamente. E quindi queste strade le manuteniamo o non le manuteniamo? Quando vengono manutenute ci lamentiamo perché ci sono degli altri cantieri e c'è sempre un altro momento migliore, ma non si capisce mai quale sia per fare questi lavori. È evidente che è probabile, desumibile, intuibile che i lavori di manutenzione siano stati in questi anni un po' più trascurati, non per una questione economica, ma soltanto per la necessità di non aggravare ulteriormente un traffico già strangolato dai cantieri del tram. E non è una giustificazione sufficiente, perché comunque bisogna farli meglio, farli di più, ma è un fattore, quello della cantieristica tranviaria, che non deve essere sottovalutato quando si parla di manutenzione. È chiaro che c'è stato un ipercantierismo che ha creato problemi anche all'attività di ordinario controllo della rete statale. Il presidente Federico Bendinelli dell'ACI dice: basta con l'ideologia come con la città 30. Il presidente dell'Automobile Club dice: ci sono altre soluzioni. E anche qui un altro momento di benaltrismo. Cioè, le soluzioni sono sempre altre, il problema è sempre un altro. Quindi dice: non superare 50 all'ora è giusto, tanto quanto non è giusto guidare a 30 nel 70% delle strade bolognesi. Nel 25 i sinistri, feriti e morti sono tornati a crescere, i limiti abbassati c'entrano poco. Dice: il discorso sia simile sul secondo autovelox, ma io poi non ho capito che fastidio vi dà un secondo autovelox su Viale Togliatti, non ho capito il problema. C'è un autovelox, andate più piano, mi sembra molto così, in una strada dove muoiono a grappoli. Il presidente Laci dice che il discorso è simile per Città 30, i provvedimenti dell'amministrazione non devono essere ideologici. Ma un autovelox non è ideologico, un autovelox è un bagaglio che è messo lì per far andare la gente più piano, non so cosa ci sia di ideologico. Comunque, siamo sempre stati contrari al progetto di Città 30, l'abbiamo sempre ritenuta una misura inutile. D'altra parte è uno che è presente all'Automobile Club Italia, cosa volete che dica? Di eliminare le automobili, poi tocca lavorare. L'assessore Campaniello: troppi incidenti gravi, non staremo a guardare. Questo è intervistato da Francesco Moroni. Le mosse dell'amministrazione, i numeri ci danno ragione, dice. Le cause degli scontri sono molteplici, ma alla base c'è quasi sempre la velocità elevata. Il governo smetta di fare la guerra a questi strumenti e alle amministrazioni che li utilizzano. Noi andiamo in pausa.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 7:58 minuti.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione di Bruxelles per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti certificato per il 2025 un rapporto deficit-PIL al 3,1%. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
25: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante, e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
26: L'Istat certifica che il paese non cresce
25: il paese è in ginocchio.
24: Tutto l'attacco Trump nell'intervento all'Assemblea Generale ONU per l'Iran, non ha ancora deciso se fare un accordo o annientarlo, ha detto. I suoi inviati hanno però incontrato gli emissari di Teheran. Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027, lo ha annunciato da New York il premier britannico Burnham. La nazionale di Mancini si prepara alle sfide di National League nel ritiro di Coverciano, l'esordio a Roma venerdì sera con il Belgio. Da Laura Supino, buona giornata.
23: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
0: Buongiorno. La notte appena passata, più o meno alle 2 di notte, abbiamo avuto l'equinozio d'autunno, quindi siamo entrati ufficialmente nell'autunno. In realtà ci aspettano due giornate dal sapore tardo estivo. Oggi avremo cielo sereno per tutto il giorno, con temperature massime anche di 25-26 gradi, senza precipitazioni. Anche per domani cielo terso, qualche nube di passaggio, senza precipitazioni particolari, e anche per domani le temperature massime saranno gradevoli, decisamente sopra i 20 gradi, fino a 24, 25, 26 gradi a seconda delle zone. Poi staremo a vedere come procederà, però questo inizio d'autunno diciamo che assomiglia molto all'estate che abbiamo passato, chiaramente con temperature decisamente inferiori perché ormai le giornate si sono accorciate. La notte appena passata è stata esattamente lunga uguale il giorno, e da qui in poi diciamo che le giornate si accorceranno fino ad avere delle notti molto più lunghe. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
23: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com. Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
1: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
23: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
23: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
3: È uscito gol del Bologna.
19: Gol del Bologna.
3: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
19: Il Bologna è il vantaggio!
3: Gol del Bologna, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
19: Di nuovo il gol del Bologna, 1-2, terrificante per i rosso-blu.
3: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
19: Palo, gol! Palo, gol!
3: Lo trovi in libreria e online.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
26: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
27: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
28: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Vendete Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Ritorniamo in diretta quando sono le 8.06, 23 settembre, mercoledì. A proposito di gol del Bologna, il 23 settembre ad esempio, gol al 90esimo da subentrato all'esordio. Questo è il biglietto da visita di Lamberto Zauli, 23 settembre 2001, Venezia-Bologna 0-1. Questo è un esempio di ogni giorno, una pagina di calendario, ogni giorno una frase che ricorda un gol segnato proprio in quel giorno lì, o giù di, più o meno, insomma. Non so, c'è anche il 15 agosto, un attimo, così per curiosità, perché poi d'estate è più difficile trovare dei gol, magari ci sono anche quelli in amichevole, non so, devo sfogliare meglio il lavoro di Leo Vicari, certosino, e infatti c'è stato un Ferragosto del 57-58, un amichevole, 4 gol di Pascutti nel 6-1 alla Juventus all'alba della stagione 57-58. Vedi, anche a Ferragosto ci sono dei gol del buon giorno di Natale. Così, curiosità, già che ce l'ho qua, lo sfoglio, approfitto dell'omaggio, del gentile omaggio di Leo e di Minerva Edizioni. Lo trovate in tutte le librerie, nelle tabaccherie, eccetera. Se no anche online. Allora, Babbo Natale, vedi, anche il 25 dicembre ci regala la doppietta di Perane, il fiocco lo scioglie cervellati, il 25 dicembre del 60, 3-1 al Torino, pensiamo, in campo il giorno di Natale, vedi quante cose si imparano dal calendario di Leo. Allora, un po' di messaggi, adesso è ripartito, tipo quando i rubinetti, no? Che non funzionano per un po', oppure il tubetto del dentifricio, peggio ancora, no? Strizzi, si è bloccato, e poi a un certo punto quando parte, come il ketchup, ecco, ketchup ancora, ancora meglio come esempio, quello del ketchup, non parte, non esce, poi poc, tutti insieme, così i messaggi che erano rimasti strozzati su WhatsApp, adesso è tornato a funzionare. C'è un bel messaggio di Franco che si rifà alla vicenda che abbiamo raccontato del sopravvissuto della strage di Marzabotto. In quei giorni il fiume Sette era in piena, scrive, la casa dei miei Cadiberto Avado era al di là del fiume. Quando i tedeschi vennero a prendere, il primo mezzo fu portato via dalla corrente, il secondo fece la stessa fine. Così i tedeschi si accamparono al di là del fiume e mitragliarono la casa. Mia madre, 5 anni e pochissimi chili, perché non mangiava per tutto quello che aveva visto da quando era nata, sfuggì al controllo, corse nell'aia, sentì un'ape passarle accanto a un orecchio e un tonfo. Dalla botte dell'acqua cominciò uno zampillo, non era un'ape. Poi l'urlo di mia nonna che la buttava a terra. Io sono cresciuto in guerra, scrive Franco, perché questa storia e tante altre me le ha raccontate fin da quando ero piccolo, e non è che volesse farlo. La verità è che quando la guerra ti tocca così da vicino, non finisce mai. Bellissimo questo messaggio di Franco e ti ringrazio molto sia per quello che scrivi sia per essere un ascoltatore sempre attento e vicino a questa trasmissione. Ma se De Pascale smonta il tetto degli stranieri, non è che poi piove dentro questo? Va bene, ok. Poi a proposito dei bambini stranieri nelle scuole, scrive Marco, la norma fatta da Mattarella, sì, l'ha ricordata la Meloni anche in modo insomma abbastanza capzioso, fu fatta all'epoca per evitare che ci fossero le classi ghetto, cioè il senso della norma era esattamente l'opposto di quello che sta facendo il governo, cioè evitare che ci fossero classi di soli stranieri, perché se c'erano già genitori che si lamentavano per la didattica rallentata dei bambini di lingua straniera originaria, sì, infatti appunto era per evitare le classi ghetto e quindi è stata citata un po' capziosamente, diciamo così. Alessandro scrive: credo che la strada degli autovelox sia giusta e bisogna metterne di più perché le auto continuano a sfrecciare a velocità pazzesca, soprattutto in alcune zone della città, vedi quella dove abito, in via Muri, via Toscana, soprattutto di notte. Poi molta gente non si rende conto che di bambini italiani ne nascono davvero pochissimi, limitare il numero di bambini stranieri è una sparata demagogica, dice Claudio. E poi ancora belle parole, dice Paolo, ma vogliamo parlare della Ferrarese a Sant'Anna, è uscita Interporto, la faccio da 20 anni, regolarmente ci sono incidenti feriti, purtroppo lì non ci vogliono gli autovelox, ci vogliono rallentatori, guardrail, rotonde che impongano interventi intelligenti e strutturati, mettiamo pure gli autovelox, ma è altamente insufficiente. Adesso non so se quella zona sia sotto il controllo del comune di Bologna o meno, non la conosco, però al di là di questo è vero che non bastano gli autovelox, questo siamo assolutamente d'accordo. Finalmente ho sentito, scrive Roberto, la parola saturo invece della parola crescita a proposito dell'aeroporto. Aspetto di sentire anche la parola controlli invece della frase nuove norme di sicurezza. E poi Albi scrive: io credo che gli autovelox siano messi lì per fare bancomat, soprattutto viste le posizioni dove sono messi. Quello dell'ospedale maggiore in fondo ad una discesa è una roba che non si può vedere, devi frenare perché se imbocchi la discesa ai 45 arrivi giù ai 60. Sono bancomat, infatti basta frenare. Poi nei mesi di giugno e luglio, dov'è qua? C'è qualcuno che ha fatto gol, chiede Andrea. Sì, ha voglia, ce ne sono tanti. E ti ho dimostrato che c'è anche il 15 agosto. Vedi un po'. E poi ancora una curiosità: Ray, vuoi sapere se ho una sala cinematografica preferita a Bologna? E per quale motivo? Hai in programma un nuovo progetto cinematografico? Vi chiede Marco. Sì, va bene, cioè sì, però boh, non lo so. Bisogna aspettare che arrivino i soldi, vediamo. Poi la sala cinematografica preferita a Bologna? Beh, devo dire che quella affettiva, dal punto di vista affettivo, ce ne sono due che non ci sono più. Una era l'Alfa, come si chiama? Non mi ricordo manco la piazzetta. All'inizio di Via Collegio di Spagna, e un'altra è dove ho visto Frankenstein Junior, La collina dei ciliegi, dei conigli, insomma tanti altri film negli anni del ginnasio, soprattutto 13, 14, 15 anni, soprattutto d'estate, e poi San Martino, sia soprattutto il cortile, il chiostro di San Martino, dove c'era una rassegna estiva bellissima, e poi una programmazione, non era una rassegna. E anche la stessa sala al coperto, adesso non ci sono più nessuna delle due a San Martino, non c'è neanche più l'Alfa e c'è ancora, anche se momentaneamente sospeso, il dopolavoro ferroviario, l'Arena Puccini è un'altra delle mie arene, sale cinematografiche all'aperto, in questo caso del cuore, ma insomma riaprirà penso nel 2028. Adesso, come sapete, è stato trasferito il cinema estivo al velodromo e no, al velodromo, all'ippodromo, scusate. E poi boh, sto pensando adesso quali altre. Ma queste sono le prime che mi vengono in mente. Il cinema preferito adesso a Bologna, dove vado più volentieri, ma non lo so. Ce ne sono vari, più o meno non faccio preferenze, diciamo così, direi il modernissimo adesso, penso che sia il più bello. E poi vabbè, poi ce ne sono tanti altri, certo sono molto legato anche al Rialto, e poi chi se ne frega. sui cinema che preferisco io. Grazie comunque per la domanda. Dunque, allora, questo no, non riuscivo a capire. Sì, il cinema Alfa, ci ho visto Solaris, dice Matteo. Era ancora aperto all'epoca di Solaris. All'inizio di Via dell'Arcoveggio? No, non è quello. Poi, ieri parlavo con una mia conoscente di origine russa, scrive Federico, la bimba è iniziata la prima media di fatto e ci sono solo due italiani in classe. Dobbiamo fare. Se fanno più figli gli immigrati degli italiani, che facciamo? E poi ancora... altri messaggi? No, siamo a posto così. Allora, vi ricordo anche, già che ci siamo, che venerdì sera alle 19 al Battirame l'appuntamento con Salva con Nome, la rassegna che stiamo facendo in questo periodo insieme a Giorgia Palmirani, sottoscritto, l'ospite è Stefano Bonaga, che porterà i suoi 5 oggetti per raccontarne la storia, che se poi in realtà Bonaga non lo farà, perché odia gli oggetti, ma insomma sarà questo un argomento divertente di discussione. Anziana truffata, leggo dal Carlino, hanno usato un profumo, fammi leggere. Così avvisiamo anche le persone. Allora, che c'è questa nuova tecnica? Mia nonna ora si sente una stupida. La verità è che queste persone sono molto preparate, agiscono anche attraverso l'uso di sostanze che alterano le vittime, che diventano burattini nelle loro mani. A parlare il nipote della signora di 87 anni che qualche giorno fa è stata truffata in via Arno, spariti gioielli e preziosi per oltre 20.000 euro. L'anziana, sostenuta dalla famiglia, sporto denuncia al commissariato di polizia Bolognina Pontevecchio. Gli agenti ha raccontato un aneddoto particolare su come la malfattrice sia riuscita ad avvicinarsi a lei. Da quando quella donna si è avvicinata a lei, ripercorre il nipote, mia nonna, che nonostante l'età è molto sveglia e vigile, ha ricordi frammentati e in questi ricordi emerge un profumo che la truffatrice ha spruzzato nelle prime fasi di approccio con la nonna, una fragranza che trasforma le vittime in burattini, anche quelle che sono sane psicologicamente, stabili e reattive, un escamotage a cui tanti ladri ricorrono. È una maniera nota ed importante che venga conosciuta a tutti, anche per permettere ad altre persone di potersi tutelare. Quindi questo profumo che fa diventare burattini, bisogna stare molto attenti. Vorrei se qualcuno sa dove lo vendono, che in casa, così magari lo uso come non importa spiegare come, perché lo uso, ma invece del deodorante per ambienti, no, un'idea che mi è venuta così. Se qualcuno sa dove li vendono, qualche signor ladro all'ascolto, se può gentilmente informare, perché cioè io non farei un uso diverso, ecco, non concorrenziale rispetto alla truffa, ma una cosa in mente, poi ve la spiego casomai. E ancora Carlino Bologna, Cersaie, Trend 2026, la natura sulle pareti tra superfici ondulate e colori della foresta. Ne scrive Filippo Donati, i visitatori hanno apprezzato la tonalità verde scuro e i materiali organici, Ligabue di Confindustria, quello di Confindustria, non certe notti, l'innovazione per uscire dalla crisi energetica, e poi gusci d'uovo, semi d'uva e oliva e scarti di mais, tutto è funzionale a essere riciclato, fino al 30% dell'impasto delle ceramiche fatto anche con questi materiali riciclati. E ancora si lamentano i genitori sulle scuole roventi, nel piano solo promesse, il comune dicono faccia di più, l'insoddisfazione del comitato dopo l'incontro con l'assessore Ara, il grosso dei finanziamenti, scrive Federica Gieri Samoggia, riportando i testi del comitato e le frasi, le parole, il pensiero del comitato. Il grosso dei finanziamenti è solo sulla carta, si perdono contributi GSE, dicono loro. Poi vediamo ancora un po', Ambra Angiolini intervistata anche da Amalia Picella sul Resto del Carlino, eravamo una strana coppia, dice di sé

Il presidente di Bologna Welcome in un'intervista a Ravaglia. Poi c'è anche l'intervista di Francesca Blesio allo chef, all'amico Max Poggi. Troppi chef ego riferiti. Viviamo una grande transizione. E allora leggiamo pagina 2-3. I ristoranti faticano, però il turismo cresce. Pagare 60 euro a pasto è sempre più difficile. Questo abbiamo detto. Ravaglia di Bologna Welcome dice: flussi in crescita, puntiamo anche sulle fiere con chi ha capacità di spesa maggiore. Nel trimestre giugno-agosto l'occupazione media delle camere d'albergo a Bologna è stata del 78%, quindi superiore del quasi 3% rispetto all'anno prima. I giorni medi di permanenza in città sono 2,6, ma secondo gli albergatori sono ancora troppo pochi, quindi è chiaro che Bologna dovrà ancora continuare a lavorare per essere più attraente e attrattiva. E c'è l'intervista, allora dicevamo, a Max Poggi. Serrasole, Alcambio, Vicolo Colombina, Circo Bologna, Bononia, Zardenne e poi la presidenza anche di Chef to Chef, quella di CNA Emilia Romagna per l'agroalimentare, quindi la lente attraverso la quale Max Poggi può filtrare questo momento per la ristorazione è sicuramente preziosa. E cosa vede Max Poggi? Chiede l'intervistatrice Blesio che la ristorazione sta vivendo un momento di transizione è fuori da ogni dubbio, dice Max. Le analisi mostrano che la piccola e media ristorazione soffre mentre i grandi gruppi e le catene soffrono meno e assorbono parte del pubblico. Bisogna del presente che oggi i ristoranti svolgono anche un servizio sociale. I ragazzi non frequentano più le discoteche o il bar di quartiere di una volta, socializzano nei punti di ristoro tra apericene e sushi. La domanda di ristorazione c'è ed è grande, ma con stipendi e budget limitati i clienti devono fare delle scelte. Non siamo in una fase morta, ma in una transizione in cui la ristorazione dovrà trasformarsi per rispondere a bisogni diversi rispetto a 15-20 anni fa. Un tempo contava solo mangiare bene, oggi e far mangiare bene. Oggi il cibo buono è dato per scontato. Le pizzerie hanno fatto questa trasformazione 20 anni fa, sono passate dalla pizza farcita con gli ingredienti dozzinali a quella di qualità e lunghe lievitazioni. Oggi sono piene pur facendo spendere il doppio rispetto a 20 anni fa per una pizza ai clienti. La ristorazione deve trovare una chiave di volta basata sul giusto equilibrio tra qualità e prezzo. I piccoli ristoranti familiari soffrono perché non hanno la leva finanziaria né la forza di investimento per cambiare format, innovare o esplorare il mercato, cosa che invece possono fare i grandi gruppi. Ci sono realtà nostrane che hanno diversi locali sul territorio e riescono a farli funzionare. Perché McDonald's è vincente? Perché offre un prodotto accessibile facendo sentire il cliente curato e coccolato come se fosse in un ristorante non povero. Il tema centrale è questo: saper limitare i costi accrescendo ospitalità e servizio. Posti come la Frasca funzionano perché offrono un valore reale, si mangia bene, l'ambiente è accogliente, il cliente si sente quasi atteso, l'autoaffermazione egocentrica dello chef o della cucina invece non funziona più. Oh, era ora, quanto ti voglio bene, Max. Se non riesce, a far riconoscere il valore, i 3 stelle come la Francescana, Vittorio, Pinchiorri sono pieni perché sono specialisti del lusso e il lusso esisterà sempre, ma nella massa del lavoro quotidiano bisogna riuscire a far percepire il valore di quello che si fa. La Serrasole dice: ho letto quello che ha detto Vincenzo Vottero e tengo a chiarire che non ho chiuso a Trebbo perché stessi fallendo, ma a 56 anni, dopo l'esperienza del Battirame, ho capito che volevo fare un tipo di ristorazione più popolare, legata al territorio, alle periferie e ai soggetti fragili. Il fine dining cosiddetto non è morto e non morirà mai. La ricerca del bello e del buono è insita nell'essere umano e il lusso ha cicli di stasi e ricrescita. Però oggi va molto la tradizione. In centro a Bologna è una grande responsabilità e va consacrata con rispetto. Il turista consuma se c'è, ma non determina da solo il successo o il fallimento della ristorazione. Potremmo discutere sul fatto se siano troppi o no i ristoratori in città rispetto alla domanda reale. Invece, ecco, bravo, altro tema. Altro tema caldo importante, dice: i ristoratori non gliela aggiungo io, i ristoratori, i ristoranti non gliela fanno. Ho capito, non gliela fanno. Adesso non è che i turisti sono aumentati, ma in proporzione quanto sono aumentati i ristoranti e tutti i punti che danno cibo, panini, pizzette, pizzettine, taglieri, eccetera. L'offerta comincia a essere superiore forse alla domanda e quindi il guadagno medio si abbassa. Sembra abbastanza tutto. Adesso siamo venuti da un decennio, ventennio in cui tutti si sono improvvisati, tutti no, tanti, troppi sicuramente si sono improvvisati i ristoratori e poi ci si lamenta che non fatturano abbastanza. I turisti sì, saranno aumentati, ma non è che possono mangiare 4 volte al giorno, soprattutto a determinati prezzi.
I locali che intercettano i bisogni dei clienti non conoscono crisi, dice, faccio tutti gli sforzi possibili per dare al cliente il prodotto che chiede con tutto l'amore possibile, otteniamo buoni risultati.

0: prenotate a Colombino al cambio perché offriamo qualità reale, tortellini fatti a mano, la lasagna riconosciuta al New York Times, eccetera. C'è un problema di personale, costo del lavoro alto e mancanza di personale, servirebbe un sistema fiscale studiato ad hoc per la ristorazione, analogo a quello adottato per l'agricoltura. Sulla carenza di personale invece il problema è trasversale, tantissimi settori ne soffrono, non soltanto il nostro. Questa è un'intervista a Max Poggi di Francesca Blasio sul Corriere di Bologna, sempre interessante. Oggi Bologna è sempre più bollente, pagina 4 del Corriere di Bologna, in aumento le notti super tropicali nell'indice del maggiore impatto da cambiamento climatico, il capoluogo è 46esimo, più di 3 settimane in più all'anno di caldo africano, notti tropicali in forte aumento, precipitazioni sempre più irregolari che espongono in misura maggiore il territorio ad un rischio idrogeologico. Come nelle altre grandi città italiane, anche a Bologna, i risultati dell'impatto climatico producono conseguenze sempre più concrete, costringendo chi le abita a rivoluzionare il rapporto stesso con gli spazi urbani. A testimoniarlo sono i numeri dello studio realizzato dal Meteo.it per il Corriere della Sera, che ha misurato l'evoluzione dal 75 al 25 in 50 anni, quindi del clima in Italia attraverso 9 indicatori chiave, analizzando i valori ora per ora di 108 città per un totale di oltre 434 milioni di dati. Ne scrive Ludovica Brognoli sul Corriere di Bologna. Nella classifica generale Bologna è al 46esimo posto su 108 capoluoghi con un punteggio di impatto complessivo di 502 punti. È stato contenuto sicuramente dalle piantine di Lepore la scorsa estate, questo peggioramento climatico. Il piazzamento a metà tabellone non deve però trarre in inganno: l'effetto della crisi climatica sotto le due torri è profondo e sistemico. Il cambiamento sta avendo impatti su tutta l'Italia, non c'è nessuna città immune, anche se con intensità diverse, conferma Mattia Gussoni, che è il meteorologo del Meteo.it. L'indicatore base è la temperatura media annua, tra il 75 e il 80 eravamo sui 13-14 gradi, ora siamo stabilmente sopra i 16 e arriviamo anche a 17 gradi. In 50 anni più 2,3 gradi. Il balzo per Gussoni è molto significativo. L'effetto più soffocante ovviamente si avverte d'estate. Tra i dati più significativi c'è l'aumento delle notti tropicali, cioè quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi. Ce ne sono 37 in più all'anno. Una volta capitava 30-40 volte all'anno di avere delle notti sopra i 20 gradi, adesso siamo anche a 80. Nel 22 addirittura siamo arrivati a 102 notti, cioè quasi una su tre, insomma, 30% quasi delle notti, insomma. Certe notti cominciano ad essere un po' troppo pese. A crescere sono anche le notti super tropicali, cioè quelle che hanno una minima che non va sotto i 25 gradi. Prima, 50 anni fa, erano 0, adesso siamo a 37 nel 2003, 16-17 all'anno, 24 nel 2024, eccetera, eccetera. E siamo arrivati dunque. Che succede? Allora. Sì, cosa è successo qua? Un disastro in redazione. Cosa piove in redazione. E adesso sì, qualche minuto di tempo in più lo prendiamo volentieri. La crisi climatica si riflette poi sull'Appennino e sul ciclo dell'acqua, scrive sempre il Corriere, cioè. I ghiacciai alpini stanno scomparendo. Rispetto a 60 anni fa abbiamo perso il 50% della massa glaciale. Questo impatta sulle nevicate invernali, al Corno e al Cimone. La stagione dura sempre meno e questo ha un impatto sul terrorismo. Sì, sul terrorismo, ciao, sul turismo. Sì, lapsus. Si susseguono anni molto siccitosi, ad altri anni in cui in poche ore si concentrano le precipitazioni che ci si aspetterebbe in un mese, come è successo con le alluvioni della Romagna degli ultimi anni. La situazione è analoga negli altri capoluoghi di provincia della regione, che risentono chi più chi meno degli effetti degli stessi fenomeni climatici raccontati dalla ricerca del Meteo.it. Quindi Bologna in regione è quella messa peggio, al 46esimo posto del cambiamento climatico, 46esimo nazionale, e poi comunque Ferrara, Piacenza al 49esimo, Ferrara al 50esimo, quella messa meglio è Ravenna, quella forse sarà per quello, anche Rimini però è vicino al mare, è sul mare addirittura, e insomma Ravenna è quella che sembra aver risentito meno del cambiamento climatico, anche se poi insomma l'alluvione dategliela a raccontare. E anche le bici saliranno sul tram, il comune dice ci stiamo lavorando, l'assessore Campanello, ci saranno delle regole da rispettare perché non è comunque un treno in bici ma sul tram, in attesa che da lunga odissea di cantieri e polemiche la tramvia di Bologna si trasformi in realtà di trasporto pubblico locale, Palazzo da Curzio apre a un modello misto che permette ai ciclisti di usare il tram come passaggio per risparmiare chilometri su due ruote e accorciare i propri tempi di percorrenza. Ci stiamo lavorando, ci saranno delle regole da rispettare, dice l'assessore comunale alla mobilità Michele Campanello, confermando che il lavoro per adattare il tram alle bici è in corso. Stiamo lavorando con Tiver per aggiornare la carta dei servizi. Attualmente non prevede la possibilità per le bici di salire sul tram, ma ci sono delle soluzioni che secondo me sono molto vicine a tenere insieme tutte le esigenze in giro per l'Italia e per l'Europa. Dove c'è il tram, l'uso della bici, rispondendo a determinate regole, è consentito e quindi immaginare che la tranvia si trasformi in un treno per le bici, è comunque non è possibile. Il tram non è un treno che ha posto per tante biciclette, ma ci sarà, insomma, in sostanza qualche posto ci sarà. È un mezzo di trasporto molto più comodo, senza barriere architettoniche, ma non avendo all'interno un ricovero per biciclette, il tema va affrontato con le sue delicatezze. Ci siamo, dice Dario Ronzulli. Benissimo, ci sono anch'io. Ho avuto un'altra sbadilata di messaggi nel frattempo. Se provate a fare un giro in Germania e in Europa, scrive Daniele, vedrete che i Velox ci sono anche fissi con il limite dei 30. E poi, esatto, l'angelo azzurro, il Rialto, Elephant Man, ricorda Matteo. Bravo l'angelo azzurro. Poi allora Tommy mi parla di Palladino, ma non è mattinata, non c'è tempo. Poi c'è chi mi ricorda il Nosadella, poi c'è ancora la nuova maglia, boh, non lo so, la guarderemo, non è che la cosa mi colpisca particolarmente. E poi il Fulgor, si ricorda Simone, i film della Disney, bravo, hai ragione. E poi dov'è un attimo? Problema di fare figli è semplice, le famiglie vanno aiutate non solo economicamente, perché mandare a scuola un figlio per i primi 6 anni costa quasi 25.000 euro, senza pensare in estate poi bisogna pagare i centri estivi e quando si sta male stai a casa sei pagato per un po', 80% e poi 30%, è duro arrivare a fine mese e di conseguenza non si fanno figli, assolutamente, non fa una piega, carissimo Gianni, è così, le politiche per le famiglie sono qualcosa di cui tutti parlano. Ma nessuno poi alla fine fa mai abbastanza. Senti, ecco il cinematografo Alba c'era in via dell'Arcoveggio, non l'Alfa, io parlavo dell'Alfa e ancora basta. Adesso è tempo di passare la linea a Dario Ronzulli. Abbiamo sforato un attimo che c'era un problema tecnico da risolvere in regia, pubblicità e noi ci ritroviamo domattina alle 7. Ciao, buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Capico Mazzola sul
1: Bologna presenta illuminazione industriale e tutte le

0: e Under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa. Giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
9: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
10: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Impresa artigiana?
14: Presente.
13: Libero professionista?
14: Presente.
13: Gruppo di amici?
14: Presenti.
13: Agenzia di eventi?
14: Presente.
15: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
16: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, l'oratario. Con Dario Ronzulli.
20: Ebbene sì, eccoci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Alle 8 e 38 minuti cominciamo la nostra mattinata insieme in questo mercoledì 23 settembre. Grazie Emilio Marrese anche per aver temporeggiato. Dovevamo rimettere un po' a posto lo studio, ma alla fine, come potete anche vedere sul canale 93 del Digitale Terrestre, ci siamo presenti, pronti per accompagnarvi in questa mattinata.

0: fino alle 12 con tanti spunti di riflessione in queste giornate di grande pausa, di grande relax, bah, insomma, più o meno, per i tifosi del Bologna. Per i tifosi rossoblu. I tifosi di basket invece no, perché anzi comincia adesso a fare piano piano capolino la stagione di Virtus e Fortitudo. Ne riparliamo ovviamente questa mattina. Torna anche Showtime con Alessandro Iannacci quest'oggi, quindi con tanti appuntamenti importanti. In particolare ripartiremo quest'oggi da Giordano San Giorgi, ideatore e coordinatore del MEI, meeting delle etichette indipendenti, edizione 2026, che sarà a Faenza dal 1 al 4 ottobre, e alle 10.40 andremo a sentire l'intervista che ha realizzato il nostro Alessandro Iannacci all'interno di Showtime. E poi naturalmente tutti gli altri temi di questa giornata, il Bologna che lavora, ecco, relax poco, giustamente anche, c'è da lavorare e c'è da lavorare tanto, c'è da riprendere o da prendere a seconda dei punti di vista un filo con quanto va fatto in campo, con tante difficoltà sicuramente per Palladino in questa fase, legate alle assenze che sono tante, e di fatto tutto il reparto difensivo non c'è più, sono tutti via e torneranno a ridosso della trasferta di Lecce. È una sosta atipica, nuova, per tempistiche, come abbiamo raccontato spesso in questi giorni, e sarà interessante vedere un po' come le varie squadre lavoreranno anche in questa sosta. Qualcuno ha già organizzato amichevoli, credo che alla fine tra una cosa e l'altra le faranno tutte, magari amichevoli in famiglia come sembra possa fare il Bologna, un amichevole con la primavera, giusto per tenere alto il ritmo, anche se appunto poi di difensori c'è solo Casale, contando anche De Silvestri, che dobbiamo considerare come braccetto vista l'utilizzo contro il Torino. Ecco, cioè, sono due difensori su sei disponibili, quindi si deve fare evidentemente un po' di necessità virtù in queste giornate. Parleremo naturalmente anche di basket, visto che come abbiamo detto in apertura si avvicina l'inizio della stagione per entrambe, sia per la Fortitudo dopo la Supercoppa naturalmente, quindi al di là del primo appuntamento ufficiale, che è sempre un po' borderline tra precampionato e gare ufficiali, e stagione vera e propria, per meglio dire, perché poi di gara ufficiale si tratta, è il weekend in cui comincia la stagione vera e propria. La Virtus parte venerdì sera alle 19.45 in casa del Fenerbahce, e ovviamente ve la raccontiamo su Nettuno Bologna 1. Eurolega che parte domani alle 18 con Dubai Real Madrid e Apoel Tel Aviv Bayern. Mentre per quanto riguarda poi il campionato, domenica si parte con una diretta non stop per quanto ci riguarda, alle 17 Fortitudo Ruvo, e a seguire alle 19 Varese Virtus, tutto in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022. Per il Bologna c'è da fare i conti anche, come raccontano giornali quest'oggi, con l'infortunio di Ødegaard, che ieri si è fermato in allenamento, oggi gli esami per valutarne meglio la condizione. È di fatto un risentimento muscolare che però va, come detto, valutato nel dettaglio, e verrà fatto oggi con gli esami, e quindi poi appena ci saranno notizie più certe naturalmente ve ne daremo conto all'interno della programmazione di Nettuno Bologna 1. Un'assenza che certamente, insomma, non è piacevole. È vero che Ødegaard in questo momento della stagione, ne abbiamo parlato tanto anche con voi, un giocatore che fatica a trovare una collocazione già nel Bologna di Tedesco, ma anche nel Bologna di Palladino, è entrato al posto di Cambiaghi, però chiaramente stiamo parlando di un giocatore che fatica un po' a trovare la sua collocazione ideale, almeno in questa fase, ma al di là di questo ovviamente un giocatore in meno su cui Palladino potrà contare, vedremo anche per quanto. Poi conta soprattutto evidentemente quello. Allora, ci sono un bel po' di messaggi al 366-402-4022. Saluto Marchino Salus. Intanto, complimenti per la maglietta che avevi ieri sera. Grazie Marchino, per chi ha seguito la prima puntata di Basket City sa di cosa parla Marchino, per chi non l'ha seguita ragazzi recuperatela su TRC, sul sito, repliche e quant'altro, ve la consiglio soprattutto per la maglietta, che però Marchino, ci tengo a ribadire, ho indossato ieri perché a grande richiesta del mio pubblico l'ho indossata ieri, ma poi tornerò a vestirmi normale, insomma, con la camicia, anche per una questione di comodità col microfono, che non è proprio il massimo con la maglietta, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, saluto Tommy invece che scrive di basket. Novità sulla cessione del pacchetto azionario Virtus? No, direi proprio di no. Si parlava di un fondo interessato, poi non ho saputo più nulla. Non solo tu, Tommy, è rimasto tutto ancora molto distante da una trattativa vera e propria. Ieri peraltro la Virtus ha voluto smentire le notizie, le indiscrezioni che riguardavano un ingresso possibile di Costa in società. È stata, insomma, smentito categoricamente in qualche modo dalla Virtus nel pomeriggio, quindi per ora non ci sono novità sostanziali in tal senso. Poi sulla situazione di Niang ho sentito, mi fate morire quando scrivete ho sentito, fate morire, bellissimo, ma io vi immagino girare per la città e percepire le voci così, bellissimo, l'espressione mi fa un sacco sorridere. No, a parte le battute, trasferimento in USA si è inceppato? No, non si è inceppato il trasferimento in USA negli Stati Uniti, è semplicemente che Niang attende il via libera per poter effettivamente entrare a far parte della NCAA, del college e di Louisiana State. È esattamente lo stesso tipo di via libera che attende Quinn Ellis, che non ha avuto Librizzi, che ha avuto Assui, perché evidentemente sì, al di là degli accordi che ci sono, che esistono dal punto di vista economico e che hanno un peso, perché hanno un peso come normale che sia, poi ci vuole però il via libera, diciamo, burocratico. Ecco, quello non sta arrivando, quello è ancora latita, e visti anche i soldi in ballo, direi che possiamo anche facilmente prevedere che non finisca semplicemente con un no, Saliu non gioca, nel caso in cui non dovesse avere via libera. Quindi è probabile che si vada anche un po' oltre, e il mio auspicio è che Niang non finisca per perdere un'annata. Quello sarebbe oggettivamente una cosa brutta, una cosa non particolarmente positiva per lui, ovviamente, in primis. Però stiamo a vedere. Notizie Stadio Nuovo, scrive Graziano, per il momento no, ma questo è inevitabilmente il tema caldo anche dei prossimi giorni. Questo mi pare assodato, ovvero, visto che la deadline è fissata per il 30 settembre, adesso vado a riprendere anche le parole di Fenucci su quello che ha detto a Farere sulla questione stadio, eccolo qua, entro il 30 settembre decideremo se andare avanti. Queste le sue parole, vado a ripercorrere. Noi e Fiera decideremo se andare avanti, valuteremo se l'opera è fattibile o se risulterà troppo costosa. Ci stiamo lavorando e qualche imprenditore locale è disposto a entrare. Queste le parole di Fenucci a Farete del 15 settembre scorso. Quindi siamo a metà di fatto del percorso, mettiamola così. E il 30 settembre è chiaramente la deadline per quanto riguarda lo stadio. Perché il 30 settembre? Non è una data a caso, perché entro il 1 ottobre la FIGC dovrà presentare all'UEFA gli stadi eleggibili per Euro 2032. Quindi è una corsa contro il tempo per provare ad entrare nel novero degli stadi che troveranno spazio nella lista FIGC per l'Europeo del 2032, che chiaramente è un'opportunità da utilizzare, da sfruttare, ma che bisogna anche concretizzare. Per ora restiamo con quello che abbiamo detto un po' di giorni fa, cioè che nell'elenco degli stadi, elenco preliminare, definiamolo così, degli stadi che hanno presentato, città naturalmente, relativi stadi che hanno presentato la documentazione, l'unico stadio che oggi, cioè partisse quest'oggi l'Europeo, può ospitare una gara dell'Europeo senza aggiustare una virgola, è lo Stadium della Juve. Tutti gli altri o non esistono ancora, come per esempio lo stadio del Bologna, ma anche altri, Cagliari per esempio, oppure hanno bisogno di una riverniciata, non basta, mettiamola su questo piano. Quindi dire che comunque vada la FIGC il 1 ottobre presenterà all'UEFA una lista che è molto visionaria da tanti punti di vista, ecco, non è una cosa così campata in aria. Vediamo se in questa lista si riesce anche a far rientrare il nuovo stadio di Bologna, ed è chiaro che il 30 settembre è la data limite in qualche modo. Ribadisco, se si riesce ad entrare nel 2032, in quella lista lì è un conto. Se non si riesce ad entrare, le cose un po' cambiano. Allora, Giordano, il problema di Odgaard non è la collocazione ma solo la condizione. Da un bel po' di tempo si trascina le gambe mentre corre, scrive Beppe. Anche, beh, sicuramente abbiamo visto Odgaard più brillante dal punto di vista fisico. Dopodiché però c'è anche un problema di collocazione, cioè quel ruolo che ha avuto nel Bologna d'Italiano, quel ruolo tatticamente fondamentale che ha avuto nel Bologna d'Italiano, è veramente cucito addosso al danese. Non soltanto semplicemente giocare dietro la punta, non è solo quello ovviamente, ma è tutta una serie di movimenti, di incastri, di associazione con gli altri giocatori, con gli altri compagni, eccetera eccetera. E quel ruolo lì ha evidentemente esaltato, e non poco, Odgaard. Non so quanto possa essere riciclabile, perdonate il termine brutale, anche in altri ruoli. Sulla carta sì, poi dipende dai compiti, da cosa gli viene chiesto, da come si muovono i compagni. Resta, insomma, resta al momento un giocatore che quel rendimento lì che ha avuto nel primo anno con l'Italiano fatica anche solo a puntarlo. E probabilmente faticherà sempre, cioè quell'anno lì finirà che è stato, spero di no per lui, naturalmente, ma probabilmente finirà per essere un unicum nella carriera di Odgaard, una buona carriera con un picco quell'anno lì non ripetuto. Spero di no, spero per lui vivamente che sia una considerazione che non troverà poi riscontro sul campo, insomma. Michele, novità sul Palazzo Virtus? È pronto? Non ancora del tutto, ma per quello che ci risulta non ci sono ritardi rispetto alla tabella di marcia, quindi consegna per gli eventi previsti, ovviamente per quanto riguarda lo sport, in primis la Coppa Davis, tra l'altro ieri sorteggio che porta l'Italia contro la Corea del Sud nel quarto di finale. E diciamo, però non risultano problematiche legate a ritardi nella consegna, mettiamola così. Tra l'altro 25 novembre Italia Corea del Sud, già definita anche la data per quanto riguarda la prima partita, quarto di finale degli azzurri, bicampioni in carica. E poi l'Italia è diventato paese all'avanguardia nella produzione di rendering di stadi, sono tutti bellissimi tra l'altro, assolutamente, la cui realizzazione è puntualmente affossata da costi esorbitanti e burocrazia elefantiaca, che sicuramente non aiuta. Certamente la burocrazia, i costi, che sono comunque un problema, direi anche abbastanza generale un po' in tutta Europa, però non fermano tendenzialmente la costruzione di nuovi stadi. La burocrazia sì, i controlli sì, e giustamente anche, ci mancherebbe, un po' di procedure lì dove è possibile snellire, non certamente nella sicurezza o nel lato ambientale, nel lato dell'impatto ambientale, ma lì dove è possibile snellire tendenzialmente, tornerebbe utile, ma non soltanto per gli stadi. Noi per comodità parliamo sempre di stadi, ma il problema dell'Italia è anche e soprattutto anche la necessità di un'impiantistica sportiva che manca. E la cosa più preoccupante, anche da un certo punto di vista, se volete, è che quando poi gli impianti vengono costruiti, tipo quelli per Milano Cortina 2026, spesso restano poi inutilizzati e diventano sostanzialmente da buttare, perché quello è purtroppo. Quindi diciamo che abbiamo un rapporto complicato, molto complicato con l'impiantistica sportiva, sia nel costruirla ma anche poi nel mantenerla. al di là degli stadi, ovviamente, che rappresentano solo una parte poi di quello che serve al paese. Eh sì, giustamente l'Italia è tricampione di Coppa Davis, ho detto B, ma è stato un lapsus, Domenico, assolutamente, fatto bene a sottolinearlo. Poi Steve, ho sentito ieri da De Giuseppe, sì, che è stato ospite di Maffre, e parlando con i giocatori si lamentavano da tempo del manto erboso sabbioso del Dallara, non si può risolvere la situazione. Beh, penso, spero di sì, Steve, spero che sia un problema risolvibile. Ho sentito anch'io un po' di lamentele da parte dei giocatori, spero vivamente, Steve, che si possa risolvere. Non saprei onestamente come, il mio pollice verde non è mai esistito, quindi non saprei proprio dove mettere mano personalmente, ma credo, spero che siano problemi risolvibili, ecco, mettiamola così, Steve, anche per ovviamente migliorare la qualità del gioco, senza dubbio. GR Meteo Pubblicità, sì, tutto questo, torniamo tra poco.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 56 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portare avanti, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. La notte appena passata, più o meno alle 2 di notte, abbiamo avuto l'equinozio d'autunno, quindi siamo entrati ufficialmente nell'autunno. In realtà ci aspettano due giornate dal sapore tardo estivo. Oggi avremo cielo sereno per tutto il giorno, con temperature massime anche di 25-26 gradi. Senza precipitazioni, anche per domani cielo terso, qualche nube di passaggio, senza precipitazioni particolari. E anche per domani le temperature massime saranno gradevoli, decisamente sopra i 20 gradi, fino a 24, 25, 26 gradi a seconda delle zone. Poi staremo a vedere come procederà, però questo inizio d'autunno diciamo che assomiglia molto all'estate che abbiamo passato, chiaramente con temperature decisamente inferiori perché ormai le giornate si sono accorciate. La notte appena passata è stata esattamente lunga uguale al giorno, e da qui in poi diciamo che le giornate si accorceranno fino ad avere delle notti molto più lunghe. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
11: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna!

0: del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
1: Palo, gol! Palo, gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Amore, ho una sorpresa.
4: Un viaggio?
3: No, ho chiamato Polisi.
4: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
3: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
4: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
9: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Sai, sto valutando di cambiare auto.
16: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
15: Cioè?
16: Da Brum Brum qui a Bologna, il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
15: In più?
16: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
15: Auto ricondizionata?
16: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
15: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
16: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua, le 9:05 minuti in questo mercoledì 23 settembre. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, che sono tanti, che già abbiamo cominciato a trattare, che poi naturalmente tratteremo anche insieme ai nostri ospiti, Leo Bosello tra poco, poi alle 10:20 Filippo Cotti, alle 11 Andrea Mottola, alle 11:20 Alessandro Mossini. Sentiremo anche alle 10:40 l'intervista del nostro Alessandro Iannacci all'interno di Showtime a Giordano San Giorgi, ideatore e coordinatore del meeting delle etichette indipendenti, quest'anno a Faenza dal 1 al 4 ottobre. Risentiremo anche la chiacchierata che ieri hanno fatto di Bari e Luca Bolognesi con Tommaso Guariglia all'interno di via San Felice 103, che non avete indovinato. Cioè, ieri nessuno ha indovinato il titolo della nuova trasmissione Fortitudo, tutti i martedì alle 19. Ragazzi, pazienza, avevate anche dei succulenti premi in ballo e niente, purtroppo è andata così. So che però vi hanno dato anche degli indizi ieri Frank e Simone, all'interno di Lui è peggio di me, e niente, non sono serviti. Vabbè. Allora, Matteo, l'idea di qualche giorno fa di fare l'analisi di ogni avversario del Bologna in Serie A sarebbe una bella cosa, vista la pausa lunghissima, nel caso apprezzerò molto. La facciamo, Matteo, volentieri, un punto sulle altre con Leo lo facciamo volentieri, anche solo per capire un po' come... quali non solo come sono andati, ma provare anche a intuire quali possono essere le prospettive delle varie squadre. È ovvio che insomma, 5 giornate, qualche indizio l'abbiamo, prove schiaccianti direi pochissime, quasi nessuna, però qualche indizio sicuramente ce l'abbiamo. Detto che ora faccio un po' fatica a vedere il Cagliari in Champions, ecco, a fine stagione. Questo lo diciamo chiaramente, per quanto Pisacane abbia fin qui fatto un lavoro notevolissimo, sfruttando anche magari un pochino di fortuna a Udine, ecco, diciamo che è stata una partita in cui il vento girava bene per la formazione rosso-blu. E però ecco, faccio un po' fatica a vedere il Cagliari in Champions a fine stagione, onestamente, ma comunque lo facciamo, Matteo, assolutamente, insieme a Leo Bosello. Facciamo in ordine classifica? Sì, dai, potrebbe, almeno per comodità narrativa, mettiamola così. Sul discorso invece legato agli altri messaggi che sono arrivati al 366-402-4022, ce n'era un altro che però non trovo più. Cos'è? È stato cancellato? Amico che mi ha mandato un messaggio. Sì, l'hai cancellato. No, ma ragazzi, non cancellate i messaggi. Datemi il tempo anche di leggerli, ragazzi. Vabbè. Anche a Bergamo con Kolasinac che gli regala il gol. Sì, anche a Bergamo. Ma voglio dire, ora mi pare evidente che... a inizio campionato entrano in gioco tanti fattori, le squadre che affronti, lì il calendario ha un peso, cioè che tipo di squadre affronti. Il Cagliari ha peraltro anche già vinto 2 scontri diretti, non è poco, ha vinto a Parma e ha vinto con il Lecce. Ha beccato l'Inter, ha beccato un Atalanta che non è certamente un Atalanta brillante, è fortunata anch'essa contro il Bologna, e quindi è stato bravo a sfruttare anche il calendario. Cioè, voglio dire, entrano in gioco tanti fattori, anche il singolo episodio naturalmente. Poi però pian piano, come accade in tutti i campionati, viene fuori anche ovviamente il discorso legato alla stabilizzazione dei valori, più o meno. Poi c'è sempre la squadra che va oltre o ben oltre i propri valori, e la squadra invece che va al di sotto o ben al di sotto dei propri valori. Quello capita sempre, però in linea di massima, dopo un bel po' di giornate, diciamo, la classifica si stabilizza su quelli che sono poi i reali valori delle squadre e anche quello che riescono a fare in campo. Poi conta anche quello, ovviamente. Domenico, secondo te Paladino ha chiesto garanzie su eventuali acquisti di livello a gennaio? Che abbia preannunciato la necessità a gennaio di andare sul mercato, lo do per scontata, lo ha fatto capire anche Fenucci nella conferenza stampa di presentazione, quindi mi pare piuttosto evidente che Palladino a gennaio voglia qualcosa. Poi sai, acquisti di livello dipende anche da cosa intende lui Palladino per livello, cioè mettiamo che prosegua su questa strada di modulo tracciata col Torino, mettiamo che prosegua lì, a quel punto magari potrebbe dire: guardate, a me serve un difensore centrale che tenga le fila della difesa e un regista a centrocampo, ipotizzo due ruoli a caso. Mettiamo che Palladino chieda questo, a quel punto sai, di livello a gennaio fai anche un po' fatica a trovarli senza andare a tirar fuori quattrini su quattrini, quindi magari a lui gli sta bene semplicemente uno che a centrocampo metta un po' d'ordine, per esempio. Oppure può dire: signori, io non so che farmene di Cambiaghi e Mbangula, o anche solo di Mbangula, mi serve un giocatore più trequartista centrale, per esempio. E allora si va su a cercare quel tipo di giocatore lì. Quindi, secondo me, Domenico, bisogna intenderci sul termine livello. Io non credo che Palladino a gennaio bussi alla porta di Fenucci, Sartori e Di Vaio e dica: allora signori, io a gennaio voglio De Bruyne del 2018 e se mi prendete anche Zidane del 2006 sono contento, ma facciamo anche 2004, sono contento. Ecco, non credo che vada a chiedere quelle cose lì, ma molto più semplicemente presumo che andrà a chiedere giocatori che lui ritiene funzionali, quantomeno nel ruolo. Poi magari avrà anche qualche richiesta specifica di nomi. Noi abbiamo scherzato anche appena arrivato Palladino sul fatto che a gennaio possa arrivare Colpani, visto che sono andati insieme a braccetto in tante avventure, ed era una battuta. Però magari può esserci anche la richiesta di Palladino per un determinato giocatore, che magari non è Colpani, che però lui conosce e di cui lui ritiene di aver bisogno per la squadra. Quindi tutto lì, Domenico, vediamo quello che è l'evoluzione anche del Bologna di Palladino, e man mano che vediamo l'evoluzione del Bologna, vediamo le partite, secondo me ci possiamo fare un'idea di quelle che potrebbero essere le richieste di Palladino a gennaio, anche in base ovviamente al rendimento poi dei giocatori che sono in rosa, perché io Palladino nell'accettare, dov'è? Ecco, no, scusa, trovavo la penna che avevo bisogno di un appunto, nell'accettare il Bologna, Palladino ha accettato anche la strategia di mercato dei rossoblù, o quantomeno ha accettato di trovare un compromesso tra le sue idee e le esigenze del mercato rossoblù, o strategia che dir si voglia. Quindi ha messo in conto anche quello, mi pare abbastanza normale, altrimenti un triennale non l'avrebbe fatto, non l'avrebbe firmato. Quindi ha accettato Palladino anche l'idea di come si vuole muovere il Bologna sul mercato in base a quelle che sono le indicazioni della proprietà. E a Palladino stava bene. Facile pensare che il Bologna, anche per quelle che sono state poi le parole di Fenucci, sia pronto comunque a fare un passo avanti, cioè che sia stato trovato un compromesso. Perché altrimenti un contratto triennale non lo firma nessuno e non lo fa firmare nessuno. Noi partiamo sempre da questo punto di vista. Ma so dipendere anche dai miglioramenti di alcuni giocatori del Bologna da qui a gennaio, tipo i due centravanti. Non c'è dubbio, quello che dicevo poco fa. Dipende anche da come rendono i giocatori del Bologna con Palladino in questi mesi, certo, assolutamente. Ci sono anche tanti giocatori che in questo momento, ne parlavamo anche in questi giorni e ne riparleremo ovviamente, perché tanto la sosta ci porta anche a fare un po' di discorsi di questo tipo ripetuti. Ci sono anche giocatori che in questo momento si fatica a capire quanto spazio possano avere. Mondarain, Libra, Mbangula, ovviamente anche sono giocatori diversi per quello che il loro peso all'interno della squadra, anche per come sono arrivati, operazioni anche di mercato diverse. Quindi vediamo anche loro. Vediamo anche loro. Tedesco ha già trovato squadra, chiede Ale. No, non mi risulta. Oddio, me lo sono perso stanotte, non mi risulta. C'era l'idea del Mönchengladbach che non è messo benissimo, però mi sembra anche che fosse saltata. Eh sì, perché è andato l'ex Genoa Blessing sul panchina del Mönchengladbach, quindi no, Tedesco non ha trovato panchina. Si era parlato dei tedeschi che non sono partiti affatto bene in campionato, credo siano ultimissimi, cioè 0 punti in 4 partite, e quindi hanno cambiato allenatore, e si era parlato di Tedesco per loro, ma direi che la cosa è abbondantemente saltata, sì. Diego, novità per lo stadio, ne abbiamo parlato in precedenza. Diego, ci torniamo, non è un problema ragazzi, tanto è l'argomento principale di questi giorni inevitabilmente. No, per il momento non ho nessuna novità. Siamo a una settimana dalla deadline che ha dato l'amministratore delegato rossoblù Fenucci, e quindi dobbiamo aspettare un po' l'evoluzione in questi 7 giorni. Ti scuso Diego per esserti collegato ora, però la prossima volta mi raccomando puntuale, se no poi ti lascio fuori insieme a tutti gli altri, no? cattiveria. No, no, scherzo, ovviamente. Diego, sei sempre benvenuto. Siete sempre benvenuti quando volete. Allora, messaggi ancora al 366-402-4022. Tra pochissimo andiamo alla regia e poi andiamo a sentire anche Leo Bosello. Stefano, ah, Pessina del Monza, scusa, scusa Stefano, ha mandato un messaggio al nostro ascoltatore, ma Pessina che fine ha fatto? Gli ho detto, ma come, in che senso, scusa, ma poveretto, è lì, no, invece è l'altro Pessina, giusto? Matteo, certo, Matteo Pessina, non credo abbia, non l'ho visto per niente giocare, quindi deduco che sia ancora infortunato e anche abbastanza. Non mi pare, no, non ha giocato per nulla. E sì, ancora infortunato. Lussazione della rotula del ginocchio destro. Direi che Stefano, che possiamo anche accantonare il campione d'Europa 2021. Simone, pensare di sostituire Freuler con Lazzuzzi, vertice basso, la dice lunga sul ridimensionamento di ambizione. Gli vogliamo bene, è un buon gregario, ma non sicuramente un pilastro titolare come Remo. Simone, io continuo a ripetere la stessa solfa, perché voi continuate a ripetere la stessa solfa. La scelta di Lazzuzzi è stata una scelta di Tedesco, che si è ritrovato a Valles, l'ha valutato e ha deciso che era lui il titolare, e quindi sostituto di Freuler. Ragazzi, io non so più come dirvelo, è stata una scelta di Tedesco e ovviamente avallata dalla società, questo è evidente, ma anche solo per non andare contro l'allenatore appena arrivato, ma Lazzuzzi lì, vertice basso, è stata una scelta di Tedesco, una sua idea, lo ha anche fatto capire chiaramente in tutte le salse che per lui il marocchino era diventato un giocatore su cui costruire il centrocampo. Ragazzi, che vi devo dire? Tedesco ha avuto tanti pregi in questo periodo, l'ha detto anche Holm dal punto di vista umano, insomma, non è certamente il diavolo e il cattivone di turno, dopodiché però questa scelta è sua, quindi non so più come farvelo capire. Vabbè, ne riparleremo evidentemente, visto che la cosa non riesce a passare. Quindi, non vi piace la scelta di Lazzuzzi? Sono d'accordo, la condivido, era una scelta forte, molto rischiosa, sotto tanti punti di vista, sono d'accordissimo con il messaggio di Simone. Dopodiché però bisogna anche dire che era una scelta di Tedesco, ha voluto farlo lui, e quindi la scelta è sua, né più né meno. Pubblicità.
8: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
20: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
8: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
21: Polisi Costruzioni.

0: Come me, io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende. 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
9: Impresa artigiana?
10: Presente.
9: Libero professionista?
10: Presente.
9: Gruppo di amici?
10: Presenti.
9: Agenzia di eventi?
10: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Torniamo in diretta con l'ora d'aria alle 9:24 minuti con Leo Bosello collegato con noi. Dove sei?
15: No, sto parcheggiando adesso, parcheggiando, trovo posto e mi metto silenzioso, sto guadagnando la posizione migliore per il collegamento, non ti preoccupare.
14: Ok, no, sentivo in macchina, ho detto questo è scappato, chissà dove sta andando.
15: Sì, sì, la sosta nazionale mette sempre un po' di disagio e di tristezza, però adesso ci sono, non ti preoccupare. Comunque ho fatto ben di peggio, ti ricorderai l'anno scorso che durante una sosta nazionale sono arrivato fino in Argentina per vedere un po' anche la la convocazione di Castro, no? Ti ricorderai un anno fa che è successo. La pausa nazionale mette sempre un po' questa agitazione, devo dire sinceramente, perché adesso poi sono anche 3 settimane.

0: Sono lunghe e tristi.
1: Mi hai messo una malinconia addosso con questo collegamento.
0: Cosa ti devo dire?
1: Non so se farlo ancora o meno.
0: Lo so.
1: Vabbè, senti, sì, dai, facciamolo, ormai t'ho chiamato, quindi. Ascolta, c'era un ascoltatore che chiedeva di approfondire il discorso avversarie del Bologna, lo facciamo, come avevi preannunciato ieri, quindi beh, abbiamo fatto questa promessa, la manteniamo. Prima però parlavamo di Elazzuzzi, prima della pausa, con un po' di messaggi. Allora, intanto ti faccio sentire anche un paio di audio al riguardo.
2: Ma come si fa a valutare Elazzuzzi in 60 minuti? Ragazzi, dai, se un allenatore vede del buono è giusto che vada avanti sulla sua strada, no? 60 minuti, poi si è fatto male, sto Cristiano.
3: E se poi Elazzuzzi fosse diventato, è ancora in tempo, un pieno di centrocampo adeguato, a quel punto probabilmente tutti quelli che continuavano a dire che ci voleva un centrocampista improvvisamente spariranno. Ma non succederà, perché ovviamente Elazzuzzi non farà bene.
1: Parte la sentenza del nostro ascoltatore. No, fammi completare il discorso che facevo prima, anche alla luce di questi messaggi. La scelta di Tedesco su Elazzuzzi è stata una scelta che è così, cioè, o meglio, di prenderlo come perno del suo centrocampo, è stata una scelta sicuramente forte. Non c'era bisogno però dell'ora con la Lazio per giudicarlo, nel senso, lo conosciamo bene la Zuzzi, sappiamo le sue caratteristiche quali sono, sappiamo anche purtroppo qual è la sua fragilità, e nel momento in cui ti affidi a un giocatore così è perché evidentemente vuoi impostare il gioco in una maniera particolare, diciamo più conservativa, cioè, è quantomeno una scelta un po' in contraddizione con quella che era l'idea di possesso palla, di dominio che volevi fare e che volevi impostare. Era semplicemente questa la mia critica sulla scelta di Tedesco, non tanto per il valore di Elazzuzzi, per una valutazione di Elazzuzzi, ma per le caratteristiche sue del marocchino. Poi, come dicevo anche, è stata una scelta sua ed è il motivo per cui poi a centrocampo un altro non è arrivato, fondamentalmente, visto che numericamente c'erano già un sacco di gente, compreso Libra, certo. Che per te poi dovevamo capire anche Libra che fine fa con Palladino, ma ne parliamo dopo. E Fabio che dice però quando ha chiesto il centrale, chissà perché il Bologna non l'ha avvallato più. Poi gli hanno preso Teat, certo non subito, ma poi gliel'hanno preso il centrale, perché poi il mercato ha delle dinamiche lunghe e particolari e non sempre si fanno le operazioni come si vuole, con i tempi che si vuole. Tu eri un grande fan di Elazzuzzi, avevi intravisto Elazzuzzi come possibile sorpresa, tra virgolette, del ritiro, ci avevi visto giusto, però purtroppo ragazzi la fragilità è quella che è.
0: Prego, sbeffeggiato da te Manfredi,
1: certo,
0: a giugno,
1: assolutamente,
0: sbeffeggiato quando ho detto attenzione alla Zuzzi, mi avete veramente
1: la Zuzzi adesso. Certo.
0: Ma sai, purtroppo il nonnismo fa questo e altro, però comunque effettivamente è stato uno dei giocatori che a prescindere da quelle che possono essere le valutazioni soggettive di ogni tifoso e le opinioni, stupito molto l'allenatore e la dirigenza, perché hanno poi preso questa scelta. Cioè, se uno pronti via mi avesse chiesto o avesse chiesto a qualsiasi altro, credo il Bologna perderà per fine contratto Freuler e lo sostituirà mantenendo il Rose e la Zuzzi, saremo tutti così, insomma, ci saremmo chiesti ma com'è possibile. E il Bologna ha fatto questa scelta, poi è chiaro che non possiamo in questo momento ancora valutare l'efficacia di ciò, perché 77 minuti, perché questo è il tempo che è stato in campo e la Zuzzi contro la Lazio, sono troppo pochi, di default mi verrebbe da dire sì, cioè comunque a prescindere anche dalle caratteristiche è comunque un giocatore che non utilizzerei per sostituire Freuler, non è il giocatore che andrei a utilizzare per rimpolpare il reparto con la partenza di un giocatore chiave come Remo, però questa è stata la scelta della dirigenza e soprattutto dell'allenatore, è chiaro che poi questa sarà una scelta che potrà essere anche cambiata nel mese di gennaio, così la buttiamo così, che può essere anche un discorso che potrà essere intrapreso in questi mesi, ovviamente, mentre Paladino valuterà Moro, mentre Paladino valuterà Ferguson, mentre Paladino valuterà Pobega, mentre osserverà se potrà dare spazio e chance a Libra, se la Zuzzi potrà tornare in campo con continuità. Ecco, direi che tutte queste sono tutte circostanze che poi faranno valutare alla società insieme a Paladino se acquistare un altro centrocampista a gennaio. Io credo che sia una buona idea, perché comunque, a prescindere dal valore, che magari è anche soggettivo, però diciamo l'inclinazione agli infortuni da parte di Ela Zuzzi non mi sembra essere più una circostanza soggettiva, ma una situazione piuttosto nota, ahimè.
1: Non hai citato Mondragon?
0: È vero, non ho citato Mondragon.
1: Ah.
0: Hai ragione, c'è anche Mondragon. Vediamo, possa avere un po' di continuità.
1: No, ormai lo cediamo a gennaio dopo questa tua dimenticanza.
0: No,
1: mi dispiace.
0: Non credo, anzi, mi dispiace. Forse è l'ultimo che puoi cedere a gennaio, a meno che non lo vuoi dare in prestito. Però comunque un giocatore su cui hai fatto un acquisto importante, perché comunque Bologna ha speso una cifra importante, cioè ha speso 8 milioni e mezzo più bonus. Sono soldi importanti. E vediamo se riuscirà a dare un pochettino più di continuità, perché a Napoli è sembrato molto molto in difficoltà, ma va detto che non era da solo, era in buona compagnia, quindi credo che meriti giustamente altre chance, perché quella partita lì diciamo che non è stato neanche troppo supportato dai compagni.
1: C'è un intruso.
4: Ma il bravo radiocronista del calcio è andato a comprare stamattina gol del Bologna?
0: Ce l'avevo già da ieri.
1: Se no non era il bravo radiocronista.
0: Lo so. Mi sono portato in avanti.
4: No, perché c'è sto spot che gira con questo pazzoide che urla.
1: Che fatica, ragazzi. Che fatica. Mamma mia. Vabbè. E così, gol del Bologna 2026.
0: Sembra essere veramente un calendario interessante, eh? Ho spulciato qualche data interessante per il 2027, ce ne sono un paio con delle citazioni che insomma vanno assolutamente viste e sfogliate giorno dopo giorno. Ma d'altronde, se hanno fatto Leo Vicari, non può che essere interessante. Però.
1: Ah, non c'è dubbio. Tra l'altro, anche con la grande particolarità che è pieno anche a luglio, ma non solo di gol.
0: Di avvenimenti.
1: Il 18 luglio, domenica 18 luglio, ricorre per esempio l'anniversario dei 20 anni da quando Gazzoni annuncia: sì, ho preso Baggio. Quindi. Vabbè, poi ci sono anche personaggi variamente assortiti, quindi in questo devo vedere se ha messo il gol di Giuvara a San Siro. Ti ricordi la data? Era luglio sicuro, perché eravamo in mezzo al Covid.
0: Era luglio, è vero. Era luglio. 17 luglio. Non lo so.
1: Bisogna vedere. Vabbè, cercheremo se è stato messo il gol di Giuvara a San Siro. Va bene. Ti ricordi quando non si poteva giocare a calcio senza Giuvara?
0: Ti ricordi quando si giocava a calcio con gli stadi vuoti?
1: Mamma mia. Vabbè. Allora, Max, è chiaro che Bologna e la Zuzzi l'aveva già a disposizione, quindi un bel risparmio invece di andare a cercare un nuovo giocatore.
0: 5 luglio.
1: Fammi andare a vedere, scusa, poi andiamo. Intanto rispondi a Max.
0: No, ma la domanda era a metà, non l'avevi ancora conclusa.
1: No, l'avevo letto. Chiaro che Bologna e la Zuzzi l'aveva già a disposizione, quindi un bel risparmio invece di prendere un nuovo giocatore.
0: Sì, poi alla fine il Bologna su questo punto di vista ha preso, pagando un giocatore che insomma.
1: Eccolo qua, c'è Giuvara, c'è, assolutamente. Molto bene, quindi potete comprarlo, c'è il gol di Musa Giuvara.
0: Campista, è vero, un discorso che questo economicamente ci sta. Poi il Bologna ha speso centrocampo per Mondragon, che arriva diciamo in sostituzione di uno tra le due mezze ali che c'è stato l'anno scorso, ovvero Fabian e Somm. Cioè a livello quantitativo Mondragon si va a prendere quella casella lì, è vero, e la Zuzzi sicuramente è un'operazione che non porta costi al Bologna, però credo che se la Zuzzi non fosse stato stato valutato come profilo interessante da utilizzare, Bologna credo che avrebbe fatto questa operazione. Invece per la valutazione che ne è stata fatta del centrocampista marocchino classe 2001, da lì poi si è andata a prendere questa scelta. È chiaro che la spending review di quest'estate ne ha anche portato magari un ulteriore fattore di scelta, e su questo poi c'è stato magari un, non dico un apprezzamento in più sul fatto che fosse già in rose, quindi non c'era da pagare un ulteriore cartellino, però può anche essere uno dei punti a suo vantaggio, ecco, non è da escludere. A me dispiace, perché è un calciatore che secondo me ha delle caratteristiche interessanti, è un giocatore
1: non
0: valido,
1: c'è dubbio, non c'è
0: però
1: dubbio.
0: Veramente questa sua inclinazione agli infortuni, difficile che poi dopo lo possa portare ad essere un giocatore che ti dà efficacia e che ti può determinare un minimo, perché se poi dopo si ferma spesso, adesso vediamo se riuscirà a esserci per un po' più di tempo, perché comunque è tornato in gruppo, quindi speriamo possa essere un fattore in più dopo la sosta.
1: Nel calendario c'è Mattenegri, no, quello è nel calendario Pirelli, lo trovate lì.
0: Vabbè, adesso quello del 2027 cambia così tanto, non sapevo.
1: Sì. Allora, poi andiamo sulla Roma, andiamo in ordine di classifica, se sei d'accordo, così accontentiamo i nostri ascoltatori su quello. Danno, guardando il calendario, nel girone d'andata l'unica partita che in casa puoi vincere è col Monza, perché le altre veramente sono proibitive.
0: Veramente difficile calendario girone d'andata.
1: Sì, ho capito, le partite in casa, però cioè l'Inter tosta. Il Monza, ok. L'Udinese, insomma. Puoi anche provarci. Poi hai Roma, Juventus e Genoa. Ora, esatto. Il Genoa magari lo mettiamo dalle squadre che puoi battere, no?
0: Sì, in questo momento sì. Poi dopo vediamo.
1: Ma gennaio in Champions se non ce la fai, però dai, esatto. Forza ragazzi, forza.
0: Effettivamente sì, l'Udinese pure non sta vivendo un gran momento, un gran periodo, per dire molto onestamente non è una squadra che sta spaccando il campionato, anche se come il Bologna meritava un pochettino più di punti in classifica per quello che ha prodotto, non tanti di più, però di certo la partita contro il Cagliari di quest'ultimo weekend l'Udinese non meritava di perderla, anzi l'ha dominata, poi dopo Maldini è riuscito a scartare il regalo dell'Udinese e a trovare il gol dell'1-0. Anche il Bologna meritava un po' più di due punti, non tanti di più, però quantomeno il punto di Bergamo e anche insomma la possibilità di fare qualcosa di meglio con la Lazio, sempre un punto. Magari potevamo vedere Bologna con 4-5 lunghezze all'inizio di questa stagione, sarebbe stato comunque un bottino diciamo magro e scarso, però che ti portava a essere fuori da questa classifica iniziale. Poi classifica alla quinta giornata ha un relativo significato nell'osservarla, nel valutarla, però anche l'Udinese non viaggia in acque super super tranquille, però a prescindere da tutto abbiamo l'Inter in casa alla settima e alla sesta andiamo a Lecce, trasferta di Lecce, adesso è ancora un po' presto per iniziare a parlarne, però comunque è sicuramente determinante provare a fare punti lì, perché poi con l'Inter in casa sicuramente il livello è un po' diverso.
1: Senti, chiudiamo con un primo sguardo allora alle altre di Serie A, partendo dalla Roma che formalmente è prima in classifica per la differenza reti con l'Inter, insomma noi guardiamo la classifica adesso per avere un'idea, una strada più o meno. Roma che è partita molto forte, Roma che anche in Champions ha preso un buon punto a Istanbul, però insomma in campionato tiene soprattutto in difesa, cioè alla fine ha preso 3 gol di cui 2 da Lautaro Martinez.
0: Sì, sta bene Dybala. Dybala sta benissimo e sta giocando sempre. Ovviamente Malen segna e Sule non ha più la pubalgia, quindi è un tridente quello lì che sta spostando. In panchina ci sono Castro, Rodrigo Mora che è stato super pagato quest'estate, e c'è anche in realtà Lorenzo Pellegrini che è rimasto alla Roma e non ha ancora messo piede in campo dopo gli infortuni vari. Ha la miglior difesa del campionato insieme alla Lazio, però ha 6 gol segnati in più, 14 reti in 5 partite. Di certo è la squadra che quest'anno ha fatto fatto dire di più ai vari opinionisti che il livello con l'Inter si è un po' ridotto, il gap si è un po' ridotto. In difesa ha azzeccato al 100% l'acquisto di un altro centrale che è Balerdi, e un po' dispiace perché il Bologna 2 anni fa lo valutava in maniera piuttosto approfondita, e per quello che stiamo vedendo adesso sembra essere veramente un giocatore molto molto valido, ma è un contesto quello che sta facendo in questo momento risaltare tante individualità, come il giovane Lulli che è stato lanciato da Gasperini, perché dalla Roma l'anno scorso, che aveva dirigente criticato, poi c'è stata la questione Ranieri, difficoltà all'inizio nel trovare un attaccante, dopo 12 mesi di Gasperini sembra proprio che adesso la Roma abbia tutto un suo sistema, un suo organico, un suo funzionamento, non ti dico quasi automatico, però che funziona molto bene, e quindi di certo può dire la sua in quello che è il percorso di questo campionato con l'Inter. Poi abbiamo visto che l'Inter ha una rosa forse ancora più profonda e certamente anche più di valore sotto alcuni punti di vista. La differenza tra Roma e Inter, in cui la Roma eccelle di più, è il portiere, sicuramente il portiere.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Difesa che sta tenendo, vediamo sul lungo periodo, perché poi l'assetto cioè il calcio di Gasperini è un calcio anche dispendioso. Vediamo quanto turnover anche farà tra Champions e campionato. Vedremo anche Castro quanto farà riposare o meno Malen, che poi passa anche da lì, credo, no? La stagione della Roma.
0: Tantissimo, poi la Champions la Roma non la fa da 7 anni, quindi vorranno, immagino, fare cose più che discrete. Hanno partite complicate, dopo la sosta giocano con Real Madrid e poi vanno a Parigi e a Manchester United e Paris Saint Germain in trasferta. Le partite in casa credo un po' più semplici.
1: C'è lo Slovan sicuro e un'altra, sì, non mi ricordo.
0: Comunque diciamo che la Roma deve fare punti anche in trasferta se vuole provare ad entrare tra le prime 24. Non sarà facilissimo, però comunque più dispendioso rispetto ai percorsi che hanno avuto gli anni passati in Europa League. Sì, certo che è una tenuta che deve essere vista sul lungo periodo, però mi sembra che la qualità rispetto all'anno scorso si sia alzata, sì. Anche se l'Inter resta favorita.
1: Sì, sono d'accordo. L'Inter parliamo domani. Caro Leo, ti saluto, certo.
0: A domani, ciao. Un abbraccio, ciao,
1: grazie, ciao. Grazie a Leo Bosello, pubblicità, torniamo subito.
5: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna.
1: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
12: Che silenzio e che comfort.
13: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
14: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
13: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
14: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
15: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'aria, 9.46 minuti, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Nel prossimo blocco andiamo a recuperare l'intervista realizzata da via San Felice 103, quindi da Ali Di Bari e da Luca Bolognesi a Tommaso Guariglia, nella prima puntata del programma dedicato alla Fortitudo, che vi terrà compagnia ogni martedì alle 19, fatto salvo naturalmente, questo vale per tutte le trasmissioni delle 19 dirette di partite Virtus a Bologna naturalmente se dovesse capitare, e anche Fortitudo se dovesse capitare. Quindi però l'appuntamento resta standard martedì alle 19. Ne parliamo nel prossimo blocco. Adesso uno sguardo anche alla Virtus, che si prepara gara alla sfida contro il Fenerbahce di venerdì, con la curiosità anche a questo punto ribaltata rispetto alla Supercoppa, ovvero Supercoppa avevamo il dubbio di chi potesse rimanere fuori, due stranieri, saranno tre a squadra completa, ma il terzo ovviamente non poteva che essere Kukilà, infortunato. Qui invece c'è un italiano che deve restare fuori nella tornata di scelte da parte di Mumbrù, con Hackett e Diouf che facilmente saranno nei 12, e quindi a quel punto la scelta sarà stretta a Casarin, Baldasso e Ferrari. Dipenderà naturalmente anche di che tipo di partita si aspetta Mumbrù, da che tipo di partita vorrà fare, anche da quello naturalmente che riguarda un po' la condizione fisica dei giocatori e anche il tipo di rotazioni che il coach vorrà fare nel match. Tornano ovviamente Carr e Klintmann, e quindi bisognerà evidentemente far uscire un italiano, l'altro è Baiocchi ovviamente, rispetto alla sfida di Supercoppa contro Milano. Poi la squadra da Istanbul andrà direttamente a Milano, appunto, volerà a Milano per preparare poi la sfida contro Varese di domenica alle 19, resterà di fatto in Lombardia, perché poi Milano con Milano ci rigioca martedì sera nella seconda giornata di Eurolega, e poi alla fine di questo giro per l'Europa, giovedì prossimo invece la prima sfida ufficiale casalinga al Paradozza contro l'Olympiacos. È un avvio di campionato certamente complicato, un avvio di stagione certamente complicato, tante trasferte, tante sfide anche di alto livello che attendono la Virtus nelle due competizioni. È sicuramente un avvio difficile, da un altro punto di vista però è anche un avvio che mette subito alla prova la nuova Virtus di Mumbrù, sia dal punto di vista tecnico naturalmente, ma anche dal punto di vista logistico. Per tanti di questi ragazzi l'Eurolega è una novità, e quando pensiamo all'Eurolega come novità non dobbiamo fermarci soltanto al discorso campo, al discorso partite, al discorso di giocare in certi campi contro certi giocatori. È una novità anche la quotidianità che ti porta all'Eurolega, e quindi in questo senso c'è subito un impatto forte. Questo mi sembra piuttosto evidente per i ragazzi di Mumbrù. Non tutti, perché qualcuno l'Eurolega l'ha già conosciuta, Baldasso per esempio, anche da questo punto di vista, dicevo appunto della logistica, però per il grosso della squadra è una novità. Virtus che poi peraltro avrà nel primo ciclo di partite, diciamo dal Fener al Paris del 14 ottobre, tante trasferte, anche toste, perché poi andrà l'8 ottobre in casa del Bayern Monaco e poi l'11 a Venezia, quindi con una serie di trasferte anche impegnative dal punto di vista tecnico. Occhio anche a Varese domenica, perché Varese è una squadra costruita per cercare di fare un po' più di strada rispetto agli ultimi anni, ha giocatori di qualità e promette di essere forse anche qualcosa in più di una mina vagante in questo campionato. Test quindi subito impegnativo per la Virtus, ve lo raccontiamo naturalmente in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1 nella serata di venerdì alle 19.45 la palla 2, preceduta da buzzer beater che farà di fatto da pregara della sfida delle Vunere, che non avranno sponsor in Eurolega in questa stagione, saranno invece targate Costa in campionato. Ieri tra l'altro Virtus che ha voluto comunicare rispetto a quelle che erano alcune indiscrezioni apparse sulla stampa, l'eventualità che Costa Crociere possa entrare come azionista nella Virtus, comunicato del club bianconero di ieri, che ha voluto evidentemente precisare questo aspetto. Detto ciò, l'Eurolega parte domani con le prime sfide e con gare anche già discretamente interessanti. Dubai Real Madrid per esempio, già una sfida interessante, così come Barcellona-Efes, se non altro perché l'Efes ha atteso una stagione un po' diversa rispetto a quella che ha vissuto l'anno scorso, grande delusa insieme al Partizan. Intrigante perché di fatto sono due squadre che si presentano ai nastri di partenza, una con grande entusiasmo e grande spirito di farsi vedere, che è il Beşiktaş, e l'altra reduce da una stagione per molti versi memorabile, che è il Valencia, che però ha cambiato tanto a partire dalla guida tecnica, e quindi già Beşiktaş Valencia è una sfida intrigante per questo, per vedere un po' il Valencia che cosa potrà fare eventualmente in questa Eurolega. Difficile ripetere la cavalcata dello scorso anno per i valenziani, però mai dire mai naturalmente nel basket, nella vita e anche in Eurolega. Per la Virtus l'obiettivo dell'Eurolega, l'abbiamo detto in tante salse in quest'estate, sarà quello di fare più bella figura possibile. Non si può certamente individuare nel playoff un obiettivo sensibile per la Virtus, anche il play-in è complicato, diciamo che per quella che è la struttura di squadra e per quelle che sono un po' le caratteristiche della squadra, l'idea di andarsi a togliere soddisfazioni qua e là cercando di fare il basket divertente di corsa ad alto ritmo è un po' quello l'obiettivo, ecco, cercare di divertirsi più possibile e togliersi più soddisfazioni possibili, magari anche qualche scalpo prestigioso qua e là nel corso della stagione, soprattutto in casa, dove evidentemente si potrà contare sul pubblico amico anche per una spinta emotiva più forte, che in certe serate può decisamente tornare utile. Allora, di Virtus torneremo a parlare nel corso della mattinata. Adesso anticipiamo un po' la linea alla regia e al GR in particolare, poi torniamo per occuparci di Fortitudo.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
0: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 9:55 minuti.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. E ora il nostro appuntamento dedicato all'attività del Parlamento Europeo.
29: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
2: L'Aula di Strasburgo ha ospitato nei giorni scorsi il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, con il quale la Presidente della Commissione europea ha tracciato un bilancio delle politiche europee e dei risultati ottenuti nel 2026 con uno sguardo ai prossimi obiettivi. Abbiamo chiesto un parere a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.
3: Ma direi un giudizio in chiaro scuro, abbastanza bene la parte sull'immigrazione, dove si conferma la linea che siamo riusciti in particolar modo grazie all'azione del governo Meloni e di una maggioranza alternativa che abbiamo creato in questo Parlamento nel centrodestra per una linea più restrittiva sull'immigrazione. Meno bene, credo più deludente, la parte sulla competitività, il contrasto alla desertificazione industriale, che è la china su cui pericolosamente l'Europa si è avviata per un eccesso di regolamentazione e per le follie del Green Deal. Questa parte è stata una parte troppo blanda del discorso, mentre per noi rappresenta la priorità numero uno.
2: Altro tema del discorso della Presidente della Commissione è stato la sicurezza, con la proposta di istituire un Consiglio di Sicurezza europeo. Che cosa ne pensa?
3: Penso che noi dobbiamo sviluppare soprattutto capacità industriale, che è la vera mancanza che l'Europa ha oggi, che ci rende dipendenti da forniture militari che arrivano da fornitori extra europei, e quindi questa è l'urgenza vera. E poi dall'industria, quando hai i mezzi, poi discende anche la capacità politica di prendere delle decisioni.
2: In occasione della plenaria dell'Europarlamento è intervenuto Mark Carney, premier del Canada, cui von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato della UE.
3: Con il Canada noi abbiamo un rapporto di cooperazione militare, abbiamo anche un accordo di libero scambio che è in corso, che è il CETA, quindi abbiamo già un livello di cooperazione molto forte e si può rafforzare. Credo che non ci sia bisogno di farlo con un accordo di associazione, peraltro non vorremmo che poi stringere col Canada in questa fase voglia dire lasciare andare l'America. Noi abbiamo bisogno di proteggere, difendere e rinforzare le relazioni transatlantiche con tutta l'America e non soltanto con una sua parte.
4: In collaborazione con ADN Cronos.
28: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Gol del Bologna!
8: Gol del Bologna!
7: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
8: Il Bologna è in vantaggio!
7: Gol del Bologna, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
8: Di nuovo il gol del Bologna, 1-2, terrificante per i rosso-blu!
7: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
8: Palo, gol!
7: Lo trovi in libreria e online.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
29: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
30: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
16: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua ancora in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Alle 10:03 ripartiamo il giro di boa di questa mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, intanto saluto Drone che scrive: quando inaugura il Palazzo Nuovo a Venezia, se non ricordo male la prossima stagione, quindi quest'anno ancora al Taliercio, e poi l'anno prossimo stadio e palazzetto nuovo, dovrebbe essere questa la tempistica, ma la controllo. E poi noi Virtus in ottobre giochiamo sempre nel vecchio. Cosa intendi vecchio, Drone? Cosa intendi? Ottobre-novembre Paladozza, da dicembre Arena Nuova, quella in cui si giocherà la Coppa Davis. La timeline è questa. Non so se vecchio intendessi Paladozza o il vecchio padiglione, quello non esiste più. Quindi in questo senso siamo con questa scadenza di appuntamenti, ecco, per quanto riguarda la stagione Virtus. Allora andiamo a recuperare questo estratto da Via San Felice 103, che è cominciato ieri con un ospite subito importante come Tommaso Guariglia. Andiamo a sentire allora l'intervista realizzata da Alessandro Libari e Luca Bolognesi.
1: Nettuno Bologna 1, via San Felice 103, il settimanale della Fortitudo Pallacanestro, con Luca Bolognesi e Ale Di Bari, e la partecipazione di Fabrizio Pungetti. Go!
31: Go! Go! Go! Via San Felice 103, il programma dedicato alla Fortitudo Flat Service Bologna, che è partito proprio oggi e vi accompagnerà per tutto il corso della stagione come Alessandro Ibari e con Luca Bolognesi. Abbiamo in collegamento Tommaso Guariglia, quindi un saluto. Ciao Tommaso, come va?
32: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, tutto bene, è un piacere essere con voi stasera.
31: Bene, bene, grazie. Allora, io parto subito da quello con cui siamo partiti anche con Luca, cioè la partita di venerdì contro Cividale. Non è andata probabilmente come vi aspettavate, quindi ti chiedo un po' come ne siete usciti, qual è stato lo step dopo per, diciamo, resettare, perché chiaramente già domenica tornerete in campo per la prima partita che conta davvero, perché inizia il campionato.
32: Sì, è chiaro, ovviamente c'è un po' di rammarico per il risultato finale della partita che abbiamo giocato venerdì. La Supercoppa si può considerare quella coppa intermedia tra la fine della pre-season e l'inizio del campionato. Ovviamente tutti arrivano lì per voler vincere, alzare la coppa. Noi, ripeto, con un po' di rammarico abbiamo perso la partita con Cividale dopo che eravamo riusciti, cioè era stato possibile, insomma, dominare da parte nostra la partita per i lunghi tratti. Non siamo stati in grado di ammazzarla, ecco come si vuol dire. E quindi usciamo da questa esperienza sicuramente con l'insegnamento che contro queste squadre qua che giocano così bene, che si conoscono da tanto tempo, c'è la necessità di mettere le mani sulla partita quando per l'appunto la partita è dalla tua parte. In questo momento dove la precisione è finita, noi siamo usciti da ogni vittoria e da ogni sconfitta con un insegnamento. Abbiamo fatto tesoro della sconfitta di Ravenna contro Cividale e siamo tornati in palestra con la giusta carica, ecco, per l'inizio del campionato, che per l'appunto domenica ci vedrà in casa contro Ruvo di Puglia.
31: Luca, vai tu con la prossima?
0: Sì, assolutamente. No, a proposito della partita, io come spunto ho visto un po' la squadra che giustamente, come hai detto tu, non ha valorizzato al meglio i propri momenti positivi, che sono stati tanti, anche appunto a causa di qualche problema di falli, insomma qualche situazione contingente, però è sembrato un po' mancare un minimo di intensità nel finale, anche di lucidità, proprio per questione di fatica. I carichi della pre-season in questo tipo di competizione che arriva appunto prima delle vere gare ufficiali, quanto può infastidire, diciamo, avere un carico sulle gambe?
32: Ma sicuramente per noi è stata una pre-season fatta di tanto tanto lavoro in palestra, tante partite, tanti match, abbiamo giocato 8 amichevoli comunque in un tempo abbastanza ristretto, perché noi abbiamo, se non ricordo male, giocato la prima partita il 19 agosto contro Montecatini e poi si sono susseguite praticamente a cadenza di ogni 2-3 giorni altre amichevoli. Siamo stati in ritiro, c'è stata una settimana dove abbiamo giocato venerdì, mercoledì e sabato con 3 squadre di Serie A, quindi sicuramente è stata una pre-season dove abbiamo lavorato tanto. Poi, insomma, secondo me non bisogna guardare solo esclusivamente l'ultimo quarto, dove sì, probabilmente siamo andati un po' in deficit sotto il punto di vista fisico. Non lo so quale può essere la ragione per la quale poi loro sono stati bravi a riprenderci. Ma la verità è che noi a metà terzo quarto eravamo stati molto bravi a costruire un vantaggio che andava sicuramente capitalizzato, e invece siamo stati un po' superficiali in alcuni casi, abbiamo permesso a Cividale di rientrare dentro la partita.
31: E dicevi prima con una pre-season che è partita e con tanto lavoro in palestra, nonostante insomma l'ultima magari non è finita nel migliore dei modi, però ecco, le altre partite sono andate molto bene, quindi ti chiedo un po' il tuo bilancio in generale sulla pre-season, anche sul lavoro in palestra, una squadra nuova sia per te ma anche per tanti compagni che sono arrivati, quindi ti chiedo un po', ecco, il bilancio su questa pre-season.
32: Ma se vogliamo guardare prettamente i risultati, sicuramente una pre-season positiva, ma la realtà dei fatti è che io considero questa pre-season positiva perché abbiamo, oltre ad aver costruito e aver secondo me espresso bene le idee del coach, abbiamo costruito secondo me un gruppo che sta bene dentro e fuori dal campo, che arriva tutti i giorni all'allenamento con il sorriso, che ha voglia di sudare insieme. Lo stiamo facendo dal 10 agosto, secondo me siamo stati bravi, e l'avevo detto anche nella mia presentazione di qualche settimana fa, ad ottenere dei risultati importanti anche contro squadre di A1, in amichevoli di prestigio. Ovviamente, come dicevo prima, ritornando alla prima domanda, c'è un po' di rammarico, perché dopo aver vinto comunque in pre-season contro Tortona, contro Trento, contro Trieste, dopo aver giocato amichevoli contro le, in teoria, pari livello di A2, con Livorno, con Pistoia, siamo andati lì e speravamo, insomma, sicuramente di tornare a casa con un risultato diverso. Però questa secondo me è stata una pre-season molto positiva per tutto ciò che c'è stato fuori dal campo. Ripeto, il nostro è un gruppo che sta secondo me molto bene insieme, sia dentro che fuori dal campo, e insomma che non è una cosa scontata, specialmente quando si costruiscono squadre quando ci sono tanti volti nuovi, tanti giocatori nuovi, il sistema difensivo e offensivo che il coach ci richiede, sul quale lavoriamo tutti i giorni. secondo me insomma è stato costruito bene, noi continuiamo a lavorarci e nella pre-season, secondo me, ritornando alla domanda di prima, siamo stati anche bravi a raccogliere qualche frutto, ecco, di tutto il lavoro che abbiamo fatto.
31: Luca, prima di lasciarti la prossima domanda, scusami, ti interrompo, leggo un messaggio di un ascoltatore, ricordo che a tutti gli ascoltatori che possono interagire con noi al 366-402-4022, c'è Marco che scrive a Tommaso: Tommy, facci sognare, in bocca al lupo e forza Salernitana. Vai pure Luca.
0: No, volevo passare sempre parlando di pre-season, ma guardando anche al campionato, avete affrontato tante squadre e Cividale è l'ultima di queste, che indicazione sul livello del campionato avete avuto nello specifico su Cividale, che come al solito magari era sulla carta meno considerata di altre, ma può essere considerata la mina vagante, visto che poi non che questo cambi magari la delusione per il risultato, però dopo aver fatto lo scherzetto a voi l'ha fatto anche a Rimini, quindi insomma bisogna anche un po' rivalutare l'avversario che effettivamente si è presentata a questa competizione con poco da perdere ma molto pronta dal punto di vista fisico e, come dicevi tu, anche di gioco, perché giocano assieme da tanto tempo e anche i giovani magari si sono inseriti in maniera perfetta negli ingranaggi.
32: Beh, sai, volendo fare un discorso un po' per intero, ecco, quando lavori in pre-season utilizzi tanto tempo per costruire chimica, meccaniche di gioco, meccaniche difensive, offensive. Ovviamente non è un caso che Cividale, che ha un sistema collaudato comunque da coach Pilastrini, che è lì da tantissimi anni, giocatori come Cesana, Redivo, giocatori come Berti sono lì da tanto tempo e conoscono già il sistema di gioco, ecco, che Pilastrini propone. Non è un caso che nei momenti di difficoltà sono stati bravi ad andare sulle loro certezze, perché comunque le conoscono già. Per quanto riguarda il campionato, mie vaganti, non bisogna sottovalutare nessuno e bisogna giocare tutte le partite con il coltello fra i denti. Ogni anno c'è sempre la sorpresa del campionato. A me un po' mi sorprende, scusate il gioco di parole, che ci sia questa cosa qui, perché è vero che ci sono probabilmente squadre che sulla carta hanno costruito roster più forti, che hanno più tradizione, più storia, obiettivi magari che siano più chiari, però alla fine in questo campionato qua è stato dimostrato l'anno scorso, puoi vincere e perdere praticamente con tutti, quindi non bisogna sottovalutare nessuno, tantomeno Cividale, che è una squadra che ti mette in difficoltà con il suo gioco, che voglio ripetere è collaudato comunque da tanti anni, e ha giocatori che sanno come giocare nel sistema, Redivo, ripeto, su tutti, e quindi veramente non bisogna sottovalutare nessuno in questo campionato qui.
31: E adesso, dicevamo prima, arriva la prima di campionato, che partita ti aspetti contro Ruvo di Puglia? In più sarà la primavera al Paladozza, perché avete giocato due amichevoli, c'era una bella cornice di pubblico, ma ancora il Paladozza pieno con la maglia della Fortitudo addosso, non l'hai ancora visto?
32: Ma allora, parto dicendo che sarà comunque una grandissima emozione quella della prima in campionato al Paladozza. Io ho vissuto Paladozza sempre da avversario, sono venuto qui a Bologna a giocare con tante maglie, ma sempre, ripeto, da avversario, e i primi minuti delle partite erano quasi sempre dedicati a respirare l'atmosfera che solo il pubblico della F sa creare. È un piacere onestamente per me averlo dalla mia parte quest'anno e viverlo da protagonista, ecco, come giocatore per l'appunto della Fortitudo. Con Ruvo di Puglia ci aspettiamo una partita comunque difficile, perché c'è sempre un po' l'emozione della prima in casa, c'è tanto entusiasmo, i giocatori comunque negli ambienti, specialmente come quelli della F, che sono molto molto caldi, si esaltano. Dovremmo essere bravi a fare quello che il coach ci sta già indicando, ci sta già dicendo di fare in questi primi giorni della settimana in cui stiamo lavorando già alla partita, e mettendo in campo la nostra intensità, la nostra fisicità e le indicazioni che tutto lo staff tecnico ci sta dando per questa partita, ecco, sono sicuro che riusciremo a giocare un'ottima partita e spero a portare a casa il risultato.
0: Ok, ma vorrei cambiare un attimo pagina. Adesso abbiamo parlato della partita passata, della prossima, invece qualcosa più su di te a livello personale. Queste prime settimane a Bologna, proprio come città, come ti stai trovando? Che atmosfera si vive? Se l'hai già visitata in centro, sei stato, hai state tante, anche tante belle giornate ci sono state, quindi.
32: Sì, conosco Bologna da turista, perché sono venuto in passato tante volte e mi piace molto, sto molto bene. Ovviamente non c'è stato tantissimo tempo, ecco, proprio per i volumi di lavoro che abbiamo avuto nella pre-season, per poter esplorarla e viverla a pieno. Grazie al capitano Fantinelli abbiamo vissuto, e questo va maggiormente ad avvalorare il discorso che facevo prima della squadra che sta bene anche fuori dal campo. Abbiamo vissuto qualche sera fuori, siamo stati a cena insieme di squadra. Insomma, Bologna è una città fantastica, magnifica, e non vedo l'ora di poterla esplorare e viverla a pieno, ecco.
31: E purtroppo durante la Supercoppa è arrivato un altro acciacco fisico, perché Simon Anumba starà fuori per un po'. Come cambiano adesso, visto che sono cambiate anche con gli infortuni di Stazzonelli, un po' le gerarchie in campo? Anumba riguarda anche un po' il reparto lunghi, visto che gioca sia sul 3 sia sul 4. Come ti aspetti cambiano anche le dinamiche per la prossima partita e per le prossime?
32: Ma allora, parto dicendo che Simone è un giocatore fortissimo, formidabile per l'energia che mette in campo. Io sono sicuro che, seguendo le indicazioni dello staff, potrà rientrare il prima possibile. Non conosco onestamente le sue condizioni nello specifico. Lui è un giocatore, ripeto, che per caratteristiche sa giocare nel 3, sa giocare nel 4, e difensivamente può marcare praticamente tutti. Non vediamo l'ora comunque di averlo con noi, speriamo il prima possibile, ma ripeto, non conosco le sue, ecco, condizioni attuali, e quindi non voglio esprimermi su quanto poi sarà assente, quindi speriamo di averlo il prima possibile, ripeto, perché è un giocatore fortissimo, formidabile per noi, e quindi è questo.
31: Quali possono essere le chiavi della partita contro il Rivoli di Puglia, che magari non è una squadra da altissima classifica per quella che è la composizione del roster, però come dicevi tu prima, l'emozione della prima partita, ci possono essere tanti, tanti fattori a incidere. Quali pensi possano essere le chiavi?
32: Ma sicuramente, come dicevo prima, non sarà solo una partita da vivere sulla lavagna, ecco, sotto il punto di vista tecnico, tattico ci sarà l'ambiente, l'emozione.

0: faranno per continuare in palestra a lavorare su quel, sulle cose sulle quali stiamo lavorando praticamente dal primo giorno, per continuare a migliorare nelle indicazioni difensive e offensive che lo staff tecnico ci dà. E poi ovviamente ci sarà probabilmente negli ultimi giorni della settimana qualcosa di più specifico che ci aiuterà a preparare e a vivere la partita con più informazioni, con maggiore attenzione sui dettagli. Ecco, solitamente nelle settimane di preparazione i primi giorni della settimana sono quasi sempre dedicati al miglioramento e al ripasso, ecco, delle proprie cose. Poi sicuramente nel continuo della settimana verrà il momento in cui potremo lavorare in modo più specifico, ripeto, sui nostri avversari.
1: Abbiamo sentito dunque un ampio estratto della chiacchierata di Tommaso Guariglia per quanto riguarda la prima puntata di Via San Felice 103, che vi terrà compagnia tutti i martedì alle 19. Adesso pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue

0: Feste, devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario questo mercoledì 23 settembre con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con una notizia di mercato che un po' sta sconvolgendo la Serie A, ovvero che l'Udinese è vicinissima a David Alaba, ex Real Madrid, ex Bayern Monaco, svincolato, e l'Udinese ha pensato a lui per rinforzare il reparto arretrato. Pippo Cotti, buongiorno.
6: Beh, è un bel colpo. Cioè, sicuramente è un giocatore molto titolato. Poi bisogna vedere fisicamente come sta, però è un giocatore che merita sicuramente grande considerazione. Svincolati che stanno tornando di moda, potrebbe pensarci anche il Bologna a questo punto. Poi bisogna vedere quando e come sono pronti, eh? Questo sì, perché magari c'è un mesetto per recuperarlo, però ce l'hai lì intanto.
5: Ah no,
6: anche la Juve col portiere.
5: Ah beh, lì è obbligatorio, perché povero Grabara si è frantumato tutto in allenamento, infortunio molto sfigato per un portiere. E che l'Udinese però andasse su un difensore, onestamente non pensavo, però evidentemente serviva qualcosa dietro. Hanno preso uno che ha vinto 4 volte la Champions. Insomma,
6: non male. Dietro. No, è uno bravissimo, è uno molto molto molto molto bravo. C'è anche Sergio Ramos libero ancora.
5: Ah, quindi stai dicendo che Bologna pensa a Sergio Ramos? Ah, interessante.
6: No, non ho detto questo.
5: Io ho capito così.
6: Adesso
5: Pippo Cotti, due punti, Bologna e Sergio Ramos a un passo.
6: Esatto. Visto, così. Ah, per le visite mediche.
5: Ma questo Bologna avrebbe bisogno di qualcuno subito? Al di là del discorso fisico che giustamente facevi.
6: Qualcuno subito per me in mezzo al campo, che detti qualche geometria. Cioè, adesso che abbiamo capito che giocheremo a tre, abbiamo capito che il nuovo modulo sarà un altro. Io un remo, un simile remo, qualcuno di ordine geometria, proverei a prenderlo. Non so chi c'è libero, con quelle caratteristiche.
5: Faccio una rapida ricerca, però c'è sempre il dubbio appunto di come arrivi e di quanto tempo tu abbia bisogno per rimetterlo eventualmente in sesto. Stamattina un paio di ascoltatori ipotizzavano appunto anche quali tipi di interventi possano essere richiesti da Palladino a gennaio. Ho detto che mi sembra un po' presto, perché poi bisogna vedere appunto come si sviluppa il tutto.
6: Come ci arrivi,
5: esatto, anche che cosa ti serve a gennaio, quindi anche quello. Però magari ecco il centrocampista, sì, forse lì si potrebbe anche pensare di andare.
6: Io ci andrei.
5: Senti, sensazioni invece su alcuni giocatori che con questo assetto sembrano trovare meno spazio, per esempio Libra.
6: Libra giocherà poco. Libera purtroppo giocherà meno rispetto a quello che, sai, a volte ci vuole della fortuna nella vita. Con Tedesco Libera giocava, avrebbe giocato. Con Paradino secondo me giocherà meno magari, però sai, durante gli allenamenti lo mette anche in difficoltà, insomma, a parte che libera via con la nazionale adesso, però quando torna magari insomma è aggregato stabilmente alla prima squadra, quindi lo vedrà quando torna e ha la possibilità di farlo giocare, però credo che ci sia una gerarchia diversa adesso con questo nuovo allenatore.
5: È un peccato perché sicuramente, cioè, anche dal punto di vista affettivo, mettiamola così, era un giocatore che aveva suscitato grande attenzione da parte dei tifosi rossoblù.
6: Assolutamente sì, vista anche la sua storia, c'è ancora giovanile, un giovane che viene messo dentro, c'era anche un po' di voglia di vedere questo, c'è un po' di voglia di vedere questo. Il fatto che lui magari adesso finisca un po' dietro i cambi e le rotazioni, c'è un po' di rammarico.
5: Su Mondaline invece, a proposito dei centrocampisti? Che bella risposta, Pippo, grazie.
6: No, perché non voglio essere troppo severo, non voglio essere poi affrettato nei giudizi. Allora, quello che abbiamo visto adesso non ci siamo, ma non ci siamo perché l'ho visto poco brillante, compassato, molto anche lui in confusione dentro gli schemi di Tedesco. Quindi mi riservo che lui possa essere inserito, possa essere gestito in modo più semplice, in modo più diciamo lineare, meno complicato, meno caricato di schemi e di cose da fare, di mansioni, e che lui vada a recuperare un po' di brillantezza fisica, allora lì magari vado con un giudizio un pochino più veritiero. Adesso quello che ho visto è di un giocatore in difficoltà, lento, compassato, da capire dove lo metti, qual è il suo ruolo nel gioco di Paladino, però per il momento deve lavorare su altro, poi dopo quando lo vedremo in campo, mi auguro più dinamico, allora il giudizio magari potrà essere più veritiero.
5: Allora, un po' di messaggi che ti giro al 366-402-4022. Fede suggerisce Brozovic.
6: Brozovic non sarebbe male, eh? Il ragazzo quanto vuole?
5: Un po' di soldini.
6: Però è fermo, dici, piuttosto in Inter, piuttosto vecchio adagio bolognese.
5: Continuiamo a giocare a due a centrocampo, ti chiede Fabio.
6: Allora, noi col Torino nella prima parte di gara soprattutto abbiamo giocato con un ibrido Teat che andava lì, saliva tanto e andava a rimpolpare il centrocampo del Bologna. Quindi mi viene da dire Sni, poi non so se magari eventualmente lo potrebbe fare un altro giocatore in mezzo al campo, mettersi lì, però giochiamo 2-1.
5: Su Tarozzino si sa qualcosa? Ti chiede un ascoltatore.
6: Allora, Tarozzino per il momento, da quello che so io, gli avevano chiesto a Paladino e al suo staff di poterlo tenere lì. Paladino ha detto no grazie, io c'ho i miei, legittimo, non è che era costretto
5: ovvio
6: a tenerlo, però non so se il Bologna in qualche modo gli troverà un ruolo, però per quello che riguarda diciamo la prima squadra, così è stato detto da Paladino no grazie, io c'ho i miei, però gli era stato chiesto a Paladino, perché insomma a Tarozzino gli vogliamo tutti bene, lui ha svolto il suo lavoro ma era troppo riconducibile all'allenatore precedente,
5: e quindi vediamo se magari si trova un altro ruolo all'interno del Bologna oppure se le strade molto semplicemente si separano. Ecco, questo
6: sì, poi adesso lui potrebbe tornare potrebbe tornare con D'Aversa, con Pioli, ma quando un vice fa il primo passo da capo allenatore, poi l'allenatore che l'ha svezzato in qualche modo difficilmente lo riprende nel nido, molto difficile.
5: Castrovilli e Acerbi suggerisce un ascoltatore, qui tra gli svincolati, cioè, ci si può scatenare, Pippo.
6: Cioè, era una gag, Castrovilli e Acerbi?
5: No. Se vuoi Acerbi e Castrovilli, se preferisci, ecco, sì. Tra l'altro, da quant'è che non gioca Castrovilli? Fammi vedere, da un po' che non gioca, mi sa.
6: Dove era, in B? Dove era andato?
5: Vabbè, poveretto, è stato anche super mega infortunato, problemi vari. Dov'è che era finito Castrovilli? Vabbè, Acerbi è ancora spasso.
6: Ha giocato nell'Inter fino all'anno scorso, Acerbi, però non credo che ci serva. Centrocampista.
5: A Cesena, Ha chiuso a Cesena. Castrovilli, eh?
6: Ma non ci serve Castrovilli. No.
5: Poi ha giocato negli ultimi due anni, quindi dalla Lazio, Lazio Monza, Bari, Cesena. No, no, beh, dai, qualcosina in più. Ha giocato 35.
6: Ah, beh. In due anni.
5: 35 partite in due anni, sì.
6: Insomma,
5: non benissimo. Il povero Castrovilli, non benissimo.
6: No.
5: E poi ci vuole calma prima di giudicare un ragazzo giovanissimo straniero, scrive Claudio a proposito di Mondarain.
6: Infatti io mi sono espresso con molta calma, però adesso non mi ha rubato gli occhi, eh. Neanche ho detto wow.
5: E a mio parere l'ideale sarebbe giocare con il 3-5-3, scrive Davide. Vabbè, quello sarebbe troppo comodo, Davide, però. Non è un refuso, eh? Lui vorrebbe, no, proprio giocare così. Possiamo chiedere una deroga? La vedo dura. La
6: vedo dura. Difficile.
5: Senti, ma Ferguson sulla tre quarti invece? Come
6: è
5: idea?
6: È un altro tema che secondo me stanno valutando. Sai, allora lui è arrivato in tre giorni, ha buttato dentro il Bologna che riteneva più competitivo, non è riuscito a vincere, ci è andato vicino e poi adesso ha perso i giocatori per le nazionali. Nuovamente dovrà fare un Bologna inventato, secondo lui, o sperimentale, perché non ce li ha per le nazionali. Poi dopo torneranno le settimane tipo e allora da lì dopo si inizierà a ragionare in modo diverso. Adesso lui deve gestire, deve fare di necessità virtù, deve trovare il modo di non perdere le partite, possibilmente di vincerle. Però il ciclo che aspetta il Bologna, vista la classifica che ha e visto il momento diciamo che stiamo attraversando, è un ciclo terribile, perché Lecce via del mare non è una gita, non è una gita, in casa con l'internazionale, mamma mia, auguri. Poi dopo abbiamo Milan e Cagliari, credo, quindi sono due trasferte consecutive, poi c'è il Monza in casa e il Parma, vado a memoria, ma secondo me sono abbastanza
5: preciso. Sì, no, è questo.
6: Esatto, quindi mese complicato, mese di ottobre dove tu ti giochi veramente tanto, tantissimo, e devi uscire dai peggiori bar di Caracas dove sei finito, dove sei adesso, sei lì al bancone adesso e devi uscire da quel bar lì.
5: Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
6: A domani.
5: Grazie mille come sempre a Filippo Cotti. Pubblicità e poi Giordano San Giorgi del MEI, intervistato da Alessandro Iannacci per Showtime.
7: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Bologna.
1: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho una sorpresa.
4: Un viaggio?
3: No, ho chiamato Polisi.
4: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
3: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
4: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
8: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
7: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
8: E cosa fanno?
7: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
8: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
7: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
18: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
16: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi raccontiamo un importante evento nel territorio emiliano-romagnolo che è diventato ormai una tradizione. Parliamo del MEI, il meeting delle etichette indipendenti, e lo facciamo insieme all'ideatore e coordinatore Giordano San Giorgi. Ciao, benvenuto su Nettuno Bologna 1.
9: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: qualità e un saluto a tutti i vostri ascoltatori, grazie.
16: Dall'1 al 4 ottobre a Faenza andrà in scena l'edizione intitolata 30 lode di questo appuntamento molto apprezzato dagli amanti della musica. Prima di addentrarci nella sua analisi, però, ti chiedo di raccontarci che cosa rappresenta il MEI.
0: Ma è il meeting delle etichette indipendenti, nasce nel 1995 a Faenza per diventare un punto di riferimento della nuova musica italiana dell'epoca, che era la musica indipendente di allora, che non veniva considerata come musica di serie A. C'erano gli After Hours, Caparezza, i Negramaro, i Baustelli, i Subsonica, tutti i gruppi che oggi sono i vertici delle classifiche nazionali, che allora dovevano autoprodursi le loro cose e venivano scartati dalle grandi case discografiche. C'era invece un boom di questa musica appunto indipendente, noi decidemmo di fare un punto di riferimento, meeting delle etichette indipendenti, che è diventato un punto di riferimento per tutti i nuovi artisti, perché noi abbiamo continuato con questo focus di proporre ogni anno tutti quei nuovi artisti esordienti, emergenti, indipendenti che si autoproducono con le loro etichette.
16: Nel 2026 sarà grande protagonista al MEI un artista indipendente che ci ha lasciato nel 2024, parlo di Paolo Benvenuto. Il 3 ottobre presso il Cinema Sarti di Faenza verrà proiettata la prima nazionale del documentario Quando passa Paolo, che ripercorre proprio la sua vita. E cosa rappresenta per voi del MEI questo appuntamento tra i tanti che proporrete in questa edizione 2026?
0: Guarda, mi piace moltissimo, mi hai fatto questa domanda, perché Paolo Benvenuto è stato uno degli artisti fondamentali della scena musicale indipendente italiana, prima con gli Scisma e poi dopo facendo l'arrangiatore e musicista di tanti progetti musicali indipendenti, stando però sempre un passo indietro. Non era una star, era molto schivo, pur essendo un grandissimo musicista, un grandissimo cantautore. Noi l'abbiamo premiato più volte al MEI per le sue produzioni, per i suoi lavori, per le sue collaborazioni, e per noi è un doveroso omaggio a uno degli artisti che dietro le quinte, pur stando sul palco per essere molto riservato, è uno delle colonne importanti della scena musicale indipendente, quanto Manuel Agnelli degli After Hours, per citare uno simile a lui.
16: E anche quest'anno al MEI non mancherà la grande musica, porterete sul palco artisti da scoprire ma anche artisti molto noti, cito a titolo esemplificativo Cisco, il cantautore bolognese che è anche molto amico della nostra rubrica e della nostra frequenza, Motta che è un cantautore che non ha bisogno di presentazioni e anche il duo bucolico molto amato nel territorio soprattutto in Romagna.
0: Sono grandi nomi della musica italiana, soprattutto nati tutti nei circuiti indipendenti. Cisco lo premiamo come artista indipendente dell'anno per l'ultima sua produzione bellissima. Motta invece lo celebriamo per il suo disco seminale La fine dei vent'anni, che uscì 10 anni fa e segnò una svolta nella musica indie italiana. Il duo bucolico sarà insieme agli Spagna Circo Est, perché oltre a rappresentare una realtà musicale vivacissima nel panorama indipendente, ha fatto questo brano Boicotta il palazzetto, che premiamo perché riteniamo che i grandi concerti delle star a costi elevatissimi stiano prosciugando il mercato e danneggiando il mercato delle piccole realtà musicali. Assieme a loro, sabato 3 ottobre, dove c'è la grande notte bianca della musica al MEI, e quindi invito tutti a venire assolutamente a Faenza in quella data, ci sono due rappresentanti della nuova scena indipendente musicale, che è il cantautorato femminile, che sta veramente spaccando. In questo caso cito L'Amante e Bers, che sono due artiste di grande rilievo.
16: Giordano San Giorgi, coordinatore e ideatore del MEI, la vostra rassegna ha superato i 30 anni. Quanto è importante nella musica di oggi il meeting delle etichette indipendenti, che cerca di valorizzare chi produce musica lontano dai meccanismi delle major, no? Oltretutto, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori, in un contesto dove in pochi conoscono poi realmente quante risorse economiche e strutturali servano per dare vita ad un brano e ad un album.
0: Certo, no, diciamo che paradossalmente oggi per gli artisti autoprodotti, con l'avvento del digitale, quindi la presenza di monopoli come Spotify, YouTube, TikTok e Instagram, che sono in mano a una sola persona e governano il mercato mondiale e europeo, per gli artisti esordienti, indipendenti, emergenti, che fanno musica alternativa al copia e incolla del mainstream commerciale, oggi paradossalmente è molto più difficile emergere rispetto a 30 anni fa, dove invece col mercato fisico era più facile avere una propria distribuzione, una propria circuitazione, avere delle chiamate per i live. Quindi il MEI è ancora oggi più necessario di un tempo, tanto che lo segnalavamo, abbiamo avuto 1250 richieste da tutta Italia per esibirsi al MEI senza fare un contest. Abbiamo fatto il 1° gennaio di quest'anno due righe sul nostro sito: se vuoi suonare al MEI scrivici, mandaci. E ci sono arrivate 1250 richieste in 8 mesi, perché le abbiamo calcolate ad agosto, vuol dire che probabilmente fosse durato tutto l'anno. Quindi questo sta a significare due cose: uno, che c'è una grande creatività musicale nel nostro paese; due, che però non trova sbocchi e spazi, perché ovviamente le piattaforme che citavo prima, il mercato del live, i media e tutti gli altri mercati propongono sempre quelle poche centinaia di artisti legati ai circuiti delle multinazionali.
16: E naturalmente al centro del lavoro del MEI ci sono poi le nuove generazioni. Oggi più che mai, in un panorama musicale così frastagliato, così digitale, è essenziale supportare i giovani artisti.
0: È assolutamente indispensabile, per questo sarebbe utile che l'Unione Europea con i singoli stati realizzassero una sorta di piano, lo chiamo piano Marshall fra virgolette, per il sostegno della musica delle nuove generazioni, che altrimenti non trova più risorse nel mercato digitale. Oggi un artista giovane che fa un brano da Spotify incassa zero, mentre 30 anni fa, 40 anni fa, 20 anni fa, se faceva una cassetta o un CD, se aveva 10.000 copie di venduto, incassava qualcosa come quello che si può paragonare oggi a 100.000 euro. Se invece fai 10.000 visualizzazioni su Spotify non prendi neanche un euro. Quindi serve un grande sostegno pubblico, con realtà come le nostre che danno grande spazio ai giovani. Noi abbiamo promosso e pubblicato tanti giovani che lo meritano, cito i We Mystical Bees, che è una band alternative rock delle nostre terre che meriterebbe la notorietà nazionale per le loro capacità, ma poi in tanti altri generi, penso al folk, al world, al cantautorato femminile, è pieno. Isabella Del Faggio, un'altra cantautrice che abbiamo promosso e prodotto, che meriterebbe una scena nazionale. Ci sono artisti giovani della generazione Z e Alfa che proprio non trovano sbocchi, quindi vanno sostenuti. Come? Con un sostegno pubblico, come fanno alcune regioni. Fra le più virtuose, va detto, c'è la regione Emilia-Romagna.
16: Giordano San Giorgi, grazie per essere stato con noi questa mattina e per averci raccontato l'edizione 2026 del meeting delle etichette indipendenti dall'1 al 4 ottobre a Faenza. Invitiamo naturalmente i nostri ascoltatori ad approfondire il vostro ricco programma sui canali ufficiali del MEI e ci sentiamo presto qui su Nettuno Bologna 1.
0: Ci vediamo a Faenza, il sito meiweb.it da visitare per tutti gli appuntamenti. Grazie.
3: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
9: Grazie mille come sempre ad Alessandro Iannacci per questa chiacchierata che, insieme a tutte le altre passate e future, potete recuperare, riascoltare o ascoltare se ve le siete perse nell'omonimo podcast Showtime, podcast di Nettuno Bologna 1, disponibile su tutte le piattaforme. E poi naturalmente anche se volete andare al Faenza al MEI sarete certamente i benvenuti. Allora, poi torna Showtime questa settimana, dobbiamo cominciare a parlare anche delle stagioni teatrali a Bologna e dintorni, insomma, cioè, sono tanti appuntamenti insieme al nostro Alessandro Iannacci già scatenato. Non è ancora iniziata la stagione dei teatri, dei concerti al chiuso, ma lui è già scatenato, già sul pezzo, molto bene. Allora, 366-402-4022 per i vostri messaggi, per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Vi ricordo la notizia di mercato che vi abbiamo dato in precedenza, decisamente a sorpresa, ovvero che l'Udinese ha praticamente chiuso, ha già fatto uno spoiler sui social, per David Alaba, che arriva dopo una lunga esperienza di altissimo livello tra Bayern Monaco e Real Madrid, viene anche però da un infortunio lunghissimo. Quello del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è stato fuori poco più di un anno, poi un infortunio all'adduttore, poi la rottura del menisco interno. Insomma, di fatto negli ultimi 3 anni ha giocato pochissimo, ed è il motivo per cui poi il Real Madrid non gli ha rinnovato il contratto. Resta un giocatore ovviamente di enorme esperienza, qualità clamorosa, vediamo ovviamente la tenuta fisica. Per l'Udinese è certamente un colpo molto interessante, non soltanto dal punto di vista così dell'impatto mediatico. Ne riparliamo anche con tra poco Andrea Mottola e poi Alessandro Mossini nell'ultima parte dell'ora d'aria. Intanto diamo la linea al GR Sport, poi la pubblicità e poi ripartiamo ancora qui con Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
20: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
21: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 10 e 55 minuti.
26: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
27: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
28: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
27: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21, che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
29: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
27: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili. L'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
30: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
27: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e Juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
26: Nettuno Bologna 1.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
8: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
8: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
8: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
7: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.

0: 378 sa di felicità.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
3: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
0: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Nuovamente in diretta con l'orario su Nettuno Bologna 1, siamo entrati nell'ultima ora insieme per questo mercoledì 23 settembre. I vostri messaggi sempre al 366-402-4022 da girare anche ad Andrea Mottola, che però per il momento latita. Adesso lo andiamo a recuperare, Se lo andiamo testé a recuperare per coinvolgerlo nelle nostre chiacchierate mattutine. Niente, addirittura, niente, chiamata rifiutata. Mamma, che cosa sta combinando? Allora chiama tu quando sei pronto, addirittura, incredibile. Vabbè. Ma niente, allora ragazzi, dobbiamo aspettare che il Andrea Mottola si liberi dai suoi impegni. Allora, messaggi, dicevo, al 366-402-4022. In questa troppo lunga sosta, decisamente, questo aver messo insieme le due soste di settembre e ottobre non è di grande aiuto, devo dire, se l'idea era quella di rendere da parte della FIFA più comodo anche il discorso rapporto con i club, secondo me non si va molto lontano. Gli unici che credo siano contenti, o comunque tra i pochi ad essere contenti, sono sicuramente i commissari tecnici delle nazionali, perché così hanno due settimane di tempo per lavorare, anzi di più, tre settimane di tempo per lavorare, due settimane di tempo piene per lavorare con i propri giocatori, una settimana in più rispetto al solito, sicuramente male non gli fa. Dopodiché però, onestamente, è un incasso di calendario che convinceva già poco e convince pochissimo anche nel momento in cui viene attuato, perché onestamente si spezza troppo il ritmo dei club. E francamente poi tutto questo vantaggio di avere una settimana in più, fare due settimane continuative nazionali per poi ritrovarti comunque a novembre, non so onestamente quale possa essere il vantaggio. Però la FIFA ha stabilito così e quindi dovete andare dalla FIFA a protestare, non dall'UEFA, tanto per chiarire le responsabilità. È un calendario, insomma, che lascia onestamente parecchio a desiderare, però questo è, almeno per questo quadriennio. Non credo poi venga modificato prima, non possa essere modificato prima, poi vediamo se dopo il Mondiale 2030 la FIFA, vedremo anche con chi alla presidenza, cambierà idea e cambierà strategia. La vedo onestamente molto dura, vi dico la verità, perché comunque quello delle nazionali è anche un business, senza dubbio. È anche vero che c'è un conflitto molto forte, l'abbiamo raccontato tante volte, tra UEFA e FIFA, e questo calendario piazzato così va, credo, nella direzione della FIFA di voler ribadire il proprio rapporto di forza con l'UEFA in primis, come sempre nell'interesse ovviamente del calcio e degli appassionati, chiaramente, ma se quello è sempre il punto di partenza, ci mancherebbe altro. Sì, certo. Siamo solo a mercoledì, ci aspettano 2 settimane e mezzo, non ti invidio, scrive Giorgio. Ah vabbè, guarda Giorgio, per fortuna gli argomenti non mancano, extra Serie A, ecco, ci sarà il basket tra poco, poi ci saranno anche i motori, c'è il Gran Premio di Azerbaigian, con tra l'altro tutto anticipato di un giorno rispetto al solito, Gran Premio di Formula 1 che sarà sabato e non domenica, oggi le parole dei piloti, quindi domani poi le andremo a sentire, insomma, in qualche modo Giorgio ce la caveremo. Oh, c'è anche l'Under 21 naturalmente, non solo l'Italia di Mancini che guarda alle partite di Nations League, che ribadisco vi piacerà poco, non vi piacerà per nulla, lo posso anche comprendere, dopodiché però un valore molto alto sia per il ranking che per il discorso qualificazioni all'Europeo 2028, e poi l'edizione successiva avrà un peso per le qualificazioni al mondiale, quindi bisogna starci dentro e bisogna starci anche concentrati e sul pezzo. Domani sera venerdì sera Italia-Belgio e Turchia-Francia per il girone degli azzurri. Il regolamento di quest'anno è un po' cambiato, nel senso che le prime due vanno ai quarti di finale, andata e ritorno, che si svolgeranno poi a marzo, e Final Four a giugno. Le due peggiori quarte retrocedono, le due migliori quarte e le due peggiori terze vanno invece a spareggiare per non retrocedere in Lega B, le due migliori terze invece restano dove sono, e a marzo si inventeranno delle amichevoli, faranno una scampagnata di salute, non lo so cosa faranno. Quindi questo è il regolamento di quest'anno. La particolarità per quanto riguarda questa Nations League è che ci sarà San Marino che giocherà di fatto le partite di formalmente di livello più alto che ha affrontato nella sua storia, l'anno scorso promossa dalla Lega D, e San Marino quindi si ritrova in Lega C con Albania, Bielorussia e Finlandia. È chiaro che è seriamente candidata per non retrocedere, ci mancherebbe, però di fatto sono le partite di più alto livello che San Marino gioca nella sua storia, non come qualità degli avversari intendo naturalmente, ma come diciamo così, tipologia di partite, ecco, mettiamola così. Quindi c'è questa particolarità certamente per quanto riguarda San Marino. È tornata l'Inghilterra in Lega, un girone tra l'altro subito con la Spagna, campione del mondo ed Europa, e sarà una delle sfide principali di questa tornata, Inghilterra-Spagna sabato sera a Wembley. Italia che affronterà due volte la Turchia, esordisce col Belgio, poi andrà anche a Parigi con la Francia il 5 ottobre qui con la Turchia al Dallara. Per quanto riguarda invece l'Under 21 si gioca tanto in questa tornata di partite, perché sono le gare di qualificazione per l'Europeo di categoria. Ce ne sono due di sfide che attendono gli azzurrini di Baldini: una a Erevan giovedì prossimo in casa dell'Armenia, l'altra a Pescara, praticamente decisiva, lunedì 5 ottobre contro la Polonia. Perché decisiva? Perché quando mancano due giornate praticamente alla fine delle qualificazioni, l'Italia è seconda dietro alla Polonia. Polonia in testa con 24 punti, Italia 21. Da questi gironi passano all'Europeo di categoria, che si svolgerà a giugno in Albania e in Serbia, le vincenti dei gironi e la miglior seconda, che quindi eviterà poi di andare a sfidare i playoff. Miglior seconda togliendo i punti conquistati contro l'ultima in classifica nel caso dell'Italia, perché poi ci sono gironi a 5 squadre. L'Italia è messa sicuramente bene, perché ha 7 vittorie e una sola sconfitta, quella ottenuta all'andata con la Polonia, quindi in questo senso è messa comunque molto bene anche per un discorso di secondo posto. vado a ripescare anche la classifica, eccola qua, in questo momento è prima, comodamente prima. Non potrà, anche con un bel margine di vantaggio sulla Grecia, ma con due partite in più rispetto alla Grecia, che in questo momento è la seconda miglior seconda, non aggiungerà ovviamente i punti con l'Armenia, perché l'Armenia arriva ultima con zero, e se dovesse finire seconda non aggiungerà punti evidentemente con la Polonia. Tendenzialmente all'Italia basta fare un punto con la Polonia per essere sicura di accedere all'europeo di categoria, quantomeno da miglior seconda, o meglio potrebbe bastare un punto con la Polonia. Quindi Italia Ribaldini comunque molto vicina a quello che è un europeo anche molto importante, quello di giugno, perché qualifica anche i giochi olimpici di Los Angeles, e l'Italia manca del calcio i giochi olimpici da Pechino 2008. È vero che non è un aspetto olimpico di primo piano, no? Quello del calcio, del torneo del calcio. È vero che non c'è grande attenzione al torneo di calcio dei giochi olimpici, siamo perfettamente d'accordo. Dopodiché però resta il dato che l'Italia non si qualifica ai giochi olimpici da 20 anni, e quello è uno degli obiettivi. Tant'è vero che in questa tornata di qualificazione tanti ragazzi che Mancini comunque monitora, Palmisani, Liberali, Coleoscio, lo stesso Raimondo, sono stati lasciati all'Under 21 proprio per l'importanza di queste partite, e anche naturalmente poi per lavorare sul gruppo che a giugno in Albania e in Serbia dovrà lottare per conquistare un posto nel torneo di Los Angeles dei giochi olimpici. In particolare, così completiamo anche il discorso legato alla situazione di quello che ci attende, che attende la del 21, dando per assodato la qualificazione, ci saranno, per quanto riguarda l'Europa, adesso vado a recuperare bene, quindi dall'europeo tre posticini, e quindi bisogna evidentemente fare anche strada, parecchia strada poi nell'europeo. Non sarà certamente semplice, però ci sono tre posticini per l'Europa nel torneo a 12 squadre, che sarà quello del calcio a Los Angeles 2028. Insomma, percorso per gli azzurrini di Baldini lungo, complicato, ma insomma, l'idea è quella di arrivare quindi sul podio all'europeo, podio che peraltro anche qui manca da un po' di anni. Andrea Mottola, eccoti, buongiorno.
3: Ciao Dario, scusami, buongiorno a tutti, ma ero al telefono e mi era passato l'orario.
8: No, ma come? Ma ti sei dimenticato di noi?
3: Ma no, sono queste settimane che mi fanno vivere le settimane in maniera molto più soft, e purtroppo l'anzianità incombe e mi ero proprio completamente dimenticato.
8: Va bene, ti perdoniamo se mi dici come giocherà Palladino con il Lecce, con quale formazione, allora ti perdoniamo, dai.
3: Beh, è una bella domanda. Allora,
8: certo.
3: Allora affrontatemi o insultatemi, perché non lo so. Sicuramente io penso che vada avanti col suo credo, oppure non, sinceramente penso che giochi a tre dietro, perché ormai se l'ha fatto dopo tre allenamenti, penso che lo faccia dopo tre settimane di lavoro, anche se mancano degli interpreti, perché sono via con le nazionali. Però non so se giocherà 3-5-1-1 oppure questo 3-4-3, che però deve fare una scelta importante, e lasciare fuori o Bernardeschi o Orsolini.
8: Certo, dimmi Andrea, scusami.
3: No, perché sennò il ballottaggio la si può ricambiare e giochi con Orsolini e Bernardeschi, però giocheremo a due centrocampo, non lo so, perché se giochi 3-5-1-1 con Bernardeschi dietro la punta, che è lo schieramento che secondo me è più equilibrato, Però dopo devi sempre lasciare fuori qualcuno. Ah beh, d'altra parte l'essenza dell'allenatore, i rischi sono anche quelli. Però vai a Lecce contro una squadra in difficoltà, ma attenzione, delle due è più in difficoltà il Bologna a livello di punteggio, quindi sai, non lo so Paladino come giocherà, però insomma abbiamo visto che la difesa 3 è quella che a lui piace di più.
8: Sì, no, a parte le battute ovviamente sulla partita con il Lecce, è chiaro che la curiosità è un po' quella di capire che strada può prendere Palladino. La difesa 3 anche a me sembra quello che è un po' il punto di partenza per il neomister rossoblù. Detto però Andrea che questo non è un dato secondario, di fatto in questa fase di pausa dal campionato sono rimasti a Casteldebole De Silvestri e Casale. E quattro, considerando De Silvestri anche centrale, quindi 4 su 6 non ci sono, e non so quanto questo può in qualche modo complicare anche un po' il lavoro.
3: Ma no, lo complica sicuramente, perché lavorare sull'assetto, sul reparto implica sicuramente delle grandi difficoltà. Io De Silvestri non lo vorrei più vedere centrale, però è rimasto solo lui e Casale era in odore di partenza, adesso è l'unico centrale rimasto e quindi dobbiamo lavorare sui concetti, glieli dovrà spiegare bene quando rientreranno Elland, Teat, Eggem, e vedere di che i giocatori recepiscano nel più veloce dei modi il suo credo. Questa è una cosa importante.
8: Andresti sugli svincolati di lusso a parte Benzema e Icardi, scrive Fabio. Ma perché a parte, scusa? Pensiamoci.
3: Allora Benzema lascia stare le punte. Io ti dico, io uno svincolato lo prenderei, ma se è uno che ha lavorato, cioè perché se uno che è stato in panciolle al mare a Maiorca, ho detto Maiorca per modo di dire, a Maiorca sotto l'ombrellone, viene qua con la pancia che aveva Giovanni quando è venuto a Bologna, insomma no. Però se uno mi dice prendiamo, ho sentito stamattina che parlavate di Brozovic che è il giocatore che potrebbe prendere il posto di Freuler, e sono non d'accordo, d'accordissimo. Bisogna vedere anche Brozovic come è messo, hai capito? Poi un atleta, un professionista si allena, ma una cosa allenarsi da solo è una cosa allenarsi di gruppo.
8: Se la Roma gioca con Sulé e Dybala, perché noi non possiamo giocare con Bernardeschi e Orsolini? Chiede Ale.
3: È vero, però Orsolini quando l'hai fatto giocare, io mi ricordo una partita che giocò, non so se era Sassuolo, non lo so, e a Reggio Emilia forse Sassuolo, non lo so, ha meno doti, diciamoci le cose chiaramente, ha meno doti di Sulé o Dybala, sono giocatori completamente diversi, mentre Bernardeschi lo può fare tranquillamente. Orsolini dovrebbe capire un pochettino il ruolo, lui è sempre stato abituato a giocare esterno, cioè, è come mettere Orsolini a fare la punta centrale, non sono i movimenti. Però se queste 3 settimane che sono rimasti a Casteldebole, Palladino vuole lavorare su questo 3-4-2-1, beh insomma è giusto che provi anche questo.
8: Sì, qua c'è da trovare il punto d'incontro tra l'esigenza di utilizzare al meglio comunque uno dei tuoi giocatori migliori, forse anche quello che ha maggiormente il gol nel sangue, cioè Orsolini, e con l'equilibrio di squadra. Buon lavoro mister, mi verrebbe da dire Andrea.
3: Assolutamente, ma dall'altra parte Dario, il compito dell'allenatore è quello di trovare l'alchimia giusta nel momento giusto e far rendere tutti i giocatori, cioè, perché in questo momento il Bologna deve capire che il Bologna in questo momento ha quanti punti?
8: Due. No, non togliere i punti, che già la classifica piange.
3: No, due. Il Bologna ha 2 punti, quindi deve capire che in questo momento siamo in difficoltà. Perciò tutti i giocatori devono dare il 150% e l'allenatore, che si è cambiato per ovvi motivi, d'accordo, deve trovare il giusto equilibrio per questa squadra, che non è data al suo ultimo posto. Io

0: a livello economico, non sono io il suo procuratore, io lo prenderei, però deve essere a posto, perché sennò è inutile.
1: Ah no, quello sicuramente. L'ascoltatore ricorda infatti Nicolas Viola, che quando arrivò, insomma, non era messo bene.
0: È l'unico giocatore con le scarpe nere.
1: Caro Andrea, ti devo salutare. Purtroppo oggi abbiamo chiacchierato poco. Recuperiamo venerdì, però.
0: Recuperiamo venerdì. Io alle 8:30 sono libero. Facciamo una full immersion.
1: Perfetto. Ciao Andrea, buona giornata.
0: Ciao Dario, buona giornata ancora.
1: Grazie mille ad Andrea Motta. La pubblicità, torniamo tra poco.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
6: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
6: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
6: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
9: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance.

0: Laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in diretta con Allora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Andiamo subito a salutare, come sempre il mercoledì a quest'ora, Alessandro Mossini. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Oggi parliamo di NFL, porca miseria.
4: Poveroni, si sta spaccando uno dietro l'altro.
3: Madonna, ma devi smetterla, però quando pubblichi riposti dei video su X, devi mettere un disclaimer, qualcosa, cioè devi avvisare,
4: sì,
3: la gente.
4: Tipo urta la sensibilità.
3: Sì, un teschio, arriva, un triangolo con pericolo in mezzo, cioè devi avvisare.
4: Diciamo che non è stata una bella immagine via quella lì e tante altre degli ultimi due weekend, perché insomma diciamo che c'è stata una moria di quarterback, ecco.
3: Però dopo ne parliamo, perché se non approfittiamo di questa sosta grazie a Infantino alla FIFA di parlare di NFL quando ne parliamo, quindi ne approfitteremo, no, ecco. Va bene, prima però facciamo un passo indietro, sabato pomeriggio, ma anche più di un passo, perché voglio capire da te le impressioni che ti ha lasciato il primo Bologna di Palladino, ovviamente al netto del fatto che fosse appena arrivato, pochi allenamenti eccetera eccetera eccetera, certo. Però che prima impressione ti ha lasciato? Direi a freddissimo, visto che sono passati un po' di giorni.
4: Sì, guarda, allora ovviamente un vestito tattico nuovo, ovviamente qualche concetto nuovo che poi magari la gamba, la brillantezza ancora non supporta del tutto, come il pressing alto, il recupero palla alto, come è stato in occasione del gol che hai segnato, dell'altra occasione che avevi, su cui Pobega probabilmente si è un po' forse anche stupito del mancato fischio, perché ci ha messo veramente un'ora a calciare in porta. E poi chiaramente sono riemersi un po' di problemi, è riemersa anche la disabitudine di qualcuno a giocare magari con un assetto diverso, perché secondo me sul gol preso, al di là degli errori tanti dei singoli, soprattutto quello del portiere, ci metto prima ancora quello di De Silvestri, c'è cioè in mezzo anche l'errore di Eggen, che forse gli ha fatto vedere che è più abituato a giocare a 4 che a 3, perché magari a 3 lì devi fare una scalata diversa o devi comunque cercare di impedire il tiro, anche se poi il tiro era tutto fuorché irresistibile, lo sappiamo.
3: Sì.
4: Poi però hai capito anche la tua fragilità nel momento in cui, preso l'1-1, hai rischiato seriamente di perderla, prima con Kulenovic che si divora quel colpo di testa e poi con quel contatto Eggen Moristanio che ne è di corsato. A me, se non me lo fischiano contro, impazzisco sinceramente, se non me lo danno, quindi per me quello è un rigore.
3: Guarda, sei in abbondante compagnia su questo, che tanti anche dei nostri ascoltatori ancora ieri mandavano messaggi: ma come è stato possibile non dare rigore? Ah ragazzi, che vi devo dire.
4: Poi le linee ci dicono episodio di campo, sì, avremmo potuto vedere al contrario se non avessero dato quella roba, cosa avremmo detto, cioè per capirci è molto di più di quello dell'anno scorso di Bernardeschi a Firenze, ma è molto di più e va da quest'anno, perché ovviamente sappiamo che c'è un'altra linea, cioè il rigore che danno alla Lazio e a Venezia è la metà di quel rigore lì, secondo me, però insomma va bene, meglio così, perché pensa già il quadro è pesante se con due punti, pensa con uno. Quindi evidentemente è un Bologna fragile, un Bologna che durante la sosta lavorerà a due velocità, per forza, perché 12 giocatori sono via, qualcuno poi che rimane qui deve anche evitare di caricare troppo, e penso a Bernardeschi che è uscito un po' acciaccato, e penso a Dobby che l'ha ripreso col suo piano di recupero. C'è questo problema di Odgar che oggi hanno segnalato i colleghi del Carlino, vediamo oggi Bologna cosa dirà. È chiaro che è una squadra che insomma dovrà cercare un po' di brillantezza diversa, poi sul discorso preparazione atletica potremmo tanto discutere, devo dire la verità.
3: No, beh, parliamone, perché è stato uno dei temi sollevati anche dallo stesso Palladino, di fatto, no? nella conferenza stampa.
4: Sì. Beh, allora è ovvio che dal punto di vista anche delle richieste, il calcio di Palladino, che è un calcio gasperiniano, no? Uomo su uomo, pressing magari se si riesce a tutto campo, è diverso dal calcio che vuole Tedesco. Poi non è che Tedesco ha fatto una preparazione per andare ai due all'ora, questo mi pare evidente, però abbiamo tutti raccontato quanto a Valle si abbia insomma fatti lavorare dal punto di vista atletico, gli stessi giocatori hanno detto, insomma ci sono stati dei momenti a Valle in cui hanno detto raramente abbiamo fatto cose del genere o non le avevamo mai fatte. E qui però vado al discorso contrario. Anche Tedesco si sarà pentito di quella preparazione se avesse saputo che avrebbe rischiato dopo 4 giornate di essere mandato via col mercato che hanno fatto, perché magari lui pensava di avere più tempo a disposizione, ha lavorato sul lungo periodo, come poi è normale che facciano gli allenatori in estate. Se gli avessero detto guarda, la 4ª giornata potresti anche essere cacciato, forse avrebbe fatto, sai, quelle preparazioni per cui certe squadre, e ne abbiamo viste in Serie A, partono a schioppo e poi nel girone di ritorno crollano miseramente.
3: Sono di solito quelle che lottano, che partono con l'idea di salvarsi. Preciso. Il prima possibile. Cagliari di Frosinone, per esempio.
4: Sì, non so se è il loro caso, nel senso che il Frosinone si trascina dietro anche un grande lavoro dall'anno scorso. E Cagliari, devo dire che ha avuto anche degli episodi. Udinese Cagliari se la rigiocano 10 volte, non so se finisce 2, vedendo.
3: No, che si sono girati bene, certo. Certo, sì, certo. Sì.
4: Ci sono quei momenti lì nelle stagioni. Chiaramente il Bologna ha paio almeno di punti in meno di quelli che pensava di avere, cioè di quelli che pensava di avere, di quelli che poteva avere. C'è anche un tema portiere di cui avremo già, abbiamo e avremo già parlato in abbondanza, ma però non è l'unico, cioè non è solo il tema portiere, cioè Bologna non è lì per il portiere, parliamoci chiaro, perché insomma, diciamo così, sicuramente. Io non vedo l'ora magari anche di vedere Pessina se vale un posto a titolare in Serie A, ma di sicuro Lucas Korupski è stato anche più sfortunato di Pessina, perché Pessina combina un disastro a Napoli su un'uscita, però la palla di Højlund esce di 0.5 centimetro, quindi voglio dire, a volte anche i momenti, no, ti raccontano come sta girando anche per, diciamo, i singoli giocatori. In questo momento Korupski è sicuramente un giocatore in crisi. Ecco, poi io resto della mia, senza voler imporre il mio pensiero a nessuno. Secondo me la papera più grossa l'ha fatta a Napoli a non presentarsi alla riunione tecnica, e anche sentirlo applaudito prima della partita contro il Torino mi ha un po' stranito, ti dico la verità, perché quello non è, cioè, mentre il sostegno dagli errori lo capisco, il sostegno a una cosa del genere lo capisco molto meno.
3: E poi non credo che sia poi beccato tanti applausi dopo, questo va detto.
4: No, dopo, cioè, no, ma ti ripeto, ma prima, cioè, io ho visto a un certo punto un paio di settori proprio come se fosse arrivato, ha fatto un gesto secondo me non bellissimo, poi ci saranno delle motivazioni dietro, non ce le hanno spiegate, lo sapremo chissà quando, ma non è una bella roba, ecco, nei confronti del gruppo in generale.
3: No, no, vabbè, questo
4: e del precedente allenatore, certo. Che io capisco che adesso venga visto come il diavolo, adesso sembra che forse tra un po' ci diranno anche che a Dallas nel 63 forse, però adesso pianino, non è che fosse tutto, insomma, adesso sento dare a Tedesco colpe anche che mi lasciano un po' interdetto, detto che sicuramente non ha fatto bene, però da qui ad avere tutte le colpe di questo mondo, pianino, mercato compreso,
3: no,
4: mercato
3: ma
4: compreso,
3: ma ci sta sicuramente,
4: dire, no, ma allora quello non è arrivato perché ogni tanto bisogna anche fare debunking, dicono quelli bravi, cioè quando sento dire che è stato seguito l'allenatore in tutto e per tutto, forse sì, io sento anche, ho sentito anche dire all'allenatore non vedo l'ora di vedere Raimondo in ritiro, e a Valles Raimondo non c'era,
3: no, quello sicuro.
4: Lo seguiamo a targhe alterne? Boh.
3: No, quello, Raimondo, è chiaro che è stata una discrepanza forte tra le parole di Tedesco e poi quello che è successo un mese dopo. Detto che forse per Raimondo meglio così,
4: Senza dubbio meglio così, sai come la penso, deve farsi un anno da titolare in una squadra come il Frosinone, che con un allenatore che gli dà grande fiducia, quindi senza dubbio meglio così, però che adesso tutte le volte si dica che se non è successo qualcosa sul mercato è colpa di Tedesco.
3: No, ma ci mancherebbe.
4: Perché ogni tanto, sai, si sente, no? Quindi, insomma.
3: Ma guarda, mi sembra abbastanza complicato che le responsabilità in casi come questi vadano solo da una parte o solo dall'altra, quindi questo mi sembra abbastanza scontato. Me, però, così
4: la
3: come
4: dell'alibi in questa città è sempre
3: ma a parte questo, ma così come la partita col Torino, al netto di tutto quello che abbiamo detto su Palladino appena arrivato, che deve capire bene come funzionano, cosa può avere dai giocatori, cosa può trovare dai giocatori, eccetera eccetera eccetera, ecco, i primi due cambi non è che abbiano convinto particolarmente, ecco.
4: No, tendenzialmente zero.
3: Ecco, volevo essere più buono, ma insomma, il concetto è quello.
4: No, sai che buono io un'altra volta. Diciamo
3: un'altra vita.
4: Una mi è sembrata anche una mossa abbastanza politica, devo dirti la verità, con tutto il rispetto e con tutto il bene del mondo.
3: E non ti riferisci a Odgaard.
4: E non mi riferisco a Odgaard, però, ripeto, ci può anche stare, forse magari non con quel minutaggio lì. Anche perché Elland sinceramente non mi sembrava in enorme difficoltà, non più di Eggen, per dirne uno. Quindi mi ha anche un attimo sorpreso, devo dire la verità. Io pensavo si fosse fatto male. E l'hanno detto: vabbè, allora tra Wittig e De Silvestri, magari in questo momento preferisce De Silvestri perché Wittig viene da un infortunio, eccetera, eccetera. Però siccome Ellan sta bene, visto che è andato anche in nazionale, quel cambio lì al minuto 57 non l'ho capito molto. Ecco, anzi, non l'ho capito proprio. Facciamo così.
3: E senti, prima di dare la linea alla regia, poi passare i messaggi ai nostri ascoltatori, chi gioca in mezzo in questa difesa a 3? Chi è che vedi più adatto?
4: Forse proprio Elland, anche se, ecco, il centrale dei tre deve sempre guidarla la difesa, e io non so se Elland ha le capacità per guidarla da un punto di vista anche di indicazioni. In questo momento un vero e proprio guidatore forse non c'è. Il famoso discorso dell'aver mandato via, dell'aver ceduto Lukumi, hai preso sì un giocatore come Teat, che è un titolarissimo, mi pare evidente anche con la difesa 3, il braccetto di sinistra,
3: anzi,
4: finito, è anche molto anzi è molto più adatto ai 3 che ai 4, però non è un guidatore, ecco, anzi è uno che si lascia spesso prendere dall'impeto. Forse più Ellan di Eggen. Eggen l'ho visto in enorme difficoltà l'altro giorno nel fare quel ruolo, enorme, anche per un discorso anche di piedi suo in generale. A un certo punto ha fatto un'apertura che è andata in calcio d'angolo, ma per un fatto proprio anche di guida. Eggen generalmente veniva guidato meravigliosamente da Lukumi, è diventato un giocatore molto funzionale. Fare il passeggero e fare quello che ha il volante in una difesa sono due cose diverse.
3: Sì, decisamente, decisamente. Allora diamo la linea alla regia, pubblicità, ripartiamo tra pochissimo.
5: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo.
3: Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Sto pensando di cambiare furgone.
6: Perché?
5: Non ci sta più niente dentro.
6: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
7: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
6: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che meraviglia!
11: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
10: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
11: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
10: E quanto costa?
11: Meno di quello che pensi.
12: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Siamo qua ancora in diretta con l'Ora Dario, sempre con Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022. Allora, Mossa, ti giro un paio di messaggi ai nostri ascoltatori. Per esempio, Fabio, credi che il tridente d'attacco possa causare problemi di scelte e adattamenti a Palladino? Posto che io preferisco questo modulo per il tipo di giocatori che abbiamo, a discapito di quei pochi che avranno più difficoltà.
19: Allora, il tridente io immagino si intenda, diciamo, ipoteticamente Orsolini, Bernardeschi e il centravanti.
18: Ti diciamo i due più uno.
19: Sì. Ma allora è chiaro che per far giocare Orsolini e Bernardeschi insieme, Bernardeschi deve quantomeno adattarsi, ma secondo me ce la può fare benissimo, a giocare un po' più sul centro-sinistra, perché Orsolini, ripeto, Thiago Motta a suo tempo lo prova a mettere a sinistra, ma non ci voleva stare. Quindi lui probabilmente starà nella sua comfort zone, Bernardeschi un po' nell'altra. Detto che anche da lì, stando più centrale, Bernardeschi col sinistro può calciare in porta ed è un bel andare, abbiamo visto anche l'altro giorno. Però è chiaro che, diciamo, sulla carta questa è l'unica opzione, a meno che non si voglia pensare addirittura a un 3-4-1-2 con Bernardeschi centrale e Orsolini magari che fa la seconda punta e che gira intorno al centravanti. Anche perché adesso la gamba poi migliorerà, secondo me, e col tempo sarai più brillante, avrai quella brillantezza che magari adesso non hai, il fondo l'hai già fatto. È importante che migliori, perché il Bologna deve tenere un baricentro, secondo me, più alto di quello che ha tenuto col Torino. Torino ha avuto palla per il 60% del tempo, il Bologna per quasi buona, anche nei momenti migliori, è andato molto al lancio lungo per Piccoli. Spoiler, Artem Dovbyk, anche quando sarà al 100%, il tipo di lavoro che fa Piccoli, che ha fatto Piccoli col Torino, che però ne sembrava veramente un mulo da soma instancabile, io non so come abbia fatto a finire la partita in piedi, perché ha fatto un lavoro di un sacrificio terrificante. Dobby quel lavoro lì non ce l'ha tanto nelle sue corde, attenzione, Dobby deve stare, diciamo, un po' più dentro l'area rispetto a fare quel lavoro di sportellate che ha fatto Piccoli l'altro giorno. Quindi per avere anche un Dobby, una volta che starà bene, pronto e funzionale, ecco, poi il Bologna sta anche più alto, perché sta più basso e palla a Robertone aiutaci tu, ecco, palla a Artem aiutaci tu, non è proprio un lavoro nelle sue corde.
18: No, e non può fare
19: il telaio che ha.
18: No, ma certo, ma non può fare neanche il lavoro che faceva Moise Kean a Firenze, ci mancherebbe altro.
19: Nemmeno. Su questo non lo fa nessuno dei due. Piccoli un pelino di più, forse, ma con qualità tecniche evidentemente diverse. Però se non è apre Piccoli l'altro giorno a Bologna, non so se passare a metà campo.
18: Ah no,
19: le volte era.
18: Sì, sì.
19: Provaci tu.
18: Con tutte le sportellate che ha dato, fondamentale.
19: Ma lui e Ismaili hanno finito con i lividi, ma i lividi veri.
18: Ecco, siccome poi quei duelli lì, torno al discorso che facevamo prima, siccome quei duelli lì li vediamo spesso nel calcio contemporaneo, quando c'è una squadra che difende a tre e una squadra che gioca con un punto di riferimento centrale in attacco. Mm-hmm. Torno ad Haaland, che forse di tutti i difensori è quello che dal punto di vista della marcatura sembra avere un po' più il fisico, anche il passo per tenere gli Oilund di turno, per citare il primo che mi viene in mente.
19: Sì, devo dirti che più penso alla difesa 3, e nonostante secondo me sia, diciamo, per qualità il secondo difensore della tua rosa, fatico un po' a vedere Eggen anche da braccetto, che si deve un po' sganciare, che deve andare un po', perché non è proprio esattamente uno mobilissimo. Quindi forse l'Eggen centrale della prima è perché Palladino lo vedeva meglio lì, e proprio perché Haaland ha un po' più di passo lo ha messo braccetto. Certo, a lungo andare bisogna capire come organizzare questo tipo di difesa. Tra l'altro in queste settimane non lo puoi fare, perché ti restano solo Casale e De Silvestri.
18: E Piero infatti ti chiede se Casale potrebbe rilanciarsi con questo modulo.
19: Sì, con moderazione, perché la storia di Casale a Bologna la sappiamo, però sicuramente più adatto a questo che ai quattro, questo non c'è pezza.
18: Poi altro messaggio sempre di natura rosso-blu. Dov'è? Aspetta. Eccolo qua. Meglio prendere uno svincolato ora, tipo Brozovic, che poi metti in pista prima di Natale, eventualmente si spera anche prima. Comunque, ho un giocatore a gennaio che non ha giocato nella sua vecchia squadra.
19: C'è un problema, soprattutto se ha citato il nome di Brozovic, ma di un altro qualsiasi over 22. Il Bologna ha la lista piena, ragazzi.
18: Sì, sì.
19: La lista degli over mi risulta piena, quindi.
18: A meno di non liberare qualcuno di quelli attuali.
19: Ma i mercati mi sembra che più o meno siano chiusi tutti, quindi secondo me fino a gennaio sono questi, perché è un pensiero che avevamo fatto anche per il portiere, visto che la Juve per esempio ci ha dovuto pensare, ma la Juve ha l'infortunio di Grabara, quindi evidentemente se prenderà Neto come pare, poi esce Grabara, questo mi pare abbastanza evidente. Nel caso di Bologna in questo momento la lista è piena, quindi vediamo.
18: E poi vediamo anche a gennaio che cosa chiederà Palladino, cosa si andrà a prendere, cosa si potrà prendere, cosa si dovrà prendere anche per questa squadra, che magari adesso ci sono delle idee, ma poi vediamo sul campo che cosa verrà fuori.
19: Sì, io per esempio se ti metti a giocare a tre fisso è un altro difensore, secondo me servirà, un centrocampista secondo me servirà, ma se quello serviva anche prima,
18: a prescindere,
19: lo sappiamo molto bene.
18: Sì, sì, sì, mi hanno detto in tutte le salse tutti quanti, sì. Guarda, perdonami, sul centrocampo è arrivato il messaggio di Max. Piccoli si è sacrificato così tanto anche perché a centrocampo manca un riferimento?
19: Anche ti mancherà fino a gennaio, ma attenzione perché il gioco di Palladino, ragazzi, non è mai stato, è sempre stato mostruosamente efficace, mostruosamente redditizio, ma non è mai stato l'Olanda del 74, ecco, per capirci. Quindi è ovvio che in un centrocampo, per esempio a Bergamo, si è visto qualcosa di più dal punto di vista gioco, però c'era poi Ederson Veron, anche a Firenze c'erano Mandragora, se non sbaglio, e Cataldi. E qui sei un po' in difficoltà in mezzo, ma lo sappiamo. Tra l'altro, nella prima Palladino, a parte la punta, che voglio dire, per forza devi mettere uno nuovo, perché ne hai tre nuovi, i nuovi del mercato non li ha proprio considerati.
18: C'era anche Teat tra i nuovi.
19: Sì, vabbè, Teat è un altro che deve giocare per
18: sì,
19: forza.
18: Sì, no, no, pignoleria cronistica.
19: Se non gioca Teat, se non gioca Teat ci facciamo tutti la croce, eh. Non voglio neanche pensare cosa sarebbe stata questa squadra ora che difende a tre con quel famoso Maliano che gioca in Russia, che hanno cercato, anziché Teat.
18: No,
19: non ci voglio neanche pensare.
18: Con tutti i limiti garibaldini che ha Teat, che a me ogni volta viene abbastanza...
19: Anche per quello è più adatto a 3 che a 4, perché
18: certo,
19: è uno che si sgancia anche... A un certo punto mio amico l'altro giorno mi ha scritto durante la partita e fa: ma Teat fa il mediano? No,
18: ma perché il braccetto moderno deve fare quello, lui è un innovativo, ecco. Ma anche troppo però, Arthur, un po' meno saremmo tutti più tranquilli. Va bene, senti, l'ultimo messaggio a Bologna, poi ti porto anche sulla nazionale, a proposito anche degli esterni, no scusami, degli esterni, di Libra, che è uno dei temi cari ovviamente i nostri ascoltatori, e c'era giustamente, anche ci mancherebbe, un ragazzo del giovanile che si fa vedere in prima squadra, chiaro che suscita affetto da parte dei tifosi, mi sembra inevitabile. Andrea ti chiede: ma Libra con Palladino può trovare spazio, e se sì in che ruolo secondo Moss?
19: Meno di prima, senza dubbio, perché a centrocampo, soprattutto se giocherai a due, lui non ce lo vedo, quindi si comincia a giocare a 5, allora magari 3-5-2, ma non credo, e allora magari fa uno dei tre in mezzo in un centrocampo 2, forse Libra può essere un'alternativa tra i sottopunta, visto che credo lo possa fare. Sicuramente, diciamo, il cambio di modulo non lo favorisce molto, ecco, mettiamola così.
18: Vediamo, magari come alternativa sulla tre quarti, mi verrebbe da dire, quei due dietro la punta, non vedo altri ruoli al momento.
19: Più che il mediano dei due, più uno dei due mediani, sicuramente più che uno dei due mediani, questo è abbastanza scontato.
18: Cinzia, la parola braccetto non si può sentire. Ah, Cinzia, che ti devo dire? È il termine ormai sdoganato, come quinto.
19: È che se dici centrale di sinistra, poi devi usare centrale di destra per la par condicio.
18: È giusto. No, a parte le battute, ti porto sulla nazionale, dove ci sono più giocatori del Bologna che della Juve, e questa è una notizia, se vuoi.
19: Certo.
18: Tra l'altro ce ne sono due che, ecco, magari su Cambiaghi, vista l'idea che ha Mancio di giocare con 4-3-3, in questo momento uno spazio poteva pensare di trovarlo. Pessina invece è stata la quarta, diciamo, portiere scelto come quarto, un po' a sorpresa. Quanto a sorpresa? Quanto sei rimasto sorpreso?
19: No, io non tanto, perché
18: al di là del fatto che si vociferasse ormai nei giorni precedenti,
19: sì,
18: le convocazioni,
19: non tanto perché c'è una ragione dietro questo quarto posto, questa quarta chiamata di Pessina. Avevo letto già nella presentazione di questo ipotetico giro di chiamate, che avendo l'Under 21 le due partite decisive per arrivare poi all'Europeo, perché sono proprio le ultime due del girone, ed è in ballo, non si voleva togliere buona parte degli elementi base cardine dell'Under 21 a Baldini. E tra questi elementi, lo abbiamo visto domenica, c'è il signor Palmisani, che domenica sembrava Gigi Buffon prime time, quindi evidentemente si è scelto di
20: di lasciare Palmisani lì, e si è portato un ragazzo, anche il vice da Fara, e si è portato un ragazzo della il titolare della 19, che a quel punto è Pessina, quindi, e poi Mangio magari con Bologna ha sempre un occhio di riguardo, però in generale questa è la scelta che sta dietro a Pessina, alla chiamata di Pessina, che si farà credo 2 settimane sognando a occhi aperti, giocando con i Donnarumma, allenandosi con la Donnarumma della situazione. Cambiaghi sì, è uno che nelle 4 partite, se sta bene, per magari anche proprio negli ultimi 20 minuti, che è un po' forse anche il suo ruolo, per dare una celata, può darsi che in 1 o 2 partite lo vedremo, non lo so, vediamo, perché poi ne ha chiamati tanti, avendo 4 gare da fare.
18: Sì, sì. Io stamattina poi ho citato un po' i giocatori rimasti nell'Under 21 e ho dimenticato colpevolmente Pisilli, che evidentemente nell'Under 21 gli sta stretta, ma serve evidentemente per ottenere risultato, certo, alla luce, certo, anche dell'importanza dell'Europeo.
20: C'è lo scontro diretto, se non sbaglio, con la, con
18: sì,
20: la squadra,
18: sì, che con, la giocherà, con la Polonia, sì, sì, esatto, con la Polonia lunedì a Pescara, quindi sì. Però avevo dimenticato colpevolmente Pisilli, che mi sembra un po' sprecato in Under 21 in questo momento, ma al di là appunto del discorso che giustamente facevamo. Che ci aspettiamo da st'Italia, da sta prima Italia, nuova Italia di Mancini?
20: Un po' d'orgoglio, un po' di dignità, mi verrebbe da dire. Poi è chiaro che ci sono dei ragazzi giovani, ma vedo che anche nelle altre nazionali poi si usa un po' questa parentesi, anche un po' anomala, da 3 settimane, per cominciare a buttare dentro giocatori, per cominciare a buttare dentro dei ragazzi. Chiaro che gli altri ragazzi, voglio dire, la Spagna c'ha Yamal, che sarebbe ancora in età da under 19 in teoria, però
18: che schiaffo alla povertà è, questo.
20: Sì, o Cubarsì, ecco, anche. Sono titolarissimi. Quindi, da questo punto di vista, tutti provano un po' a buttare dentro sti ragazzi. Chiaro che il Mancio è alle prese con una ricostruzione difficile, ci sta provando. Sappiamo bene che abbia chiamato i vari Caiodi, Inacio, forse avrebbe voluto anche chiamare 3 soldi, ma ci sta ancora pensando. Però in generale sì, è una nazionale giovane, quindi a maggior ragione servirà un po' di pazienza in questo inizio, tra l'altro, di Nations League, che vale più come un rodaggione in vista poi degli impegni futuri, cioè di andare, cercare di andare all'Europeo e poi via al Mondiale, quello che è.
18: Riusciamo a fare un flash anche sull'NFL? Qualcuno sano è rimasto queste prime 2 tornate di partite?
20: Sì, qualcuno sano sì, però diciamo che siamo già, se non sbaglio, 6 quarterback infortunati nelle prime 2 giornate, quindi tra allenamenti e gare, quindi insomma anche lì le famose squadre, ecco, anche per esempio i Rams, che tutti davano per favoriti, il miglior difensore che hanno preso sul mercato alla prima giornata, operazione al ginocchio, se ne riparla tra un mese, quindi sai, lì sempre, soprattutto quando si riparte dopo tot mesi, le injury list si allargano.
18: Sì, è poi una tendenza che speriamo ovviamente si fermi anche in fretta, non so quanto sia consolidata, sì, dimmelo tu, rispetto agli anni passati, questa incidenza degli infortuni.
20: C'è poi, chiaro che c'è anche una componente di particolare, per esempio quello a cui hai fatto riferimento tu, cioè il gomito del povero Jaden Daniels che si muove, è il beast dell'infortunio dello scorso anno, identico, e lui probabilmente non è andato a operare, ma evidentemente lì c'è un problema, anche perché vuol dire il movimento non è stato poi così drammatico, il movimento della mano è anche un movimento abbastanza normale, quindi insomma ci sono situazioni. Adesso per esempio i Giants probabilmente hanno perso per tutta la stagione quota per titolare, che è Dart, e anche lui nel suo caso è saltato il ginocchio, e quello però è stato un contatto, e quindi già si parla di altre cose.
18: Ovviamente, va bene, ci torniamo, Mosse, tanto abbiamo tempo e spazio in queste 2 settimane.
20: Abbiamo tutto il tempo del mondo.
18: Esatto, un abbraccione, buon lavoro.
20: Ciao Dario.
18: Grazie mille ad Alessandro Mossini. Allora, noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, tra poco incombe Manfredi Campione per tenervi compagnia con Mezzogiorno Rosso Blu fino alle 14. L'Ora Dario invece torna domani puntuale, naturalmente alle 8.30. Ciao a tutti!
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
23: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
22: domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
0: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
22: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 11:59.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato, nel suo intervento dal palco, parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo, in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
26: Nettuno Bologna 1. Gol del Bologna.
28: Gol del Bologna.
26: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
28: Il Bologna è in vantaggio.
26: Gol del Bologna. Ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
28: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
26: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
28: Palo gol.
26: Lo trovi in libreria e online.

0: di felicità.
1: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
20: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12.06 e mi si sente? Sì? Ok.
21: Oggi tanti ospiti, partiamo, eccoci, con Fabio Bazzani e poi dopo avremo Leo Vicari perché presenteremo Gol de Bologna, il suo calendario insieme a Minerva del 2027, un gol per ogni giorno del nostro calendario solare. Poi avremo Emanuele Marchetti, responsabile del settore giovanile del Bologna, e poi avremo Veronica Battelani, calciatrice di BFC Women e capitano. Come mi dice Frank Loretti oggi con me, come tutte le volte che cerchiamo un po' di raccontare e fare ponte anche col settore giovanile e il calcio femminile. E Fabio, buongiorno, sei già con me? Sì.
0: Ciao Manfred, sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
21: Allora, e riparto con te, riparto da Bologna di Paladino. Prima di Paladino abbiamo visto Bologna cambiare, dove e come?
0: Ma diciamo un po', diciamo, nell'aggressività senza palla, oltre ovviamente sulla difesa 3, vabbè, quello chiaramente è un sistema, cioè è una questione di numeri, ma nell'atteggiamento, diciamo, è un Bologna che ha cercato di essere molto più aggressivo nel recupero della palla, molto più alto, e quindi insomma, diciamo che in quattro giorni non puoi toccare tanti tasti, sicuramente puoi lavorare più sull'atteggiamento in non possesso che in quello in possesso, perché quello in possesso poi le richieste, i movimenti, i principi, ci vuole un attimino più di tempo. Ecco, diciamo che quello che secondo me ha voluto toccare è di essere una squadra più aggressiva, più coraggiosa nell'andare in avanti a prendere gli avversari, e appunto è questa, diciamo, difesa 3 che induce proprio a quello, a cercare di sempre andare in avanti sui riferimenti ed essere più aggressivi possibile. Diciamo che le prime cose sono state quelle, poi dentro avrà fatto un lavoro chiaramente nello spogliatoio sulla testa, su dei colloqui individuali per il poco tempo che ha avuto, ecco.
21: Senti, dicevi lunedì che è un calcio anche dispendioso e Bologna forse l'ha pagata nell'ultima mezz'ora. Hai avuto questa percezione anche tu, dal punto di vista proprio fisico, dico atletico, anche un po' non aiutati forse dall'ingresso di qualcuno in campo, qualcuno è entrato meglio, qualcuno è entrato peggio. Il Bologna ha fatto oggettivamente 70 minuti rischiando pochissimo, quasi niente, ricostruendo le azioni. Alla fine la prima vera occasione del Torino arriva col gol, no?
0: Sì, no, ma allora è un calcio dispendioso, è un calcio sicuramente aggressivo, un calcio di alta intensità, e come tutte le cose non è che è impossibile farlo, semplicemente ci vuole un adattamento, ci vuole l'abitudine a farlo, voglio dire. Poi è chiaro che anche quando sarai al top della condizione non puoi pensare di farlo per tutta la partita, cioè, voglio dire, il principe di questo calcio è Gasperini, ma vedete anche in Roma-Inter, è chiaro che nel secondo tempo non riesci più a essere aggressivo e feroce come nel primo tempo, ma però questo, voglio dire, fa parte del gioco. Ovvio che se tu hai sempre fatto un certo tipo di calcio, hai avuto sempre una certa tipo di idea e la devi cambiare, un minimo di adattamento di testa ma anche di gambe ci vuole. Quindi se questo sarà il Bologna che Paladino mette in campo, vedrete che piano piano l'adattamento, oltre che agli allenamenti ma anche alla partita stessa, farà sì che il Bologna riuscirà a interpretarlo sempre meglio. Detto questo, sì, poi alla fine c'è stato un calo, come ovvio che sia, però poi il Toro, che è una squadra che anche lei non sprezzava di salute, avendo vinto solo una partita in maniera anche rocambolesca a Firenze, non aveva praticamente fatto niente, diciamo, no? Sotto l'aspetto proprio delle occasioni, delle conclusioni. Sicuramente dopo il gol sembrava leggermente più in partita a livello mentale e a livello anche di energia, detto che poi l'occasione l'ha avuta il Bologna con Piccoli al 91esimo, perché anche in quel quarto d'ora finale il Toro non ha praticamente mai tirato in porta, se non chiaramente quella situazione potenziale che ne abbiamo parlato e riparlato del... Esatto, bravo.
21: Beh,
0: il resto però, diciamo, come?
21: Rigore solare.
0: No, vabbè, ma al di là di questo, che è inutile stare a ritornarci sopra, dico, cioè, che anche nelle difficoltà del Bologna finali, un po' di testa, un po' di gambe, se non c'è quell'infortunio, quell'errore madornale di Skoruski, non avevi rischiato mai, ecco, praticamente.
21: Senti, tanti infortuni muscolari per il Bologna in questo avvio di campionato, tra la fine della prestagione e l'inizio della stagione. A memoria sono veramente tanti: Casale, Wittig, Zortea, Orsolini e pronti via. Anche Bernardeschi ha sentito un fastidio, e ci mettiamo dentro. Purtroppo adesso dobbiamo capire Odgar ieri che cosa è successo, ma anche lui ha alzato la mano, mettiamola così, adesso lo valuteranno. È un caso, è il caldo, magari è qualcosa legato a una... il caldo, non lo so, per non dire cosa. La preparazione può magari avere messo alla frusta forse molto alcuni giocatori, e in questo momento si paga anche un po' il conto, insomma. Dobic non l'ho messo nel conteggio, perché lui comunque si trascina la situazione che era da gestire, e insomma magari una sua partenza ai box le prime 5 partite era già da tenere, forse la davamo un po' per scontata, mettila così.
0: Lo sai Manfred, allora per esperienza ti dico che da fuori riuscire a dire o a, passami il termine, condannare una preparazione o una causa nella vecchia preparazione in diversi infortuni mi viene un pochino difficile, perché dovrei avere degli elementi per capire cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, e lì ce li hanno solamente dentro coloro che sono rimasti adesso e coloro che c'erano. Ovvio che non è che si può nascondere dietro un dito, se sono abbastanza frequenti, se sono muscolari, magari può essere una coincidenza, ma delle domande te le fai, degli approfondimenti te ne fai, se qualcosa non è funzionato, se qualcosa non è stato fatto. Io dico solo quello, però lungi da me dire è stato colpa di quello, perché non so esattamente come si è lavorato, non so esattamente, di sicuro sono diversi, quindi è un motivo di riflessione, un motivo di approfondimento sicuramente del nuovo staff e perché no anche di preparatori atletici che erano già lì, sono nel Bologna e rimangono comunque con Paladino, e mi riferisco chiaramente a Nicolò Prandelli e Aiello, che sono uomini del Bologna che avranno visto come si è lavorato nella gestione precedente e di conseguenza dovranno avere un confronto con i nuovi professionisti collaboratori di Paladino per cercare se può essere stata una problematica.
21: Senti, 4 centrali su 5 del Bologna si muove per Alaba all'Udinese, no? E sembra che tra l'altro arriverà
0: come mi dicono che sia anche molto vicino.
21: Sì, c'è già un post e me l'hanno girato i ragazzi della redazione della radio, che ringrazio, con una sedia vuota, no? Sulla linea laterale tra
0: una sedia vuota.
21: C'è un post con una foto di una sedia vuota.
0: Detto così sembrava immagino che qualcuno una sedia. No. Mi sembrava un po' ingeneroso per Alaba. Detto così mi è venuto un mancamento, perché ho detto
21: No. C'è un posto da occupare fondamentalmente. Ecco, è il classico teaser, no?
0: Sì.
21: Di una sedia da occupare. Sarà Alaba.
0: Certo.
21: E secondo te il Bologna comunque, cioè, il mercato degli svincolati per te è un mercato da considerare? Alaba è un giocatore che per te...
0: Dipende chi è lo svincolato, uno che fa comunque 10 partite l'anno scorso nel Real Madrid, se viene con la testa giusta ti può alzare il livello. Poi hanno avuto un infortunio, mi pare, muscolare di Solé, sì. Quindi... su questi giocatori Manfred deve essere bravo, non so, il direttore o chi va a fare la cosa, di vedere nelle palle degli occhi quando ci guardano se questo c'è ancora il fuoco dentro, perché poi passa tutto da lì. Se sono giocatori che hanno ancora voglia, ancora fame, sono dei valori aggiunti solo per quello che hanno vissuto, solo per la leadership e la personalità e l'esperienza che hanno, e le condizioni fisiche ovviamente le devi monitorare, devi capire se le condizioni arriva, però con una sosta così lunga praticamente è come puoi rifare quasi una sorta di nuova preparazione, e quindi dopo via vedere lato Bologna, e adesso si passa con la difesa 3, i centrali comunque sia sono 5, Casale è vero che a Verona giocava 3, però stiamo parlando di molto tempo fa, il Casale migliore l'abbiamo visto a 4 con Sarri lavorando di reparto, no? Nella Lazio di Sarri che arriva secondo, questo non voglio dire che non lo possa fare, però devi sempre vedere, perché a volte ci si fa prendere dal dire vado a prenderne uno, ma poi devi vedere in che condizioni è, com'è, con che testa viene, se devi andare a prendere per andare a prendere, secondo me si sta sempre così, perché poi magari lavori su quelli che hai. Ovvio che se ci sono delle occasioni che possono fare il caso tuo, perché no?
21: Ok, chiaro. A questo punto il Bologna deve allenarsi con 12 giocatori che sono andati in nazionale. Tra l'altro, 12 giocatori nazionali di cui, vabbè, Aponen, Pessina, Alassane, se vuoi, fanno parte di un contesto un po' particolare. Rimangono a Bologna, tra l'altro, Bernardeschi, Orsolini, Dovbik e Piccoli. Allora, Bologna sicuramente ha perso qualità rispetto all'anno scorso, perché sono partiti giocatori importanti, ma questa squadra non ha qualità, cioè se non ha qualità tanti giocatori che vanno in nazionale, le due cose possono andare insieme o è un'associazione che sbaglio a fare? Sincero te lo chiedo, cioè magari sbaglio io.
0: No, ma allora ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, magari uno va in nazionale perché comunque sia la principale sua caratteristica è la felicità e l'intelligenza, cioè, quindi voglio dire, ma però ovvio che se sei un giocatore che fa parte di nazionali le qualità le hai, poi se uno come qualità intende la qualità, diciamo il talento puro, l'estro, la fantasia, cioè ogni giocatore ha le proprie caratteristiche e l'ha in zone di campo. Cioè, il Bologna, io ho sempre detto, secondo me la qualità ce l'ha nell'ultimo terzo di campo, poi da qui al fatto che non sia venuto fuori, cioè è chiaro che se tu avevi Freuler in campo avevi leadership, personalità, avevi lettura, ma non è che era quello che ti innalzava la qualità, ti faceva uscire forse per l'intelligenza, per la padronanza del ruolo, ma il Bologna, io ho sempre detto che la qualità e il reparto più forte ce l'aveva nell'ultimo terzo di campo. Poi ovvio, partito Rowe è uno che ovviamente di qualità te ne ha tolta, perché è quello che c'ha più uno contro uno, c'ha più tiro e tutto, però quando tu hai Orsolini, quando tu hai Bernardeschi, quando tu comunque, è chiaro, devi recuperare la condizione di Dobbi, che sono giocatori che comunque sia possono fare molto di più di quello che si è fatto fino ad oggi. Se uno mi parla di centrocampo, hai delle caratteristiche dove magari non hai il regista dai piedi buoni, se non si abbassa Bernardeschi a giocare, ti manca forse quel vertice basso che, ripeto, secondo me di quelli che può essere Moro, però se il calcio di Paladino diventa questo qua, quindi di questo 3-4-2-1 o 3-4-3, ne hai anche bisogno poi in maniera limitata, perché l'idea è quella di andare più avanti possibile nella maniera più veloce. C'hai i due esterni che invece che fare i terzini sono già più alti, quindi Olmo e Miranda, cioè è un altro tipo di gioco, cioè perché la Roma che fa benissimo con Gasperini non ha il vertice basso, gioca con Cone, cioè chi gioca 3-4-2-1, chi gioca 3-4-3, se voi guardate il regista
21: non ce l'ha, non
0: è, infatti è il dilemma del Milan con Modric, no? Se lo può permettere un regista di quel genere, perché a giocare 3-4-2-1, a giocare 3-4-3, i compiti dei due mediani non sono prettamente quelli di essere dei registi puri, ecco, questo voglio dire.
21: È chiaro. Fabio,
1: a dopo sarebbe stato perfetto, per esempio.
21: A dopo sì.
0: A mi
21: dopo
0: sei andato sì. Via, scusa Manfred, mi ha rimbombato un po' la voce. Non
21: no, Frank dice a dopo del Cagliari sarebbe stato un giocatore perfetto.
0: Buon giocatore, bel giocatore.
21: Senti, e infatti Pisacane ha alzato proprio le barricate quando è stato un po' accennato, no, sul mercato, giocatore fondamentale per
0: sì,
21: lui.
0: Però la mia personale interpretazione, che per la Moldia è personale e finisce lì, è che qui non è che c'è un giocatore che, cioè, qui deve alzare il livello tutta la squadra, capisci? E a mio avviso, se lo alza, vedrai un Ferguson migliore, vedrai un metti tutti chi gioca migliore, capisci quello che voglio dire?
21: Certo.
0: Cioè, qui è il contesto generale che si deve un attimino alzare e deve partire, ci mancherebbe, dai giocatori. L'allenatore ovviamente cambierà delle cose, cercherà di lavorare sulla testa, però parte sempre dai giocatori. Però secondo me, se si alza il contesto generale, vedremo sicuramente delle versioni migliori anche individualmente.
21: Certo. Non ti chiedo che partita farai delle nazionali, no? O sì?
0: No.
21: Però le guarderai tutte.
0: Beh, tante, sì, sempre tutte, di non sopra. Non ti assicuro tutte, ma tante sicuramente. Questo sicuramente, sì.
21: Poi dopo che campo andrai a fare? Te l'ha già detto? Tipo
0: Allora, sarò in studio sicuramente, poi c'ho l'Atalanta il lunedì, difatti non posso essere al pallone, le settimane dopo c'ho qualcosa di gustoso, c'ho un Napoli-Roma, un Roma-Genoa e un Venezia-Inter. Per arrivare alla sosta in novembre. Sì, poi vabbè. Adesso data più, data meno, mi devo ricordare la progressività delle cose, però diciamo sì, ho un ottobre abbastanza corposo.
21: Grande Fabio, ti ringrazio tantissimo.
0: Vai.
21: Ti do sentiamo. Un grande bacio, dai, ci sentiamo dopo la pausa, ti buon lascio in pace,
0: sì, dai,
21: se no dai
0: sì,
21: di
0: sì.
21: Cosa parliamo, ciao.
0: Esatto, fammi concentrare sul basket, ciao.
21: Bravo, ciao. Allora, dobbiamo volare subito in pausa, poi con Leo Vicari.
2: LNP Old Wild West.

0: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo. Gol. Palo gol.
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
5: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
9: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
10: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
9: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
10: E cosa fanno?
9: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
10: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
9: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
11: 99, non è possibile.
12: Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99,
12: pronto?
11: Puma.
12: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: 12:26 minuti insieme a Manfredi Campione, ovviamente, che è di nuovo qui. C'è un gran movimento in radio, perché
17: tra
16: stiamo sistemando
17: sedia,
16: diverse cose.
17: La sedia di Alaba è
16: la sua.
17: È per l'esultanza di Alaba che alzava sempre una sedia.
16: Sì. E poi si è vista anche la tua adesso. Quindi
17: adesso si è vista anche la mia. Perché di là stavo ascoltando gli spot e c'è già Leo?
16: Sì.
17: Stavo ascoltando lo spot di Vicari di là da Barbut. Perché oggi è oggi che esce il calendario Gol del Bologna in tutte le edicole, in tutti gli autogrill, in tutti i bar, in tutti i posti anche più oscuri della città.
18: I bagni anche.
17: I bagni, sì, quelli pubblici.
18: Quelli dove ci sono il mio e il tuo numero. Anche.
17: Esatto.
18: Sulle
17: un
18: pareti.
17: Tempo, dai meccanici c'era il calendario,

0: classico, quello che ci faceva volare quando eravamo ragazzini, e adesso invece c'è il calendario del Bologna, no? Gol del Bologna, dove io leggo venerdì 1 per dire gennaio, posso spoilerare solo il primo? Di testa in tuffo all'esordio, gol, il primo di 130 e vittoria a Vicenza. È l'1 gennaio del 1956, tanto piacere, Ezio Pascutti. Bene, e da qua inizia tutto un racconto, fatto di 365 gol.
1: 365 partite, gol, maglie, aneddoti, eroi, campioni, meteore, perché ne abbiamo avute di meteore, che facciamo finta di dimenticarci, poi invece ce le ricordiamo sempre. E mi sono studiato 4.000 partite, mi sono letto tutta la storia del Bologna. E non doveva neanche essere un prodotto editoriale, perché era una cosa molto intima, molto mia. Volevo fare così, come idealmente l'avessi fatto con i miei figli, che purtroppo non sono riusciti a nascere, e quindi era una cosa tra me e loro, perché era una promessa che avevo fatto a loro da papà, di fatto. E poi è venuto bene, è venuto tanto bene, e allora sono molto contento di averlo in mano, di averlo in mano e di proporre a tutti coloro che avranno voglia di prenderlo e di fare questo viaggio insieme a me, insieme a Minerva, una gioia quotidiana, una piccola grande estasi, mentre la mattina ci laviamo i denti e sputiamo sullo specchio, oppure quando arriviamo in ufficio abbiamo già la casella delle
0: perché
1: mail
0: sullo specchio? Piene.
1: Perché facciamo sullo specchio, dai, quando ti lavi i denti, ecco, diciamo che dove te li lavi
0: qualche
1: tu,
0: schizzo,
1: i denti,
0: qualche schizzo delle due, ma perché sputare?
1: No, sì, lo schizzo, certo, non lo sputo, no, vabbè, non alla canà che si sputa addosso quando va in Brasile, no, sono andato in Brasile a operarmi d'appendicite, no, non è quello, sì.
0: Senti, senti, dimmi la verità.
1: Nel nostro intimo, diciamo così, sì.
0: C'è un gol di 365, non lo so, vada a caso, è il gol che non hai visto?
1: Allora, tantissimi non ne ho visto. Tu pensa, Manfred, che adesso questo è
0: però c'è
1: che...
0: un gol che non hai visto e sai qual è?
1: Certo.
0: Hai intitolato un tuo libro, quello, l'opera precedente.
1: Ah, quella di Ndoye. Ah, no, quello
0: ce l'ho sotto.
1: Credo di aver anche smarchettato sul libro, perché ho scritto 53 Ndoye quel giorno lì, quindi certo, sì, non l'ho visto, ma tanti altri ovviamente non li ho visti, e ti dico, non sono neanche andati a cercarli nei famosi riflessi filmati. Perché? Perché comunque quando sono andato a documentarmi, i libri di chi ci ha preceduto, Manfred, a fare questo lavoro, erano fatti talmente, li romanzavano e li raccontavano talmente bene che a me bastava quello. Quindi, cioè, mi piace anche l'idea che non ci sia bisogno di andarlo a vedere un gol se tu non l'hai, se tu non l'hai visto, ma ti fai trasportare dalla fantasia di quello che te lo racconta. E poi devo ammettere che quando ho cominciato sono andato molto di memoria, non solo di sala borsa, di biblioteche e così via. E quando sono andato di memoria ho detto, ah cavolo, guarda quanti me ne ricordo, aspetta che faccio il conto, ormai avrò finito, ero a 118. Cioè, è da 118 arrivare a 365 e ti devi rimboccare le maniche, se l'abbiamo fatta.
0: Direi di sì. Senti, oggi tra l'altro tu sei impegnato oggi alle 18, no? Sei a presentare il libro,
1: oggi presento il
0: l'eterna
1: libro,
0: fatica, oggi presento l'ennesima.
1: La quinta fatica. Di Filippo Venturi, i conti senza l'oste per Mondadori in sala borsa. Filippo è molto contento di essere stato invitato in sala borsa, e sono molto contento anch'io che lui abbia invitato me per parlarne insieme, appunto.
0: Lo sai che è mio psicologo, lui, suo fratello Fede. Io la sera, quest'estate, visto che ero sempre incazzato come una pantera, andavo sempre giù al chioschetto da loro e mi facevano 5 minuti di analisi gratuita praticamente. Sì. Quindi io non so come fare oggi, devo venire in qualche modo, ma non so se riuscirò. Coincidenze sfortunate, domani, dopodomani non ci sarò neanche in radio, per fortuna di qualcuno, ma devo incastrarmi. Però Sì, sarai anche in sala Borsa, ne approfitto perché insomma presenti tu il suo libro, il quinto, e so che tra l'altro forse non in questo ma nel prossimo potrei aver dato il nome, un nome a lui per un protagonista di un suo libro, e sì, te lo giuro, fatelo raccontare da lui, e che rimanga internosso ovviamente, perché non voglio spoilerare.
1: Non nessuno, ma quindi puoi dirlo anche in radio, direi, no?
0: Non voglio spoilerare, cioè, diamo soltanto questo indizio. Nel frattempo, quindi alle 18 in sala Borsa presenterai, scusami, ricordami il titolo che me lo sono già scordato.
1: I conti senza l'oste.
0: I conti senza l'oste. E parlerai anche del tuo calendario, no? Forse in quell'occasione.
1: No, vabbè, gli ho detto a Filo, guarda, pensa a te. No, Filo me l'ha chiesto mesi e mesi fa questo. Ho detto, pensa a te, lo stesso giorno esce gol del Bologna nel mio calendario. E lui ha detto, no, smarchettiamo. Certo,
0: smarchettiamo.
1: Cioè,
0: insomma, smarchettiamo.
1: Una citazione la facciamo, così, però. No, ma per me le presentazioni sono una cosa molto... cioè. Già dare molto onore alle presentazioni dei libri, bisogna trattarle molto bene, come i mercatini, la stessa cosa dico dei mercatini, cioè non vi aspettate se venite in sala Borsa che vi raccontiamo il libro, cioè, perché se no non prendete il libro, almeno io ho fatto così, ho smesso di andare alle presentazioni che erano un appuntamento fisso mio settimanale, andare alle presentazioni dei libri, c'è chi va a teatro, c'è chi va a cinema, io andavo alle presentazioni dei libri e mi sono reso conto che alcune, per fare troppo bene forse Manfre, ti raccontavano il libro. No, noi non racconteremo il libro.
0: Allora, il calendario di Vicari sarà disponibile anche a Imola, contati punti esclamativi, Stefano da Imola. E poi Leo Fantastico, ieri ho regalato in giro i tuoi libri, figli, moglie, amici, Mamo, bene.
1: Grazie Mamo, grazie mille.
0: Poi ancora sono andato in edicola a Casalecchio, ma il calendario non era ancora disponibile.
1: Allora ragazzi, il calendario è in come capita con praticamente tutti i prodotti editoriali, arrivano il martedì pomeriggio sera nei posti. Il distributore, io so che ha fatto incetta di tantissime richieste per questo calendario, perché il distributore di questo calendario, da quando lo sa, vi spieghiamo un po' come vanno anche le cose, da quando lo sa, da giugno, da maggio, no? Che c'è questo calendario per l'uscita di settembre, e raccoglie gli interessi e gli ordini di la libreria, l'edicola, il tabaccaio e tutti coloro che lo vorrebbero vendere perlomeno la prima gittata. Ci sta che in qualche posto non ci sia oggi, ecco, però io so che la data di uscita è esattamente questa mattina e lo trovate comunque online eventualmente, anche se consiglio sempre di prenderlo nei posti fisici e dare una mano ai negozi di prossimità.
0: Che gol vorresti aggiungere al calendario in questa stagione?
1: Sarebbe un po' ruffiano dire l'1-0 a Lecce all'ultimo secondo, e invece io vorrei aggiungere vincere a San Siro i quarti finali di Coppa Italia.
0: Minchia, contro l'Inter?
1: Passare col Palermo, l'Inter magari passa col Genoa, non lo so, non lo so. Cioè,
0: l'abbiamo
1: magari
0: fatto
1: l'Inter
0: l'anno di Thiago, dove poi andiamo con la viola e usciamo.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, esatto, in una maniera barbina,
1: con rigore di Posch, prendendo due o tre pali quel giorno lì.
0: Sì.
1: Esatto, sì, però in quel momento lì la Fiorentina di italiano, ecco, in quel momento
0: ti ricordi quella partita a Milano? Fu bellissima. Io l'ho vista nel settore ospiti con la Sabrina su nel terzo anello.
1: Ho tanti racconti di quella
0: partita. Gol di Ndoye in contropiede, sì. Se ti ricordi, esatto. Uno dei pochi di Ndoye del primo anno,
1: primo gol di Ndoye col Bologna.
0: E rigore passato a Lautaro da Ravaglione.
1: No, fu una partita esaltante, epica. Ci rendemmo veramente conto di quanto cavolo eravamo forti, sì. Con Zirze che fu magico anche in quella partita lì, primo gol di Beukema, primo gol di Ndoye, avrei voluto affrontare chiunque tranne la Fiorentina. Chiunque tranne la Fiorentina, perché ritenevo che la Fiorentina in quel momento fosse molto baciata dalla sorte. Ecco.
0: In effetti andava un po' così, direi proprio di sì, ai rigori.
1: Però poi alla fine loro non vincono quella Coppa Italia e noi andiamo in Champions. Poi chi ci chiede, Manfred, perché ce l'hanno chiesto in questi anni, no? Avreste barattato il giro in Champions con una Coppa Italia quell'anno? No. Non l'avrei barattato. Mala. Mi ha fatto piacere fare il giro in Champions.
0: Guarda che l'ho chiesto, è stata una domanda che ho fatto a Bazzani lunedì, calciatore, no? Poi uno sanguigno proprio. E io ho detto, un giro in più di Champions, la Coppa Italia, fa la Coppa Italia è un trofeo. Secco, dritto per dritto. E sono abbastanza d'accordo con lui. Poi, oh, lui è fortitudino, io pure, tu pure. Non è che ne abbiamo alzati tanti.
1: Guarda, per me, guarda,
0: direi che
1: no, assolutamente. Anzi, cioè, quelli che mi ricordo non sono neanche le partite più esaltanti. Cioè, il primo scudetto della Fortitudo, francamente, l'aspettavamo talmente tanto. Avevamo una squadra talmente più forte che dico, fai anche che lo perdiamo anche quest'anno. Cioè, quel 2000, avevamo l'All-Star, avevamo gli All-Star Game, avevamo nella nostra squadra.
0: Fu una liberazione, più che altro. Fu una liberazione, io me lo ricordo.
1: Champions. Sì, è vero, esatto, è stata una liberazione. Sì.
0: Mentre la Coppa Italia fu qualcosa di diverso per me, per il Bologna, dico, completamente diverso.
1: Sì, ma l'aver fatto quel giro in Champions, secondo me, è stato propedeutico per poi credere di poter vincere la Coppa Italia.
0: Ci può stare, certo, ha alzato il livello di tutti, dai. Lo abbiamo anche detto tante volte.
1: Senti, Leo, anche delle ambizioni del tifo, credo.
0: Grande. Senti, io intanto ringrazio Roberto Mugavero per credere sempre
1: grande,
0: in te.
1: Grande. Una grande tutti tenacia, Mugavero, sì,
0: una grande
1: sì,
0: tenacia. Sì. Scherzo.
1: Sì.
0: E comunque sì, lui mi nerva perché comunque vi dà tante opportunità, no? È bello avere comunque un editore che crede sempre nei giovani, e vedo Bosello scatenato, Ronzulli scatenato, tu pure, quindi questa è una bellissima cosa per quello che riguarda almeno il nostro microcosmo, quello qua dentro della radio. E poi ti faccio un grande in bocca al lupo a te e a lui.
1: Grazie,
0: per questa ennesima fatica. E poi ricordo a tutti che ci troviamo in Sala Borse alle 18 a presentare anche i conti senza l'oste, ho detto così?
1: Proprio così.
0: Ok, di Filippo Ossola Venturi, è presentato da Leo Vicari, e ci sarà occasione anche di parlare di Gol de Bologna, il calendario uscito oggi che trovate disponibile dappertutto.
1: Grazie Manfred.
2: Saluto anch'io Leo, e io certo. Ho già spoilerato la data del mio compleanno ieri del calendario di Leo.
0: Ah sì?
2: Che è una partita, è una partita storica, tra l'altro, è storica quella partita lì. Cesena Bologna 0-2, quella con i tifosi che rimangono. Sì, esatto. Con i tifosi che rimangono fuori, quella fu una partita storica che tra l'altro ricordo benissimo. Quindi sì. Bella, bel ricordo.
0: 5 ottobre 1980, io sono 5 ottobre 1981. Andate a scoprire chi è che segnò quel gol e dove andiamo a vincere dopo 18 anni. Ti do un bacio.
1: Baci, ciao.
2: Ciao,
1: ciao
2: Leo.
1: Quasi gol. Ciao, dopo. Grazie Frank. Ciao.
0: Andiamo in pausa, torniamo subito.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.

0: 1978 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Imagine there's no heaven.
4: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
5: people. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Buongiorno Freddy, buongiorno Manfredi, contiamo anche la nazionale del Niger come grande traguardo. Dai su, questa squadra è povera di qualità, è poverissima di qualità, lo diciamo da sempre, a centrocampo poi non ne parliamo.
17: Allora aspetta un attimo, dai, che facciamo così, dov'è la lista dei convocati? Dov'è? Sì, perché è Alassane che va nella nazionale del Niger. E aspetta pure, facciamo così, dovrebbe essere qua, vi chiedo un secondo giusto per recuperare e rispondere alla gioia infinita. Eccoli qua. Allora, le nazionali che impegnano i nostri sono il Niger, ovviamente, Cambiaghi, Italia, Ferguson, Scozia, Apponen, Finlandia, Eggem, Norvegia, Elland, Norvegia, Holm, Svezia, Libra, che anche lui si aggiunge, giusto, e purtroppo Venezuela e non Italia, Bangula, Belgio, Pessina, Italia, Teat, Belgio. E chi rimane a casa sono Dobik, Ucraina, Orso, che vedendo le convocazioni e forse più per l'infortunio, perché secondo me era un giretto, poteva farselo anche lui, Berna, che è una questione, lui l'ha spiegata, secondo me in nazionale ci stava, però in effetti ha un'età che con un nuovo ciclo ci sta. Piccoli, mettete come volete, non sono quattro giocatori per me che non hanno qualità, poi tu di quello cavolo che vuoi, alla fine vedere sempre le cose nel modo peggiore e a dire agli altri che fanno cagare, siamo capaci tutti. Poi un po' di introspezione secondo me aiuta sempre a valutare il prossimo in maniera migliore, spesso e volentieri. Ci ho detto e, ciao Manfre, e questo però non per leggerlo così faccio fatica. I tifosi juventini hanno vinto il campionato del tifoso stupidone. Chiedo se è possibile che io con la tessera da tifoso, con nessun tipo di precedenti di qualunque genere, e non posso andare in trasferta mentre questi ragazzi, che sono tra l'altro facili da identificare, non hanno subito neanche una ripercussione. Beh, dal punto di vista mediatico ne hanno prese, poi non è che puoi diffidare uno perché è un cretino, da un punto di vista di atteggiamento passivo, perché è un atteggiamento passivo, no? E tu dici perché la Juve non si rivale su di loro per danni d'immagine o per multe, multe penso che siano difficili da combinare così, però non so cosa risponderti. Di sicuro parliamo di un episodio scabroso, no? Ma l'imbecillità ormai credo che stia dilagando, no? Nel contesto un po' generale e quant'altro, quindi si va di male in peggio e questo è semplicemente un altro step verso il baratro. Io ho solo una curiosità, ma in allenamento para questi tiri Skorupski, perché altrimenti un mister non lo metterebbe in campo, Marcello da Chiavari. Ragazzi, io su Skorupski ve l'ho già detto, io non so se è un problema fisico o mentale, qualcuno dice non ci vede più, altri dicono che non ha più gamba per spingere, ma io non posso credere in queste due opzioni perché sono sottoposti a talmente tanti test, controlli e quant'altro, e quindi cosa ti rimane? L'aspetto mentale. Lucas non è sereno, questo è evidente, sono stati 5 giornate di cui 3 hanno avuto episodi complicati, uno passivo, chiamiamolo così, o comunque non di campo, 2 in campo. Il giorno prima erano state, tra l'altro mi avevano fatto vedere un amico che mi scrive, che il giorno prima erano uscite le convocazioni della nazionale e che magari sia in un momento abbastanza difficile della sua carriera, perché comunque anche la nazionale un po' l'ha abbandonato, no? A 36 anni l'allenatore dice che comunque si apre un nuovo ciclo, un po' il discorso di Berna. Uno può prenderla come Berna, uno può prenderla come Lucas. Per me, per Lucas, dal ritorno all'infortunio non è un momento facile, ne deve uscire di testa soprattutto. Poi vi ripeto, io non so quale sia il problema, non ci parlo io col giocatore o coi giocatori, non so quale sia il tema centrale, però ecco, in allenamento farà cose, in campo probabilmente no. Se no non gioca, sei d'accordo Frank? Cioè io posso immaginare solo così.
18: No, beh, a parte che in campo è totalmente diverso dall'allenamento. Io immagino che in allenamento sia portiere che para ancora abbastanza, anche perché se no non sarebbe titolare.
17: Aspetta, negli convocati c'è anche Vitic Repubblica Ceca che si è aggregato lì.
18: Sì. E sul campo per me ci può anche essere un discorso fisico, non totale. Si tratta però di un discorso più psicologico, secondo me. Cioè, con quello che ha fatto a Napoli, giocare la partita dopo, titolare, dopo che è stato esonerato l'allenatore, avere quella pressione lì probabilmente lo ha indotto a commettere quell'errore.
17: Non ne ho, guardate, vi dico, faccio anche fatica perché non potendo, avendo solo percezioni da fuori, di cosa vogliamo parlare? Non sta bene, punto.
18: No, quello è chiaro.
17: Come, perché lo deve risolvere adesso Paladino, Giorgio Bianchi, che è il suo preparatore dei portieri, e lavorare. Lucas, tra l'altro, va a scadenza, perché scade 27, e probabilmente è un momento per lui complicato. È uno che comunque le pressioni le ha rette. Ripeto, lo dicevo anche ieri, cioè non è che ha avuto un suo percorso recente senza pressioni in un mondo delle... Quindi probabilmente ne può anche uscire, dipende tutto da lui e un po' da come si vuole impostare il lavoro e come si riesce a impostare con lui il lavoro. In queste 3 settimane sarà molto importante, perché comunque a Lecce io sono curioso di vedere poi dove andrà a finire la scelta, a ricadere. Pessina non c'è.
18: Io credo su Skorupski ancora.
17: Anche per me, perché Pessina non c'è. Se poi quando torna Pessina avrà una settimana più o meno di tempo per lavorare con tutti, anche perché l'ultima credo che passi da Bologna, quindi probabilmente si fermerà qua. Mm-hmm. Lì vedremo un po' di capire poi dove andrà a parare e se chi giocherà ci darà più o meno un metro, una risposta su come sono andate queste 3 settimane di finto ritiro, perché se gioca Skorupski vuol dire che comunque pensano che stiano prendendo una rotta del recupero. Se gioca Pessina, la cosa secondo me...
18: Beh, secondo me poi se gioca Skorupski e Lecce non è detto che poi lui rimanga fisso titolare.
17: Questo no, mai.
18: Più se non gioca è un segnale. Ecco, se non gioca è un segnale abbastanza forte, se gioca non è un segnale così forte, cioè è un segnale per lui. Quindi credo che possa essere messo nella formazione titolare per questo motivo qua.
17: Ci
18: perché comunque
17: stare.
18: Se magari non gioca può essere che lo perdi.
17: Ci può stare. La vedo come Bazza, noi qualità davanti, sono abbastanza d'accordo. Secondo me anche in difesa comunque qualche risposta da fuori ti arriva, perché dai, cioè, anche la Norvegia è under 21, Elland, e il nazionale maggiore Eggem, Teat nazionale belga. Vitic va in Repubblica Ceca, va bene, però in ogni caso va in nazionale. Non vuol dire mica niente, però se lo convocano non credo che proprio siano gli ultimi arrivati quelli a chiamare a fare delle figure di merda in nazionale, eh? Cioè proprio aiutatemi, per favore, sarà un indicatore che poi non sia esaustivo e quant'altro, però il dare a quel cane tutti i giorni secondo me non sta portando da nessuna parte. Vedo che gente che insiste gli piace, evidentemente godono così, io godo in altri modi, ma senza dubbio. C'è stato anche il colpo di testa passato a Skorupski senza Kulenovic da solo in area piccola, che ci ha graziato Mazza.
18: Sì.
17: Non me lo ricordo.
18: Cross di Oristanio da destra, che è rientrato sul sinistro, messo
17: dopo
18: pallone.
17: Il gol?
18: Sì.
17: Dopo il gol.
18: Messo il pallone in mezzo, Kulenovic di fatto l'ha passata a Skorupski.
17: Ci sta. E...
18: secondo me comunque, per completare il discorso della difesa, c'è assolutamente da provare qualcosa di diverso nella posizione di centrale. Cioè per me Eggem quella posizione lì non la può fare, però è una mia valutazione ovviamente. Lui nasce da esterno, tra l'altro lui nasce da esterno a tutto campo, cioè lui è nato come esterno di centrocampo Eggem, quindi figurati, passato da fare l'esterno a fare il terzino e poi a giocare da difensore centrale. Nella sua carriera, quindi parliamo di anni fa, quando faceva l'esterno, quando ha fatto il terzino, il centrale ce l'ha più nelle corde negli ultimi anni. Però ecco, io lì nella posizione di centrale testerei Elland, anche se è giovane, e poi anche Casale. Cioè i miei due centrali sono Casale e Elland in quella posizione lì.
17: Allora, qui allora vediamo di capire. Se tu guardi soltanto l'inizio, Eggem parte a sinistra, poi lo spostano a destra, adesso si trova in mezzo nei 3 in 5 partite. Mm-hmm. Anche questo non lo aiuta.
18: No.
17: Io prenderei Brozovic, il contetto salariale se accetta. Brozovic, se fai 3-4-2-1
18: devi avere a dopo di fianco,
17: devi metterne anche uno fuori.
18: Devi metterne uno fuori, devi avere un giocatore di fianco a lui che si faccia un mazzo così, eh? E poi non viene, ragazzi. Cioè, lui penso abbia pretese di ingaggio molto elevate. Il Bologna non credo sia nella posizione in cui sia disposto a dare, non so, 3 milioni, 4 milioni di euro a un giocatore.
17: E, sempre su Brozovic, giocatore che ci serve come il pane. Io perché è svincolato, però come caratteristiche,
18: no, per caratteristiche
17: secondo me...
18: no, cioè non è il giocatore che serve al Bologna in questo, cioè prima di Palladino magari sì. Con Palladino no, cioè cercherei di insistere su Mondaraino.
17: Va bene, andiamo in pausa, poi torniamo con Emanuele Marchetti, responsabile coordinatore del settore giovanile del Bologna.
19: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
22: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
19: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
23: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
30: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
31: Fermati, non serve andare nel panico.
30: E cosa facciamo?
31: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
30: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
31: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
30: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
32: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
33: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli strani animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
0: Sai, sto valutando di cambiare auto.
1: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
0: Cioè?
1: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
0: In più?
1: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
0: Auto ricondizionata?
1: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
1: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone?
3: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
5: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
3: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
6: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Allora, vediamo un'ultima ora, perché Brozovic lo volevano tutti e poi alla fine se l'è preso l'Al-Sadd. Quindi non è più svincolato. Cambiamo target per quello che riguarda il mercato degli svincolati. Ma do il buongiorno a Emanuele Marchetti, responsabile e coordinatore del settore tecnico del settore giovanile del Bologna. Buongiorno Lele.
9: Buongiorno a tutti, ben trovati.
17: Allora, Emanuele Marchetti, siamo reduci da un avvio di campionato bello e particolare, sì. Perché Bologna è partito forte, vince con l'Atalanta, vince a Cagliari, si perde in casa una partita bizzarra con l'Inter, poi tra l'altro in maniera, esatto, anche abbastanza rotonda, e con un primo tempo giocato bene, tante occasioni sciupate, poi di fatto una partita, sì, che scivola di mano, poi si va a Sassuolo in un 5-3 più che rocambolesco, si va in vantaggio e si prendono 4 gol in 20 minuti e poi si arriva,
9: poteva da... finire in qualsiasi modo, sì, poteva finire,
17: era successo un po' di tutto, partita, sì, veramente, sì, sì, di altri
9: bizzarra
17: tempi. E poi vittoria a Como,
9: difese allegre,
17: bravo, e poi vittoria a Como da non sottovalutare, perché Como quest'anno, neanche a dirlo, ha investito una barca sul settore giovanile, sì, anche per una questione di liste, che loro hanno problemi con i giocatori italiani e quindi comunque hanno lavorato molto dal basso, cercando comunque di portare tanti, sì, giovani di talento in giro.
9: E... sì, siamo abbastanza soddisfatti, devo dirti la verità, perché la partenza è stata ottima, è stato fatto un precampionato anche abbastanza interessante, perché abbiamo incontrato, perché Piangiarelli e il mister hanno deciso di fare amichevoli con nostri pari età, dunque abbiamo incontrato squadre importanti, qualche Primavera 2, qualche Primavera 1, e abbiamo sempre dimostrato di esserci, che ne abbiamo, le abbiamo vinte tutte, dunque siamo partiti molto molto forti. Poi le due partite che hai citato tu prima, sì, ci hanno fatto ritornare un po' con i piedi per terra, che secondo me questo inizio di stagione serve anche. E una, come tu hai detto, una partita giocata molto bene il primo tempo, con 4 nitide palle gol mangiate, quella, e poi dopo scivolata per episodi con un rotondo 0-3 che non rispecchia minimamente l'andamento della gara. E poi la scellerata partita di Sassuolo, che là è stato un po' un insieme di cose. Capita, sono giovani, sono ragazzi, si stanno formando, dunque sono situazioni che capitano. Invece a Como molto molto molto bene, con una squadra forte, come hai detto te giustamente, con una società che sta investendo moltissimo nel calcio, sia a livello di prima squadra ma soprattutto di settore giovanile, perché hanno una potenza economica importante. E invece abbiamo fatto una prestazione gagliarda, una prestazione da squadra, dunque sì, molto molto contenti.
17: Senti, citavi Piaggiarelli, che ha sostituito da poco Loris Margotto, passando dall'attività di base a responsabile dell'area tecnica, no? del settore giovanile. Ha fatto un po' parlare, no? Questo discorso, perché insomma tre anni, dove poi l'anno scorso in Bologna è arrivato più o meno in fondo con tutte le categorie, e alla fine il saluto con Margotto com'è andata?
9: Ma sai, è stata una scelta della società per divergenze di vedute sulla programmazione futura. Sono cose che nel mondo del calcio succedono quotidianamente. E si è deciso di puntare su Gigi Piaggiarelli, che come detto era responsabile tecnico dell'attività di base, è una persona molto capace, brava, che aveva fatto questo tipo di percorso nel Cesena negli anni. Poi era andata al Sassuolo e dunque si è deciso di dare questa chance a Gigi, che è competente, molto bravo nel vedere i giovani, i ragazzi futuribili, e dunque abbiamo intrapreso questa nuova strada.
17: Con Luigi Piaggiarelli tra l'altro abbiamo parlato, perché l'abbiamo conosciuto un paio di settimane fa, forse tre settimane fa, e avevamo un po' introdotto quello che poteva essere il lavoro che si stava portando avanti. Ecco, da questo punto di vista, come è impostato questo triennio? Si va di tre anni in tre anni di solito?
9: Sì. Diciamo, guarda, che il tutto nasce dall'organizzazione. Quello che abbiamo voluto immettere da qualche anno nel Bologna è un'organizzazione capillare, un'organizzazione molto molto attenta, perché il settore giovanile nasce tutto quanto da là, a parte le strutture che il presidente ci ha messo in mano, che sono strutture importanti, all'avanguardia, ma l'organizzazione e la programmazione è fondamentale. Dunque si incomincia nella ricerca del talento fin dai piccoli, perché l'idea che abbiamo noi è quello di far crescere i ragazzi e portarli ogni anno in uno step superiore. Quello che è successo poi quest'anno con l'esordio in prima squadra di Libra, noi lo prendemmo, se non vado errato, 5 anni fa tramite un nostro scout dell'attività di base, Antonio Piazza, che lo vide, venne qua, lo vedemmo anche noi qua, lo prendemmo, e Marco ha fatto tutto quanto un percorso che poi l'ha portato fino alla prima squadra. Quello che vogliamo fare noi è questo: vogliamo lavorare dal basso, quello che stava facendo Gigi soprattutto, che fa la parte tecnica, è quello di lavorare dal basso, dunque di andare a prendere ragazzi in questo momento qua, 2011 2012 2011 2010, farli fare un percorso di un certo tipo per poi portarli al massimo. E il percorso come avviene? Il percorso, oltre nella scelta del calciatore, che viene visto dai nostri scout, perché noi abbiamo una parte scout molto importante che gira tutti i campi, sia regionali ma in tutti quanti Italia. Noi abbiamo qualche osservatore che prende, va a vedere partite, va a vedere ragazzi, tornei giovanili, e per cercare di andare a individuare quello che può essere il giocatore giusto da poter trasformare poi nel tempo. E l'organizzazione è fondamentale, e poi c'è anche un percorso, una metodologia che ha voluto immettere Gigi, che io ho seguito perché mi sembrava un'ottima cosa, che è quella di creare anche un percorso di crescita a livello fisico, di preparazione fisica, di preparazione tecnica, di preparazione tattica, e come dice Gigi, lasciando sempre spazio al talento, no? Lasciando sempre spazio all'imprevedibilità di ogni ragazzo, che non deve assolutamente perdere. Dunque è un lavoro che parte dal basso, però ben costruito e ben delineato.
10: Direttore, buongiorno, sono Frank Loreti. Le volevo chiedere, buongiorno, le volevo chiedere, dato che ha nominato.
9: Direttore, se mi chiami Lele è meglio, perché direttore non lo sono neanche a casa, dunque è un nome che a me.
10: Vabbè, però insomma.
9: Suona poco, dai.
10: Allora, va bene, allora la chiamo Lele, va bene. E sul legato a Libra, dato che lei lo ha citato, ha fatto un percorso incredibile e lo avete cresciuto all'interno del settore giovanile. Siamo nella finestra nazionali, quindi tanti giocatori della prima squadra ma anche del settore giovanile sono stati chiamati dalle rispettive nazionali. Quanti di questi, come per esempio Libra, sono cresciuti all'interno del settore giovanile del Bologna e quanti invece sono arrivati, sono stati appunto firmati attraverso lo scouting un po' più grandi, ecco, in quel senso lì, insomma, perché
9: ma
10: comunque
9: guarda, molti stranieri chiaramente sono stati visti, hanno fatto un percorso nel settore giovanile, però non è modello Marco Libra, e dunque sono stati presi negli anni. Sono tanti, ma il percorso che ha fatto Marco è un percorso differente. Ma diciamo che la maggior parte di questi vengono da un percorso di 2 anni/3 del settore giovanile del Bologna. Dunque c'è stata una crescita interna.
10: Insomma, una programmazione importante, perché comunque abbiamo visto Libra
9: giovanile. Frank, scusami se ti interrompo.
10: Ci mancherebbe.
9: Interrompo. La crescita, non ci può essere crescita senza un'organizzazione. Cioè, noi abbiamo un'organizzazione tipo prima squadra, nel senso che quello che abbiamo voluto fare è seguire le linee della prima squadra in tutto, sia nella parte scouting, nella parte di preparazione fisica, nella parte di recovering, nella parte gestionale. La primavera è una squadra che è molto vicino alla prima squadra in tante cose, perché noi dobbiamo preparare i ragazzi della primavera ad essere pronti ad andare in prima squadra. E quando vanno in prima squadra, nel saperci stare e nel saper fare le stesse cose, devono essere preparati come preparano i ragazzi della prima squadra. E dunque la primavera diventa veramente un bacino da cui attingere per far sì di far crescere i calciatori, e quando i calciatori vanno in prima squadra di non trovarsi spaesati.
10: Certo.
9: Nel senso, quando Marco Libra va su in prima squadra, le metodologie di allenamento, le metodologie di preparazione sono uguali a quelle che faceva in primavera. Quando la società decide di portare su Pessina e Apponen, sono tutti ragazzi. L'altro anno Tomasevic è andato spesso, sono tutti ragazzi che erano già preparati e pronti, perché sotto si è lavorato come lavorano sopra. Dunque questo chiaramente facilita l'ingresso, facilita l'entrata in prima.
10: E infatti era la cosa che poi volevo chiederle successivamente, cioè che l'identità di questa squadra viene coltivata già dalle under precedenti, cioè 17, 16, 15, tutto il settore giovanile. Quindi ecco, questa è una cosa per me molto importante. Poi adesso...
9: Assolutamente, anche se noi non abbiamo l'obbligo come settore giovanile di seguire i moduli della prima squadra. Però in primavera, per esempio, abbiamo un allenatore, Stefano Morrone, che è molto bravo a parer mio, che ha metodologie di allenamento molto simile alla prima squadra, dunque era molto simile a Italiano, è molto simile, penso, da quello che ho potuto vedere poco fino adesso con Palladino e con Tedesco pure, perché c'era anche questa grande unione con il mister, e dunque questa è sicuramente una cosa in più, un vantaggio che abbiamo.
17: Sai cosa ti vorrei chiedere anche? Parlavamo del pre, io ti chiedo del dopo. Tanti giocatori sono andati a Lumezzane, avete aperto un rapporto, non lo so come si può descrivere, una sinergia tecnica per cercare di far andare comunque alcuni giocatori che escono comunque dal parco delle under, dall'under 20 in poi, in un profilo, in un percorso di continuità tecnica con sinergie magari progettuali, che per esempio magari una società come Lumezzane, che tra l'altro è una bella realtà, può aiutare per il loro percorso di continuità anche da un punto di vista proprio relazionale. Tanti giocatori per esempio quest'anno sono andati lì poi.
9: Sì, ma questo è un discorso che avevamo affrontato con Marco Di Vaglio, col direttore sportivo, e avevamo pensato che avere una sinergia di questo tipo potesse essere utile per i nostri ragazzi, perché la cosa più difficile per noi è la fine del percorso in primavera. Ci sono quelli che sono pronti a fare il salto o in prima squadra o in serie B, e ci sono invece quelli che hanno bisogno ancora un po' di tempo, no? E dunque avere l'opportunità di mandare i nostri giovani a fare un'esperienza in un ambiente sano, una società seria, in un gruppo di persone che vedono il calcio come noi, abbiamo pensato con Marco che potesse essere una cosa utile. Finora così sta andando. Ho avuto modo di vedere la partita lunedì sera del Lumezzane contro le Dolomiti Bellunesi, ha vinto 2-1, e con molto orgoglio. I gol sono stati fatti da Ebone, che tra parentesi ha fatto un grandissimo gol, e all'88esimo da Anadriello. Dunque diciamo che certo, questo tipo di percorso sta, per ora siamo all'inizio chiaramente, certo, dando qualche risposta positiva.
17: Bene, ti ringrazio moltissimo.
9: Vedi che, figurate, grazie a voi.
10: Grazie
9: prima, grazie poi, a voi. Buonasera.
17: Prima o poi verremo a vedere però gli impianti.
9: Quando volete.
17: Ti manderò Frank Loretti e Leo Bosello in avanscoperta.
9: Siete ben accetti.
17: Ok, grazie mille, buon lavoro.
9: Ciao,
10: buon lavoro, grazie, direttore, grazie.
9: Grazie a tutti, grazie, arrivederci, buonasera.
17: Adesso andiamo in pausa, perché fra poco apriamo anche una parentesi con le ragazze.
10: Veronica Battelani, tra poco qui su Nettuno Bologna 1.
17: A tra pochissimo.
11: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
12: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
11: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
13: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
11: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
0: dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Di nuovo insieme, mezzogiorno rosso-blu, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Abbiamo un ospite graditissimo che è Veronica Battelani, capitano del Bologna Women. Ciao Veronica, piacere averti qui con noi. Aspetta che mi sono dimenticato di alzarti il cursore di VMix. Eccoti qua, scusami, scusate tutti ovviamente. Ciao Veronica.
4: Ciao, grazie mille per l'invito, piacere tutto mio.
3: Io partirei dall'inizio di stagione, perché è stato un inizio assolutamente positivo. 3 partite, 0 gol subiti, 2 vittorie e 1 pareggio. Partirei però dalla prima, perché si giocava contro il Genoa in casa, contro forse la favorita numero uno, dato che è la squadra che è retrocessa nella scorsa stagione in Serie B, per tornare in Serie A. Ma avete dato subito un gran segnale vincendo 4-0 la prima partita.
4: Sì, assolutamente, è un grandissimo segnale. E 4 gol sono tanti, ma soprattutto non averne preso nessuno è una cosa molto importante. Ci dà un grandissimo stimolo a noi e dobbiamo continuare su questa strada qua.
3: Sulle altre due invece, col Catania fuori casa 0-0, col Venezia invece in Coppa Italia avete vinto, insomma spicca il dato dei gol subiti, che sono rimasti a zero in queste prime 3 partite.
4: Sì, è una cosa troppo importante a cui noi teniamo molto. 0-0 a Catania è stato un campo difficile, trasferta molto lunga, prima volta che prendevamo un aereo, e ci portiamo a casa un punto e questo è l'importante. Col Venezia anche è stata una partita difficile, che però ti portano comunque i tre punti a casa, il passaggio del turno, quindi contentissime così.
3: Ti chiedo, dato che sei il capitano di questa squadra che dimostra di essere un gruppo veramente tanto unito e lo si è percepito alla prima partita a Crespellano, vi ricordiamo tra l'altro che la prossima si giocherà in casa domenica alle 15 e non sarà a Crespellano bensì a Granarolo al Bonarelli, quindi drizzate le antenne perché si va a Granarolo, non più a Crespellano. Sei capitano di questo gruppo, Veronica, ti chiedo come sei arrivata a diventare capitano e il tuo percorso fino ad ora nel Bologna, perché comunque ci sono stati degli ostacoli in questo percorso, considerando che l'anno scorso sei rientrata in campo, mi pare a febbraio, giusto? Quindi insomma, qualche difficoltà l'hai avuta, ma sei rimasta capitano di un gruppo che pare essere veramente molto coeso.
4: Sì, siamo un gruppo bellissimo. Io sono una ragazza che vive a Bologna, ha sempre vissuto a Bologna, è nata qua in provincia e ho iniziato a giocare a calcio vicino a Bologna e sì, sono l'anno scorso soprattutto è stato un anno particolarmente difficile perché ho avuto un'operazione all'anca, sono stato fuori tanti mesi e però una cosa a cui tengo io, ma a cui tiene principalmente anche la società, è il fatto di avere un bel gruppo. Quella è la prima cosa, è la cosa più importante di tutte e lavoriamo tanto su questo.
3: Sul tuo ruolo invece sei centrocampista, anche

0: Centrocampista, in verità nella mia carriera ho fatto tutti i ruoli, ho fatto pure il quinto di l'esterno, quindi davvero li ho fatti tutti, e però penso che questo sia il mio ruolo preferito, centrocampista offensivo che comunque gli piace muoversi e il mister non ci dà indicazioni, non giochiamo tra virgolette col joystick, ecco, e quindi siamo tutte molto tranquille sul giocare, sappiamo quello che dobbiamo fare in tranquillità.
1: Sulla prossima partita, invece, prima di tornare magari sul tuo ruolo da capitano, che ovviamente essendo leader di questo gruppo, voglio chiederti qualcos'altro. Sulla prossima, invece, perché si gioca in casa dopo il turno di riposo, riguardo al campionato contro il Venezia, perché comunque avete giocato in Coppa Italia e avete vinto. La prossima si gioca in casa contro San Marino. Cosa vi aspettate dalla vostra prossima avversaria? Insomma, come vi state preparando? Anche perché c'è un obiettivo da raggiungere e lo ha dichiarato anche il mister proprio ai nostri microfoni, quindi insomma, un po' di pressione magari ve la sentite in un certo modo.
0: Ma sì, ma pressione neanche più di tanto, perché comunque noi siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare e cerchiamo di esternarci, perché comunque penso che sentire la pressione, sì, va bene, però quando se ne sente troppa poi non va bene. E San Marino è un derby alla fine, quindi uno, bello da vedere. E due, le emozioni che si hanno sono sempre molto forti e ti stimolano a fare sempre meglio.
1: Sul livello invece cosa mi puoi dire? Perché insomma, negli ultimi anni il calcio femminile è cresciuto tantissimo di livello, tu hai già vissuto stagioni in Serie B, non solo con il Bologna. Come ti sembra essere diventato? Quanto è cresciuto secondo te il livello di questo campionato?
0: È cresciuto tantissimo, io è il terzo anno che gioco in Serie B a Bologna, prima ho giocato in Serie A, ho fatto Sassuolo, Sampdoria, Pomigliano, quindi so anche com'è il livello della Serie A e in questi 3 anni ci stiamo la Serie B si sta mo avvicinando molto al livello di Serie A. E quindi sta crescendo in una maniera esorbitante e molto velocemente. Bisogna continuare su questo passo qua, a investire, a credere nel calcio femminile anche di Serie B.
1: Sul tuo percorso invece personale, proprio partendo da quando eri più piccola, come ti sei approcciata al calcio e quali sono stati i tuoi passi che hai percorso e soprattutto se c'è stato un momento particolare in cui ti sei veramente sentita di proseguire su questa carriera e di veramente di aggredirla, ecco, di voler diventare calciatrice professionista?
0: Allora, io mi sono affacciata al mondo del calcio, a dir la verità, in modo molto casuale perché la mia famiglia nessuno segue il calcio, nessuno ha mai giocato a calcio e quindi nelle scuole elementari questo è stato il mio approccio, primo approccio calcistico. E poi ho giocato nelle giovanili qui vicino a casa mia e dopo un anno a Riccione sono passata a Sassuolo che già faceva la Serie A. E successivamente ho fatto 3 anni a Sassuolo, successivamente sono andata alla Sampdoria per un anno e poi a Pomigliano, a Napoli e sono ritornata alla Sampdoria un'altra volta e poi sono ritornata a casa qua a Bologna.
1: Sul settore giovanile, invece, cambiando un po', argomento, come ti poni? Perché il Bologna sta lavorando molto anche sul settore giovanile femminile, e quindi non so se ti capita di vedere, delle giocatrici un po' più giovani che comunque magari sono anche muovono i primi passi da giocatrici di calcio. Quindi se ti capita di aver visto qualcosa, di esserti confrontata con qualcuna di queste giocatrici, dato che immagino tu a maggior ragione, poiché sei anche il capitano della squadra, puoi essere un esempio per queste giovani calciatrici.
0: Sì, io penso che investire sul

0: settore giovanile sia una troppo importante e il Bologna lo sta facendo molto bene, penso, e tant'è che ogni tanto con noi in prima squadra a turno sale qualcuno della primavera. Sono ragazze che fisicamente sono anche più grandi di noi e il fatto che possano venire a allenarsi con noi, abbiano questa opportunità e sia uno stimolo enorme e noi gli diamo una grossa mano.
1: Non ho sentito l'ultima cosa, perché si è andata
2: Una
1: via
2: gro
1: con
2: ha detto una
1: l'audio.
2: gross? Ha detto una gross?
0: Noi gli diamo una grossa mano a crescere e loro danno una grossa mano a noi a aiutarci a livello numerico, eccetera, eccetera.
1: E quanta mano vi danno invece i tifosi che vengono a vedervi tutte le volte? Perché io sono venuto diverse volte ed effettivamente c'è un tifo caldissimo, e tra l'altro che vi segue, oddio, magari non dappertutto perché a Catania è abbastanza complicato, magari, però cioè, in casa c'è veramente una curva impressionante, qui chissà quanta
0: No.
1: gente ci sarà domenica prossima, dato che poi i vari campionati sono fermi per la sosta nazionale, cioè, sarà pieno, ecco, spero e mi auguro.
2: Arianna chiede perché non giocate al Dall'Ara, per dire, per rimanere in tema.
1: Vedi.
0: No, ti posso dire invece che in verità vengono ovunque. Non sono venuti a Catania perché hanno avuto un problema con gli aerei che abbiamo tra l'altro avuto anche noi, perché essendo comunque periodo di ferie non si trovano posti negli aerei, ma dovevano venire anche a Catania, in verità avevano praticamente già preso i biglietti. No, ma per noi loro sono davvero fondamentali, li sentiamo vicinissimi, ci ho parlato anche poco tempo fa per ringraziarli perché davvero sono fantastici.
1: Guarda, ultime cose, io volevo chiederti, prima dell'appello per domenica, perché ovviamente lo faccio fare anche a te, dato che si torna al Bonarelli, che è vostro stadio di casa, delle ultime stagioni, io volevo andare sul gruppo nuovo, perché comunque sono state tanti trasferimenti in quest'estate, quindi come si è amalgamato, perché sembrate veramente già un gruppo che si conosce da tanto tempo. Nella prima partita già tante nuove giocatrici sono partite dall'inizio, qualcuna è subentrata, come sta andando proprio il lavoro giorno per giorno con le nuove compagne di squadra che ormai non sono più nuove, ma proprio in generale anche con il mister, che anche lui è un nuovo allenatore, quindi com'è il lavoro giorno per giorno e come appunto si sono addentrate nel gruppo le nuove giocatrici.
0: Ma in verità benissimo, nel senso sì, era un gruppo nuovo, ma bene o male ci conoscevamo più o meno tutte e avevamo giocato anni passati insieme, quindi nuovo, ma non nuovissimo. Il mister ci sta dando una grandissima mano sotto questo aspetto, sotto l'aspetto umano, e siamo tutte comunque ragazze molto tranquille, che concentrate su un unico obiettivo e quindi dopo tutto risulta un po' più facile e un po' più leggero.
1: Beh, allora prima di salutarti, Veronica, io ti chiedo di lanciare un appello per domenica. Noi saremo lì come Nettuno Bologna 1. Almeno, non lo so, la curva completamente piena, cioè la tribuna completamente piena, murata di tifosi a supportarvi, eh.
0: Esatto. Come ho detto prima, questo è un derby, quindi sono le partite più belle da venire a vedere. E domenica alle 3 a Granarolo, al campo sportivo Bonarelli.
1: Grazie Veronica, noi saremo lì a commentare la partita, quindi in bocca al lupo e speriamo veramente bene in questa stagione che comunque è partita nel migliore dei modi, non vado oltre però ci siamo capiti. Ciao Veronica, grazie.
0: Ciao, grazie mille,
2: Ciao
0: grazie. A
2: ciao.
0: domenica. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Grazie a Veronica Battelani, centrocampista e capitano del Bologna Women, per la sua partecipazione e grazie anche a voi che avete anche partecipato attivamente con i vostri messaggi. Adesso andiamo in pausa, direi.
2: Aspetta, prima
1: Ah, no.
2: così chiudiamo il capitolo giovanile e femminile. Ci vorrebbe un po' di coraggio, ti saluta. E ci vorrebbe un po' di coraggio. Luca Lo Monaco in prima squadra subito. PS, l'avevo scritto anche 5 mesi fa. Vado spesso a Granarolo Youth Center a vedere le partite. Forza Bologna sempre a 0-60. Problema di Lo Monaco. Ma lo risolveremo spero presto. E che in questo momento, secondo me, è più fisico il problema, no? Se va a incontrare una difesa 3, tipo quella del Bologna di oggi. Lui che è tecnico, è fortissimo, non c'è niente da dire, segna come un dannato. Doppietta, tra l'altro, rischia di rimbalzare un po'.
1: Eh beh, sì, sono cose che fanno parte del gioco. Allo stesso tempo non è una scienza esatta. Cioè, se un giocatore fa la differenza così tanto, perché lui la fa, se in Under 18 l'ha fatta e in primavera la fa, non è detto che la faccia poi anche in prima squadra. Quindi su alcuni giocatori magari anche pazientare un po', farli crescere anche sotto l'aspetto muscolare.
2: Se giochiamo 3-4-2-1, però io nei due dietro. Sì, uno dei due dietro lo vedrei.
1: È l'unica posizione, tra l'altro, in cui vedrei Libra adesso.
2: Ah, ora se giochiamo, se continueremo così, sì, poi vedrei.
1: Che secondo me col cambio allenatore forse ha avuto un passaggio indietro a livello di gerarchie, come da un certo punto di vista è anche normale che sia, perché si gioca con due centrocampisti, quindi
2: ci sta. Andiamo in pausa?
1: Sì.
2: Saluto mio padre.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Ma che meraviglia!
7: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
6: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
7: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
6: E quanto costa?
7: Meno di quello che pensi.
8: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza, Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
20: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
19: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
20: E cosa fanno?
19: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
20: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
19: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: Eccoci qua, 13.44, mezzogiorno rosso-blu, recuperiamo un po' di messaggi. Solo Monaco chiedevano quando scade... E il contratto di Lo Monaco nel 29, prolungato quest'estate, quindi ci siamo. Su Raimondo dicevi 28, giusto, Frank? Sì, ok.
0: Sì, scusami, mi ero tolto il microfono. Sì, e comunque poi... è stato rinnovato quest'estate anche lui fino al 2028.
23: E poi Orso in Nazionale, a Tuffi potevano chiamarlo, è sempre per terra, non fischiano quei falli che vuole lui, fa solo perdere tempo alla squadra. Io mi sono permesso di rispondere che è solo l'italiano che ha segnato di più in Serie A nelle ultime 4 stagioni. La polemica va avanti, cosa ne pensi te di Orso?
0: Per me Orso è un grandissimo goleador, non è un giocatore secondo me molto completo, ma è oggettivamente un grandissimo goleador, quello non c'è dubbio.
23: Ma cioè, è da nazionale per segnato... te o no? Guardando chi c'è andato, ci poteva andare senza l'infortunio o no? Non lo so.
0: Ti dico, dipende da chi c'è. Per me, essendo un nuovo corso, ci può stare che Mancini abbia preferito chiamare diversi giocatori giovani.
23: Ci può stare.
0: C'è Ali Zoma, per esempio, che è fortissimo. Cioè, per me è un...
23: Ci sta.
0: Poi è più una punta, ma che in realtà gioca anche da esterno. Cioè, considerando il nuovo corso, sì.
23: Recupero degli audio un po' sparsi, non so a cosa si riferiscono, ma vado un po' così. Via.
1: Buongiorno Manferi. Io credo che parlare di qualità utilizzando come metro di paragone
23: le
1: convocazioni nazionali sia un po' come buttare fumo negli occhi. Ah, ci sono nazionali e nazionali. La realtà è che abbiamo il centrocampo più scarso della Serie A.
23: Ok, lapidario, va bene, ne prendiamo così. Buttare fumo negli occhi le convocazioni nazionali?
0: No.
23: I CT sono rincoglioniti.
0: No, per me non è buttare fumo negli occhi.
23: È vero che abbiamo 60 milioni di CT in Italia, È vero, No, io ci sto.
0: Non è una cosa, cioè è un argomento, quello è un argomento.
23: Ma come gli viene in testa al CT dell'Under 21 di chiamare quel cesso di Mbagula?
0: Ma infatti ti dico, io...
23: Ma come gli viene in mente?
0: Per me non è fumo, per me non è fumo negli occhi, è sicuramente un argomento, perché giocatori che vanno in nazionale sicuro non sono degli scarsi, quello ok. Però è chiaro che non è l'unica cosa che ha da considerare, ma credo che anche tu non sia l'unica cosa che consideri per determinare la qualità o meno di una squadra. Cioè,
23: io parlo di qualità dei giocatori. Quando mi dicono che questa rosa non ha qualità, io mi fermo e dico, aspetta, non ha qualità nel gioco o non ha qualità nei singoli?
0: Però anche sulla qualità dei singoli, Manfre.
23: Haaland non ha qualità.
0: No, ha sicuramente qualità.
23: Eggem non ha qualità. Un giocatore arriva al quarto di finale con la Norvegia con un gol annullato contro l'Inghilterra perché non ha qualità.
0: No, ma infatti non si tratta.
23: Mondiale.
0: Non si tratta di quello. Cioè, si tratta, secondo me, del fatto che io non mi baserei sulla convocazione nazionale per determinare un giocatore di qualità o meno.
23: Ah, ma mestierante.
0: No, assolutamente.
23: Mestierante.
0: No.
23: Uno è nazionale, ci va perché è tristo.
0: No.
23: Sì, è scarso.
0: No.
23: Sì. Sì, sì.
0: No, ma non ho detto questo.
23: No, vabbè, allora la qualità. Quando parliamo di qualità dei singoli, io non parlo del gioco. Il gioco non ha qualità. Sono d'accordo. I singoli in rosa, se vanno in nazionale, ci vanno perché non hanno qualità?
0: Dipende anche quale qualità intendi.
23: Morali. Hanno qualità intellettuali, estetiche.
0: Dai, no.
23: Quali qualità può avere uno per essere come? No, perché mi piace questo.
0: Allora, io lo faccio in continuazione il discorso legato alla qualità, però qualità tecnica della squadra. Ok? Nel momento in cui dico qualità tecnica, sicuramente non mi riferisco a difensori che possono essere più o meno forti, più o piacere o meno rispetto alle proprie caratteristiche che uno preferisce. Ovvero, Eggem è un giocatore di qualità tecnica? Per me no, ha sicuramente delle buone qualità difensive.
23: E fa il difensore?
0: Certo. Ma infatti io parlo per me. Quando parlo di qualità, mi riferisco alla qualità tecnica, ai giocatori di talento tecnico, che in questa squadra per me non ce ne sono tanti. Ecco, questo è il discorso che faccio io, poi non so il discorso che fanno i nostri amici a casa.
23: Secondo me si può parlare di qualità della rosa dal punto di vista del gioco espresso. La squadra qualitativamente esprime un brutto gioco, giustissimo, non faccio nessuna obiezione. Sulle qualità individuali alzo la mano, perché secondo me non è così. Però questo non vuol dire che la squadra non abbia perso qualità individuali, perché quando perdi Lukumin, quando perdi Rowe, quando perdi Castro, quando perdi Freuler, perdi qualità individuali. Chi sono arrivati a sostituirli? Allora, Lucumi è arrivato Theat. Diciamo così, in realtà era arrivato Haaland
0: mesi fa.
23: Però sono arrivati Haaland e Theat.
0: Per caratteristiche, Theat si avvicina leggermente di più, secondo me, a Lucumi.
23: Forse.
0: Per caratteristiche.
23: Sono molto diverse. Per personalità, forse.
0: Dico proprio per... Secondo me quello che dovrebbe fare Theat è un po' quello che faceva Lucumi. Ovvero prendere palla, portarla avanti e avere quella personalità per spezzare una linea con un passaggio verticale o con una conduzione palla.
23: Comunque, insomma, Theat ha qualità. Non mi sembra uno che non abbia qualità. Però non ha le caratteristiche di Lucumi. Sono due giocatori per me completamente diversi. Però,
0: quello sì.
23: Però questo non vuol dire che cambierà probabilmente anche l'assetto del Bologna, lo scopriremo vivendo. Poi parte Castro davanti, perdi la qualità di Castro. Chi è arrivato? Dobbic e Piccoli, perché perdi anche Dalling. Noi diciamo Castro, ma fondamentalmente perdi la
0: tutte e due.
23: Arrivano giocatori che tecnicamente, Dobbic e Piccoli, hanno le loro qualità. Non si può dire che siano due giocatori che non hanno qualità.
0: Sì.
23: Hanno un altro problema, cioè Dobbic ne ha uno, bisogna vedere come sta.
0: Okay. Vabbè, certo.
23: A centrocampo non hai preso nessuno, perché abbiamo scoperto, e ci si è rimasti un attimo tutti così, che non sostituisci Freuler perché prendi dentro, bravo, perché prendi dentro Elazusi, che lo tieni qua. E io su Elazusi, se è un giocatore che ha delle qualità, le avrà sicuramente, per l'amor di Dio, però io ho un po' paura, concedetemi di avere paura. E lì a centrocampo sono con te. Su Row, casus belli, perché lì è l'ago della bilancia del mercato insieme al centrocampista, no? Su Row il Bologna fa la scelta infelice alla fine di farlo partire all'ultimo, tra l'altro lo sostituisce con Bangula, che io non ho competenza per giudicarlo, perché io Werder Bremen non l'ho visto giocare. Ti dovrei dire è fortissimo, perché l'unica volta che l'ho guardato attentamente ci ha segnato una pera sul secondo palo sull'errore di Miranda, che ce l'ho ancora stampato in testa, perché finalmente avevamo in pugno una vittoria a Torino. Non lo posso giudicare da quello, non lo giudico. Cambiaghi ha qualità, se no non ci va due volte con due CT in nazionale in un anno. Due CT ha chiamato sia Gattuso che Mancini. Evidentemente ha delle qualità, non è Rowe, siamo d'accordo, ma non posso dire che Cambiaghi non ha qualità, o lo posso dire?
0: No, è una cosa che io non sostengo, per esempio.
23: Che non ha qualità o che ha qualità?
0: Cioè, io non sostengo che non ha qualità.
23: Ok,
0: quindi
23: allora,
0: doppia negazione.
23: D'accordo.
0: È che devi andare, secondo me, un po' più nello specifico.
23: Io vi voglio dire solo una cosa, io non so cosa accadrà domani, ma se per caso dovesse capitare che questa squadra comincia a correre e a fare, io però tutti questi poi dopo li voglio vedere qua uno a uno in ginocchio a chiedere scusa. Ma scusa, perché quando uno dice questa squadra non ha qualità per tre mesi, tu li offendi comunque. Vuoi o non vuoi, amico mio, è un'offesa. Cioè se io vengo da te a dire... vorrei dirti, ma non sei un bravo speaker, ti senti offeso?
0: Beh, non è no. Che non è proprio, secondo me non è...
23: Se vado da un venditore e gli dico mi dispiace, ma non hai le qualità che servono, insomma, lo offendo. Allora io dico, se uno si sposta così tanto nell'essere tassativo, nel dire che questa squadra non ha qualità individuali, se poi per caso, e io non lo so come va a finire, l'ho già detto, però io un dubbio ce l'ho, me lo tengo, che alla fine Paladino li metta in ordine, ognuno deve fare quello che deve fare, magari questa squadra prende ad andare, quando, dove, perché, non lo so, però il dubbio ce l'ho. Ma tutta questo giudizio così tranchant, come fanno questi a recuperare? Scusatemi, ho detto una bestialità? Sì, però ci siamo andato giù peso per mesi,
0: È che dipende dove vai a valutare questa qualità, cioè la qualità... sempre torno sul discorso che faccio io, è una qualità tecnica che per me in questa squadra non c'è tanto. Poi i campionati, le partite si possono vincere anche devastando l'altra squadra fisicamente, andando il triplo e questo però è su altre qualità. Cosa, cioè qua si va su altre qualità. Adesso non sta succedendo in una situazione in cui magari non riesci ad andare tanto, non riesci a surclassare l'altra squadra sotto l'aspetto fisico, la qualità tecnica ti può arrivare in aiuto. Quindi per me è quella che manca a questa squadra. Poi queste sono ovviamente opinioni personali.
23: Questo scrive: hanno qualità per arrivare tra il decimo e il quindicesimo posto. Ivan, va bene. Vabbè, comunque la Roma è arrivata ai quarti grazie alla qualità davanti, ossia Nusa ha fatto un mondiale secondo me pessimo, ma in ogni caso Haaland e Nusa. Eggham ha fatto un mondiale scarso.
0: Allora scarso. Per me non ha fatto un gran mondiale Manfre.
23: Eggham. Ma quanti gol ha preso la Norvegia? Oh, andiamo a vedere. Non c'è mica problema.
0: Ah, io le ho viste tutte. Lui per me ha fatto le prime partite non bene, cioè sbagliando tanto nei gironi. E poi dopo, cioè per me giocare bene è un'altra cosa. Cioè non scarso è ingeneroso, perché comunque sai, fai parte di una squadra che arriva ai quarti. Scarso no, per me. Però non ha fatto un gran mondiale. Cioè per me non ha fatto un gran mondiale.
23: Titolare nella Norvegia ai quarti di finale contro E, aveva anche segnato il gol del vantaggio.
0: No vabbè Manfred, ma lascia stare il gol del vantaggio.
23: Che si perdono Ostigar.
0: Parla
23: e Ostigar si perde.
0: Vai sulle prestazioni difensive, cioè, le hai viste, te le ricordi le partite?
23: Tutte.
0: Se ti è piaciuto abbiamo due opinioni diverse. Ci sta.
23: Secondo me non è che abbia avanzato un po' lo standard. Lo dico davvero. Voglio alzare un attimo un dubbio. Siamo sicuri che stiamo parlando del Bologna? Non voglio mettere neanche dentro il conto. Siamo sicuri che stiamo parlando del Bologna?
0: Manfred, io me le ricordo le partite che ho visto di Eggham al mondiale.
23: A me
0: non ha entusiasmato. Che cosa ti devo dire?
23: Cioè, mi dicevi, non mi ha entusiasmato come ha iniziato nel Bologna. Sono d'accordo con te. Sul mondiale sono un po' più in difficoltà. Però, in ogni caso, per esempio, dicono le qualità individuali non bastano per esprimere un bel gioco. E siamo d'accordo, o avere garanzie del risultato, siamo d'accordissimo. Preferisco giocatori un pochino meno forti ma uniti, che remano dalla stessa parte e che danno tutto. Adesso qua si apre un altro discorso. Comunque, guidati da un allenatore che li mette nelle condizioni di fare il massimo. Pazienza e fiducia nei ragazzi e Paladino, no, Matteo da Bologna. Remano tutti verso la stessa direzione secondo te?
0: Io me lo auguro, Manfred.
23: Ti ha messo dei dubbi la questione di Tedesco? Sul gruppo?
0: Ah beh sì.
23: Te l'ha messo?
0: Sì.
23: Fai parte di quelli che dicono...
0: Cioè comunque Manfred, dopo quattro partite, che un allenatore vada via solamente per questioni di risultati o di...
23: Non è risultati, dai, non può essere.
0: Cioè comunque qualcosa a livello di gruppo io credo che sia successo. Però è credo, solamente valutando appunto il periodo di Tedesco con il Bologna. Cioè per me è un allenatore che rimane bravo, che ha ottenuto dei risultati più o meno in ogni squadra che ha allenato, tranne il Belgio dove non ha fatto bene, però...
23: Sì, io non so darmi una risposta, non è un argomento dove o sei dentro o da fuori,
0: sì, cioè non,
23: puoi andare
0: cioè...
23: a naso. Mi è dispiaciuto moltissimo che sia stata l'ennesima occasione per mettere in discussione il valore del gruppo, perché qualcuno l'ha fatto in maniera... drammaticamente pesante. Questo secondo me è fuori ogni logica, è fuori di testa, la metto così. Però anch'io per primo un dubbio comunque lo metto. Adesso non vado a fare che sono un branco di figli di buona donna, perché questo non lo penso, però apro un capitolo. Abbiamo detto delle qualità. Le qualità sarà un argomento che ci porteremo avanti fino al 30 di giugno e poi vedremo.
0: Magari io fino al 31 stasera. Dicembre.
23: Eh sì. Ah. Secondo me ci vuole un po' per mettere la barra dritta, perché
0: che comunque è bello in là, eh.
23: Vi ricordo, quindi... giusto vi do l'ultima velina che mi ero dimenticato, Odgar fuori 4 settimane. E continua a dire, i problemi muscolari sono un po' tantini, per essere solo a 5 partite giocate. Però è un dubbio che ho, non vado oltre. Non dico altro. Non siamo messi molto bene, mettiamola così, e quindi per me ci vorrà un bel po'. Prima la gamba, poi la testa. Le due cose secondo me vanno in quest'ordine qua. quindi vedo un
0: comunque ricordo che anche con Tiago ci furono, però vado a memoria. All'inizio ricordo che anche con lui ci furono.
23: Però il primo anno di Tiago.
0: A quando arriva?
23: Forse sì. Dovrei riguardare. Siamo in un ritardo bestia, scusa Leo Vicari. E Frank, stasera
0: alle 18, sì.
23: Lui è peggio di me.
0: Sì.
23: Con Onestini. Non litigate.
0: No, ma litighiamo sicuro.
23: Esatto. Ok, ci vediamo dopo.
0: Ciao.
23: Ciao.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
30: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
29: Da Laura Supino, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
31: Sai, sto valutando di cambiare auto.
32: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
31: Cioè?
32: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
31: In più?
32: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
31: Auto ricondizionata?
32: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
31: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
32: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
33: Dici che lo conosco?
34: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
33: Ah, quello naturale, senza additivi.
34: Bravo.
33: DOP, solo carne italiana.
34: Esatto.
33: Il crudo.
34: E allora non lo conosci.
33: Perché non è crudo, è Parma.
35: Piacere, prosciutto di Parma.
36: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
35: Fermati, non serve andare nel panico.
36: E cosa facciamo?
35: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
36: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
35: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
36: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Impresa artigiana?
10: Presente.
9: Libero professionista?
10: Presente.
9: Gruppo di amici?
10: Presenti.
9: Agenzia di eventi?
10: Presente.
11: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Le 14.06, Leo Vicari, quasi gol. Stiamo per cominciare la puntata di oggi con Alessio Torri, con Giacomo Gelati, con voi, come sempre al 366-402-4022. Quasi gol, io saluto. Manie di grandezza. Il conducente dell'autobus linea 18 che questa mattina ha tirato sul finestrino e mi ha salutato. Così. Sono contento. No? Piazza San Francesco. E sono contento che oggi, quando nella chat della radio Simone Barbuti ha scritto delle comunicazioni per quanto riguarda gli spot, ha scritto occhio alle automobili, e subito dopo Manfre ha scritto stirato Odgard, e io pensavo che fossero concomitanti le cose, invece no, insomma non è andato assolutamente così. Ragazzi, noi cominciamo. Tanti messaggi da ieri, tanti temi, tanti argomenti, tanto una puntina di incazzo sociale, perché c'è una puntina di incazzo sociale, e non vedo l'ora di rispondere a qualcosa insieme ai miei tronisti. Cominciamo.
2: Quasi gol, presentato da
16: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
17: Et capè, u carot.
18: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
19: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R.D'Annunzio Barberia.
0: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
15: .14:10 Leo Vicari quasi gol. Ciao, vi aspettiamo, 366-402-4022. Perché dico vi aspettiamo? Perché di fronte a me c'è Francesca Bolognini, c'è anche Simone Barbuti oggi che si è tatuato, si è fatto tutta la gamba nera. Avete presente quelli che per dimenticare il passato si coprono tutti i tatuaggi che avevano prima e si fanno neri? Lui si è fatto nero praticamente. E vado a salutare il mio tronista del mercoledì, Alessio Torri. Ciao Ale.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
15: Come andiamo, Ale?
1: Bene, bene, andiamo bene, dai.
15: Bene, bene, perché ho un sacco di messaggi e non vedo l'ora di cominciare. Sei pronto? Ti sei messo le cuffie alla telemic?
1: Sì, esatto. Chicco Lazzaretti.
15: Alla Chicco Lazzaretti, esatto. No, non ti nascondere niente nelle tette, non ti nascondere niente nel reggiseno, che poi ecco. Allora, cominciamo. È molto semplice, molto sintetico. Il messaggio che ti leggo e che ci serve per accendere i motori e partire da 0 a 100. Calma e gesso, ci scrive un ascoltatore. Sì. La delusione, anche lei ci sta condizionando. Allora Ale, sono giorni di un pochino di sconcerto, ma anche di racimolo un pochino di quello che è stato in queste quattro settimane. Stiamo facendo i conti con una realtà che non ci aspettavamo e abbiamo davanti 19 giorni prima della prossima partita. Come ti poni di fronte a un tifoso, tu non sei tifoso del Bologna, però insomma le vicende del Bologna le conosci bene, che dice calma e gesso anche noi tifosi, perché in questo momento siamo delusi, ma la delusione fa un po' da volano, amplia la delusione stessa. È così Ale?
1: Ma come sempre bisogna guardare le cose da entrambi i lati, soprattutto all'inizio, perché fossimo a quattro giornate dalla fine, il quadro sarebbe abbastanza chiaro e quindi sarebbe un lato da cui guardare la cosa. Ma essendo dopo quattro giornate, credo che la situazione possa essere cinque. Possa essere guardata da più lati. E quindi bisogna saper leggere, ma questo lo faccio anche con la mia Juve, quindi non è che lo dico per gli altri, poi non lo faccio io. Le cose buone dalle cose meno buone. Restando a Bologna, le cose che mi sembrano meno buone è inevitabile, classifica, l'incapacità comunque di segnare, il problema portiere, insomma ci sono diverse situazioni che oggettivamente al di là della visione più o meno pessimistica sono situazioni importanti da sistemare. Però poi c'è anche l'altro lato della medaglia, che comunque è il calendario che ha messo di fronte: Napoli e Atalanta, a Napoli e Atalanta. Poi è chiaro che in casa, soprattutto in casa, il Bologna è mancato, però comunque non hai affrontato le ultime 4-5 deputate e sei ancora lì. Quindi, vista in quest'ottica, l'idea è che comunque il margine per crescere ci sia. Poi è ovvio che, te lo dice uno che è un anno e mezzo più o meno che ha il problema portiere, i portieri oggi nel calcio moderno non sono come negli anni 80 in cui dovevano semplicemente ribattere la palla. Oggi i portieri sono parte del gioco, le regole sono cambiate, non sono più un soprammobile. Avere un portiere importante che ti dia garanzie significa avere punti in classifica in più e in meno, ripeto, e io lo so molto molto molto bene. È chiaro che il tema portiere, che è un tema fra quelli più sollevati, sia differente da quello che ho vissuto io con Di Gregorio, perché Di Gregorio è arrivato alla grande ribalta dopo il Monza e probabilmente gli si è chiusa la porta in faccia al momento non pronto per quel tipo di livello. A Scrupsi non puoi dire la stessa cosa, perché lui la carriera alle spalle ce l'ha già, ha già dimostrato tanto, quindi non gli puoi chiudere la porta nello stesso modo. Ecco che va preso in un modo diverso, però il problema resta, perché comunque il portiere oggi non è un soprammobile. Oggi i casi, con tutto il rispetto, di Sebastiano Rossi, portiere forte ma non fortissimo, che gioca in uno dei club più forti del mondo come il Milan, oggi sono più rari. Oggi, se sei un portiere, sei molto più presente all'interno del gioco, e questo credo sia un tema reale, senza allarmismi, da affrontare, anche perché l'alternativa è un baby, l'alternativa scorruzione oggi, quindi non è che puoi bruciarti anche il baby. Insomma, questi sono i temi, credo, da affrontare, ma senza salparsi i capelli, perché siamo ancora da qui.
15: Sì, Ale, tu sei stato molto convincente. Sei stato convincente verso chi giustamente aveva scritto, secondo lui, ragazzi, non aumentiamo la delusione, cioè non parliamo solo di delusione, perché altrimenti poi non ne usciamo fuori, cioè se parliamo sempre della stessa cosa. Io al momento non meno elementi di te per essere ottimista, anche perché parto da un presupposto diverso. Tu hai parlato di un calendario un po' lievemente ostile, no, per il Bologna. Io no,
1: sì.
15: Io credo invece proprio il contrario, che i punti lasciati in queste partite qua siano punti da mangiarsi le mani, perché in casa hai trovato un Sassuolo che deve essere alla tua portata, hai trovato una Lazio che veniva dallo 0-2 in casa contro il Mantova e coi nervi a fior di pelle, e che è venuta a Bologna e non ha tirato in porta. Cioè, noi abbiamo perso contro la Lazio con la Lazio, sì, che ha fatto un tiro in porta, e poi c'è la partita con il Torino, e la partita con il Torino è stato un fantastico spot per un altro sport, cioè qualunque altro sport, no? Però stavi vincendo 1-0, non sei riuscito a non far gol al Torino. Cioè, quando arriveranno momenti di calendario in cui devi giocare veramente con le squadre che vengono qui per sbranarti, devi giocare contro i Bologna dell'anno scorso, perché era il Bologna che andava a casa degli altri a volerlo sbranare, cioè una squadra fortissima fuori casa. L'anno scorso era Champions il Bologna fuori casa, no? Quindi, e poi andiamo sul tema portiere, e lì sto con te, però apriamo 100.000 parentesi. Io ad esempio ho ritenuto, e ti leggo un messaggio su questo, però prima voglio sentire la tua. Io ritengo che Skorupski sia normale che possa venire panchinato, ritengo però che se l'allenatore decide di farlo giocare, i compagni debbano rendersi conto che lui è in difficoltà, e quindi debbano evitare, come quando entrò Pessina, il diciottenne, un anno fa contro il Napoli, debbano evitare di metterlo ancora più in difficoltà. E secondo me quel tiro di quel giocatore del Torino andava evitato in ogni modo, perché in questo momento Skorupski non para neanche una lavatrice. E ti leggo questo messaggio su questo. Se fosse evidente ai compagni che hanno un portiere che non para, allora dovrebbe essere evidente anche all'allenatore, e se ha un portiere che non para, il portiere che non para dovrebbe stare in panchina. Ale, chi gioca a Lecce?
1: Chi gioca a Lecce? Intanto
15: il Lecce
1: ha la fortuna di avere 3 settimane per, come dire, staccare un po', in questi casi non fa malissimo.
15: Però un portiere non ce l'ha, perché è stato appena chiamato da Mancini.
1: Quindi... sì, volevo arrivare lì, però considera che in queste 3 settimane il baby sta vivendo qualcosa che gli può assolutamente dare maggiore fiducia, perché comunque è una chiamata importante, anche se magari è una prova, una verifica, insomma. Però mettere quella maglia lì, e lo dice uno che non è amante della nazionale, negli ultimi 20 anni non sono mai stato tifoso della nazionale, ma capisco che per un giocatore di Serie A mettere quella maglia lì possa avere un valore. Io ti dico la mia, io adesso metterei Skorupski, non per altro, ma semplicemente perché, come ho detto prima, io ricordo la gestione di Gregorio, per un dramma, perché lui non era abituato a gestire in carriera le persone di quel tipo. Skorupski l'ha già fatto in tante piazze importanti, anche a Bologna nella sua carriera, quindi conosce anche l'ambiente in cui è in questo momento e credo che abbia la maturità per poter utilizzare queste settimane, fra l'altro in cui ha perso anche la nazionale paradossalmente, sì. Quindi veramente ha staccato un po' da tutto quello che gli stava capitando. Per, non dico a 35, non so quanti anni abbia, 35, 34, 35, per poter essere lo Scrubs di 10 anni fa, ma quantomeno essere un portiere affidabile senza avere paura del tiro, è vero. Io andrei ancora, non accantonerei l'idea Scrubs dopo due partite andate male, perché sono costate dei punti, a fronte di 3 settimane in cui può presentare. Poi è chiaro, se torna in campo con lo stesso approccio, con gli stessi errori e con la stessa poca fiducia della difesa, allora il tema forse è un po' più, può essere un problema un po' più radicato e meno estemporaneo, ma al momento, anche perché viene un infortunio, anzi due mi sembra, nell'ultimo periodo di carriera, insomma, al momento lo catalogherei come un episodio, insomma, un momento no. Io ricordo negli anni 80, gli Juventini lo sanno a memoria, è un film.
15: Poi andiamo, gli Juventini lo sanno. Ale, me lo racconti tra un minuto pubblicità. Arriviamo.
4: Vai. Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
5: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
4: Domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
4: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
20: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
23: Che silenzio!

0: ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
0: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono.
0: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
0: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:25, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, buon pomeriggio. Sono collegato con Alessio Torri che ci deve un aneddoto. Ciao Ale, di nuovo.
9: No, ciao, ma molto brevemente, per dire che sono cose che sono sempre capitate. Noi juventini questa storia la sappiamo un po' a memoria, un po' come una sorta di favola. Nell'85, la zona 84-85, una delle Juve più forti della propria storia, anche del mondo in quel momento, ebbe a novembre un periodo di crisi. Mi ricordo perdemmo 4-0 a San Siro con l'Inter, poi il derby, con papere di tacconi una dietro l'altra. E parlavamo di un portiere che era, come Scrupsi oggi, assolutamente affermato, esperto. E Trapattoni ebbe il coraggio di metterlo a sedere, di mettere dentro Bodini, secondo storico, che fra l'altro giocò a mezzo campionato. Vincemmo con Bodini la Supercoppa europea contro il Liverpool. Bodini guidò da solo il ritorno a Bordeaux, la semifinale di Coppa dei Campioni con parate incredibili. E nella finale di Coppa dei Campioni, però, Trapattoni rimise Tacconi, che fu nel migliore in campo contro il Liverpool. E a fine anno, l'8 dicembre, parò due rigori quando diventammo campione del mondo a Tokyo, facendo una gran partita. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che anche i portieri, alla Skorupski, con esperienza, situazioni importanti alle spalle, possono vivere veramente difficoltà. Trapattoni mise per mezzo campionato a sedere Tacconi, non dico che debba mettere mezzo campionato Palladino, ma possono riprendersi a quell'età. Poi non è detto che lo facciano. Per esempio, non so se vi ricordate, quando ci fu l'avvicendamento Bordon-Pagliuca, Pagliuca era il secondo della Sampdoria, se non vado male,
10: certo.
9: Non so se il primo fosse Bordon, mi sembra Bordon,
10: o Bistazzoni.
9: Comunque Pagliuca era in cambio, prese il posto, non aveva più mollato, è diventato Pagliuca. Cosa voglio dire? Voglio dire che i portieri esperti possono avere difficoltà. Poi si può essere il piano A, che queste difficoltà le recupero come ha fatto Tacconi a fronte di un periodo di stacco, o il piano B, che siano arrivati a fine corsa. Però questo oggi non deve essere una sentenza, cioè non bisogna dire aiuto, non abbiamo un portiere. Non lo sappiamo se non abbiamo un portiere o se il portiere vada recuperato, perché ripeto, non ha 20 anni Scorruzzi e quindi lui sa cosa deve fare per uscire da questa situazione nel caso.
8: Quanto conta, Ale, come lo vede Palladino in allenamento?
9: Conta tantissimo, perché è l'unico che può dare questa risposta, è proprio il mister, l'allenatore dei portieri, insomma, chi lo vede tutti i giorni. È chiaro che, sai meglio di me, e tutti lo sanno, che per molti, non è una regola scritta, ma è una regola di buon senso, molti giocatori, anche professionisti, in allenamento hanno un rendimento, in partita non è detto che lo replichino.

0: Quindi è chiaro che l'allenamento è una verifica, ma non è la sentenza. Molti fuori dalla pressione hanno prestazioni clamorose, quando appena va in partita queste prestazioni crollano. Altri non fanno, per altri non fa differenza, ma per molti sì. Quindi anche questo è un tema che insomma, non possiamo sapere noi, è evidente.
1: Allora, dai, ti leggo un paio di messaggi sul ovviamente a parte uno che scrive Soccia Bistazzoni. Sì, vabbè, noi siamo...
0: sai che ha ragione, era Bistazzoni, credo, perché Bordon si scambiò con l'Inter dopo con Pagliuca, cioè dopo si invertirono. Bordon andò dall'Inter alla Sampdoria e Pagliuca fece il contrario, credo, vado a memoria perché non mi sembra fosse così la cosa.
1: Però Bordon, ma perché andò a fare il primo alla Sampdoria Bordon?
0: Secondo me sì, adesso non aspetta, bisognerebbe guardare, però forse l'iter è questo, Bistazzoni
1: non fu Zenga, non fecero lo scambio Zenga? Cioè non andò Zenga alla Samp?
0: Ah, forse Zenga, non mi ricordo, dovrei vedere, sì, forse hai ragione, no, hai ragione, fu Zenga. Però Bordon passò dall'Inter alla Sampdoria, sicuro, questo sono abbastanza sicuro. E non mi ricordo chi fece il percorso inverso, oppure Pagliuca era il secondo di Bordon, non mi ricordo, comunque, ma non è quello. Magari Pagliuca si ascolta, se lo racconta.
1: No, esatto, sì. Però cioè, magari abbiamo preso il palo, però insomma non siamo andati tanto lontani.
0: Sicuro, io la memoria quando ho degli anni 80, non è che.
1: No, però dico, non abbiamo tirato fuori dallo stadio, ecco, insomma, siamo.
0: Siamo in zona. Siamo in zona. Bordon vinse il mondiale da portiere dell'Inter, quindi nell'82 era lì. Dopodiché andò a finire la carriera a Sampdoria. Di questo sono abbastanza certo, ripeto, non ho sotto mano di Mura, eccetera. Dopodiché Bistazzoni era il portiere della Sampdoria, il primo portiere. Non mi ricordo se quello che switchò con Bordon, e poi dopo sì, Pagliuca switchò con Pepe.
1: Bordon dopo la Sampdoria va alla Sanremese e poi fa mezzo campionato e poi va al Brescia, e dove va a concludere la sua carriera. Allora, al buon pomeriggio, ti dice Robby. Skorupski, a parte le brutte prestazioni, si è permesso, parlo dell'assenza alla riunione tecnica, un comportamento inqualificabile per mancanza di rispetto ad allenatore, società e squadra. Quindi io lui lo lascerei, ok, nel mondo che si è evoluto. Il pensiero deve essere per Pessina: è pronto? Lo mettiamo troppo sotto pressione? Skorupski, panchina e punto. Allora ragazzi, io non sono mai, cioè, visto che stiamo parlando di Serie A, cioè non stiamo parlando della squadra del quartiere, no? Stiamo parlando della Serie A. Io non sono mai Ale per le sentenze punitive da ergastolo sportivo. Cioè, quanto mi serve punire Skorupski con la panchina? Lo abbiamo visto. Abbiamo visto Tedesco che fine ha fatto con la punizione con la panchina. Piuttosto lo multi. E non mi risulta che Skorupski abbia preso la multa. Io Ale credo che in questo momento abbia bisogno di tutte le risorse tecniche di cui il Bologna può disporre.
0: Sì, anche perché stiamo entrando in un campo extra campo molto delicato, equilibri di spogliatoio, rapporti personali, insomma. Onestamente la famosa riunione a cui non è arrivato, a cui non è andato, l'abbia fatto in che modo, insomma, situazioni
1: perché,
0: che
1: perché poi siamo sicuri che Skorupski sarebbe stato titolare, no? Se arrivava alla riunione
0: non lo so, non entro in questo tema. Dico semplicemente che, vista la carriera, il momento della carriera di Skorupski, visto quello che ha dimostrato in tanti anni di carriera e vista l'integrità fisica che immagino abbia ancora, prima di dire tu sei fuori dal giochi, aspetterei un attimo, poi non faccio più.
1: Perché vedi, un altro, prima era Robby, questo è Rob. Con tutta la buona volontà penso che Skorupski non possa fare più il titolare. Se dobbiamo avere ancora qualche errore, preferisco li faccia Pessina come esperienza. Questo è un messaggio con cui io non mi sposo ma mi fidanzo. Cioè, se dovessimo fare un cambio di portiere, poi però non è che dobbiamo avere paura che al primo errore che fa Pessina non è adeguato, cioè dobbiamo lasciare a Pessina, come tante volte non lasciamo ad altri giocatori, la possibilità di crescere e di prendere la confidenza del nuovo ruolo, no Ale? Che vuol dire anche fare degli errori, non magari delle papere clamorose, ecco.
0: Ma attenzione che questo è un gioco molto bello, un ragionamento molto, molto intrigante, però attenzione, bisognerebbe chiedere a Pessina cosa ne pensa, perché poi l'idea che Pessina possa fare lo scuffetto della situazione, che sembrava il nuovo Buffon, poi è sparito dai radar per due errori che magari non riesce a superare dal punto di vista mentale. Ma è un gioco che Pessina non so se è disposto a partecipare, perché comunque sulla sua pelle viene messo un bel jackpot, cioè nel senso, ok, diamo fiducia a Pessina, meglio sbagliare con uno in prospettiva che con uno sorpassato, ma chi te lo dice che in prospettiva poi a fronte di alcuni errori e di alcune pressioni particolari sia in grado poi di crescere come sarebbe cresciuto se non li avesse fatti? Quindi attenzione, il mondo, o io dello Schuffelberg che è prima venuto in mente, ma ce ne sono tanti i portieri giovani che sembrava dovessero diventare il numero uno della nazionale, poi alla terza cappella si sono persi per strada perché non hanno reagito, non hanno reagito in maniera coerente. Voglio dire, attenzione che stiamo giocando sulla pelle di un giovane che non so se è disposto a bruciarsi per immolarsi per la causa.
1: No, allora, però tu che, ecco, però qua vado io a fondo. Cosa intendi per immolarsi? Cioè, domani dicono a Pessina, tu sei il nuovo portiere titolare del Bologna. Cioè, lui dovrebbe pensarci, secondo te?
0: No, dovrebbe accettare prima che finisca la frase, sono d'accordo, però attenzione, deve essere convinto di starci e fin qui sono convinto
1: di essere pronto, dai, deve essere convinto di essere pronto.
0: Ma deve essere capace, scusa, di reagire alla prima palla sotto le gambe e questo lo scopre solo dopo.
1: Certo.
0: Allora, un conto se lo fai a 25 anni, un conto se lo fai in prosivia.
1: Vero, deve avere l'aiuto di tutti.
0: Esatto. Non è un percorso così lineare. Cioè, è una scommessa che, attenzione, va fatta. Cioè, io ho esagerato sulla pelle di Pessina, però effettivamente è così, perché tu comunque dici, tu metti in conto che lui possa sbagliare migliorando senza pagar dazi, ma questo lo scopre dopo lui. Come sono le pressioni a fronte di due errori da giovane, magari le supera, magari Donnarumma l'ha fatto, Scuffetta no, hanno esordito entrambi minorenni in Serie A.
1: Ivan dice: io penso che la soluzione corretta fosse mettere Ravaglia titolare, tenerlo, Lucas secondo e Pessina in prestito a giocare in B. Così invece il rischio è che se metti in se metti in panchina Skorupski e Pessina titolare, appena ti fa due errori perdi due portieri in un colpo solo. Per me Pessina non è ancora pronto per partire titolare in A. Io ho fatto la domanda, gliel'ho scritto su WhatsApp: perché perdi due portieri? Lui dice: a livello mentale dopo sono tutti e due in difficoltà. Ragazzi, stiamo parlando però di Serie A, cioè un conto è la difficoltà, un conto è, scusatemi, la depressione. Un conto è qualcosa che non puoi superare da solo. Un altro è rimboccarsi le maniche, come diceva Alessio prima, andare nel sacco a prendere il pallone, ributtarlo a metà campo e via che si ricomincia, perché anche questa è la vita. Ale, credi che perderemmo due portieri? Cioè, metti in panchina Skorupski, l'hai perso? Pessina fa due errori, lo hai perso? Oh, ma si deve fare il conto degli errori fatti dai suoi compagni? Gli do io una mano a Pessina, Glielo dico io, gli errori che hanno fatto i suoi compagni sono ancora lì che giocano.
0: No, io non penso che si andrebbe a perdere in senso assoluto nulla, nessuno. Skorupski in panchina potrebbe avere, come ho detto prima, un'utilità nel momento in cui dimostra ora di non essere, tra virgolette, guarito da questo momentaccio, però non in panchina in senso definitivo. Non diventa il 12 del Bologna, per dirla all'antica. Io credo che possa diventare un eventuale panchinaro in attesa di riavere il posto, se lo merita. Ma è uguale Pessina va in campo, non ha mai giocato a questi livelli con questa responsabilità sulle spalle di essere il numero uno di una squadra di Serie A che punta anche l'Europa, perché no? se dovesse sbagliare, io non so se lui abbia immediatamente, non sto dicendo da qua certo. 10 anni, che sì, non sì. si riprende per 10 anni, però immediatamente la forza per ridare quello che a Bologna si chiede, ossia parare. Magari a lui occorre mezzo campionato per riprendersi a quel punto, però va messo in conto questo. Ecco perché dico che delle due mi sembra, visto il momento di carriera e vissuto, che abbia più questa capacità di reazione in un tempo ragionevole Skorupski che eventualmente Pessina. Perché Skorupski sa, si conosce e sa quali sono i suoi limiti e sa cosa vuol dire sbagliare, sa cosa vuol dire risorgere, fra virgolette. Pessina al momento questo percorso non l'ha fatto magari in teoria nella sua testa, però farlo in campo fra settimana con i giornali, i media, eccetera, è tutta un'altra cosa. Ecco perché dico che al momento io terrei buono ancora l'usato sicuro, fra virgolette, il nuovo lo teniamo lì. E c'è la Coppa Italia, ci sono tante situazioni per poterlo provare, insomma, senza doverlo
1: non tantissime. Vabbè, quest'anno Italia, meno, quest'anno meno, ecco, diciamo vabbè, così.
0: Italia.
1: Ale, tra poco parliamo di società, di stadio e di Virtus. Arriviamo.
2: LNP Old Wild West. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Stato sa di felicità. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Alle 14.44 Leo Vicari, quasi gol. Io ringrazio chi ci ha portato questa mattina dalla pasticceria Bruschi di via Mazzini a Porretta Terme degli zuccherini all'anice che io ho apprezzato molto. Alessio Imone pure. Buon pomeriggio Alessio Torri, ciao Ale.
11: Ciao Leo, ciao a tutti.
10: Allora, dai, guarda, scegli tu proprio, vai come si fa, così come si faceva, non so, all'università, che sceglievi la materia opzionale. Allora, un messaggio sulla società, un messaggio sullo stadio e dopo per forza un messaggio sulla Virtus.
11: Teniamo la Virtus in fondo, sì. Digestivo.
10: E... detta così. Va bene. Sì, sì, la teniamo, no, perché è bello. No, no, è bello tostino il messaggio. Sì. Dimmi pure. Scegli stadio o società?
11: Magari arriviamo lunghi, non c'è tempo. No, vedi tu, per me è uguale.
10: Andiamo con lo stadio. Lo stadio non sarà del Bologna, Alessio. La mia paura è che faccia la fine dell'Unipol Arena. E se ci sarà un evento della fiera, il Bologna dove gioca? Altrove? Io non credo, Ale. Però dimmi tu.
11: Ma io non conosco i dettagli dell'eventuale rapporto fra club e gestione dell'impianto, però ho vissuto gli anni in cui ho collaborato con la Juventus, l'inaugurazione dell'Allianz Stadium e i benefici di uno stadio che fra l'altro proprio in questi giorni la Juve vuole ulteriormente ammodernare. E al di là dei nuovi scudetti, che è quello che hanno visto tutti, è stato un cambio di passo da tutti i punti di vista, insomma, non so qua elencare le cose. avere uno stadio, anche non di proprietà al 100%, è comunque un cambio di passo, e che non significa, attenzione, per forza di cosa vincere, eh? Cioè, non è che stadio nuovo, arrivano i trofei. Vi faccio un esempio: il Tottenham non è una squadra che abbia vinto tantissimo in questi anni, ma da quando ha avuto la nuova arena, il nuovo stadio, guarda caso, si è stabilizzato fra i top club europei, cosa che prima non aveva fatto per tanti anni. Non voglio citare il City, che da quando è l'Etihad Stadium è diventato uno dei club più importanti del mondo, e così via. Lo stesso Arsenal, insomma, vabbè, insomma, i casi sono tanti. Avere lo stadio, anche se non di proprietà al 100%, è un passo avanti. Avere uno stadio finalizzato al calcio, come non è il Dall'Ara, anche se magari è affezionato, molti sono affezionati ormai al luogo, eccetera, non è uno stadio dedicato al calcio al 100%, è un passo avanti. Quindi io credo che avere uno stadio, anche se non di proprietà, sia un passo avanti assoluto. Ciò non significa diventare un club vincente da oggi al domani, ma significa avere la possibilità di posizionarsi in un gradino più alto nella scala gerarchica, perché lo stadio, piaccia o non piaccia, oggi come oggi fa parte del meccanismo globale che regola un club sportivo. Negli anni 80-90 lo stadio poteva essere brutto, poteva essere con scomodo e tutto, ma se la squadra era forte andava in autonomia. Oggi non è più così, quindi non bisogna nemmeno pensarci, lo stadio nuovo serve e se si può fare si faccia. Poi, se non è di proprietà al 100%, ti si adatterà in quelle tre occasioni, alternando il calendario. Insomma, non penso che vada il Bologna, non venga a giocare a Imola.
10: No, ma infatti, poi penso anche che, non lo so, un evento in uno stadio, cioè quando si fa, tendenzialmente, poi è vero, se lo fanno coperto lo puoi fare quasi sempre, però tendenzialmente lo fai in estate l'evento nello stadio.
11: Ma sì, ma quindi, guarda, questo è un non problema a fronte di veri vantaggi reali. Sono reali invece.
10: Allora, io ringrazio proprio Dario Ronzulli, lui ci ha portato gli zuccherini, il foggiano del mattino. Sì, sì, noi abbiamo il foggiano del mattino, DJ ha il volo del mattino, noi abbiamo il foggiano del mattino. Spero piacciano, certo Dario, apprezzatissimi. La società, Ale, è sempre quella, è sana, ha fatto più bene che male per questa città, però è anche la stessa società che ha ammesso pubblicamente di essere andata in Europa quasi per caso, per qualche acquisto che ha overperformato e per due allenatori super ambiziosi che non avevano paura a dire quello che pensavano. È la stessa società del Bologna che oggi galleggia e che rischia forse di più a retrocedere che andare in Europa, che ha sognato 3 anni e che ora è tornato nell'anonimato. E questo mi amareggia molto, al di là dei discorsi economici che da tifoso vecchio stile non mi interessano. A me interesserebbe andare allo stadio, vedere la giocata che ti fa saltare in piedi, mi interessa provare emozioni e una gran paura di essere tornato a non provarle più. Ale, troppo precoce oppure la paura è comunque legittima? Dai.
11: La paura è legittima anche perché dipende dal carattere delle persone. Magari lui è uno che per natura vede il bicchiere mezzo vuoto, ma ci sta, non è una colpa.
10: Io questa cosa l'ho subita, io ho subito la stessa cosa quando la Fortitudo è tornata in A2. Il primo anno della Fortitudo che torna in A2, io ho subito quello stesso scompenso di fiducia, ambizione, un po' di voglia, anche se la squadra vinceva, non ci credevo, te lo giuro. Perché? Perché avevo talmente agognato il ritorno in A1 che non credevo di stare in A1 così poco. Tre anni, gli stessi tre anni del Bologna.
11: Per carità, è giusto che ognuno arriva a modo proprio. Io cerco di essere razionale, anch'io ho vissuto con la Virtus nel giro di un anno e mezzo la finale di Eurolega con la 2, con andare in trasferta a Chieti per settimana o a Trapani a perdere.
10: Sì.
11: Amen. Cioè, io ho vissuto con la Juve da festeggiare Bari lo scudetto, andare a Rimini prima di campionato a fare 1-1 di tutti i par. Ragazzi, è chiaro che nel mio caso era chiaro che la Juve in Serie B non ci potesse stare tanto, ero sicuro che fosse un anno di passaggio, questo non avevo, però ci sta che uno viva queste cose. Ripeto, io penso che bisognerebbe avere, compatibilmente con il proprio carattere, un po' di equilibrio, cioè leggere la situazione. Oggi Bologna non è una squadra della retrocessione, probabilmente non è nemmeno una squadra d'Europa, ok? Però c'è anche quella fascia di classifica lì, non è che quella fascia sia multata dalla polizia stradale. Cioè, se tu non vai in Europa e non retrocedi, fai un campionato. Io credo che qualche... Allora, poi arriviamo alla Virtus. La Virtus quest'anno in Eurolega parte probabilmente fra l'ultimo, il penultimo o il terzultimo posto, no? Nel ranking. Io dopodomani parto per Istanbul. Cosa vado a fare con il Fenerbahce, con la squadra che andrà alle Final Four e mi darà 56 punti a quarto probabilmente? Se parto così non prendo neanche l'aereo. Però è chiaro che qual è il mio obiettivo di avere emozioni, come dice l'ascoltatore, come dicevi tu. È quello di portare a casa, quando capita, qualche scalpo importante. Allora, se il Bologna non andrà in Europa e non retrocederà, quindi non avrà emozioni legate alla classifica in senso assoluto, ma batterà ai noi, dopo mille anni, la mia cara Juve, magari a Bologna faranno i cortei per strada, no? È quello che voglio dire, non è che per forza se non hai obiettivo di classifica assoluto nella tua testa poi, allora non va bene niente, le emozioni si possono trovare lo stesso, insomma. Ci sono tante squadre che non vanno né in Europa né in Serie B.
10: Io credo che lui non fosse pronto. Io credo che lui non fosse pronto a scendere così velocemente così tanti gradini. Poi che si sia sceso velocemente o che si siano fatti tanti gradini, sto con Alessio, non lo sappiamo ancora, ovviamente. È la quinta giornata di campionato. Però lui dice: io ho paura, cioè abituato all'ufficio, al sesto piano, io non ho voglia di tornare alla luce del seminterrato. Questo mi sta dicendo.
11: Mi dici gli ultimi, l'ultimo lustro di piazzamenti dei Bologna in campionato?
10: Ah sì, l'avevamo fatto questo.
11: No,
10: sì, sì, sì.
11: Spanne, sei, e metti gli anni che vuoi.
10: Allora,
11: un conto lui.
10: Gli ultimi tre anni è stato 5, 8, 9? 5-9-8, gli ultimi tre anni, cioè l'anno scorso
11: un lustro, un conto quasi diciamo, che abbia un senso storico. L'ultimo lustro, cosa fate voi in Serie A?
10: L'ultimo lustro abbiamo fatto ottavo l'anno scorso, nono l'anno prima, quinto con Motta, ottavo con Motta l'anno precedente, e l'anno precedente ancora sicuramente sotto al decimo, non mi ricordo cosa, sinceramente.
11: Io dubito che quest'anno Bologna arrivi quindicesimo, cioè che crolli rispetto all'ultimo lustro, quindi arriverà in una posizione consona all'ultimo lustro. Non vedo questo crollo di gradini particolare.
10: Io vedo una squadra completamente diversa. Io sinceramente vedo una squadra completamente diversa. Poi da lì a definire.
11: Ma non arriverà a tredicesimo il Bologna quest'anno, arriverà in una posizione consona a queste che mi hai appena elencato. In questa forbice, credo, dal quinto al decimo, hai detto la forbice.
10: Io ad oggi il valore di questa rosa non lo vedo per arrivare nono, non lo vedo. Lo ammetto.
11: Ma se anche arrivasse decimo, non è un crollo
10: verticale. Neanche 15 è il crollo. È per quello 15, che dicevo.
11: 15 magari è un crollo allora, strutturale.
10: Allora, però facciamo così. Allora, tu sei undicesimo a tre giornate dalla fine. Perdi le ultime tre, come l'abbiamo visto fare 100.000 volte, no? Perdi le ultime tre, arrivi quindicesimo, però intanto sei stato undicesimo praticamente per tutto il campionato. Per me il crollo è se vai giù, Ale, cioè il crollo. E ecco perché dico a questo ascoltatore, lui secondo me è spaventato di un qualcosa a cui magari si abituerà in realtà, che è quella della metà classifica, metà bassina della classifica. Per me il crollo è la retrocessione. Per me il crollo è stato Guaraldi, il Bologna di Guaraldi. 51 punti, Champagne, Brindisi, che bravi che siamo. Anno dopo, 44, un incidente di percorso, intanto noi sappiamo come si fa calcio, 29. Con Guaraldi stati così, 51, 44, 29. Quello per me è il crollo.
11: Quello è un crollo, ma non si sta configurando questo percorso dell'ultimo periodo, credo.
10: Noi siamo un po' sconcertati perché è come se non fosse ancora cominciato il campionato.
11: Partito semplicemente male, voglio dire, ma niente di meno. Non vedo.
10: Mi dispiace perché è la stessa cosa che percepivo 2 anni fa del Sassuolo, cioè quella di dire: figurati se sta squadra retrocede, ma sì dai che adesso si riprende, i valori li ha, e quando cominci a dire i valori li ha e non li esprimi, lì diventa drammatico perché sono le sabbie mobili. Allora, qua siamo alla quinta e non siamo alla 18ª, quando io cominciai a dirlo del Sassuolo, no? Quando mi dicevano, vabbè, ma il Sassuolo i valori li ha, e dico, beh, i valori però alla 18 non sono ancora venuti fuori, quindi...
11: No, alla 18 non direi discorsi che
10: certo.
11: Assolutamente.
10: Ale, punto Virtus con messaggio o senza? Senza, dai, fammi tu il punto. Con messaggio, va bene, allora. Un giornalista ha fatto una disamina sulla Supercoppa descrivendo praticamente una squadra assemblata male, allenata peggio, augurandosi che si riesca a fare qualcosa nelle prossime 5 partite, perché tanto peggio di così è difficile. Com'è possibile che in questa città si riesca a dare dei giudizi così eccessivi ancora prima di iniziare la stagione, dice Ivan da Bologna. Ale.
11: Allora, giusto per mettere in fila un po' i ragionamenti, le prossime 5 partite sono trasferta a Fenerbahce, trasferta a Varese, quest'anno molto rilanciata, trasferta a Olimpia, in caso Olimpiakos e Maxima Roma. Ecco, sono 5 partite.
10: Perché tutte in trasferta? Sembra quasi che stiate rifacendo il Palazzo dello Sport. Ah sì, state rifacendo il Palazzo dello Sport.
11: Voglio dire, le prossime 5 non sono esattamente il materasso su cui saltare per riprendersi, però diciamo le cose come stanno. La squadra è rinnovata per 9 elementi sulla più giovane Eurolega, con una struttura fisica diversa da tutte le altre di Eurolega, o quasi, e con uno stile di gioco improntato sul ritmo, velocità, evitare che la difesa schierata si schiera, eccetera. E quindi è chiaro che la prima gara di campionato contro una squadra che aveva vinto tutto in Italia, che ha continuato a vincere in Italia, che è fisicamente più strutturata e che ha cambiato di meno, cambiando anche con dei ritorni di usato sicuro e verificato, è chiaro che sia anche un giudizio molto ingeneroso. Poi che la Virtus sia inferiore all'Olimpia sulla carta e anche in campo è un dato, credo, che si andrà a rendere oggettivo durante la stagione, ma oggi, così come ho detto per il Bologna, 5 giornate non sono un mercato del giudice, a maggior ragione una partita ufficiale per la Virtus non lo è, e non lo sarà neanche quella di venerdì con Fenerbahce. E a Varese, considerando che da Bologna non passerà la squadra, ma andrà da Istanbul a Varese, poi da Varese andrà a Milano, quindi sarà in giro per una settimana, a Varese contro una squadra che quest'anno ha ambizioni diverse sarà un termometro più attendibile, però anche lì non sarà facile. Quindi attenzione, non ne cominciamo a dare giudizi ora su cose di cui, fra virgolette,
10: sì, a dare
11: non conosciamo
10: sentenze, a fare sentenze,
11: le attitudini.
10: Sì.
11: No, perché questa squadra, io credo che forse Mumbrù potrà avere un'idea di come possa essere, ma noi no, cioè noi sappiamo che dovrà correre e poi finisce lì, ma non abbiamo idea di come sia questa squadra.
10: Grazie
11: nel
10: Ale.
11: Nel male.
10: Grazie,
11: scusa,
10: Ale.
11: Scusami.
10: Noi ci sentiamo settimana prossima. Ti sentiamo con.
11: Venerdì volessimo collegarci, io vorrei fare una carambata prima della partita, il pomeriggio, andare, se riesco, al centro sportivo del Beşiktaş, magari parliamo di italiano, vediamo cosa succede.
10: Dai.
11: Se riesco vorrei fare un collegamento con te.
10: Me lo scrivi?
11: Mi scrivi?
10: Lo scrivi.
11: Devo però riuscire a capire per andarci come fare, quando, e farmi raccontare qualcosa da loro, ma soprattutto di italiano.
10: Ti dico già che venerdì 16:30 per ora sono libero.
11: No, ma penso che farò un collegamento, non so neanche l'orario perché devo capire, quindi non ti so, l'orario te lo dirò all'ultimo momento, se riesco volentieri.
10: Grande, ma volentieri per noi.
11: Me lo racconterò quando torno.
10: Grande, okay. Ciao Ale, ciao. Grande. Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con Giacomo Gelati e con voi.
12: Quasi Gol, presentato da... Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
13: Et che pe, u carot.
14: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
15: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
16: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
17: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
6: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
6: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
6: Allora, forza, Immagina Bologna!
8: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
9: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
10: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
9: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
10: E cosa fanno?
9: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
10: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
9: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
12: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: No, visto che sto leggendo una cosa, allora se fate la doccia da seduti, perché c'è chi fa la doccia da seduti, eviterei di farla, cari maschietti all'ascolto, in uno sgabello con i buchi. Perché è successa una cosa a un signore norvegese, insomma. Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Leo Vicari, quasi gol, e buon pomeriggio al mio amicone Giacomo Gelati da Montreal, ciao.
16: Eccoci, eccoci, sono curiosissimo di sapere come si conclude questa storia. Io non faccio la doccia da seduto, faccio altre cose da seduto perché mi dà fastidio sporcare, però voglio sapere come va a finire questa storia.
15: Male.
16: I buchi non sotto, non preannunciano niente di buono. diciamo, ma, ecco.
15: Male, perché poi arriva l'acqua, poi diventa tutto più fluido, più malleabile, certo. Così, certo. E poi sì, è un attimo che tac.
16: Tac. Allora. Un po' la storia da raccontare a questo proposito, ma lo faremo dopo, se
15: sicuro, se in diretta.
16: No, non lo so, vediamo.
15: Ma facciamolo adesso, ma perché dopo?
16: No, meglio di no, vediamo se evolve la situazione. Ma la fonte di questa notizia qual è, che voglio approfondire?
15: Una pagina che mi è volata via da Instagram. Mi sembrava comunque abbastanza attendibile, perché posta anche delle cose serie. Poi
16: fino ad oggi è stato così, poi è stato così un cambio,
15: sì,
16: di rotta editoriale.
15: No, esatto, cioè, per quale motivo deve anche specificare che è successo a un norvegese, ecco, cioè
16: perché loro sono sempre perfettini, e allora ci sta che
15: con uno sgabello di una nota marca di mobili, ecco. Io sempre scandinava, non l'ho detto, Francesca, ecco. Quindi ecco, poi Jack è stato in Danimarca, conosce tutte le note marche di mobili danesi.
16: Le conosco. Allora ce n'è una che c'è anche in Italia, precisamente a Ferrara. Ovviamente non faremo pubblicità, però è un succedaneo, diciamo, un succedaneo della ben più nota che conosciamo.
15: Svedese.
16: Un succedaneo un po' più svedese, un po' più economico, ma secondo me più bello, lo so, perché un caro amico ci ha arredato la camera ed è molto molto bello. Poi probabilmente i materiali sono più scrausi, però è tanta roba. Dopo vi manderò privatamente tutti i link, ecco.
15: Dai, grande, ci tengo molto. Come sta il bolognese, bolognista Jack Gelati dopo 5 giornate e 2 punti? Perché la domanda che stiamo facendo a tutti i tronisti che hanno qualcosa a che fare con il Bologna. Come ce l'hanno fatto l'altro giorno, nessuno vi chiede mai come stai. Voi ci parlate 3 ore al giorno, non vi chiediamo mai come state. Come sta Giacomo Gelati? No, mi è piaciuta molto quella domanda.
16: È una domanda molto, molto bella e molto, molto educata.
15: Apprezzata,
16: e
15: sì.
16: Apprezzata, vi ringrazio. Ma Giacomo Gelati sta abbastanza bene. No, non parlerò di me in terza persona. Sto bene, sto molto bene. Sto seguendo tutte le vicissitudini sportive da lontano e con un po' di preoccupazione, ma io come sempre, anche se è un po' fare lo scaricabarile, mi do sempre 10 giornate di tempo prima di fare una valutazione un po' più concreta. Vero è che insomma non è stato scintillante come inizio, né per il basket né per il calcio, insomma adesso vediamo.
15: Io sono a 0 su 18. Bologna, Malaga, Cadice, Fortitudo. Io sono a 0 su 18 dall'inizio dell'anno.
16: Cioè, è un disastro.
15: Ha preso
16: disastro.
15: La patente la mia sfiga. 18 avanti. Vabbè, vota la mia sfiga, esatto,
16: può votare.
15: A proposito, hai la gonna lunga oggi, Jack?
16: Ecco, infatti voi le cose che in realtà mi preoccupano e mi premono di più sono le ben note vicende televisivo-politiche di questi giorni.
15: Non siamo così immaturi da prendere sul serio tutto ciò che viene divulgato tanto, ecco, io la certo. Vedo così, ecco.
16: Sì, ma io guarda, ne faccio spesso, cioè lo facevo all'epoca del noto premier proprietario delle note televisioni italiane, che ogni tanto c'era questo modo di fare un po' volgarotto, un po' grezzo,
15: però i concetti mi sembravano opposti rispetto a quelli espressi da colui che ne ha preso il posto.
16: Assolutamente, no, però mi faceva sorridere perché la ritenevo proprio una sorta di politica dei vecchi pazzi, cioè, e la prendevo come tale, cioè il vecchio pazzo che fa la battutaccia, lo zio briaco al pranzo di Natale che si alza, fa una battutaccia maschilista e la prendo
15: che io
16: come tale.
15: Che io trovo sia il motivo per cui tanti italiani alle urne hanno deciso di affidarsi a chi gli assomigliava di più. Certo.
16: Assolutamente,
15: ed è poi il motivo per cui qualcuno tra il serio e il faceto dice alla parte politica opposta: vi rendete conto che voi perdete con questi? Cioè, ecco, quindi esatto, avrete fatto degli errori anche voi, ecco, perché se l'italiano si rivede in chi dice certe cose e non si rivede in voi opposizione, c'è un problema in voi.
16: C'è
15: un problema, esattamente. Vabbè, allora, tanti argomenti, Jack, come vedi, tanti argomenti.
16: Mi piace saltare così.
15: Sì, no, anche perché adesso ti leggo due messaggi che secondo me esprimono più o meno lo stesso concetto, però senti anche tu, Fra, la differenza tra i due messaggi, lo stesso concetto come viene espresso. Allora, partiamo dal primo. Potrebbe anche esserci una musica di sottofondo, cioè
16: accomodante.
15: La magia nel Bologna Football Club degli ultimi anni, secondo me, veniva da un lavoro fatto da tutti i protagonisti, società, tecnici, giocatori, in un'armonia che purtroppo si è persa strada facendo. Anche i tifosi hanno fatto la loro parte, ma mi sembra che la anche giusta pretesa di non perdere qualcosa che ci ha fatto sognare abbia creato dubbi e critiche che non aiutano a ritrovare quella stessa armonia. Messaggio 1, ok? Messaggio 2. Il tifoso che paga l'abbonamento e il biglietto deve andare allo stadio e non può neanche lamentarsi di uno spettacolo indegno? Ditemi se non è la stessa identica cosa spiegata da due latitudini opposte.
16: Veramente no, straordinario. Beh, il primo messaggio l'ho trovato corretto, anche il secondo l'ho trovato corretto, perché fa parte poi della stessa famiglia. Noi siamo tutti la stessa famiglia, ci vogliamo tutti bene, poi c'è uno più impulsivo e l'altro meno impulsivo, però tendenzialmente
15: perché le famiglie si vuole tutti bene, no?
16: No, non è assolutamente così, assolutamente no. Diciamo nella famiglia della Mulino Bianco, ecco, non abbiamo fatto pubblicità fino adesso, ecco, quella famiglia lì vanno tutti d'amore d'accordo. No, a parte gli scherzi,
15: hanno un sacco di soldi, quindi non siamo,
16: non siamo noi, perché basta. Vivono in un mulino costosissimo da 1,5 milioni di euro.
15: La colazione.
16: Anche sì. Neanche in un ristorante stellato. No, il primo messaggio è corretto, dai, sì, si erano allineati dei pianeti, e quando stanno tutti bene probabilmente non si rendono conto neanche che siamo tutti felici, perché stiamo remando tutti dalla stessa parte, e te ne rendi conto effettivamente dopo, quando il gioco si rompe. Io almeno ho avuto questa percezione negli ultimi 3 anni, cioè che era tutto assolutamente magico, senza che nessuno, almeno l'impressione era quella, facesse dei grossi sforzi. Cioè mi sembrava tutto così naturale, tutto oliato, tutto
15: tutto fatto bene.
16: Sì, tutto fatto bene, che non c'erano proprio intoppi. E ovviamente il primo segnale erano i risultati, la fotta, un clima di festa perenne. È ovvio che insomma adesso siamo in una situazione diversa, e ci può stare il mugugno del tifoso, ci può stare la critica, assolutamente ci deve stare, perché fa parte di questo gioco, e i primi attori sono sempre i tifosi, secondo me. Però sì, appunto, eravamo felici e non ce ne rendevamo conto, probabilmente è un po' così.
15: Ma allora, prima riflettevamo sul fatto che un ascoltatore aveva paura. Mi dice: io sono un tifoso di vecchia data, mi ero messo a sognare finalmente e oggi ho paura che sia finito il sogno. Perché? Perché la stessa società che ci ha fatto così bene è poi la stessa società che ha normalizzato un po' la mediocrità sportiva. E allora lui ha paura di non sognare più e ha paura di questo crollo, no? Io ho detto che secondo me il crollo è se il Bologna retrocede. Se il Bologna torna in zone di classifica poco entusiasmanti, è sicuramente una sorta di depressione sportiva. Sì, ma non posso chiamarlo crollo. Perché? Perché noi ci riabitueremo molto facilmente. Temo che si riabituerà anche il mercato poi, perché poi il giocatore che viene a Bologna non è più il supercampione magari, e così via. Però ecco, il concetto di crollo, Jack, nello sport
16: Guarda, è molto vero quello che stai dicendo, e probabilmente è proprio un discorso di tempo, è un discorso legato proprio al tempo. Anche io sono d'accordo, cioè il crollo o tracollo è più legato, potrebbe essere più legato a un'eventuale retrocessione, anche secondo me. Questa probabilmente è una fase, mi viene da dire, esagero, mi viene da dire fisiologica di un passaggio, che magari è un passaggio che non è stato comunicato bene, è un passaggio che era necessario, e i frutti li vedremo, sì, fra un po'. Però fa parte di un processo fisiologico di una società che ha fatto tanto bene negli ultimi 3 anni, e probabilmente adesso è legittimato chi pensa che si ritorni nella mediocrità. Però è una questione temporale, voglio vedere questa cosa, voglio poterla valutare fra un po' di tempo per dire sì, effettivamente la nostra mentalità mediocre si è palesata all'inizio del 2026 e si è sviluppata e siamo tornati quelli che eravamo prima. Diversamente, magari fra un po' di tempo vedremo che le cose cambieranno, i risultati arriveranno, la fotta salirà, Bologna ritornerà al centro della mappa e potrebbe diventare un porto anche per giocatori che, esagero anche qua, sognano di giocare con la maglia del Bologna, e questo periodo così un po' traballante rimane solo un brutto ricordo. Però sì, il crollo secondo me è legato molto all'aspetto temporale, che non si misura in poche partite, non si misura in una stagione, ma in una serie di eventi uno dietro l'altro.
15: Io continuo a dire alla società, siete in questo tipo di piazza, vi prego di non sottostimare quello che arriva dalle vostre parole, perché oggi, dopo 2 punti in 5 partite, io ho tanti messaggi, e non li leggo tutti sempre, però tanti messaggi, perché li sintetizzo, comunque ne leggo uno magari, che dicono: ma scusa, è poi la stessa società che ha detto siamo andati in Europa per caso, cioè che non avevamo programmato di andare in Europa.
16: Certo.
15: Quindi io vorrei
16: quello un po' un manifesto insomma, rivedendola così potrebbe sembrare il manifesto della mediocrità e della sindrome dell'impostore, diciamo, ecco. Io voglio,
15: cioè,
16: pensare,
15: non impedite al tifoso di sognare.
16: Assolutamente
15: vi prego,
16: no,
15: cioè,
16: assolutamente
15: lo ha fatto per 6 anni ed è la cosa che più gli imputo. Lo ha fatto per 6 anni un ex direttore sportivo. Non impedite al tifoso di sognare.
16: Certo, esattamente. No, mi trovo assolutamente d'accordo. È il motivo per cui ci eravamo fatti tutti il viaggio quando Bologna è stato primo per qualche ora l'anno scorso.
15: Sì, per 3 ore, esatto,
16: ed era giusto, sì. ed era giustissimo sognare, era giustissimo farsi dei viaggi, perché se togli questa cosa qua, lo ribadiamo da tanto tempo, sì, in questa, certo, trasmissione, parliamo di niente, parliamo
15: oppure,
16: delle donne,
15: oppure, ecco, rischiamo di parlare d'altro. Esatto, perché poi, sì, il resto diventa più interessante. Quando, esatto, settimana scorsa un ascoltatore mi dice: oh, ma veramente io devo interessarmi al Bologna preoccupandomi dei conti di Saputo? Ma io ce l'ho già un, certo, lavoro, eh? Ecco, quindi
16: esattamente.
15: Arriviamo.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
17: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
18: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
19: Ciao.
6: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
6: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
6: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
6: Allora, forza, Immagina Bologna!
9: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
20: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
21: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24

0: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 15:26, Leo Vicari, quasi gol. Che strani messaggi che si state mandando al 366-402-4022. A me e a Giacomo Gelati. Ciao Jack.
9: Eccoci qua. Volevo dirvi che, tra le altre cose, le maestre del mio bimbo ci hanno avvertito che entro Halloween qua verrà una bufera di neve. Quindi sono molto carico di potervi dare conto e notizia e avventure personali della bufera del Blizzard, nel quale mi ritroverò fra poche settimane. Sarò qui a raccontarvelo.
8: Non vedo l'ora che tu, che finisca la bufera, ecco, e che tu mi racconti che cosa hai provato, ma anche i colori, la luce e così via, ecco, certo.
9: Sì, mi piace.
8: Tra l'altro, ecco, dobbiamo... Tu come parli lì, Jack? Inglese parli lì?
9: Allora, è un'ottima domanda la tua, perché sto disimparando e l'inglese e il francese, perché è una città, è una regione, in realtà uno stato a prevalenza francofono, e però è un francese molto contaminato, quindi è un accento veramente molto complesso, faccio molta fatica, e l'inglese anche di conseguenza, quindi è tutto un po' un pastrocchio, però in questo pastrocchio mi trovo abbastanza bene, quindi comunico mischiando un po' l'inglese e un po' il francese. Fa ridere da vedere, ma lo fanno tutti, quindi lo faccio anch'io, mi sono adeguato.
8: Sì, cioè non sembri lo straniero, ok, va bene, sono tutti...
9: No, assolutamente, è un paciugo.
8: Quanto durano le giornate lì adesso?
9: Sono abbastanza normali, verso le 7:30, 8 di sera inizia a diventare buio, non sono corte, ecco, si sono accortate sensibilmente, però insomma, noi alle 8 siamo già belli che cenati.
8: Esatto, sì, quindi sì. Fai anche tu dusking come gli olandesi?
9: Che cos'è dusking?
8: Dusking, l'arte olandese di non avere fretta e cenare proprio mentre tramonta il sole.
9: Oh, che bello. Allora, c'è da fare una premessa. Io sono sempre stato abituato, sin dall'infanzia, a pranzare molto presto, cenare prestissimo, roba che appunto ho questo ricordo che alle 8 di sera si guardava il telegiornale con il caffè, perché aveva già bello che finito di cenare, e questa cosa l'ho mantenuta anche adesso, perché insomma mia moglie fa la stessa cosa, quindi siamo molto abituati a mangiare presto.
8: Pristino,
9: se si va tipo

0: Prestino.
1: Prestino, sì, quando fa con gli amici della Petroniana andiamo a mangiare, non so, alle 9 di sera. Io scalotto un po', no, è tardissimo, devo iniziare a farmi degli aperitivi prima di andare a cena da solo, perché altrimenti sì, muoio crepo di fame.
0: Come leggo su All Femme, una pagina Instagram, chiedo anche a Francesca Bolognini cosa ne pensa. Vai a letto tardi per goderti il tempo libero che non hai di giorno? Stai facendo revenge bedtime procrastination. No, vabbè, ragazzi. Ragazzi, io però non vi sto più dietro, cioè, dopo un po' mi preoccupo anche, cioè non è che ridiamo, sì, e basta, ecco, sì.
1: Allora, io sono preoccupato.
0: La spieghiamo. Cos'è questa procrastinazione, sì, della buonanotte per vendetta? Fra, che cos'è?
2: No, ma vendetta poi verso chi? Cioè, nel senso,
0: arriviamo. In pratica,
2: verso se stessi. Esatto, perché vale
0: quasi più verso il sistema, ovvero, in pratica tu rimandi volontariamente il momento di andare a dormire per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Sostanzialmente il cervello fa questo ragionamento. Se durante il giorno non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare allora alle poche ore libere che rimangono?
2: Perché il giorno dopo hai sonno!
0: Per cadere in questo meccanismo non serve fare orari estremi a lavoro, sia chiaro, ecco. Basta una giornata scandita da lavoro, spostamenti, commissioni, faccende domestiche, responsabilità, e arrivare alla sera che non hai fatto niente per te. E allora si rimane svegli pur sapendo che dormi meno. Ore.
2: È praticamente come schiacciarsi qualcosa in mezzo alla porta. Cioè, più o meno la vedo in questa
0: secondo
2: maniera.
0: Secondo me, quando tu sai che hai già fatto l'ultimo drink che ti era consentito e ne ordini un altro, sì.
2: Anche.
1: Esatto. Non so perché hanno scritto un editoriale, un pezzo così articolato, e massima solidarietà, perché è straordinario che, anzi, è un indice di benessere, citando Danilo Masotti, proprio indice di grande benessere, poter discernere di questi argomenti.
0: Revenge bedtime procrastination.
1: No, è veramente, cioè, non ci arrivo.
2: Comunque io devo avere comunque uno spirito molto poco di revenge, perché anche se ci provo, come mi metto sul divano, quindi credo che il mio spirito di revenge sia veramente minimo.
0: Questo ti fa capire quanto è pesante la tua giornata, questo, ecco, non
1: sì,
0: devi...
1: sì. No, però è lei che si vendica con te. Abbastanza così, sono sempre stato, cioè, o resto in frullo, ma se smetto di frullare mi metto sul divano.
0: E voi che fate tardi, cioè dopo cena si apre un'altra parte della giornata, cioè fate, leggete, lavorate, programmate, progettate, vi vendicate nei confronti della giornata in cui non avete avuto tempo, ditecelo e noi troveremo un termine, come è stato trovato dagli amici e dalle amiche di All Femme. Revenge procrastine, che cos'era? Vabbè,
1: l'ho già
0: cancellato. Alessandro, Bologna è un film. Ieri, oggi e domani. Ieri, com'era bello controllare i risultati di Roma, Juve, Milan, Atalanta. Oggi, che tristezza controllare i risultati di Lecce, Venezia e Monza. Domani, il Bologna, con la vendita esasperata dei migliori giocatori, ha già accantonato 40 milioni per il prossimo bilancio. Domanda, dove sta la gradualità? È questa la programmazione e il progetto? Jack!
1: È un bellissimo messaggio. Se fossero tutti così sarebbe
0: anche un bellissimo film. Ieri, oggi e domani, su cui ho un aneddoto.
1: Allora dopo non vedo l'ora di sentirlo. Ma non c'è molto da dire. Beh, insomma, è tutto. Mi ci trovo abbastanza. Io sono meno catastrofista in questo momento. È ovvio che 2 punti in 5 giornate fa un po', più che paura, fa un po' male. Cioè, poi arriva la pausa. Insomma, dopo stai molto a rimuginare, perché poi quando c'è la pausa stai a pensare sul divano dopo cena, prima di uscire, ecco, o prima di andare a dormire. Quindi è un po' pesante.
0: Quando fai il revenge. Bedtime procrastination.
1: Sì, quello lì. No, voglio sapere l'aneddoto, sono curioso.
0: Una persona con cui io credo che ci siamo amati molto, mi regalò ieri, oggi e domani. Io non ho avuto il coraggio di stare con lei, e quando mi sono accorto che volevo stare con lei, lei stava con un altro. Io quel film lì ce l'ho ancora incelofanato, perché lei nel biglietto o disse magari ce lo guardiamo insieme, ed è ancora incelofanato.
1: Questa è una cosa molto bella, è una cosa molto molto bella, esatto, bello bello.
0: Pierpaolo, non sempre, ma a volte viene da fare questo ragionamento di vendetta, ma a differenza di quanto da voi detto che si fa per recuperare ore di tempo libero, no, io ho letto, io lo faccio come vendetta nei confronti della mia insonnia. Cosa voglio dire? Che se non devo dormire, tanto vale che lo faccio, perché lo decido io. Mi piace Pierpaolo, giusto?
1: Ah, sì, ci sta. E anche quello è un bel problema, quello dell'insonnia. Ho amici che ne soffrono e non oso immaginare la pesantezza di questa cosa.
0: Io non sono insonne, ma quasi, però non riesco, quando ho deciso che devo dormire, non riesco poi ad accendere la luce e dico no, faccio altro, non ce la faccio. Io ho paura del giorno dopo.
1: Sì, esatto, anche secondo me è una valutazione da fare, perché dopo è peso, dopo è veramente peso, sono d'accordo.
0: Jack, in poche parole, in Canada parli bolognese, ti dicono, ecco, con questo miscuglio.
1: Guarda, sì, è un paciugone che potrebbe ricordare anche il bolognese, sì. No, è molto strano, è davvero strano, è un francese molto strano, e poi insomma, adesso andando in palestra qua, dietro casa, insomma ascolto molto come parlano eccetera, e spesso ho proprio la sensazione di essere fuori dal mondo, proprio non capisco cosa dicono, non capisco gli esercizi, non capisco niente, e gli chiedo se me lo può ripetere in inglese, perché davvero è allucinante.
0: Sì Leo, dopo cena sul divano faccio tanta procrastination. Leggevo l'altro giorno uno screenshot di quelle cose che seguo, degli screenshot quelli che fanno ridere sulle chat WhatsApp, di uno che si lamenta dell'altro: ma è mai possibile che procrastini sempre? Che cosa vuol dire? E vado a vedere sul vocabolario, dai, dopo ci guardo, dai, ecco, quindi.
1: Perfetto, spacca, esatto, è proprio così.
0: Ciao ragazzi, siamo talmente abituati a quella mediocrità degli ultimi 20 anni che lo step degli ultimi 3 è volato via senza accorgercene. No, io per me no, io ce l'ho dentro lo step degli ultimi 3, altrimenti non sarei così preoccupato per quest'anno. Cioè non lo derubrico a una cosa che è durata 10 secondi,
1: No, vabbè, nemmeno io e credo e spero che sia, l'avevamo già detto all'inizio di questa stagione, credo che sia anche il ragionamento profondo della dirigenza. Voglio pensare che sia così, perché altrimenti sarebbe grave, cioè sarebbe un po' da incoscienti far sembrare gli ultimi 3 anni così una parentesi in un lunghissimo eterno calendario di mediocrità che è stato l'ultimo 25 anni, e sarebbe veramente incosciente. E voglio pensare che si ragioni per alzare l'asticella anche nell'azzardo che è stato l'ultimo mese e mezzo. Vedremo. Per valutarlo in questo momento ovviamente c'è la rabbia, ma per valutarlo dobbiamo avere più elementi a disposizione e una classifica un po' più attendibile, che non è quella delle prime 5 giornate.
0: Sì, io ritengo la partita di Lecce molto delicata.
1: Probabilmente
0: il Bologna è entrato in macchina, bisogna che accenda il motore adesso.
1: Sì, ci sta, è vero.
0: Ho un messaggio molto interessante, polemico, che ti leggerò tra poco. Arriviamo.
1: Bene, va bene.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio. E ce n'è per 3.
3: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna è in vantaggio!
5: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
5: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
6: Palo! Gol! Palo gol!
5: Lo trovi in libreria e online. Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Via! So, so!
9: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
8: Con un po' di sale sulla coda?
9: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Un ascoltatore, Asto, ciao Asto. Allora, dice, prima hai detto che non avevano programmato di andare in Europa. No, hanno dichiarato che non avevano programmato di andare in Champions. Io ho risposto su WhatsApp ad Asto, non devi dirlo in ogni caso. Cioè, dillo fuori microfono, per quanto mi riguarda, no? Cioè, e intanto saluto di nuovo Giacomo Gelati. Ciao Jack,
1: ancora sì, qua con noi. Eccoci. Sì, ma mi trovi assolutamente d'accordo su questa cosa.
0: Asto dice: ma scusa, volete che parlino, poi ogni cosa che dicono non va bene?
1: Ti dico come gli ho risposto io,
0: poi vai tu avanti. E io gli ho detto: guarda. Sì. Io credo convenga soprattutto a chi ha una società di calcio comunicare e farlo bene, e io non voglio che parlino, tanto più che sono 8 anni e mezzo che io non ho contenuti audio in questa, cioè io non voglio che parlino. Mi sconcerta quando chi è arrivato a un tale livello di eccellenza nel suo lavoro ritenga oggi che la comunicazione sia un aspetto trascurabile.
1: Cavolo, sì, ma sono assolutamente d'accordo, ma l'abbiamo detto tante volte anche insomma nelle ultime settimane, non è il problema della quantità in sé di comunicazione. Per quanto mi riguarda, il Bologna se avesse il rullino di marcia delle ultime 3 stagioni da 20 anni, non me ne fregherebbe nulla che la società comunicasse qualcosa all'esterno, perché avrei altro di bello a cui pensare, assolutamente. Questa non è però la situazione, quindi se si sceglie una linea un po' più conservativa del comunichiamo poco, in più non lo fai da un punto di vista qualitativo bene, che significa appunto dire le cose giuste in maniera posata, usare le parole giuste, non è difficile, è una cosa che si può allenare, o tutt'al più si può anche scrivere e leggere se uno ha paura di sbagliare. Ecco, questa cosa la ritengo estremamente importante, cioè la comunicazione è fondamentale. Questa cosa dell'Europa è una frase uscita male, cioè è come provare a baciare una persona a cui vuoi tanto bene e fare prima di spiccare le labbra noti che c'ha qualcosa nei denti e glielo fai notare, poi il bacio lo dai lo stesso, ma è sgradevole perché dici vabbè, potevi non dirlo, ecco. E basta, un po' così.
0: Ma potevi non dirlo anche per te stesso, secondo me, perché oggi poi certo. La gente dice: ah, voi siete quelli che siete andati per caso in Europa, e non è vero, ci siete andati perché avete lavorato benissimo, quindi esatto. È ovvio che non avete ambizioni e che a noi ci propinerete uno spettacolo da 10º, 12º, 15º sì. Posto.
1: È la sindrome dell'impostore nella sua, secondo me, accezione peggiore, cioè sempre tutto al ribasso, è una cosa sgradevole, è proprio sgradevole. Ammazzare l'entusiasmo così è proprio il classico caso dell'ammazzablotta, no? L'amico che non vuole mai fare le cose.
0: C'erano delle volte in cui, anche se andavamo sotto, ero certo che avremmo vinto ed ero sereno. Molte partite le abbiamo vinte anche se eravamo sotto, uguale anche se eravamo in 10 noi e sotto di un gol, dominavamo comunque. Mi viene in mente un Bologna-Udinese 1-0 per loro, noi in 10, abbiamo dominato lo stesso, alla fine l'abbiamo pareggiata con un gol strano di Salemakers. Anche in quella partita lì ero tranquillo perché sapevo che senza neanche un punto non saremmo certamente tornati a casa. Che bei tempi, Jack.
1: non mi verrebbe di dire che bei tempi, perché faccio un salto temporale di pochi mesi, secondo me, al di là della parentesi negativa che c'è stato lo scorso inverno. Però guardiamo cos'era successo a Roma in Europa League. Anche lì a un certo punto hai l'inerzia, poi la perdi completamente, sembra che hai perso tutta la fotta e l'energia che c'hai e vai a vincere una partita che è memorabile. Ah beh, quello secondo me è il colpo di coda che diceva l'ascoltatore, di un periodo straordinario in cui effettivamente te la giocavi anche con delle squadre più blasonate o comunque più apprezzate di te, ma non avevi quella sindrome del ah vabbè, ma tanto qua non la puoi vincere mai. E ci metto fra parentesi, fatta eccezione per alcune dichiarazioni di Vincenzo Italiano, ma quello è una cosa di cui abbiamo già parlato.
0: E poi mi sembra che siano quelle dichiarazioni di Vincenzo Italiano, mi sembra che abbiano poi trovato anche così una loro collocazione quando abbiamo visto quanto tempo ci ha messo a separare il suo stare dal Bologna.
1: Bravissimo, esattamente, bravo, esatto.
0: Allora Franco ieri mi aveva mandato un messaggio con una postilla che a me fa sempre veramente ma sorridere bonariamente, non sorridere per prenderti in giro, Franco, sia chiaro, perché la postilla te la leggo prima, Jack, perché so che sono di quelle cose che ci sguazzi anche tu da un punto di vista proprio della voglia di spiegarci. Capisco che non leggete i messaggi se ritenuti scomodi, e forse il mio lo è. Buon lavoro. Allora, sapessi, Franco, cosa sono i messaggi scomodi, cioè il tuo non lo è sicuramente. Te lo vado a. Io tra l'altro sono una persona che qua in radio, io ho bloccato una persona sola. In 8 anni e mezzo io ho bloccato una persona sola. Nel mio social c'è cioè chi si è comportato male, ma nella
1: lavorativamente
0: parlando, ho bloccato una persona sola. Quello mandò un messaggio non scomodo, ma mandò un messaggio disgustoso. Ecco.
1: Sì.
0: Allora, una considerazione su Fenucci e la comunicazione. Ha parlato di ricostruzione, segno che hanno demolito. Sai che cosa hanno demolito? Il sogno. Sabato allo stadio tanti ragazzi e ragazze, 18-20 anni, tutti con la maglia, entusiasmo, lo stadio è tornato di moda. Ma dicendo che l'Europa è stato un episodio quasi incidentale, non programmato, togli il sogno. Avanti così ci saranno allo stadio i soliti 15-18 mila che ci andavano quando non era di moda andarci, ed è un vero peccato. Franco, se questi fossero i messaggi scomodi, guarda.
1: Infatti, ma Franco, guarda, peccato per la postilla, perché secondo me è un bellissimo messaggio. Molto bello, devo dire, mi ci ritrovo. Il simbolo che è stato demolito è molto forte. Io, come ho detto all'inizio della trasmissione, sono un po' più cauto, cioè ti capisco, ed è un messaggio nel quale tutto sommato mi ritrovo, ti capisco, ma sono un po' più cauto, nel senso che prima di parlare di crollo, tracollo o disastro assoluto, voglio dare tempo al tempo e capire effettivamente cosa sta succedendo. È ovvio che il percorso fin qua, per quanto breve, è stato parecchio incidentato da qualche mese a questa parte, ed è altrettanto ovvio, per riprendere il tuo messaggio, che il discorso del sogno è di vitale importanza, cioè se vai a castrare i futuri tifosi, poi non c'è da sorprendersi se andranno a tifare altre squadre, più le famose strisciate, più blasonate, più belle, più brave, perché la squadra della tua città è mediocre e se va in coppa è un incidente di percorso, e quindi sono molto d'accordo, cioè i sogni vanno assolutamente caldeggiati, spinti, portati all'estremo. Ne abbiamo parlato anche sul finire della scorsa stagione, dell'ambizione, no? Parlavamo di quella cosa, dell'aspettativa. Per me è una cosa, cioè quando si punta in alto si deve puntare veramente veramente in alto, sapendo che probabilmente non ci arrivi, ma se hai le spalle forti, quello rimane il tuo faro per entrare in porto, ecco, per averselo sempre lì a portata di mano.
0: Allora, sì, dai, ti leggo questo. Ciao Leo, io e il mio amico Stefano, due ragazzi di 65 anni, di ritorno da Udine l'anno scorso, quando in quelle tre ore siamo stati primi, di quelle di cui parlavamo prima, abbiamo scommesso una legata sullo scudetto e sul vincere la Supercoppa, ed è stato un viaggio bellissimo. Quando parliamo di sogno, io e Jack, il sogno è anche vivere un'oretta così, cioè il sogno non, è l'illusione. L'illusione, io respingo qualunque cosa che anche solo odori di illusione, ma nella vita, non solo nel calcio, cioè il Bologna non ti deve illudere. Sognare sì, ti deve permettere di poterlo fare se hai voglia di farlo.
1: Ma stai scherzando, cioè per me è fondamentale, ed è un bellissimo messaggio questo qua, e con la Supercoppa non ci sei neanche andato troppo lontano. Ecco, facciamo il gioco dei se e dei ma. Se Bologna l'anno scorso avesse vinto la Supercoppa, probabilmente avremmo avuto un ulteriore paracadute emotivo per sostenere i mesi in cui non si vinceva mai, per sostenere l'addio d'Italiano, le dichiarazioni dopo l'Aston Villa e tutto quanto. Ecco, probabilmente sarebbe stato così, ed è giusto aver sognato in quella maniera, anche esagerata, ma è il bello di questo, è il bello dello sport in generale.
0: Ora ti leggo un messaggio di Massimo. Massimo, il tuo status su WhatsApp mi fa preoccupare, sinceramente, però faccia da punture? Cioè,
1: Faccia
0: da punture.
1: Cioè, faccia nel senso di volto, non faccia, lei faccia.
0: Faccia da punture, c'è scritto. Va bene. Allora, domandone, ti dice Massimo. Ma per questa stagione tu sei ancora ottimista o il buongiorno è già diventato notte? Siamo un po' manichei, mentre in tante cose il bolognese è bonario, ci mette, allunga il ragù, insomma, esatto. Il pranzo e la cena sono così lunghi e così, non siamo milanesi noi, non siamo milanesi. Invece no. Vi trovo molto manichei da qualche tempo, cioè vi trovo molto... o assolutamente bene o tutto schifo.
1: O tutto schifo, ma tutto male, certo. Ma, allora, facendo un mestiere che è quello del giornalista sportivo, sì, io resto ottimista e devo analizzare le cose che ho a disposizione. Questo vale per tutti gli sport di cui mi occupo, però devo analizzare dei dati che sono oggettivi, come dei risultati, come delle statistiche, eccetera, e poi posso fare delle previsioni sull'andamento, però se le previsioni non si avverano, insomma, non è mia responsabilità, ecco. Quindi ti dico, sì, io resto fiducioso perché guardo lo storico degli ultimi 3-4 anni, e allora dico sì, assolutamente fiducioso, fino a prova contraria, perché io, poi andremo a vedere.
0: Allora,
1: però, sì.
0: Allora c'è una lieve sfumatura, tu hai usato il termine fiducioso, lui ha usato il termine ottimista.
1: Ottimista, sì.
0: Allora, io... per essere fiducioso e ottimista su quelli che sono le mie ambizioni, che sono quelle di competere in questo campionato, in questa stagione, competere, ok? Che non vuol dire arrivare in Europa, non vuol dire vincere la Coppa Italia, ma competere per farlo, io purtroppo devo vedere un cambio di come si fanno le cose. Quando le cose hanno cominciato a cambiare veramente faccia, colore, direzione, in ritmo, in società, sì, il Bologna ha ottenuto risultati e ci ha fatto stragodere. Oggi credo che la squadra, prima di tutto la squadra, debba darmi una mano ad essere ottimista, perché così, con quello che sto vedendo, sì, non ci sto riuscendo ad esserlo.
1: È un grande no. Sì, sono
0: dateci una mano con te su dateci qua. Una mano a darvi, sì, una, sì, mano, sì, anche, ecco, perché sì, io credo, sì, che tanto conti, Jack, su quanto manca a riempimento del potenziale. E la mia paura, certo, perché non manchi così tanto.
1: Esatto. Esatto, che sei ormai arrivato a bolla e questo è il Bologna fatto e finito. Sì, quello è mi viene da dire naturale pensare in questa fase. La mia fiducia o ottimismo, che ovviamente sono due cose similari ma con delle sfumature, sta proprio appunto lì nel fatto che ho bisogno di più tempo per vedere se questo compimento di cui stai parlando te è fatto e finito o se è ancora un processo, se siamo ancora in un processo di trasformazione della squadra e della società, perché se mi baso soltanto su una finestra temporale più ridotta non posso essere né positivo né ottimista né fiducioso, no, assolutamente sono anche un po' arrabbiato, perché ne abbiamo parlato anche insomma privatamente delle dichiarazioni di Fenucci e di un certo utilizzo dei termini
0: la cui colpa secondo me è molto inferiore a se le avesse dette qualcun altro, perché Fenucci, non essendo un uomo così di campo, se parla ogni 10-15 giorni, è chiaro che anche le dichiarazioni di Fenucci le guardiamo un po' più col lanternino, no?
1: Assolutamente.
0: Mi dispiace,
1: esatto,
0: non abbia parlato qualcun altro.
1: Una volta se parli una volta a stagione gli dai un peso diverso. Se parli di continuo, cioè, e sempre tu a parlare, allora diciamo ok, ecco, tu sei il megafono della società.
0: Esatto, cioè anche di altre cose. Cioè se parli tu anche di altre cose, oddio, cioè vabbè, è come se la radio mi mette a me a fare la trasmissione sul baseball. Cioè poi alla fine, cioè, ne vado di mezzo io perché la voce è la mia alla fine, no? Però certo. Magari non è proprio il campo di cui mi occupo tutti i giorni io in prima persona. Jack, ci lasciamo con una precisazione.
1: Sì.
0: L'amico Massimo, faccia da punture, sì. Si chiama così perché il soprannome gliel'ha affibbiato la compagna. Tanto è vero che di solito dove si fanno le punture?
1: Nel chiappone posteriore, no, non lo so.
0: Esatto.
1: O quindi, nel deltoide o nel culicchio.
0: Esatto, e quindi faccia da nel sederino, ecco così. Ecco. Faccia da sederino, ecco così. Grande Massimo, grazie per il prezioso contributo alla causa di Quasi Gol. Jack, buona settimana. Buona settimana.
1: Grazie mille, non vedo l'ora di risentirvi e vi racconterò, perché oggi inizio a seguire un festival musicale qua in città. Cacciama. Uno dei tanti che seguirò. Si chiama Pop Montreal ed è un festival di musica indie, di quella che piace a me, e spero di scovare tante band fantastiche e come dico da molti anni mi piacerebbe esportare questo modello a Bologna, perché secondo me ci sono le risorse, le energie e la visione per farlo, ma insomma di questo parleremo prossimamente.
0: Bene.
1: Vi racconterò.
0: Grazie Jack, ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, arriviamo.
3: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
20: Et capè, u carot.
21: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
22: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
23: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ma che meraviglia!
3: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
2: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
3: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
2: E quanto costa?
3: Meno di quello che pensi.
4: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 16.07, un sacco di messaggi da leggere vostri, ma continuate a mandarli se volete. Stiamo insieme fino alle 16.28. 366-402-4022, perché poi Francesca ha anche fretta di cominciare. Ma sentila, senti come fa la modesta, come sei, non sei credibile quando sei così modesta. Fra, che abbiamo oggi nella tua trasmissione?
17: Leo Bosello.
16: Si è ricordata, si era dimenticata di lavorare, poi si è ricordata che un giorno si era, che in realtà si era ricordata. Va bene, va bene. Allora, Gianluca. Anch'io nel novembre 2025 andai a scommettere 10 sacchi, cioè euro. Sullo scudetto, sì, non i sacchi di Orsolini, no? Che ha rinunciato a 10 sacchi per andare in Arabia, e non erano 10 euro. Sullo scudetto del Bologna lo davano a 97 in quel periodo. Wow, sono ottimista perché con il gioco. Ma hai fatto bene. Ma ti spiego perché hai fatto bene: perché se noi duravamo un po' di più, poi potevi scommetterci contro. Perché insomma, quando fai a 10 euro per 97 sono 9,70, quindi hai due soldini per scommettere contro a quel punto. Cioè, sto facendo un puro ragionamento economico matematico. Sono ottimista perché con il gioco di Palladino bisogna rifare tutta la preparazione. Dopo la pausa, tempo un mesetto, saremo in bolla. Allora, Palladino è senza 12 giocatori, quindi io non credo rifarà la preparazione. Io starei attento a dire, vabbè, dai, tra un mesetto, dopo un mesetto, quindi dopo altre 4 partite saremo in bolla. Io starei attento, perché la bolla fisica deve tener conto, lo dicevo ieri a ETV, a Massimo Guerrieri, che è stato carino a ospitarmi. La bolla fisica deve tenere conto che non c'è soltanto il fisico, non ci sono solo i dati, non c'è solo il muscolo, no, il fiato. Ragazzi, in tutto nella vita c'è anche la testa. Il motore è la testa. Il corpo è la scocca. Il motore è la testa. Quindi cerchiamo di evitare di prenderci altro tempo in questo campionato. Cerchiamo di cominciarlo questo campionato, no? Perché mi sembra che abbiamo dato un po' per scontato che intanto le prime partite contano meno. Io lo posso fare, la Fra lo può fare, chiunque di voi lo può fare. Se cominciano a farlo in squadra, dopo, quando devono rincorrere, si fa sempre più fatica a rincorrere che a correre, perché devi andare più forte degli altri. E poi può sempre succederti un incidente di percorso, poi può succedere che ti si fa male un giocatore, poi può succedere che una partita la giochi benissimo, però palo, doppio palo, e gli altri rigore, gol. Cioè, a me dispiace constatare che il Bologna non ha ancora acceso il motore, però allo stesso tempo mi piacerebbe che fosse così, mi rincuorerebbe, perché dico basta che lo accendiamo, però accendiamolo. Basterebbe che il tifoso facesse come una volta, andare allo stadio sostenendo sempre la propria squadra, visto che parliamo tanto di Premier, prendiamo spunto anche dai loro tifosi, visto che noi facciamo ridere. Non vedo chi ride. Il tifoso del Bologna perlomeno spende soldi, il tifoso del Bologna va in 27.000 il sabato pomeriggio a vedere Bologna-Torino. E poi, amico, io ti dico, il tifoso non è un lavoro, quindi fortunatamente viviamo, siamo nati e viviamo in un paese libero, quindi disponiamo di questa libertà a seconda di quella che è la nostra indole, a seconda di quelli che sono i nostri strumenti, le nostre possibilità, le nostre volontà. Io poi sono uno che non fischierebbe mai. Io non concepisco l'andare a vedere un evento sportivo e contestare, non lo concepisco, ma capisco che c'è qualcuno che possa farlo, che abbia voglia di farlo. Io non lo farei, però capisco che c'è chi lo possa fare, cioè non la trovo una cosa assurda e astrusa. Io non lo farei mai, ma non lo farò mai io, cioè proprio io non ho quell'energia. Io non perdo 4 minuti della mia vita a insultare qualcuno che non conosco, che non vedrò mai in giro, perché non ha dato dei calci a un pallone come io credevo che lui potesse dare. In tutto questo credo ci siano altre forme di dissenso. tranne gli obblighi della legge, non ce la faccio a dare degli obblighi al tifoso, tantomeno a quello del Bologna. La vuoi una profezia? Ecco, frase, abbiamo la profezia. Il 3 dicembre esonerano Palladino. Segnatelo o segnatelo. Andiamo a vedere il 3 dicembre che cosa succede. Mi va a vedere anche, non so, il santo del 3 dicembre, qualcosa. Abbiamo un modo per la campana, ce l'abbiamo al volo, perché insomma, credo che questo sia uno di quei momenti in cui, allora, rileggo il messaggio. La vuoi una profezia? Il 3 dicembre esonerano Palladino, segnatelo. Segnato. Allora, 3, come il 3 dicembre. Il calendario del Bologna da qua al 3 dicembre: andiamo a Lecce, riceviamo l'Inter, andiamo a Cagliari, riceviamo il Milan, riceviamo il Monza, andiamo a Parma, riceviamo l'Udinese, andiamo a Venezia e il 2 dicembre giochiamo in casa con il Palermo gli ottavi di finale di Coppa Italia. Avremo successivamente, ed è un motivo per cui secondo me, amico, non andrà come dici tu, al netto di tutto, con il nuovo allenatore che si dovrebbe trovare ad affrontare questo tale ciclo. Il nuovo allenatore arriva, fa conto, il 4 di dicembre, no, se esonerano Palladino il 3. Il 6 c'è Bologna-Roma, il 13 Como-Bologna, il 20 Fiorentina-Bologna. Già a gennaio la prima è con la Juventus. No, quindi cosa facciamo? Il 4 di gennaio cambiamo anche il nuovo allenatore, il quarto della stagione a gennaio? Secondo me no. Poi io vedremo chi ha ragione. Ciao, io credo che la mossa di schierare Skorupski dal primo minuto sia stata fatta per un quieto vivere più che per effettiva fiducia. Palladino è molto abile nella gestione degli spogliatoi e in quello del Bologna i veterani pesano molto, dice questo ascoltatore. Allora, io sul peso dei veterani in uno spogliatoio credo fino a un certo punto, ma ti spiego perché. Perché ognuno è un'azienda di se stesso. E è vero, la personalità, ci puoi nascere con la personalità, puoi creartela, non tutti però hanno lo stesso margine. Dipende davvero dove sei diventato ragazzo, dove sei diventato uomo, quando lo sei diventato, uomo o donna ovviamente, persona, diciamo così, adulto, quando lo sei diventato, quali sono i tuoi strumenti, che talenti hai a disposizione, quanto hai personalità come compagno di squadra o quanto hai personalità come leader tecnico in campo. Sarebbe molto facile se per gestire uno spogliatoio l'allenatore entra, chiama i quattro capitani e dice: decidete voi la formazione, fate tutto voi. Non è così, perché ogni giocatore è poi l'imprenditore di se stesso a un certo punto. Ogni giocatore è anche abbastanza dipendente da quelli che sono i risultati di squadra. Io c'ho un po' anche di fastidio nei confronti del gruppo che deve essere sempre preservato, ma che però dà l'immagine, e me lo dici tu, Tommy, di avere un grande peso. Allora, se hai un grande peso, tu sopporti anche Jonathan Rowe, caro gruppo. Altrimenti, se non hai un grande peso, ritengo che tu non abbia quasi voce in capitolo sulle scelte dell'allenatore. In tutto questo, aggiungo il mio pensiero su De Silvestri. In ogni ambiente dove soprattutto quello dove c'è una performance da fare, quindi anche in un ambiente radio, perché no, parlo anche dei miei pomeriggi, in ogni ambiente. Se metti uno del gruppo, uno della squadra, nella condizione di potersi sentire esentato dall'impegnarsi come gli altri, perché intanto lui vale meno, intanto lui non lo utilizzeremo mai, intanto lui è la riserva ad onor di firma, intanto lui è qua con noi solo perché ci fa ridere durante le pause caffè, è il modo migliore per far saltare per aria qualunque velleità di gruppo. Io non sono contro l'utilizzo di Lollo De Silvestri al posto di Wittig o al posto di Casale, perché dal momento che De Silvestri fosse un corpo estraneo, un amico che è andato a trovare gli altri, un giocatore che sì, ti abbiamo fatto il contratto, ma giusto così perché non abbiamo ancora una scrivania libera, quindi vai a dare due sgambate, a tirare due calci, che così sei contento insieme agli altri, è il modo migliore per lavorare male. Tutti devono sentirsi in concorrenza per una maglia, tutti devono sentirsi parte in causa. Altrimenti le sessioni di allenamento valgono meno e crei un precedente, secondo me, antipatico e pericoloso. Ma veramente stiamo mettendo in dubbio Skorupski? Mamma mia, che brutta roba, la memoria corta, dice Matteo da Bologna. Allora Matteo, tanta gente non lo sta solo mettendo in dubbio, tanta gente ha già deciso. Io no, nella situazione del Bologna di oggi. Non ho già deciso, non mi stupisco qualunque sia la decisione di Palladino per la partita di Lecce. Una cosa però ti suggerisco, Matteo. La memoria nel calcio lascia, se non il tempo che trova, un paio di giorni in più e fine, perché il calcio è uno sport del qui e ora. Certo, in un gruppo di amici, se uno fa qualcosa per te, magari domani ha bisogno lui, sarebbe così bello e doveroso dargli qualcosa indietro. Se nel calcio al massimo livello uno non riesce più a dare quello che aveva dato prima, il giocare per riconoscenza, diventi l'Italia del 2010, quell'Italia che ha richiamato lo stesso tecnico, che ha richiamato gli stessi giocatori del 2006 e che non erano minimamente in grado di ripercorrere le gesta di 4 anni prima. Ciao Leo, altro che crollo, se si dovesse andare in B dopo una qualificazione in Champions, la vittoria della Coppa Italia sarebbe una catastrofe assurda. Chiamiamola come vogliamo sportivamente parlando. Prima disquisivamo sul fatto che un ascoltatore riteneva il crollo dei sogni, il crollo delle ambizioni, il riposizionarsi a metà bassa della classifica. La chiamerei più discesa. A volte forse anche annullamento. Diminuzione. No, diminuzione è troppo poco. Va bene annullamento, dai. Erosione. Crollo, catastrofe, anche sportivamente parlando, sì, solo una retrocessione. Beh, con Lucas la memoria è lunga, sta tornando quello che è stato prima di Motta. No, non sono d'accordo, perché non ritengo che Skorupski ci abbia fatto perdere dei punti fitti prima di Motta. Non sono assolutamente d'accordo. Per me era un giocatore improbabile con i piedi, improbabile proprio. ma in porta è stato un gran bel portiere, per quanto mi riguarda. Oggi Carson sarebbe servito più del pane. Ah, a me sì. Quello che il Bologna ha deciso di fare con Carson per me è inconcepibile. Non lavoro nel Bologna, hanno fatto i loro conti. Non sempre i conti si fanno bene. Io purtroppo sono di parte, perché io ho sposato la causa di questo cucciolo di fatto, no? Che qua a Bologna sembra non poter circolare. E gli abbiamo preferito una volta Ealing e una volta Mbangula, senza mai realmente dargli la possibilità che hanno avuto tanti altri. Se sostituisci Skorupski, poi devi contare.

dare via, no, dare via Skorupski, prendere un altro portiere, perché l'altro comunque è in età di giovanili, di, insomma, non fa lista. Ciao, siamo d'accordo che Lucas ha grandi responsabilità sul gol, ma nessuno ha menzionato l'errore di Pobega davanti al portiere. Probabilmente la partita sarebbe finita diversamente. Allora Alberto, io sono d'accordissimo con te. A me Pobega piace. Io sono d'accordissimo. Cioè, noi oggi abbiamo un capro espiatorio. E io continuo a dirvi, ma riflettiamoci insieme. Poi siamo quasi in chiusura, ma riflettiamoci di nuovo. Qual è il problema del Bologna? Io, ragazzi, ho bisogno di qualche minuto di tempo se mi fai questa domanda. E invece tanti, qual è il problema del Bologna? Il portiere. Raga, magari il problema fosse il portiere, lo cambiamo. Mettiamo l'altro. Cioè, stiamo guardando la cosa più evidente, ma non stiamo guardando la cosa più utile. Oggi, signori, la cosa più utile è che il Bologna impari a fare gol, è che il Bologna si fidi di se stesso, è che il Bologna corra fino al 96. Magari il problema fosse il portiere che ha una saponetta al posto dei guanti, perché si possono comunque vincere le partite anche se il portiere ogni tanto ti fa un errore. Se non siamo in condizione, ti aspettano tutti fino al 70, sì sì Bologna, fai quello che vuoi, macina, intanto non fai gol, al massimo ne fai uno. Poi la partita comincia per noi, perché tu Bologna hai il fiato corto e non ci insegui più. Voi pensate se quell'intervento di Eggem veniva fischiato rigore? Il VAR non lo toglie quel rigore. E se non fanno gol? E se fanno gol su rigore? Perdiamo la partita. Pobega entra in area con un errore dei giocatori del Torino, non faccia gol neanche lì. Cioè, mi sembra che abbiamo fatto, De Silvestri sbaglia, Eggem sbaglia a non andare sull'uomo, cioè mi sembra che a sbagliare siano tutti, ma il più evidente oggi è in un momento di grande sfiducia. Cambiamolo, cambiamo Skorupski e gli altri. Perché allora, prima il problema era l'allenatore, cambiato. Prima ancora il problema era Rowe che era un rompipalle, cambiato. Poi adesso il problema è Skorupski, cambiamolo. Ci stiamo rendendo conto che stiamo sommando mezzo problema su mezzo problema su mezzo problema e non ne stiamo risolvendo uno? Che non sia perché non c'è un solo problema? E ce ne sono tanti? Vi lascio, ragazzi, io vi lascio a Francesca Bolognini e domani ci sentiamo, se volete, come sempre, alle 14, qui a Quasi Gol. Ciao da Leo Vicari.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
12: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
13: Ovvio, quello non può mancare mai.
12: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
13: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
12: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
13: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
12: Allora, forza, Immagina Bologna!
14: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
15: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
16: Quello famoso per gli abiti da sposa.
15: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
17: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
22: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Sai, sto valutando di cambiare auto.
25: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
24: Cioè?
25: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
24: In più?
25: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
24: Auto ricondizionata?
25: Certo. fatto significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Ma voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
25: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
5: 16:37 in questo momento, mercoledì 23 settembre, e buon inizio d'autunno a tutti quanti. Oggi primo giorno di autunno, equinozio d'autunno, salutiamo definitivamente l'estate, soltanto sulla carta però, perché comunque durante il giorno fa ancora abbastanza caldo, anche se fortunatamente non quello estivo, quindi benvenuto autunno, come si dice, primo giorno di autunno. E continua invece la nostra settimana, la prima delle tre settimane in cui staremo senza campionato di Serie A per la pausa nazionale, nazionale di cui parleremo ovviamente anche un po' in questi giorni, in queste ore, anche che staremo insieme fino alle 18 come sempre con Pomeriggio in Rosso-Blu, con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, con i nostri ospiti. Più tardi andremo anche da Leo Bosello per fare un po' di chiacchiere sia sul Bologna sia appunto anche un po' sulla nazionale. Ci dedicheremo invece anche un po' al basket. Ieri avete sentito per la prima puntata, la pilot, come si dice, la puntata pilot della nuova trasmissione dedicata alla Fortitudo, che andrà in onda tutti i martedì, ovviamente con partite live permettendo, è chiaro, tutti i martedì dalle 19 alle 20 via San Felice 103, la nuova trasmissione dedicata alla Fortitudo. Il lunedì dalle 19 alle 20 con Black and White dedicato alla Virtus, e il martedì invece dedicato alla Fortitudo. E tra poco andiamo anche a recuperare una bella chiacchierata che proprio ieri nella puntata d'esordio i ragazzi di Via San Felice 103 hanno fatto con Tommaso Guariglia, e quindi dopo lo andiamo anche a risentire. Perché? Perché questo weekend oltretutto inizia ufficialmente la stagione di campionato di entrambe le compagini cestistiche di Bologna, sia Virtus che Fortitudo, una dietro l'altra, e noi ve le daremo ovviamente entrambe qui in diretta su Nettuno Bologna 1, come tutte le gare ufficiali della stagione, sia di Virtus che di Fortitudo. Prima però di andare proprio appunto sulla Fortitudo e sulle parole di Guariglia, che presenta un po' la stagione in arrivo, vi ricordo inizia domenica alle 17 la stagione della Fortitudo contro Ruvo di Puglia Basket, domenica 27 alle ore 17 ci sarà la prima partita stagionale della Fortitudo in campionato. Poi a seguire ci sarà anche quella della Virtus, quindi veramente questo weekend si inizia veramente con tutto. Prima, ve lo ricordo ancora una volta, ma lo farò comunque ancora, alle 15 invece ci sarà la partita casalinga del Bologna femminile che affronterà San Marino, e anche per quello, lo sapete, vi racconteremo tutta la partita in diretta con Radio Cronaca qui su Nettuno Bologna 1. Prima di andare appunto sulla Fortitudo e di andare a risentire quella che è stata la bella e lunga chiacchierata con Guariglia, vi informo, è arrivata adesso la comunicazione da parte del Bologna, che domani Piccoli e Zortea saranno al Bologna FC Store dello stadio. Domani, giovedì 24 settembre, dalle 17 alle 18, Roberto Piccoli e Nadir Zortea ti aspettano presso il Bologna FC Store dello stadio. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il link che verrà reso disponibile sul profilo Instagram del Bologna dalle ore 12 di domani. ovviamente, perché sapete che poi l'accesso verrà contingentato ad un totale di non più di 80 persone, e quindi ogni partecipante dovrà registrarsi al meet and greet ed essere in possesso del QR code di accesso all'evento, perché lo sapete, lo store dello stadio non è enorme, quindi giustamente un po' si cerca di avere un numero di partecipanti limitato. Quindi da domani alle 12 potete registrarvi, registrazione necessaria per partecipare all'evento. Ma come detto, questo weekend, in assenza del calcio, c'è assolutamente il basket. Inizia ufficialmente la stagione di campionato sia di Fortitudo che di Virtus, e noi adesso andiamo verso la Fortitudo, che giocherà alle 17 di domenica contro contro Ruvo di Puglia, e andiamo a risentire quella che è stata la bella chiacchierata con Tommaso Guariglia, che è stato ospite alla trasmissione dedicata alla Fortitudo, che andrà in onda qui su Nettuno Bologna 1 tutti i martedì alle 19, via San Felice 103. Andiamo a sentire Tommaso Guariglia.
3: Nettuno Bologna 1, via San Felice 103, il settimanale della Fortitudo Pallacanestro, con Luca Bolognesi e Ale Di Bari, e la partecipazione di Fabrizio Pungetti. Go!
4: Go! Go! Go! Via San Felice 103, il programma dedicato alla Fortitudo Flat Service Bologna, che è partito proprio oggi e vi accompagnerà per tutto il corso della stagione, come Alessandro Ibari e con Luca Bolognesi. Abbiamo in collegamento Tommaso Guariglia, quindi un saluto. Ciao Tommaso, come va?
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, tutto bene, è un piacere essere con voi stasera.
4: Bene, bene, grazie. Allora, io parto subito da quello con cui siamo partiti anche con Luca, cioè la partita di venerdì contro Cividale. Non è andata probabilmente come vi aspettavate, quindi ti chiedo un po' come ne siete usciti, qual è stato lo step dopo per, diciamo, resettare, perché chiaramente già domenica tornerete in campo per la prima partita che conta davvero, perché inizia il campionato.
6: Sì, è chiaro, ovviamente c'è un po' di rammarico per il risultato finale della partita che abbiamo giocato venerdì. La Supercoppa si può considerare quella coppa intermedia tra la fine della pre-season e l'inizio del campionato. Ovviamente tutti arrivano lì per voler vincere, alzare la coppa. Noi, ripeto, con un po' di rammarico abbiamo perso la partita con Cividale dopo che eravamo riusciti, cioè era stato possibile, insomma, dominare da parte nostra la partita per i lunghi tratti. Non siamo stati in grado di ammazzarla, ecco come si vuol dire. E quindi usciamo da questa esperienza sicuramente con l'insegnamento che contro queste squadre qua, che giocano così bene, che si conoscono da tanto tempo, c'è la necessità di mettere le mani sulla partita quando per l'appunto la partita è dalla tua parte. In questo momento dove la precisione è finita, noi siamo usciti da ogni vittoria, da ogni sconfitta con un insegnamento. Abbiamo fatto tesoro della sconfitta di Ravenna contro Cividale e siamo tornati in palestra con la giusta carica, ecco, per l'inizio del campionato, che per l'appunto domenica ci vedrà in casa contro Ruvo di Puglia.
4: Luca, vai tu con la prossima?
7: Sì, assolutamente. No, a proposito della partita, io come spunto ho visto un po' la squadra che giustamente, come hai detto tu, non ha valorizzato al meglio i propri momenti positivi, che sono stati tanti, anche appunto a causa di qualche problema di falli, insomma qualche situazione contingente. Però è sembrato un po' mancare un minimo di intensità nel finale, anche di lucidità, proprio per questione di fatica. I carichi della pre-season in questo tipo di competizione, che arriva appunto prima delle vere gare ufficiali, quanto può infastidire, diciamo, avere un carico sulle gambe?
6: Ma sicuramente per noi è stata una pre-season fatta di tanto tanto lavoro in palestra, tante partite, tanti match, abbiamo giocato 8 amichevoli comunque in un tempo abbastanza ristretto, perché noi abbiamo, se non ricordo male, giocato la prima partita il 19 agosto contro Montecatini, e poi si sono susseguite praticamente a cadenza di ogni 2-3 giorni altre amichevoli. Siamo stati in ritiro, c'è stata una settimana dove abbiamo giocato venerdì, mercoledì e sabato contro squadre di Serie A, quindi sicuramente è stata una pre-season dove abbiamo lavorato tanto. Poi, insomma, secondo me non bisogna guardare solo esclusivamente l'ultimo quarto, dove sì, probabilmente siamo andati un po' in deficit sotto il punto di vista fisico. Non lo so quale può essere la ragione per la quale poi loro sono stati bravi a riprenderci. Ma la verità è che noi a metà terzo quarto eravamo stati molto bravi a costruire un vantaggio che andava sicuramente capitalizzato, e invece siamo stati un po' superficiali in alcuni casi e abbiamo permesso a Cividale di rientrare dentro la partita.
4: E dicevi prima con una pre-season che partita e con tanto lavoro in palestra, nonostante insomma l'ultima magari non è finita nel migliore dei modi, però ecco, le altre partite sono andate molto bene, quindi ti chiedo un po' il tuo bilancio in generale sulla pre-season, anche sul lavoro in palestra, una squadra nuova sia per te ma anche per tanti compagni che sono arrivati, quindi ti chiedo un po', ecco, il bilancio su questa pre-season.
6: Ma se vogliamo guardare prettamente i risultati, sicuramente una pre-season positiva, ma la realtà dei fatti è che io considero questa pre-season positiva perché abbiamo, oltre ad aver costruito e aver secondo me espresso bene le idee del coach, abbiamo costruito secondo me un gruppo che sta bene dentro e fuori dal campo, che arriva tutti i giorni all'allenamento con il sorriso, che ha voglia di sudare insieme. Lo stiamo facendo dal 10 agosto, secondo me siamo stati bravi, e l'avevo detto anche nella mia presentazione di qualche settimana fa, ad ottenere dei risultati importanti anche contro squadre di A1 in amichevoli di prestigio. Ovviamente, come dicevo prima, ritornando alla prima domanda, c'è un po' di rammarico perché dopo aver vinto comunque in pre-season contro Tortona, contro Trento, contro Trieste, dopo aver giocato amichevoli contro le, in teoria, pari livello di A2, con Livorno, con Pistoia, siamo andati lì e speravamo insomma sicuramente di tornare a casa con un risultato diverso. Però questa secondo me è stata una pre-season molto positiva per tutto ciò che c'è stato fuori dal campo. Ripeto, il nostro è un gruppo che sta secondo me molto bene insieme, sia dentro che fuori dal campo, e insomma che non è una cosa scontata, specialmente quando si costruiscono squadre quando ci sono tanti volti nuovi, tanti giocatori nuovi, il sistema difensivo e offensivo che il coach ci richiede di sul quale lavoriamo tutti i giorni. Secondo me insomma è stato costruito bene, noi continuiamo a lavorarci, e nella pre-season secondo me, ritornando alla domanda di prima, siamo stati anche bravi a raccogliere qualche frutto, ecco, di tutto il lavoro che abbiamo fatto.
4: Luca, prima di lasciarti la prossima domanda, scusami, ti interrompo, leggo un messaggio di un ascoltatore, ricordo che a tutti gli ascoltatori che possono interagire con noi al 366-402-4022, c'è Marco che scrive a Tommaso: Tommy, facci sognare, in bocca al lupo e forza Salernitana. Vai pure Luca.
7: No, volevo passare, sempre parlando di pre-season, ma guardando anche al campionato, avete affrontato tante squadre e Cividale è l'ultima di queste, che indicazione sul livello del campionato avete avuto, nello specifico su Cividale, che come al solito magari era sulla carta meno considerata di altre, ma può essere considerata la mina vagante, visto che poi... non che questo cambi magari la delusione per il risultato, però dopo aver fatto lo scherzetto a voi l'ha fatto anche a Rimini, quindi insomma bisogna anche un po' rivalutare l'avversaria che effettivamente si è presentata a questa competizione con poco da perdere ma molto pronta dal punto di vista fisico e, come dicevi tu, anche di gioco, perché giocano assieme da tanto tempo e anche i giovani magari si sono inseriti in maniera perfetta negli ingranaggi.
6: Beh, sai, volendo fare un discorso un po' per intero, ecco, quando lavori in pre-season utilizzi tanto tempo per costruire chimica, meccaniche di gioco, meccaniche difensive, offensive. Ovviamente non è un caso che Cividale, che ha un sistema collaudato comunque da coach Pilastrini, che è lì da tantissimi anni, giocatori come Cesana, Redivo, giocatori come Berti sono lì da tanto tempo e conoscono già il sistema di gioco, ecco, che Pilastrini propone. Non è un caso che nei momenti di difficoltà sono stati bravi ad andare sulle loro certezze, perché comunque le conoscono già. Per quanto riguarda il campionato, mi raganti, non bisogna sottovalutare nessuno e bisogna giocare tutte le partite con il coltello fra i denti. Ogni anno c'è sempre la sorpresa del campionato. A me un po' mi sorprende, scusa il gioco di parole, che ci sia questa cosa qui, perché è vero che ci sono probabilmente squadre che sulla carta hanno costruito roster più forti, che hanno più tradizione, più storia, obiettivi magari che siano più chiari, però alla fine in questo campionato qua, è stato dimostrato l'anno scorso, puoi vincere e perdere praticamente con tutti, quindi non bisogna sottovalutare nessuno, tanto meno Cividale, che è una squadra che ti mette in difficoltà con il suo gioco, che voglio ripetere è collaudato comunque da tanti anni, e ha giocatori che sanno come giocare nel sistema, Redivo, ripeto, su tutti, e quindi veramente non bisogna sottovalutare nessuno in questo campionato qui.
4: E adesso, dicevamo prima, arriva la prima di campionato, che partita ti aspetti contro Ruvo di Puglia? In più sarà la prima vera al Paladozza, perché avete giocato due amichevoli, c'era una bella cornice di pubblico, ma ancora il Paladozza pieno con la maglia della Fortitudo addosso, non l'hai ancora visto?
6: Ma allora, parto dicendo che sarà comunque una grandissima emozione quella della prima di campionato al Paladozza. Io ho vissuto Paladozza sempre da avversario, sono venuto qui a Bologna a giocare con tante maglie, ma sempre, ripeto, da avversario, e i primi minuti delle partite erano quasi sempre dedicati a respirare l'atmosfera che solo il pubblico della F sa creare. È un piacere onestamente per me averlo dalla mia parte quest'anno e viverlo da protagonista, ecco, come giocatore per l'appunto della Fortitudo. Con Ruvo di Puglia ci aspettiamo una partita comunque difficile, perché c'è sempre un po' l'emozione della prima in casa, c'è tanto entusiasmo, i giocatori comunque negli ambienti, specialmente come quelli della F, che sono molto molto caldi, si esaltano. Dovremmo essere bravi a fare quello che il coach ci sta già indicando, ci sta già dicendo di fare in questi primi giorni della settimana in cui stiamo lavorando già alla partita, e mettendo in campo la nostra intensità, la nostra fisicità e le indicazioni che tutto lo staff tecnico ci sta dando per questa partita, ecco, sono sicuro che riusciremo a giocare un'ottima partita, e spero a portare a casa il risultato.
7: Ok, ma vorrei cambiare un attimo pagina. Adesso abbiamo parlato della partita passata, della prossima, invece qualcosa più su di te a livello personale. Queste prime settimane a Bologna, proprio come città, come ti stai trovando? Che atmosfera si vive? Se l'hai già visitata in centro, sei stato, è state anche tante belle giornate ci sono state, quindi.
6: Sì, conosco Bologna da turista, perché sono venuto in passato tante volte e mi piace molto, sto molto bene. Ovviamente non c'è stato tantissimo tempo, ecco, proprio per i volumi di lavoro che abbiamo avuto nella pre-season, per poter esplorarla e viverla a pieno. Grazie al capitan Fantinelli abbiamo vissuto, e questo va maggiormente ad avvalorare il discorso che facevo prima della squadra che sta bene anche fuori dal campo. Abbiamo vissuto qualche sera fuori, siamo stati a cena insieme di squadra. Insomma, Bologna è una città fantastica, magnifica, e non vedo l'ora di poterla esplorare e viverla a pieno, ecco.
4: E purtroppo durante la Supercoppa è arrivato un altro acciacco fisico, perché Simon Anumba starà fuori per un po'. Come cambiano adesso, visto che sono cambiate anche con l'infortunio di Stazzonelli, un po' le gerarchie in campo? Anumba riguarda anche un po' il reparto lunghi, visto che gioca sia sul 3 sia sul 4. Come ti aspetti cambiano anche le dinamiche per la prossima partita e per le prossime?
6: Ma allora, parto dicendo che Simone è un giocatore fortissimo, formidabile per l'energia che mette in campo. Io sono sicuro che, seguendo le indicazioni dello staff, potrà rientrare il prima possibile. Non conosco onestamente le sue condizioni nello specifico. Lui è un giocatore, ripeto, che per caratteristiche sa giocare nel 3, sa giocare nel 4, e difensivamente può marcare praticamente tutti. Non vediamo l'ora comunque di averlo con noi, speriamo il prima possibile, ma ripeto, non conosco le sue, ecco, condizioni attuali, e quindi non voglio esprimermi su quanto poi sarà assente. Quindi speriamo di averlo il prima possibile, ripeto, perché è un giocatore fortissimo, formidabile per noi, e quindi è questo.
4: Quali possono essere le chiavi della partita contro il Rio di Puglia, che magari non è una squadra da altissima classifica per quella che è la composizione del roster, però, come dicevi tu prima, l'emozione della prima partita, ci possono essere tanti, tanti fattori a incidere, quali pensi si possano essere le chiavi?
6: Ma sicuramente, come dicevo prima, non sarà solo una partita da vivere sulla lavagna, ecco. Sotto il punto di vista tecnico, tattico, ci sarà l'ambiente, l'emozione della prima, la carica da parte nostra, anche da parte loro, che verranno a Bologna, secondo me anche un po' per lanciare un messaggio. Ci siamo anche noi, fare la partita a Bologna lancia un po' un messaggio a tutto il campionato. Il Rio di Puglia è una squadra che stiamo imparando a conoscere in questa settimana di preparazione alla partita. Ovviamente spiccano i due nomi dei giocatori americani, Dustin Hogue, che è tra l'altro il mio compagno di squadra dell'anno scorso, i Rieti, che conosco molto bene, Jess Johnson, che è un americano di categoria, lo conosciamo bene perché è tanti anni che gioca questo campionato qui. Siamo ancora al martedì, quindi ci separano dalla partita ancora tanti giorni. Questi giorni ovviamente ci serviranno per continuare in palestra a lavorare sulle cose sulle quali stiamo lavorando praticamente dal primo giorno, per continuare a migliorare nelle indicazioni difensive e offensive che lo staff tecnico ci dà. E poi ovviamente ci sarà probabilmente negli ultimi giorni della settimana qualcosa di più specifico che ci aiuterà a preparare e a vivere la partita con più informazioni, con maggiore attenzione sui dettagli. Ecco, solitamente nelle settimane di preparazione i primi giorni della settimana sono quasi sempre dedicati al miglioramento e al ripasso, ecco, delle proprie cose. Poi sicuramente nel continuo della settimana verrà il momento in cui potremo lavorare in modo più specifico, ripeto, sui nostri avversari.
4: Perfetto. Luca, se vuoi fare l'ultima domanda per chiudere, che poi salutiamo e ringraziamo tu. Esatto, ti rivediamo.
7: C'è stato un attimo un problema di linea. A proposito dei lavori che avete fatto, come ti trovi nel sistema diciamo tecnico? Anche spesso abbiamo visto in questa prestagione a livello difensivo il fatto che voi lunghi siete chiamati sulle situazioni di pick and roll spesso ad aiutare molto distante da canestro e a recuperare. Tu sei un giocatore mobile, quindi sicuramente sei un lungo mobile, quindi sei valorizzato da questa situazione, però si tratta anche di una cosa molto faticosa. Come ti trovi in questo tipo di sistema difensivo?
6: Ovviamente conoscevo quelle che erano le idee del coach, e quindi quest'estate è stata un'estate anche volta un po' ad aumentare fattori come la rapidità di piedi, come l'esplosività. È una difesa che richiede molta attenzione sull'anticipo, anche, ripeto, come hai detto tu giustamente, lontano dal ferro, una difesa aggressiva sul pick and roll. Ovviamente sì, da un lato questa magari può essere una difesa che ti toglie un po' di energie fisiche, ma allo stesso tempo, togliendoti qualche energia fisica, ti dà tantissima energia mentale, perché giocare in modo aggressivo sulla palla innanzitutto ti setta un po', come si dice, set tone, cioè ti setta il tono della partita subito dal primo secondo. Prendere energia dalle situazioni difensive è un qualcosa sicuramente di nuovo per me, però il coach mi sta dando tanta fiducia nel continuare a migliorare su questo aspetto difensivo, che probabilmente negli ultimi anni, a parte qualche occasione, non ho fatto. Sto cercando di personalmente di prendere tanta energia da questa grande aggressività che vogliamo mettere sulla palla, di questa fisicità che vogliamo mettere praticamente su tutti i giocatori in campo, per poter essere ancora più efficace in attacco. Quindi direi molto bene, mi sto trovando molto molto bene nel sistema tecnico del coach. Ovviamente, ripeto, è una cosa nuova, quindi c'è stato tanto da lavorare. Adesso sono sicuro che giorno dopo giorno, perché è una cosa, ripeto, sulla quale lavoriamo tutti i giorni, possa migliorare ulteriormente.
4: Ti chiedo l'ultimissima cosa flash, Tommaso, se ci ritrovassimo qui tra un mese, cosa ti piacerebbe aver costruito con questa F?
6: Ma sicuramente partire col piede giusto fa morale, fa punti, perché non dimentichiamoci che da domenica cominciamo a giocare per mettere i punti lì sul tabellone, e quindi sicuramente il maggior numero di vittorie possibile, mi viene da dire banalmente, però sicuramente maggiore efficacia comunicativa tra noi in campo è un qualcosa che nasce col lavoro quotidiano e con la continuità di quello che stiamo già facendo, ed è un qualcosa che nasce anche con l'esperienza, con l'imparare a conoscersi. Sai, molto spesso si dice che i giocatori e le squadre che giocano bene insieme si capiscono tra loro solo guardandosi negli occhi. Io, per esempio, che gioco da 5, molto spesso trovo delle affinità con gli esterni in alcune situazioni solo guardandoli negli occhi. Questo è un qualcosa che cioè, riesco a capire, tra virgolette, l'idea del palleggiatore, magari con uno sguardo, con un gesto. Queste sono cose che si imparano allenandosi, e quindi sicuramente quello che viene da dire, la chimica di squadra in termini di conoscenza proprio tra noi giocatori. Secondo me siamo veramente a buon punto dopo un mese, questo è grazie al fatto che abbiamo già giocato tante partite insieme, e quindi questo ci fa arrivare sicuramente con maggiore prontezza, ecco, a questa prima partita. Quindi quello, per chiudere il discorso, quello che mi aspetto tra un mese, ecco, se ci rivediamo tra un mese riparliamo di questa cosa qui, una Fortitudo che gioca meglio rispetto a quello che può esprimere, ecco, una prima giornata di campionato.
5: Queste le parole nella lunga chiacchierata con Tommaso Guariglia ieri dai ragazzi di Via San Felice 103, la nuova trasmissione qui su Nettuno Bologna 1 dedicata alla Fortitudo, che andrà in onda tutti i martedì dalle 19 alle 20. Insomma, ha toccato tanti temi, ha presentato davvero anche un po' la stagione prossima a cominciare domenica, come detto, alle 17 contro Ruvo di Puglia. La Fortitudo giocherà in casa. Andiamo in pausa, rientro, torniamo al calcio e lo facciamo con Leo Bosello, a tra poco.
3: Lega Basket Sisal Club, segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
8: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
9: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 17 e 5 minuti.
28: Nettuno Bologna 1, Flash Spot.
11: Europei maschili di pallavolo stasera a Torino, Italia-Finlandia. Quarti di finale si inizia alle 21.05. Chi vince trova venerdì in semifinale i campioni olimpici della Francia. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. L'Italia di Mancini a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. 4 gare in 11 giorni. La prima venerdì a Roma col Belgio. Nel gruppo azzurro uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio.
12: In un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi. Quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire.
11: Formula 1, la conferenza dei piloti aperta a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella cronolite e Nicolas Milesi in quella under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Domani si corrono le prove su strada under 23 donne e juniores maschile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
28: Nettuno Bologna 1.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
17: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bra.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
29: Sai, sto valutando di cambiare auto.
25: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
29: Cioè?
25: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
29: In più?
25: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
29: Auto ricondizionata?
25: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
29: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
25: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
30: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
31: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
28: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
32: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17.09, rientriamo in studio dopo aver dedicato il primo blocco al basket, alla Fortitudo in particolare, perché la Fortitudo, come la Virtus, poi questa domenica cominceranno ufficialmente la stagione con il campionato, e quindi vi abbiamo fatto risentire quella che è stata la lunga e bella chiacchierata con Tommaso Guariglia dei ragazzi di Via San Felice 103, la nuova trasmissione qui su Nettuno Bologna 1 dedicata alla Fortitudo tutti i martedì alle 19. Torniamo al calcio adesso e lo facciamo con Leo Bosello. Ciao Leo.
0: Ciao Fra, buon pomeriggio a tutti.
5: Non vai un po' in ferie, prendi una pausa, vai via?
0: Sì, no? Prossimo weekend un pochino però sì, ma nulla di che, un venerdì in più, ecco, mi prendo venerdì prossimo perché saremo nel bel mezzo della disfatta.
5: Facciamoci gli affaracci tuoi, dove vai?
0: Vabbè, vado a Parigi a vedere l'Italia.
5: Ma cambia però un pochino, cioè, basta calcio, vai a vedere un balletto, un lago dei cigni, sì,
0: andrò a vedere anche qualcosa di culturale, ci sono sempre concerti, cose divertenti, non lo metto in dubbio, il calcio non disturberà le giornate in maniera particolare.
5: Fammi anche un tour enogastronomico, per favore.
0: Sì, ma quello sempre, quello sempre, non c'è bisogno della richiesta, dai, quello...
5: Vabbè, io metto sempre le mani avanti, insomma, sono cose importanti nella vita queste, molto più importanti del calcio. Detto questo,
0: nettamente.
5: Allora, caro Leo, parliamo ovviamente un po' di Bologna, ma poi andiamo anche un po' sulla nazionale. Venerdì alla prima partita di Nations League, con delle convocazioni in cui ci sono tanti esordienti, ma Mancini lo sappiamo anche un po' com'è. Può essere piaciuto o non piaciuto quello che ha fatto Mancini dopo la vittoria dell'Europeo, come ha lasciato la nazionale, eccetera, eccetera, però quello che c'è da dire sicuramente è che come CT Mancini forse è uno dei più adatti, tra virgolette, perché sappiamo che i CT delle nazionali spesso devono essere anche molto selezionatori, no? Anche e soprattutto per quanto riguarda magari i giovani e quel famoso ricambio generazionale. Devo dire che Mancini su questo spesso ha lavorato molto molto bene, quindi sai, io poi non sono stata d'accordo sicuramente per come si è lasciato con la nazionale, però poi bisogna anche andare a guardare il sodo, no? E quello che uno deve fare in campo. Ma dopo ne andiamo ovviamente.
0: Sì.
5: Vai.
0: No, vabbè, è vero, è verissimo. No, cioè, come selezionatore non è discutibile nei suoi valori, cioè ha fatto sempre molto molto bene. Mi sembra anche che si sia calato perfettamente in quel ruolo, di allenatore che sa gestire bene le pause, perché poi ci sono tanti allenatori che sono molto bravi a lavorare con i giocatori quotidianamente, con i club, lo abbiamo visto con Spalletti, poi però se devono gestire giocatori una volta ogni 2-3 mesi con 3-4 giorni di lavoro e due partite in cui obiettivamente fai anche poco a livello di allenamento, è completamente diverso. E quindi Mancini su questo, quando è stato lui l'allenatore della nazionale, ha dato poco adito a critiche. Poi è vero, ha fallito anche lui una qualificazione al mondiale, va sempre ricordato.
5: Ah, ma qua ormai è moda, cioè sei fuori moda se non lo fai, quindi
0: sono successe 3 volte queste situazioni, e la sua è stata anche la volta in cui poi comunque si arrivava da una vittoria di un europeo, e quell'europeo l'Italia lo ha vinto anche e soprattutto grazie al merito di Mancini, per come ha fatto giocare alcuni dei protagonisti, perché l'Italia non era certamente tra le favorite di Euro 2020, è quello che abbiamo vinto.
5: Guarda, siccome abbiamo cominciato con la nazionale, continuiamo su questo, poi arriviamo ovviamente anche al Bologna. In questa ottica, no, che abbiamo visto nelle sue convocazioni ci sono tanti esordienti, ne abbiamo appena parlato, è uno che se vede del buon materiale anche tra i giovani non ha assolutamente paura di selezionarlo, di chiamarlo, e poi ovviamente di pari passo di lasciare eventualmente a casa anche qualcuno, no? In quest'ottica qua ti chiedo, ti aspettavi un'eventuale convocazione di Bernardeschi? E in realtà io sinceramente non me l'aspettavo, per quanto sicuramente Bernardeschi, soprattutto nel Bologna ad oggi, sia uno dei migliori, però non me l'aspettavo, e sono anche molto d'accordo con un po' il discorso che ha fatto lui in conferenza stampa dico Bernardeschi, che cioè che ha detto giustamente bisogna lasciare anche spazio alle nuove generazioni, lasciare spazio ai ragazzi giovani, cioè se vogliamo provare effettivamente a cambiare un po' rotta e a vedere di ricostruire anche lì qualcosa, perché anche lì si tratta di fare una ricostruzione o di provare a fare una ricostruzione, bisogna anche avere effettivamente il coraggio di lasciare indietro magari chi ti ha dato sicuramente tantissimo, ma che può lasciare spazio al nuovo, diciamo così.
0: Sì, ho apprezzato anch'io le parole di Berna in conferenza. Quello che ha detto è chiaro, che fra due anni c'è un europeo e fra due anni non sappiamo Berna dove sarà. Non sappiamo dove sarà Federico Bernardeschi a giugno del 2028. Obiettivamente, magari sarà un giocatore che avrà ancora la maglia del Bologna. Avrà, il Bologna ha deciso di opzionare il +1 sul contratto, e quindi magari avrà fatto altri due anni rosso-blu e quindi tre stagioni complessive con la maglia del Bologna, e quindi magari avrà già un percorso diverso, però comunque avrà anche già un'età. È chiaro che poi però ci sono due anni in cui è giusto ed è sensato portare avanti dei giocatori giovani o dei giocatori che fra due anni all'europeo possono essere, invece che magari adesso un po' come inesperti e sorprese, esatto, delle maggiori certezze. Esatto. E questo è il punto di partenza che ci fa un po' da spiegazione su alcune delle convocazioni, perché poi certo, ci sono anche tanti nomi che sono certezze. Ha convocato più di 30 giocatori, quindi ha convocato tantissime caratteristiche diverse nei vari ruoli, tantissime possibilità differenti di schierare la squadra. Ci sono ben 4 partite, di solito ne abbiamo viste solamente 2 per sosta delle nazionali, quindi avranno anche necessità di ruotare di più, una gestione diversa. C'è una partita, ci sono partite venerdì lunedì, quindi un po' più di spazio tra il lunedì e il venerdì, tra la seconda e la terza partita. Però la prima e la seconda, la terza e la quarta sono abbastanza a ridosso, anche con trasferte non vicinissime, quindi comunque c'era la necessità di convocarne tanti di questi giocatori. Spero che tra i vari giovani, i vari Quaddio, Caiode, Romano, Inacio, anche questo Zoma, che è un po' giocatore che conosciamo meno fra tutti, io spero che Dumbia, spero che tutti questi li possa anche mettere in campo, non solo per qualche spezzone piccolo, ma per partite di durata un po' più lunga. Alla fine stiamo parlando di una Nations League, non è neanche la qualificazione all'Europeo. Sì. Quindi spero che, è una competizione ufficiale, è vero, però è una competizione che sostituisce le amichevoli, ha un valore leggermente superiore alle amichevoli, quindi cioè, è questo il momento in cui lanciare questi giovani.
5: Esattamente, perché effettivamente negli amichevoli a maggior ragione tu hai forse poca pressione, poca tensione, no? Agonistica, sì, inevitabilmente, cioè arriva anche un po' a livello inconscio averne meno. È vero che non sono le qualificazioni, però essendo comunque una competizione ufficiale, anche il giovane forse riesce a responsabilizzarsi di più, e quindi effettivamente è la competizione giusta per far fare, come si dice, le ossa, no? A chi è un esordiente.
0: Sì, assolutamente sì. Poi il tenore degli avversari, comunque giochiamo contro la Turchia a Istanbul, poi la Turchia viene qua, giochiamo contro il Belgio a Roma, giochiamo contro la Francia a Parigi. Infatti, che sarà sicuramente la partita più difficile, però sì, sono contesti tendenzialmente complicati, cioè le amichevoli che ha dovuto giocare in maniera insomma anche così triste la nazionale di Baldini a giugno, erano amichevoli di tenore molto più ridotto, in sì, cui poi anche quei giovani che hanno giocato si sono espressi, hanno fatto vedere cose interessanti, ed è stato comunque un piccolo spezzone che ha dato un minimo di dignità al tremendo risultato delle qualificazioni mancate ai mondiali, perché comunque c'è stata almeno questa scelta di far giocare direttamente l'Under 21, però comunque erano amichevoli di basso livello, con avversari con tutto rispetto, perché noi alla fine non andiamo ai mondiali da un sacco di tempo, quindi non è che siamo di alto livello noi.
5: Io non me li ricordo neanche più come sono fatti, guarda, i mondiali, sinceramente.
0: Guarda, il 2014 è un anno lontano, lontanissimo, e pensare che si arriverà al 2030 per sapere se ci saremo o no, e saranno passati 16 anni, capito Francesca? Io avevo 14 anni l'ultima volta, forse ne avrò 30 la prossima.
5: Io nel 2014 avevo iniziato da un anno a lavorare, renditi conto.
0: Certo.
5: Lasciamo stare, veramente. E ti aspetti anche un po' di spazio a Pessina, oppure è una convocazione che comunque, perché inorgoglisce e ci mancherebbe altro, che gli farà fare secondo me tanta palestra e tanta esperienza a Coverciano con gli altri giocatori anche un po' più esperti della nazionale, si allenerà con Donnarumma, quindi cioè, molto importante questo frangente della nazionale di Pessina, anche non dovesse scendere in campo. Ma eventualmente ti aspetti anche Io no, devo essere sincera.
0: No, neanch'io, lo spero certo. Che magari gli possa lasciare un tempo. Però esatto. Sì, è ovvio che con carne secchi Donnarumma di Vicario è complicatissimo. Mi immagino che Donnarumma farà 3 partite e forse una delle 4 potrà farla in questo momento, direi carne secchi. Mm-hmm. Cioè il numero 2 mi sembra più carne secchi che Vicario. Sì. Ha fatto veramente molto bene in questo avvio di stagione il portiere dell'Atalanta. Pessina ha la possibilità e direi la fortuna di potersi allenare per 2 settimane intere con questi 4 portieri.
5: Esatto.
0: Quindi è il momento perfetto in cui carpire più segreti possibili da questi 3 super portierissimi, perché parliamo di veramente Donnarumma, se non è il migliore del ruolo in Europa e nel mondo, è tra i primi 3. Mm-hmm. Carnesecchi, se non è tra i primi 3 o 5 in Serie A, ci andiamo molto vicino. Cioè in Serie A insieme a Maignan e Svilar penso che Carnesecchi sia lì come valore di portiere nel massimo campionato italiano, e quindi comunque insomma ci sono tanti segreti da rubare a questi portieri. Speriamo che per Pessina possa essere d'aiuto, anche perché poi insomma
5: è il momento giusto, Leo, per carpire quei segreti che ti possono eventualmente far prendere il posto da titolare in Serie A. No,
0: eventualmente. Non credo a Lecce, però.
5: Magari no, però insomma sicuramente per crescere ancora, anche eventualmente per le varie valutazioni che sì, all'interno del Bologna si possono fare. Andiamo un attimo in pausa, andiamo in pausa con Matti da Berlino, che scrive: Leo, io ti voglio un sacco di bene e lo sai, sei bravissimo, stracompetente, ma la voce della Fra.
0: Capito, ma lui
5: ma come
0: detto,
5: dargli torto del resto, come si fa a dargli torto?
0: Detto,
5: non si può, è oggettivo.
0: Mi ricordo che poi eri giustamente stata molto soddisfatta dal complimento che avevi ricevuto a Bergen, no?
5: Decisamente.
0: In tarda notte ti avevo mandato un vocale e dopo la partita col Maran ci eravamo andati a pazzi festeggiamenti.
5: Esatto.
0: Ma la voce della Francesca comunque è la migliore mai sentita.
5: Ribadisco, detto, come
0: diglielo.
5: Dargli torto. Come dargli torto, non riesco veramente a trovare una motivazione per dargli torto, ha ragione, cioè quando le cose sono oggettive, sono oggettive. Pausa.
0: Quando c'è mo, c'è mo.
5: Esatto. Pausa, arriviamo tra pochissimo.
28: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
28: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
28: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
6: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
4: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
6: E cosa fanno?
4: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
6: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
4: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Rieccoci in studio, 17:27, pomeriggio rosso-blu. I vostri messaggi al 366-402-4022. Leo Bosello ancora qui con noi, ciao Leo di nuovo.
4: Ciao Frari, eccoci, ciao.
3: Allora, ci eravamo lasciati con alcune riflessioni su Pessina e Nazionale e quello che poi di rimando, di riflesso può eventualmente comportare anche in casa Bologna, no? Perché non è un segreto, ormai ne stiamo parlando da tempo, ma avevamo già incominciato un po' questi discorsi quest'estate. Poi si erano un po' persi in realtà questi discorsi, ne avevamo parlato un po' forse superficialmente perché effettivamente eravamo comunque magari convinti che Skorupski, nonostante i due infortuni, potesse tornare lo Skorupski di anche soltanto di un anno fa o del prima degli infortuni, mentre il momento di difficoltà, di grande difficoltà di Lucas sta un po' continuando, ahimè, e quindi inevitabilmente ritornano fuori quei pensieri e quelle valutazioni e riflessioni che avevamo fatto un po' ad inizio mercato e a fine stagione scorsa, e soprattutto anche riflessioni che immagino possa eventualmente fare anche Palladino all'interno delle mura di Castellano debole.
4: Sicuramente sono riflessioni che Palladino sta facendo insieme a uno staff che in parte insomma è rimasto lo stesso per quello che riguarda i preparatori dei portieri, però comunque c'è una valutazione in corso per quello che è successo ovviamente di questo inizio di stagione. È chiaro che sono costati punti pesanti al Bologna questi due errori di Skorupski. A Bergamo sicuramente, se avesse allontanato quel pallone dal tiro di Samardžić, sarebbe arrivato quantomeno un punto, e poi col Torino non lo sappiamo come sarebbe andata la partita, però è chiaro che il Bologna stava vincendo 1-0, il tiro era tutto tranne che irresistibile. Credo che poi quest'estate il tema, che era un po' caldo a fine giugno, inizio luglio, sia un po' passato in secondo piano per tutto quello che è successo a livello di mercato, cioè erano tanti altri discorsi, quindi per quello che riguarda noi a livello di radio, mediatica, comunicazione, cioè i temi caldi erano altri, no? C'era il centrocampista, la difesa e la partenza di Castro, certo. E poi alla fine Rowe, quindi tutto quello si è spostato un po' in secondo piano, però Pessina, Skorupski, Ravaglia a inizio ritiro era una tematica abbastanza presente nelle nostre varie trasmissioni. Credo che Skorupski abbia avuto una forte involuzione,
3: sì.
4: L'anno e mezzo con Thiago Motta lo ha esaltato sotto quasi tutti i punti di vista. Se prima Lucas era praticamente perfetto tra i pali, ma o comunque era molto bravo tra i pali e lasciava particolarmente a desiderare coi piedi, con Thiago aveva fatto veramente dei passi in avanti.
3: Sì, una crescita incredibile ha avuto con lui.
4: Cioè, dimostrava una personalità e una tranquillità con il pallone che pensavamo che un portiere che all'epoca aveva 31 anni non potesse più acquisire. Cioè, un portiere che nasce con dei concetti, che in porta para, ma che non è mai stato troppo avvezzo all'uso dei piedi, pensavamo che non potesse prendere quelle capacità e quelle qualità lì. Invece le ha prese. La cosa incredibile è che sembra averle dimenticate, perché obiettivamente coi piedi fa una grandissima fatica e soprattutto anche tra i pali sembra essere ancora in difficoltà, ed è una cosa che Skorupski al Bologna, di tanti errori tra i pali sì ne abbiamo visti, però adesso ne stiamo vedendo troppi. Cioè, prima ci potevamo lamentare magari di qualche gestione coi piedi obiettivamente troppo imprecisa, pochissima qualità, qualche errore ogni tanto. Qua stiamo vedendo tanti errori tra i pali ed è allarmante.
3: Ma a proposito proprio di questo, cioè, secondo te può essere anche una questione magari mentale? Perché io ci metto dentro anche, non per accusarlo di ulteriori cose eccetera, però anche l'episodio, no, quello del non presentarsi o arrivare in ritardo, quello che è stato alla riunione tecnica, no, a prescindere al di là del fatto che ci fosse un allenatore che, lo dico, evidentemente non aveva legato con almeno tutti della squadra, no? Perché mi pare abbastanza evidente, quindi... al netto anche del pensare comunque di

0: mettere in gioco anche quell'aspetto lì, però è un qualcosa, un comportamento che dal senatore Lukasz Skorupski, che è sempre stato comunque in campo molto serio, professionale, eccetera, quando è successo, io credo che tutti un po' ci siamo rimasti abbastanza attoniti e non ci aspettavamo da lui che potesse effettivamente succedere una cosa del genere. Perciò mi viene anche abbastanza un po' automatico pensare, ma non è che è anche qualcosa proprio dal punto di vista mentale che non lo sta facendo stare sereno e che quindi comporta errori, sfiducia in campo, non fiducia nei propri mezzi, appunto il saltare la riunione tecnica, non lo so.
1: Può essere, ci metto dentro i due infortuni dell'anno scorso che gli hanno fatto perdere certezze, sia a livello proprio di presenza in campo che credo poi a livello anche un po' di continuità di quello che sa fare, che può fare. Penso che un po' quei due infortuni gli abbiano un po' spezzato il ritmo, e quando per due mesi prima e due mesi poi non giochi, comunque diventa un po' faticoso. Poi cioè, è un portiere che ha giocato per 12 anni, non è che ti scordi automaticamente, no, come certo. Si fa, quindi sì, ci sono vari fattori, sicuramente quello che è successo a Napoli può essere un elemento di valutazione, perché comunque insomma sappiamo che una parte dello spogliatoio ha espresso in qualche modo un non gradimento verso il precedente staff tecnico, ecco, e poi insomma la scelta è ovvio che è arrivata da parte della dirigenza senza prendere in considerazione l'allenatore, lo sappiamo, però comunque ci sono stati, ecco, delle prese di disappunto da parte di alcuni giocatori, però ecco che tra i pali quando passa un pallone del genere, cioè un portiere come Skorupski ha tutte le capacità per pararlo, e quindi cioè, io sinceramente ci sono rimasto abbastanza su questi due errori ad inizio stagione, sì. E penso che Palladino non voglia drasticamente bruciarsi Skorupski, e quindi pronti via Lecce mette Pessina, perché con 3 settimane di allenamenti a Casteldebole di Skorupski, perché
0: no,
1: non
0: anche perché quella
1: Colonia,
0: sarebbe proprio una mossa, Leo, cioè di chiara bocciatura nei confronti di Skorupski, e se vuoi provare a recuperarlo dal punto di vista mentale e fisico non è una mossa effettivamente che trovo molto giusta.
1: Assolutamente, cioè questo è il punto di partenza, perché comunque non può c'è una bocciatura certo. Quasi definitiva, cioè certo. Poi ovvio che se dovesse esserci un altro errore, un'altra prova
0: chiaro.
1: Mancata personalità da parte di Skorupski che non dà reazione, ecco che poi dopo non dico che viene quasi automatico, però ci sta come ragionamento pensare a Pessina che possa avere le sue chance. Poi sarà un discorso anche un po' populista il mio, però effettivamente credo che se dobbiamo avere un portiere che dà poche certezze, commette errori, piuttosto meglio che li commetta un ragazzino del nostro settore
0: Sono
1: giovanile
0: d'accordo.
1: E che possa crescere facendo sì. Anche errori, sapendo che non è perfetto, però se dall'altra parte abbiamo un portiere che è in grossa difficoltà, piuttosto errori facciamo sì che possiamo permettercene oppure sopportare e mandare giù più facilmente tra virgolette gli errori di un ragazzo.
0: Sì. A proposito di giovani e di ragazzi, Libra è stato convocato con
1: sì.
0: Se gioca una partita ufficiale
1: non sono ufficiali, sono amichevoli.
0: Ok, okay. Quindi ancora
1: Asia.
0: Può essere eventualmente in un
1: sì.
0: Futuro rientrare
1: sì.
0: Nella nazionale italiana, ecco, no, giusto.
1: Durissimo, perché deve
0: Penso
1: essere convocato
0: sì.
1: Con l'Italia
0: sì.
1: Di Mancini e fare presenza ufficiale, però sì, sono amichevoli internazionali che non hanno la valenza
0: okay.
1: Da poterlo portare definitivamente col Venezuela. Il ragazzo comunque è giusto che partecipi a questo genere
0: certo,
1: di convocazioni
0: certo.
1: E è chiaro che è cresciuto in Italia, è nato a Caracas e si è trasferito presto nel Modenese all'età di 8-10 anni circa, però è evidente che insomma quando ti chiama una nazionale come quella del Venezuela
0: Beh, certo.
1: Ci vai e ci vai anche di corsa, in particolare perché comunque il ragazzo si fa a 18 anni, si fa questo super mega volo, vanno a giocare tutto in Asia e fa questo viaggio molto lungo, me lo raccontava il papà, che saluto, che ci segue spesso, che si va a fare questo volo Bologna, credo Dubai o Istanbul, e poi da là vola fino a Tokyo, credo, quindi anche per lui è un'esperienza di vita, cioè si fa tutto questo giro di tre amichevoli, sono tre amichevoli credo con Giordania, Uzbekistan e un'altra squadra, e quindi forse Giappone proprio, che fa il Venezuela, le fa in Asia, e quindi anche per Libre comunque un momento, no, abbastanza unico, sperando per Libra che con Palladino riesca comunque a trovare lo spazio e che si ipotizzava potesse avere con Tedesco, questo sistema di gioco, questi centrocampisti che potrebbero essere solo due con altri due sotto punta dietro una prima punta, Libra potrebbe perdere un po' di possibilità di giocare, secondo me, ma spero di sbagliarmi.
0: Spero anch'io, perché insomma nel momento in cui è stato portato in prima squadra vorrei proprio vederlo e vedergli fare le ossa anche un po' in Serie A con il Bologna, proprio per cercare di continuare anche un po' questa crescita dei giovani e questo inserimento sempre di più dei giovani in prima squadra. Mario scrive, andiamo un po' sui messaggi. Io sinceramente mi sono un po' stufato di sentire che i giocatori non andavano d'accordo con il vecchio allenatore. Provino in un'azienda normale a comportarsi così. Non viene mandato via il dirigente, i giocatori non possono avere questi alibi perché sono dipendenti, devono rimettersi alle scelte della società. Al netto che la scelta della società, che poi è quella che conta, è stata quella, la stessa società ha detto c'erano delle cose comunque che anche a noi non convincevano e quindi abbiamo preso questa decisione, perciò scelta della società è stata effettivamente. Sì. Ragazzi, mi sento di dire anche che noi spesso andiamo a paragonare l'azienda calcio, il club di calcio con le aziende normali, è un paragone che secondo me regge poco, perché sono aziende completamente diverse, ci sono dinamiche proprio diverse rispetto alle aziende normali. E in una squadra di calcio, quando magari un nutrito, magari non tutti, ma un nutrito gruppo non riesce proprio a prendersi con chi deve dare i dettami in campo, per forza succede così, non si può paragonare, no, l'azienda col dirigente.
1: Sono voci di fondo che sappiamo, che un po' abbiamo sentito nel corso delle ultime settimane, che una parte dello spogliatoio e qualche giocatore non aveva proprio questo grande apprezzamento verso il precedente staff tecnico. Per staff tecnico non intendiamo Tedesco solo, ma intendiamo anche le figure che erano nello staff del precedente allenatore del Bologna. Però poi dopo, stando alla conferenza, è una scelta che ha preso la dirigenza con le sue volontà. È chiaro che sono anche poi d'accordo di base con il messaggio dell'ascoltatore, nel senso la dirigenza può anche dire ai giocatori: questo è l'allenatore, è un gradino sopra il livello di status, remate tutti insieme con questo allenatore. Poi però, se è la stessa dirigenza che, valutando, guardando un quadro complessivo, come ha detto, non aveva questi elementi per secondo loro continuare, valutando anche di accelerare il processo perché c'è Palladino libero, questa cosa Fenucci l'ha detta, molto chiaramente, cioè sulle voci dei giocatori e lo spogliatoio e qualche giocatore che c'era rimasto un po' con vari metodi ed eventuali a livello atletico di lavoro, lo sappiamo per altre vie, però per quello che è il discorso chiaro che ha fatto Fenucci è che è stato accelerato il percorso perché c'era anche Palladino. Probabilmente senza Palladino libero magari la partita col Toro la fa Tedesco in panchina,
0: è vero.
1: E poi si valuta dopo, quindi è ovviamente giusto quello che hai detto, nel senso che poi, cioè, in ogni spogliatoio, in ogni contesto il calcio è diverso da un'azienda. Poi, cioè, quest'estate comunque c'è stata la scelta di, è vero, vendere pesante, però anche allo stesso tempo tenere dei leader della Coppa Italia, della Champions, cioè tenere dei giocatori che facevano da cardine di spogliatoio, e quindi vari De Silvestri, Skorupski, Orsolini, Ferguson, Pobega, comunque anche ovviamente insomma tutto quello che ha riguardato anche Bernardeschi dall'anno scorso, cioè ci sono rimasti degli elementi dei passati anni di spogliatoio che erano elementi di esperienza, non avendo cambiato tutto comunque c'erano delle vecchie ideologie, delle vecchie insomma punti di partenza, però è chiaro che non è stato riazzerato tutto, non è che è stata fatta una squadra di soli giovani motivati, sono rimasti anche degli elementi di esperienza che poi ovviamente avevano un certo tipo di rapporto con la società, lo sapevamo, e questo magari insomma è un po' contato all'inizio quando hanno dato qualche opinione qualcuno di questi, però stando a quello che ha detto la società è stata una scelta della società,
0: certo,
1: accelerata dalla libertà e la presenza di Palladino sul mercato.
0: Leo, io ti ringrazio tantissimo, ovviamente ti risentiamo tutte le mattine con Dario Ronzulli e poi ci risentiremo magari anche noi anche dopo le partite con la nazionale, insomma, per vedere anche che cosa farà questa nazionale, insomma io un po' curiosa lo sono, poi capisco la disaffezione che un po' c'è in questi giorni, ma insomma credo che sia anche un po' vero?
1: Sì.
0: vediamo.
1: Dai, ci sentiamo.
0: Grazie Leo, ciao. Un saluto a Leo Bosello, che risentirete come sempre ovviamente anche tutte le mattine con Dario Ronzulli. Ultima pausa per noi e poi rientriamo in studio con i vostri messaggi e anche un po' di voce proprio dalla nazionale.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
18: Imagine there's no heaven.
0: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
18: Imagine all the people.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 17.46, rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio Rossoblu con i vostri messaggi 366-402-4022. Dopo andremo anche a sentire qualche parola da Coverciano, ovviamente delle conferenze stampa, ovviamente degli spezzoni e delle parti, non tutte intere le conferenze stampa, ma prima qualche vostro messaggio con cui vengo aiutata sempre dal buon Frank Loreti. Ciao Frank.
22: Ciao.
1: Ciao a tutti.
21: Come va? Tutto a posto? Tutto bene?
1: Sì, sì. Oggi mi ascolterò.
21: Stammi un po' più vicino, che sennò non ti inquadra la telecamera.
1: Ah, ok, perché vuoi mettermi anche in video.
21: Ma certo.
1: Oggi mi ascoltano poco gli amici a casa.
21: Perché?
1: No, prego,
21: ah, perché sei stato anche stamattina. Sì, sì, insomma, stamattina avete fatto anche un po' il punto sulle giovanili, sì, e sulla primavera. No, giovanili in generale e sul femminile, giusto?
1: Sì, sì, giovanili e femminile, esatto.
21: Bene, bene. Domenica, dico bene, la femminile
1: domenica
21: contro San Marino,
1: 15 al Bonarelli di Granarolo.
21: Questa volta non è lo Youth Center, Youth Center, è a Granarolo, di Crespellane, è a Granarolo.
1: A Granarolo.
21: Non vi sbagliate.
1: Capisco possa trarre.
21: Esatto, per questo insomma cerchiamo di dirvelo il più volte possibile. Allora andiamo a leggere un po' di messaggi. 366-402-4022. Si stava parlando prima ovviamente della questione Skorupski, anche insieme a Leo Bosello. Marco dice: il problema secondo me nasce a monte. L'anno scorso per me ci fu una gestione d'italiano sui portieri molto rivedibile. Grande comprensione per Skorupski dalla stampa e tifosi, e non è stata la stessa cosa per Ravaglia, massacrato al minimo errore. Difatti ha preferito andarsene. Due pesi e due misure. Non la vedo sinceramente proprio così, perché mentre Skorupski arrivava da due anni, tre anni di prestazioni incredibili, dove ci aveva dato grandissima sicurezza, era cresciuto tantissimo a livello prestazionale, poi comunque anche prima di Motta è vero che aveva tanti limiti e tanti difetti, soprattutto coi palla al piede, però tra i pali abbiamo sempre detto che è stato comunque, era un portiere che in Serie A ci stava tutto. Ravaglia, mi dispiace, ma l'unico anno forse in cui ti poteva dar da pensare di poter diventare un primo è stato quello con Motta, per quanto mi riguarda. Con Italiano io ho avuto sempre la sensazione che non mi desse così tanta fiducia e tanta sicurezza Ravaglia, quindi secondo io non sono d'accordo nel dire due pesi e due misure.
1: Ma sì, dai, è un discorso poi che non voglio mancare di rispetto a Marco, ma ha poco senso, perché comunque secondo me, a prescindere da tutto, uno non deve basarsi su dove va la stampa, cioè se sei un giocatore,
21: sì,
1: se sei una società,
21: esatto,
1: non devi basarti su dove va la stampa. Devo dire, Skorupski molto bene l'anno scorso fino al primo infortunio,
21: sì, sì,
1: e dopo male.
21: Poi dopo male,
1: cioè, dopo,
21: esatto,
1: oggettivamente male, sì, fino ad oggi male, quindi in porta c'è un problema, ma continuo da disco rotto, perché mi piace rompere il disco, mi piace molto ascoltare sempre la stessa canzone a me. Il Bologna ha altri problemi, questo è un problema, ma ce ne sono,
21: non è il più grande, diciamo così,
1: altri.
21: Non è il più grande,
1: no, per me no, anche se è un problema.
21: Maurizio da Persiceto dice: sì, certo, recuperiamo Lucas, ma l'anno scorso all'errore di Ravaglia con l'Aston Villa Italiano l'ha panchinato subito e l'abbiamo perso. No, appunto, perché prima poi in realtà con Leo facevamo anche questa riflessione. È chiaro che se anche con Lecce gli errori di Skorupski e le difficoltà di Skorupski continuano a essere reiterate, è chiaro che a un certo punto si dovrà prendere una decisione ed eventualmente panchinare Skorupski a favore di Pessina, è ovvio. Però ragionavamo sul fatto che subito pronti via Lecce, panchinare Skorupski e mettere Pessina, forse se nelle idee di Palladino c'è un provare a recuperare anche magari la fiducia mentale del giocatore Skorupski, panchinarlo rientrando alla Serie A dopo l'ultima partita forse non aiuta nel suo recupero. Quindi magari tu ci provi a Lecce, se poi gli errori devono essere reiterati è ovvio che vai a cambiare portiere.
1: Io ho già un titolare, cioè per me adesso
21: Pessina.
1: Il titolare Pessina, ma sono
21: non lo recuperi più, però così
1: sono d'accordo nel far giocare Skorupski a Lecce, ma dopo,
21: perché sennò non lo recuperi più,
1: dopo però
21: non ci provi
1: dopo
21: più,
1: però Pessina
21: sì, sì,
1: perché per me le cose che succedono extra campo sono molto importanti, e quindi io credo che ci siano delle conseguenze per dei comportamenti che non vanno bene, a prescindere dal fatto che l'allenatore fosse quello di prima.
21: Sì, sì, sì, no, quello è vero.
1: Non si salta una riunione tecnica.
21: No, no, beh, questo assolutamente sì. È tutto il giorno che sentiamo Loreti, non se ne può più. E pensa che hai un'altra ora con Frank Loreti insieme,
1: mamo,
21: a Onestà.
1: Non lo salutare perché lo conosco, mamo. Quindi
21: grande mamo.
1: Purtroppo ti tocca. In realtà fai una cosa, cambia stazione.
21: No, no, che dopo c'è lui e peggio di me, insomma, bisogna ascoltare le vostre litigate. chiacchierate sono molto divertenti. Alessandro che dice: ma Frank Loredi posso averlo visto nei distinti centrali? No. Non diciamo la fila e tutto quanto.
1: Vabbè, lo puoi anche dire, dai. Sì, settore D, fila 15, posto 25.
21: Sì. Quindi sì o no? Sì,
1: sì,
21: sei
1: sì,
21: tu.
1: Sì. Beh, sicuramente. Fila
21: non
1: 15.
21: È uno che ti
1: fammi
21: assomiglia.
1: Vedere, fammi vedere.
21: Non è uno che ti assomiglia.
1: Fammi vedere Alessandro. Ha una foto dove non si capisce bene. un po' trasfigurato.
21: Vabbè, Alessandro, è lui, non è uno che gli assomiglia, io. Assolutamente sì. Scusate, ma bisogna recuperare un portiere ultra trentenne, ma giriamo ben pagina, non è mica Buffon, difatti non ce l'ha portato via nessuno, dice Martina. No, è vero, siamo d'accordo, però nel momento in cui tu hai quest'anno Skorupski e Pessina... insomma, un minimo provare a recuperarlo un attimo.
1: Voglio sperare che poi i fendenti incredibili di Stulic,
21: cioè, no,
1: Lecce sia ancora in grado di deviarli in angolo.
21: Cioè cercare,
1: cioè,
21: di...
1: Voglio sperare che comunque contro i tiri fantasmagorici di Pierotti sia in grado di mettere la palla, bloccarla. Perché un conto è promuovere subito Pessina, che per me è il titolare, per me deve giocare lui. Per me deve giocare lui. Un conto è comunque considerare il fatto che la stagione è fatta di 38 partite, quindi Pessina si fa male, torna su Skorupski, magari
21: per recuperare,
1: cioè, comunque gli dai un qualcosa.
21: Ma per forza, cioè per quello, perché
1: comunque
21: ad oggi
1: gioca Skorupski. Io sono 98% sicuro che gioca Skorupski.
21: Anche secondo me.
1: Ciao Tommy.
21: Ciao Frank da Berlino, che però vorrei farti notare il messaggio di prima, cioè qua c'è una preferenza da Berlino, come dargli torto.
1: Sì, ci sono anche diverse. Ha scritto diverse cose veramente.
21: C'è una palese preferenza e mi sento di non dargli torto.
1: Sì, dire. Sì, ma ha ragione, senti, Tommy.
21: Poi la prossima volta Alessandro ti saluterà e quindi aspetta il suo saluto. Io intanto ti saluto.
1: Ciao,
21: anch'io.
1: Alessandro, ciao.
21: Ti saluto,
1: vediamo,
21: anch'io. Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Ma ci vediamo tra un mese con Alessandro, perché si torna
21: sì,
1: in casa,
21: vero,
1: con l'Inter.
21: Ormai sì, ormai sì.
1: Sì, è tra un mese. Più o meno.
21: È un bel po', è un bel
1: 25-26 giorni. Ciao, ci sentiamo
21: dopo
1: con tutti.
21: A dopo con lui è peggio di me, con Simone Onestini. Noi adesso abbiamo parlato prima con Leo anche un po' di nazionale, ovviamente. Allora andiamo a sentire un po' di parole dalla nazionale, iniziando con Frattesi, che ha parlato oggi in conferenza stampa. Poi vediamo se abbiamo il tempo anche di sentire invece le parole di Caiode, che è al suo esordio in come convocazione delle nazionali. Iniziamo però da Frattesi in conferenza stampa.
2: Guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche, diciamo, sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Quindi sono d'accordo con questo discorso. Abbiamo tanti, appunto, ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità, quindi io credo che anche loro ci daranno una mano. E ripeto, è giusto il discorso di dire non guardiamo la settimana prossima, ma guardiamo un po' più là, perché poi ci saranno le partite che conteranno. Io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non son cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargli una colpa, perché poi alla fine la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così. Quindi le chiacchiere stanno, per quanto mi riguarda, stanno a zero, e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi. È sempre bello tornare all'Olimpico, fa sempre bello avere parenti e amici allo stadio. No, la preparazione è sempre un po' la stessa, si lavora sul possesso palla, sulla fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive, quindi l'avvicinamento alla partita è sempre abbastanza standard, però siamo pronti. Il Belgio poi onestamente adesso ha cambiato allenatore, quindi con Van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci, però abbiamo visto qualche partita dell'Anversa, credo. Allenava l'Anversa, e comunque è una forte riaggressione, tutta gente in movimento, quindi sarà sicuramente una partita complicata e aperta, però ecco, non vediamo l'ora di giocare.
21: Questa è le parole di un piccolo pezzo di quella che è stata la conferenza stampa di Frattesi oggi da Coverciano in preparazione a quella che sarà la prima degli impegni in Nations League dell'Italia venerdì contro il Belgio. Ieri invece in conferenza stampa ha parlato al suo esordio, perché è la prima convocazione che arriva per Kayode. Allora andiamo a sentire anche per quanto riguarda lui un piccolo pezzo della sua conferenza stampa.
3: Ovviamente prima della partita non sapevo della convocazione, subito finita la partita ho aperto il telefono e ho scoperto di essere convocato, e quindi ero felicissimo, soprattutto anche dopo la grande vittoria che abbiamo avuto venerdì contro il Chelsea. È stata un'emozione incredibile. E con Di Lorenzo ci ho parlato anche molte volte quando giocavo alla Fiorentina e ci giocavamo contro, quindi diciamo che qualche dialogo l'avevamo già avuto, e in campo pure ieri abbiamo parlato molto, fasi delle tattiche, lui mi aiuta tantissimo, penso sia una grande fonte di ispirazione per me. Ovviamente per me è stato fondamentale, specialmente nell'allenamento di ieri, perché parlando e facendo un lavoro tattico riesco comunque a introdurmi subito su quello che vuole il mister, quindi che lui sia venuto a parlare con me per me è tanto, perché penso che ci sia sempre da imparare, specialmente quando sei giovane. Avere il capitano, un giocatore del calibro come Gigi Donnarumma, per me è fantastico, quindi stare con lui e ascoltarlo è solo motivo di apprendimento. Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra. Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
21: E queste erano anche le parole di Kayode ieri in conferenza stampa. Insomma, per chi ha visto il video, per chi vuole andarsi a vedere il video, ha un sorrisone a 75.000 denti quando parla della sua convocazione nazionale, che evidentemente non si aspettava. Noi siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Pomeriggio in Rosso Blu. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento ovviamente a domani alle 16.30, tra pochissimo con Lui è peggio di me, Frank Loretti e Simone Onestini. Ciao a tutti, a domani.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Bologna 1.
26: Sono le 18.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea, e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte alla anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza in Francia, durante un controllo doganale ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma, Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Amore, ho una sorpresa.
6: Un viaggio?
5: No, ho chiamato Polisi.
6: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
5: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
6: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it. Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
3: Ovvio, quello non può mancare mai.
0: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
3: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
3: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza Immagina Bologna!
4: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
5: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Tag 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
9: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: Questo programma è presentato da...
14: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
15: Sì, mi devi credere.
14: Lunedì?
15: All you can eat di Crescentine.
14: Ah, bene. Martedì?
15: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
14: Tutto illimitato?
15: Sì.
14: Mercoledì?
15: All you can eat di carne alla griglia.
14: Giovedì?
15: Tomahawk.
14: Illimitato?
15: Sì.
14: Prenotare subito.
12: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
13: Nettuno Bologna 1,

0: Ciao ragazzi, ciao, ciao, buonasera, ciao One, buonasera a te, ciao.
1: Buonasera, bentrovati.
0: A lui è peggio di me, insieme a voi fino alle 18.58, come ogni giorno qui su Nettuno Bologna 1, potete scriverci, interagire con noi al 366-402-4022. Direi di aprire con una fantasmagorica notizia che è uscita intorno alle 13 più o meno, ovvero l'infortunio di Odgaard, dato che sei entrato e è la prima cosa che mi hai detto, ti ho detto oggi ma poca roba, tu mi hai detto no, oggi si è fatto male Odgaard, però è una notizia ovviamente pessima perché starà fuori dal campo per 4 settimane, quindi dai, prendiamola in maniera positiva e in maniera ottimista perché siamo nelle settimane della pausa, quindi di fatto salterà 4 settimane, salterà occhio e croce, direi 2 partite, forse 3.
1: Vabbè, ma poi così magari ci sarà l'opportunità per vedere qualcun altro al suo posto.
0: Sì, ecco, guardando
1: queste cose. Esatto. Io devo guardare il Bologna.
0: Ah no, bisogna guardare il lato positivo.
1: No, mi dispiace per lui perché voglio dire oggettivamente, sai che è un giocatore comunque prezioso, però se capitano queste cose, l'importante, no, quando manca il titolare o presunto tale, è avere il piano B.
0: Sicuramente, e adesso iniziamo a parlare di eventuali piani B, dato che vabbè, lui in questo momento è identificabile come piano B.
1: Allora abbiamo detto Palladino. Piano B, non abbiamo detto serie B, cioè sia chiaro, no?
0: No, perché
1: piano arrivano B. Già dei messaggi che so, magari capito.
0: No, sul discorso piano B, lui è piano B probabilmente per Palladino e quindi bisogna andare sul piano C. Qual è il piano C? Perché noi come ci schieriamo? Perché quello di cui volevo parlare oggi prevalentemente è il nostro schieramento con Palladino. Abbiamo visto solo una partita, avendo voluto lui giocare subito con la difesa 3, io credo che si vada prevalentemente in quella direzione, quindi difesa 3 e poi centrocampo a 4, centrocampo a 5, 2 giocatori che giocano più dentro il campo davanti o 2 giocatori più esterni e poi ovviamente la punta centrale. Tu cosa dici?
1: Io dico che quando sono in difficoltà un bel 4-4-2 e dei grossi problemi non ne hai.
0: Vabbè,
1: nel
0: però...
1: dubbio, devi fare adesso.
0: Ma più in difficoltà di così, è arrivato Palladino che ha 3 giorni per preparare la partita, va a 3.
1: Io ti sto parlando di mettere un po' di fieno in cascina, capito? Però effettivamente, se proprio vogliamo già partire sperimentando un modulo che possa essere in prospettiva quello del Bologna che verrà, mettiamola così, e probabilmente un 3-4-1-2 oppure un 3-4-2-1 si può fare?
0: Sì, probabilmente più 2-1. Anche se io andrei con le 2 punte, ma penso che tu lo sappia e lo sanno anche i nostri amici a casa, se ci ascoltano frequentemente, io sarei per giocare con le 2 punte. Sempre per il discorso che davanti non è che mi privo di esterni clamorosamente forti, questa è sempre una mia opinione. Poi
1: Però magari puoi anche provare a vedere se quegli esterni li puoi sfruttare in maniera differente.
0: Ah no, beh certo, lui tendo che si andrà più che giocare con 2 ali proprio che danno ampiezza, 2 giocatori un po' più stretti. Io credo che lui voglia giocare così. Quello che ha fatto prevalentemente giocando a 3 è avere 2 giocatori che vanno a cercare l'interno del campo, lasciando spazio libero per i 2 esterni di centrocampo. Ecco, lui teoricamente, leggendo la sua storia, è un allenatore che va molto su questo sistema qua, ovvero cerca di giocare con 2 esterni che però non sono i classici esterni che pestano la linea, bensì partono già di partenza, stanno un po' più dentro il campo rispetto che le ali alla Cambiaghi, per esempio, che va a pestare la linea, rispetto a anche Orso, che è un giocatore che va a pestare la linea. Io credo che poi bisogna sfruttare le caratteristiche, quindi certo, però di base lui voglia partire, potrebbe avere l'intenzione di partire con 2 giocatori che stanno un po' più interni dentro il campo. Ecco.
1: Sì, ci potrebbe stare effettivamente. Poi è chiaro che sì, dipende anche dagli interpreti, perché certo. Tu domenica hai visto Bernardeschi e Cambiaghi, adesso è rientrato Orso, non so ancora se è al 100%,
0: infatti,
1: però considerando anche che Cambiaghi è in nazionale e bisogna vedere in queste tre settimane cosa succede, no? Quando è che gioca la nazionale?
0: La nazionale
1: di sabato, non mi ricordo più.
0: Dovrebbe, non lo dico, lo vado a prendere, però, così lo vado a prendere che lo sappiamo.
1: No, però
0: bene.
1: Anche quello potrebbe essere indicativo di tante cose, perché se Cambiaghi ha la fiducia di Mancini
0: venerdì alle 8:15.
1: Poni caso, e giochiamo contro il Belgio di Teat. Allora, poni caso che Cambiaghi ha la fiducia di Mancini, no? Fa bene in nazionale, quando torna a Bologna è carico come una molla e magari io allenatore indubbiamente gli trovo posto in squadra. Invece magari va, fa una prestazione così, allora magari visto che rientra Orsolini potrei pensare di non schierarlo per far giocare appunto Orsonaldo, Bappo Orso, chiamatelo come volete, insieme a Bernardeschi, il quale non so se è in gruppo dopo il tirottino che ha preso domenica.
0: Ma non ci sono notizie, quindi si presume che sia in gruppo regolarmente.
1: Appunto. E poi abbiamo anche Mbangula.
0: C'è anche Mbangula, certo.
1: Che prima o poi avrà da giocare. Eppure lui mi sembra che giochi nel Belgio.
0: Under 21.
1: Ah, non è in nazionale maggiore?
0: No, è in Under 21.
1: Ah... ero convinto di vederlo contro l'Italia.
0: Penso no, che... in Under 21. In ogni caso, ecco, la cosa infatti che volevo tirare fuori adesso, cioè dopo il discorso del modulo,
1: cioè, ti ricordo che ci vedono sul 93 del digitale terrestre, cosa vuoi tirare fuori?
0: Un asso dalla manica.
1: No, perché sai, sei partito.
0: Un coniglio dal cappello. Comunque
1: non ce l'hai te il coniglio? Un criceto.
0: Non ce l'ho.
1: Hai un cricetone.
0: Non ce l'ho neanche in casa.
1: No.
0: Coniglio mi piace.
1: Ti piace il coniglio?
0: Sì, sai che mi piace.
1: È bello. Da compagnia, da animalino.
0: Io intendevo da mangiare. Cioè da mangiare un alimento che gradisco particolarmente.
1: Ma no, ma però cioè veramente c'è una crudeltà. Io pensavo che tu volessi
0: crudeltà, perché
1: un animalino.
0: Tu non mangi carne?
1: Ma sì, ho capito, pensavo volessi un animalino carino e coccoloso.
0: Ovviamente
1: per casa.
0: Io non lo dico ma per mancare di rispetto ai nostri amici vegetariani, però a me piace molto il coniglio, carne bianca, fa bene, mangiatelo. In ogni caso andiamo oltre al coniglio, perché Orsolini e Bernardeschi io tendo a pensare che possano essere due giocatori
1: che si pestano i piedi.
0: No, che siano due giocatori che giocheranno molto in questo Bologna, considerando che Bernardeschi è il giocatore di maggior talento indubbiamente in questa squadra e Orsolini è il giocatore che prende più soldi a livello di stipendio e viene da stagioni in cui va sempre praticamente in doppia cifra. Quindi sono due giocatori che tendo a vederli abbastanza spesso nella formazione titolare. Quindi come facciamo a metterli insieme da titolare? Simo, Bernardeschi a sinistra, Orso a destra. Facile.
1: Sì, anche se ti dico
0: quindi Cambiaghi in panchina.
1: Allora, se scegli di panchinare Cambiaghi puoi partire in quel modo lì, ma anche questa cosa che devono giocare per forza sempre a piedi invertito non è che sia scritto da qualche parte.
0: No, no, ma infatti ti ho detto Orsolini, Bernardeschi a sinistra.
1: Sì, ok, ma anche Orsolini può giocare a sinistra.
0: Insomma, quello no.
1: Perché no?
0: Io quando l'ho visto giocare a sinistra l'ho visto molto in difficoltà.
1: E vi siamo in difficoltà perché tu ti aspetti sempre che lui rientri per calciare in porta. Magari impara anche a spostarsela, arrivare sul fondo e buttarla in mezzo.
0: Ah, magari questo è il mio sogno, avere un giocatore.
1: Perché no?
0: Che
1: ho capito, voglio dire.
0: È stato provato lì più volte, sia da Mihajlovic che da Thiago Motta. E i risultati. Cioè, non è andato bene.
1: Magari è maturato, magari è passato tempo, magari è cresciuto, magari adesso gli viene voglia di farlo. Che ne so. Io cerco sempre di essere aperto. Anche perché giochi in Serie A, cioè non è che giochi nel Deportivo Rigosa o nel Le Parlé.
0: Io sono abbastanza pro al discorso della duttilità, cioè credo che un giocatore debba essere valutato anche per quanto sia in grado di adattarsi a diverse posizioni in campo. Orso fino ad ora ha dimostrato di saperlo fare, non tanto questo, di avere nelle sue corde il giocare molto largo a destra e accentrarsi per andare in gol, essere ovviamente incisivo e decisivo negli ultimi 20 metri di campo, motivo per il quale secondo me averlo come titolare a prescindere non è proprio la cosa giusta. Si rischia anche in determinati casi di avere un giocatore che si siede ogni tanto, se non hai un concorrente, se sa di partire titolare a prescindere, rischi comunque che
1: ma ci sta, infatti ti sieda. Ma anche perché ti dico, la prestazione di Cambiaghi domenica contro il Torino per me è stata molto positiva, quindi io sinceramente, a meno che Cambiaghi per me è titolare in questo momento, quindi era una supposizione che si faceva perché si parlava degli esterni. Adesso non hai più Rowe, quindi oltre a Bernardeschi, il rientrante Orsolini e Cambiaghi, hai Bangula. Odgaard, che è uno che qualche volta lì ci ha giocato, si è fatto male, tra l'altro il nostro amico che ci scrive al 366-402-4022 dice: per come sta giocando, riferito ad Odgaard, si può rifare una bella preparazione. Beh, non è sbagliato come concetto, nel senso che lui non era sicuramente in condizione,
0: non era brillante, no.
1: Allora
0: no.
1: Sai, ecco qua, andiamo a mangiare il coniglio assieme, ciao ragazzi, mamo, così ci passano queste 3 settimane.
0: Ah, ma in 3 settimane sai quanti conigli possiamo mangiare? Tra l'altro cosa l'ho mangiato domenica il coniglio. Comunque, oltre al coniglio, oltre a salutare di nuovo mamo, il discorso legato al modulo è abbastanza importante, e Palladino ha dato già un'indicazione subito abbastanza forte e chiara, cioè arrivo dopo 3 giorni alla partita, andiamo a 3. Quindi questo è, secondo me, una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti, anche con Tedesco, che io credo continuo a coltivare l'idea che abbia già, che si fosse comunque preparato in qualche modo ad andare a 3 eventualmente. Credo che Palladino abbia già dato la sua risposta sabato, ovvero noi giochiamo a 3. Poi valuterà nel tempo, però credo che lui voglia giocare a 3, ovviamente.
1: No, è che io sto cercando di pensare, di capire quali potrebbero essere i 3.
0: I 3, infatti, è la cosa di cui voglio parlare subito dopo la pausa. Che arriva, Arriva.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: 99 non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99.
11: Pronto?
10: Puma.
11: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: Sto pensando di cambiare furgone.
14: Perché?
13: Non ci sta più niente dentro.
14: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
15: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
14: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
16: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
17: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
18: Sai, sto valutando di cambiare auto.
19: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
18: Cioè?
19: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
18: In più?
19: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
18: Auto ricondizionata?
19: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
18: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
19: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
20: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
21: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
20: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
21: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
20: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Io sinceramente Orsolini non lo vorrei rinnovato a quelle cifre lì, anche perché adesso ci troviamo col modulo a 3 e lui secondo me è un giocatore molto limitato, nel senso che è un fortissimo staccatore, è uno che fa gol, è uno che ci ha tolto le castagne dal fuoco spesso e volentieri, però fa due cose e non si adatta a un altro ruolo e non è spesso in bolla e si infortuna comunque spesso, e adesso rischiamo di avere un giocatore per 3-4 anni che non so quanto ci potrà servire. Va bene, grazie, scusatemi, ciao.
0: No, beh, allora, per il fatto che sia utile, sarà utile, io credo che sarà utile, perché comunque Orsolini ha dimostrato di essere un giocatore utile.
1: Certo, no, anche perché vedere avanti 3-4 anni, insomma.
0: No, sì, appunto, non ragioniamo più su questo, tu che ci hai mandato questo messaggio, non ti scusare, poi sei stato dentro il minuto, quindi figurati. Riguardo al rinnovo, anch'io, per me è esagerata la cifra che gli hanno proposto, che parliamo di 2,2 milioni più bonus fino ad arrivare quasi a 3. Quindi è una cifra molto molto importante per un giocatore che per il Bologna è stato importantissimo, non lo mettiamo in dubbio, io non lo metterò mai in dubbio, quante volte ci ha fatto godere, mi ha fatto godere, non lo metterò mai in dubbio. Allo stesso tempo credo che sia un giocatore che ha grande pericolosità dentro l'area, grande pericolosità anche fuori dall'area, però con il tiro. Per me è un giocatore che fa fatica a saltare l'uomo,

0: è un giocatore che se gli dai la palla a metà campo non prende, non riesce sempre a girarsi, a puntare verso la porta e saltare l'uomo e insomma creare quel tipo di pericolo lì. Mi riferisco al pericolo che creava Ndoye, a quello che creava Rowe anche a 50 metri dalla porta, quello che comunque sa anche fare Cambiaghi. Orso quella cosa lì non ce l'ha tanto, e poi anche l'assist è una cosa che oggettivamente gli manca.
1: Io credo che l'assist gli manchi più perché a volte si fa prendere da quel sano egoismo dell'attaccante negli ultimi 15-20 metri, sì. Ecco. E su quella cosa lì effettivamente potrebbe anche maturare, perché a volte, come non la danno a lui, anche lui dovrebbe, no, scaricarla o comunque mettere in condizione il compagno di far meglio, di, anche perché magari io adesso ho in memoria alcune volte dove
0: io ricordo una palla l'anno scorso che non dà Pobega a Udine, che invece di dargliela, che fa gol praticamente a porta vuota.
1: No, di Pobega proprio è la settimana di cui non bisogna dirlo, perché l'altro giorno bastava,
0: te l'ho presa apposta, no, perché, vabbè, è una partita in cui lui,
1: guarda,
0: ha fatto doppietta.
1: Allora ascolta, no, veramente non voglio neanche starne a parlare. Adesso qua c'è un messaggio importante da Baldo di Medicina, che dice: consiglia a Frank il petauro dello zucchero. Io non sapevo cosa fosse, sono andato a vedere in luogo del coniglio. Lui in pratica ti sta dicendo che potresti farti al forno uno scoiattolo volante. Cioè, se vuoi cambiare dieta, sempre carne bianca, sempre. Grazie Baldo per il consiglio.
0: Dove si mangia? Dove l'hai letto?
1: Beh, l'ho letto su, ho googlato cos'era il petauro.
0: No, ma dove il messaggio?
1: Me l'ha mandato direttamente.
0: Ah,
1: sul telefono.
0: A te.
1: Sì,
0: okay,
1: me l'ha,
0: okay,
1: mandato personalmente.
0: Okay.
1: No? Hai capito? Era così, insomma.
0: Okay.
1: E poi c'è un'altra cosa importante da fare oggi, perché abbiamo qui il calendarietto di Leo Vicari,
0: che è uscito oggi ufficialmente.
1: È uscito oggi ufficialmente con i gol del Bologna. E quindi io volevo citare giovedì 23 settembre. Posso citare giovedì 23 settembre?
0: Dai, citalo.
1: Gol al 90° da subentrata all'esordio, è il biglietto da visita di, poi c'è tra parentesi, la Lamberto Zauli. Ma tu, perché tu lo ricordi il coro per Lamberto Zauli?
0: No, non lo ricordo.
1: Sulle note della canzone di Kylie Minogue, la Lamberto Zauli.
0: Sì, lo conoscevo ma non lo ricordo.
1: Era così. Quindi 23 settembre 2001, Venezia Bologna 0-1. Fa anche rima, grande Leo. No, ci tenevo perché insomma abbiamo citato.
0: Tra l'altro un grande 10,
1: Chi? Zauli?
0: Sì.
1: Tanta roba, tanta
0: è
1: roba.
0: Talento che servirebbe al Bologna probabilmente. E comunque sul discorso del modulo e del,
1: sì,
0: soprattutto la difesa, adesso andrei sulla difesa perché c'è un problema secondo me, che è quello del centrale, il centrale dei tre, che non abbiamo ancora, almeno io non ho proprio l'idea chiara su chi lo può fare. Ce l'ho abbastanza su chi non lo vorrei più vedere lì.
1: Keg.
0: Sì, perché, ma non tanto perché ha fatto male col Torino, ma perché è un giocatore che secondo me per caratteristiche non si adatta bene a fare quel ruolo lì. Anche perché non lo vedo tanto leader difensivo, non lo vedo tanto leader del reparto. Parte lui nella sua carriera come esterno sinistro, a tutta fascia, viene arretrato da terzino e poi diventa difensore centrale negli ultimi anni, nelle ultime stagioni. Noi lo prendiamo dal, adesso non mi viene dalla squadra, dal West Bromwich, dopo insomma che lui ha giocato da difensore centrale. Noi l'anno scorso lo prendiamo da loro, e faceva già il centrale, quindi non è diventato centrale qua.
1: Lo so, però è difficile.
0: Ne ho due. Ne ho due.
1: Hai Elland,
0: ovviamente.
1: Oppure
0: che
1: tu diresti Teat?
0: No.
1: No, chi diresti?
0: Casale.
1: Tu.
0: Silenzio assordante su Nettuno Bologna 1, che no, sta a dire quello che pensi della mia proposta. Il mio titolare è Elland, Simo. Il mio titolare lì è Elland.
1: Grazie.
0: Perché Teat per me lì
1: non può.
0: No. Per me no. Elland per me sì. Elland è giocatore che io lo conoscevo prima che arrivasse a Bologna. Avevo visto delle partite ed è giocatore che secondo me può dirigere una difesa. Quando sei centrale, teoricamente ti viene un po' più facile dirigere la difesa rispetto che braccetto sinistro.

0: braccetto destro.
1: Però posso dirti,
0: puoi dirmi tutto quello che vuoi,
1: io spero tanto che lui non giochi a 3.
0: Ah beh, tu speri che non giochi a 3, io spero di sì.
1: Anche perché nei maggiori campionati europei credo che a 3 oggi non ci
0: beh,
1: siano.
0: Vabbè, ma questo però dai.
1: No, in generale.
0: No, alla fine, guarda Simo, noi se vai a vedere, con Tedesco noi eravamo spesso messi a 3 in campo.
1: Sì, sì, sì, però io parto...
0: Avevamo delle scalate, ma costruivamo a 3 sempre.
1: Io parto con Theat ed Elland centrali, a destra Holm e a sinistra Miranda. Poi dopo andiamo a leggere. Più che altro a centrocampo, anziché avere due giocatori piantati lì, metteteli come volete, che comunque fanno fatica, ok, con un terzo che non si capisce se è come si dice, un tre quarti
0: o un interno di centrocampo.
1: Delle due, a protezione della difesa, metto Ferguson 2 metri indietro, non sto scherzando, gioco con due centrocampisti più dinamici, e con i due esterni, e poi dopo là davanti vediamo come va.
0: No, io sono per andare a tre, ma io sono per andare a tre anche dall'anno scorso. Per me questa squadra è costruita più per giocare a tre rispetto che a quattro. Quindi figurati.
1: Però hai detto tu stesso, se non fai giocare Eggen in mezzo non sai chi metterci.
0: Ci metto Elland
1: e poi e Holm da una parte.
0: Holm esterno destro, Miranda esterno sinistro.
1: E Theat a sedere?
0: No, Theat è braccetto di sinistra.
1: Ah, ok.
0: Cioè se giochiamo a tre, Elland in mezzo, Eggen lo metto a destra, perché comunque
1: troppo lento.
0: È più... vabbè, ma Simo.
1: Becchi una punta che ti viene addosso e fa quello che faceva Rowe. Sai quando Elland dove lo trovi?
0: Vabbè, ma lì infatti ci deve essere la scalata. Anzi, la scivolata dell'esterno. Cioè, deve arrivare l'aiuto.
1: Fratello, però mi hai appena finito di dire che Orso difende.
0: No, di Holm.
1: Ho capito io, perché
0: Holm
1: perché Holm lo vuoi tenere più alto?
0: Sì, certo.
1: Ma non lo so. Sono sincero, non lo
0: so. Se giochi 3-4-2-1, io poi giocherei 3-5-2, ma oltre a quello, se giochi 3-4-2-1, hai Holm da una parte, Miranda dall'altra, praticamente in fase di non possesso è quasi un 5. Quindi io terrei Theat a sinistra e Eggen a destra. Poi in realtà, se proprio io proverei a cavalcare un po' Vitic, perché comunque sono 11 milioni di investimento ed è un giocatore che nella sua carriera ha giocato quasi sempre a 3 e ha fatto la posizione di braccetto di destra, quasi sempre. Quindi io proverei a rispolverare Vitic, che fino ad ora ha 0 minuti, tarallo per citare tra l'altro, e... insomma, per me è un giocatore che comunque da bocciare così subito dopo un anno io non me la sento. Però
1: sai con chi sta Vitic?
0: No.
1: Con Sandra Bullock. Si sono conosciuti in Ferramenta.
0: Vabbè, che schifo.
1: È bellissima.
0: Che schifo.
1: Ciao Frank, che dici? Si poteva fare un po' meglio per la terza maglia?
0: Lele, ma amico mio, ma scusami, fai una cosa. Aspetta che esca prima di commentarmi la foto di Footy Headlines che ha spoilerato la maglia del Bologna, la terza maglia del Bologna.
1: Sì,
0: aspettiamo che esca.
1: Non
0: dai.
1: Mi fa impazzire.
0: Aspettiamo,
1: questa.
0: Dalla foto è oggettivamente orribile, cioè il colore dalla foto è orribile.
1: Sì, non sembra
0: però
1: sembra giallo,
0: esatto,
1: paglierino.
0: Sembra un po' sabbia, un po' così, brutto, non sta bene neanche con gli altri colori. Aspettiamo di vederla dal vivo, magari è lucida, magari è più tendente all'oro, che comunque è più bella, dai, se è oro è più bella. La maglia io aspetto prima di giudicarla, poi di dare un mio parere totalmente soggettivo, aspetto di vederla dal vivo.
1: Io sto
0: esce.
1: Aspettando perché devo ancora comprarmela, quella di questa stagione. Le ho sempre comprate rosso-blu nella mia vita, ogni tanto anche la seconda. Quest'anno la rosso-blu non mi ha convinto, volevo prendere la seconda, ma mi sono detto aspetto la terza.
0: e le impressioni non sono positive.
1: E siamo andati così. Se è questa, torno sulla seconda.
0: Simone scrive: a proposito delle dichiarazioni di Fenucci sui costi della rosa, ma quelli che dovevano garantire la buona figura in campo europeo sarebbero Erlich, Casale, Pobega, Dallinga e Cambiaghi? È una gag, dai. Non è una gag, Simone. Nel momento in cui, non è assolutamente una gag, nel momento in cui anche il direttore ha detto che l'anno in cui noi andiamo in Champions League non si aspettavano di andare in Europa, insomma, vuol dire che loro pensavano effettivamente che con questi giocatori si sarebbe fatto una figura degna di nota in Champions League. Io continuo a perorare la causa del fatto che il Bologna ha cambiato completamente strategia da quel mercato lì, e secondo me con una squadra giovane, continuando a fare investimenti di un certo tipo, non avremmo fatto una Champions League così peggiore, secondo me, considerando che comunque di punti non è che ne abbiamo fatti chissà quanti. Abbiamo perso in casa due partite, ne abbiamo pareggiata una, abbiamo vinto col Borussia Dortmund, poi abbiamo perso a Liverpool, perso a Birmingham contro l'Aston Villa e pareggiato le due partite in Portogallo. Cioè, credo che comunque, mettendo qualche giovane, facendo qualche investimento, questi giocatori avrebbero potuto fare meglio di Erlich, di Casale, di Pobega, cioè soprattutto questi tre che comunque sono costati più di 20 milioni.
1: Beh, oh, poi vedi anche lì Erlich l'anno dopo ha fatto un'Europa League che sembrava un fenomeno, perché comunque ha fatto bene. E Casale, vabbè, ok. Pobega lo conosciamo. Dallinga, sono d'accordo.
0: Però Dallinga, però guarda, Dallinga come investimento per me ci sta. Cioè, nel senso che comunque è un giocatore del 2000 che ha esperienza in Europa, che tu paghi 15 milioni ovviamente sperando che faccia una bella stagione e di valutarlo ancora di più l'anno dopo. Quindi come investimento per me è un investimento che ci sta. Hai sbagliato? Probabilmente sì, probabilmente anche perché l'allenatore non era adatto a lui, cioè non era un giocatore adatto al suo tipo di interpretazione di gioco. Quindi mettila come vuoi, sbagliato o non sbagliato, l'investimento per me è giusto, cioè il tipo di investimento è giusto. Non il giocatore non ha reso, ovviamente, però il tipo di investimento, non so se mi stai guardando di un male.
1: No, ti sto ascoltando,
0: cioè,
1: perché
0: il tipo di investimento è quello che vorrei io per il Bologna, cioè quello che mi piace
1: come concetto, ho capito,
0: a livello concettuale,
1: lo so, però poi devi far seguire alla concettualità anche la concretezza.
0: Certo,
1: se tu
0: però
1: vai a prendere un giocatore che ha la personalità, con tutto il rispetto, di un paguro, è un problema, perché è meglio andare a prendere uno che magari ha qualche anno in più, ha un po' più di esperienza e c'ha un po' più di carogna addosso.
0: Beh,
1: che
0: no,
1: ti
0: per
1: può
0: me no. Per me non Erlich a 8 milioni, per me non Casale a 8 milioni e mezzo.
1: Adesso io non mi ricordo.
0: Scusami, 8 milioni Casale.
1: Non mi ricordo cosa le hanno pagati.
0: Questa cifra qua.
1: Tutto quello sopra i 2 milioni per me è tanto. E c'è un messaggio che volevo leggere: il matrimonio di Vitic Bullock sarà celebrato da MacGyver. L'evento sarà una bomba.
0: E con questo messaggio andiamo in pausa. State qua.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro. Per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Sai, sto valutando di cambiare auto.
10: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
9: Cioè?
10: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
9: In più?
10: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
9: Auto ricondizionata?
10: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
9: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
10: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
11: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.

0: di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ultima parte di Lui è peggio di me, insieme a voi fino alle ore 19 circa, poco prima, perché sennò il direttore giustamente si arrabbia con noi. Quindi mi raccomando, restate qua, 366-402-4022 per i vostri messaggi, e ne leggiamo degli altri, perché ce ne sono degli altri. Simu, vuoi leggere tu qualche messaggio?
3: Sì, allora. Ma Vitic non stavi insieme alla Svitolina?
2: No.
3: Però la Bullock nell'intimità, sai come la
2: chiama? Basta, hai creato dei mostri, non se ne può più.
3: Sai come la chiama nell'intimità la Bullock a Viti?
2: Non lo voglio sapere.
3: Lo chiama Dadok.
2: Vai Mario.
4: Ciao Mario da Bologna, volevo fare un'osservazione che è anche una domanda. A me sembra che i giocatori,
2: come sei placido,
4: Bologna,
2: Mario,
4: solo alternino periodi di ottima condizione, di ottime prestazioni, periodi continuativi di ottime prestazioni, a periodi continuativi invece di prestazione molto più scarsa. E credo, non lo so, ma questa è la domanda, che alternino quindi periodi di forma. Quando ero ragazzo sentivo parlare di bioritmi, a periodi di forma molto inferiore che immagino condizionino moltissimo. Io mi sono fatto questa idea anche per Skorupski, che tutte le volte, non so se avete notato, che è tornato da un infortunio anche gli anni scorsi, ha fatto male e poi dopo però si è ripreso. Vi chiedo cosa ne pensate, sapete illuminarmi, grazie.
2: Guarda Mario, io non so illuminarti sul bioritmo e non sono un preparatore atletico, purtroppo non riesco a illuminarti in questo senso.
3: Sì, con Frank puoi parlare di conigli se vuoi, di scoiattoli.
2: No, possiamo parlare di campo, dai, possiamo parlare di campo e di tante cose.
3: Stavo scherzando.
2: Ma lo so che stavi scherzando.
3: Sei
2: no?
3: peggio di me.
2: Non riesco a illuminarti, Fabio. Sì. Posso dirti che l'infortunio è di tempo fa comunque, l'ultimo di Skorupski è datato mesi e mesi fa ormai. Sicuramente c'è una componente legata magari alla forma fisica e quella che noti tu, è ok, ma io credo che sia anche una questione di fiducia, cioè nel momento in cui manca la fiducia, manca la convinzione nei propri mezzi, le prestazioni calino in maniera piuttosto drastica. Cioè questo è una cosa che condividono tutti i calciatori, ma in realtà che condividiamo tutti noi che facciamo i nostri lavori. Cioè penso che sia abbastanza normale, ecco, i calciatori vivono di fiducia. Quando sei in fiducia ti vengono cose che normalmente non ti vengono. Cioè io ho giocato a calcio, tu hai giocato a calcio, cioè,
3: a pessimi livelli, ma
2: sì, io peggiori dei tuoi, ma mi ricordo i periodi che ho avuto dove effettivamente sentivo di avere la fiducia del mister, di essere in un momento di forma particolare, di avere la fiducia dei compagni, dove mi riuscivano delle cose, mi venivano delle cose che probabilmente in altri momenti non mi sarebbero venute. Quindi io la ragiono molto su questo. Skorupski sta vivendo un momento difficile anche per colpa sua, secondo me, perché nel momento in cui tu non ti presenti a una riunione tecnica, l'allenatore dove tu non ti sei presentato viene esonerato e sei titolare quella dopo, e la pressione ce l'hai in quel momento lì, la pressione ce l'hai, e se fai un errore come lo ha fatto contro il Torino, insomma, non è proprio non è nel suo momento psicologico migliore di tutti, quindi per citare un giocatore di cui hai parlato, secondo me è fiducia, e nel momento in cui la fiducia non c'è tanto e siamo in una situazione molto complicata, cos'è, perché torno sempre lì, cos'è che può farti tornare la fiducia? Cos'è che può tirare fuori anche la squadra da questo momento di crisi? Il talento, il gesto tecnico.
3: Pensavo dicessi un head coach.
2: Il gesto di qualità. Quello che ti svolta l'azione da un momento all'altro, il tiro da fuori da 40 metri, il dribbling che ti libera il tiro da 5-6 metri dalla porta, quello io questa è una cosa che purtroppo nel Bologna vedo veramente raramente.
3: E Mario ha aggiunto: pensavo anche a Orsolini, ho dimenticato di citarlo. Allora, tutto vero quello che tu dici, non discuto. Aggiungo che però è molto difficile nel momento in cui tu non sei sereno, e secondo me in questo momento sono successe talmente tante cose in talmente poco tempo, perché noi nelle prime quattro giornate, no, a partire dall'esagerata reazione di un professionista contro una squadra di serie B tedesca in ritiro, a partire da lì, no, che ha denotato una non serenità. Poi lascia stare che fosse la responsabilità dell'allenatore, Pippo, Pluto, Topolino, giocatore, non mi interessa. Ma da lì in avanti tu comunque hai avuto un coperchio che traballava su una pentola che bolliva, mettila così. Poi la cessione, la piazza, il mercato non è stato sufficientemente, la terza maglia è brutta, il portiere che sbaglia delle cose che non siamo ultimamente non eravamo abituati a vedere Skorupski fare quegli errori. Ultimamente per me sono le ultime due stagioni.
2: Sì,
3: okay?
2: Sì.
3: Poi è vero che dopo l'infortunio è calato un po' nelle prestazioni, ma come anche Orso domenica è entrato, la mia prima impressione è stata è un po' cacciondo, l'ho visto un po' più pienotto, per
2: però
3: dire. L'ho visto meno. No, no,
2: non è entrato male.
3: Non è entrato. No, sabato. Non è entrato male, però l'ho visto un pochettino, un po' ancora sulle gambe, ma è comprensibile perché poi, sai, ti sei appena. Quando hai un infortunio muscolare, no? Rientri, magari l'ansia, no? Che poggiare uno scatto, fare il movimento.
2: Certo.
3: Ecco, allora magari. Però poi sappiamo la qualità del ragazzo, conosciamo la qualità del giocatore, conosciamo anche la personalità che ha Orsolini, no? Quindi se per bioritmi tu intendi, se ho capito bene il suo ragionamento, il fatto che dopo degli infortuni o dopo comunque dei momenti, diciamo, difficili dati da tante cose, come sono state queste prime 4-5 giornate del Bologna, ci può stare che la non serenità non ti permetta di performare come vorresti. Cioè, io anche Pobega, sinceramente, oltre ad averlo visto un po' indietro fisicamente, non l'ho visto tranquillo. Ok? Odgaard si è fatto male, ma Odgaard non era in una condizione fisica brillantissima.
2: No.
3: Capito? È una sommatoria di tutte queste cose. Io credo che adesso, davvero, queste tre settimane vengano come... è una manna dal cielo, cioè hanno tempo per lavorare, ma non lavorare solo sulla fisicità, anche su il zuccone.
2: No, soprattutto.
3: Capito come?
2: Soprattutto.
3: Abbiamo un sacco di messaggi.
2: Vai.
3: Tu non c'è,
2: sul tema investimenti sono d'accordo con Frank. Aggiungo anche che sui giovani non fai minusvalenza anche se fanno i disastri, tipo Skovolsen. Su Dalling hai recuperato il valore a bilancio, quindi gli under 23 non sono mai una rimessa entro certi parametri. Gli over mediocri invece sono una condanna. Io sono di questa idea qua. Cioè, se ti vuoi autosostenere, tu devi avere una linea e la devi mantenere. Champions, Europa League, quello che è.
3: Il ragionamento che fa Friskis è correttissimo. Non sono convinto che su Dalling tu abbia recuperato il valore a bilancio.
2: Ah, quello, sai, se il diritto di riscatto è un vuoto. Non ricordo precisamente se è 10 o 12 milioni, quindi non va in perdita. Cioè, se loro lo riscattano, comunque non va in perdita.
3: L'hai pagato,
2: perché l'hai ammortizzato.
3: L'hai pagato 15 a stagione. Quanto gli davi? Non poco, secondo me.
2: Però è ammortamento, eh? Cioè, c'è l'ammortamento che incide su.
3: Sì, vabbè, capito. Però...
2: è stato qua 2 anni, quindi l'hai ammortizzato per 2 anni. Alla fine li riprendi.
3: Sì.
2: Sì.
3: Però diciamo che avendo lui non hai avuto magari un attaccante migliore.
2: Quello certo, quello io, questa cosa qua proprio da questa cosa qua, ma non su Dallinga, è da scolpire lì per gli amici che lì la scolpiamo lì.
3: So, perché se tu hai d'accordo che tu scolpisca sulla sua radio,
2: cos'è che hai detto?
3: che hai detto, ha pregiudicato,
2: però non hai bravo, bravo, bravo.
3: Ah, ma quelli
2: bravo.
3: Ma su quello siamo d'accordo,
2: perché se tu prendi giocatori di un certo tipo, è dato che li prendi, pregiudichi l'arrivo di altri. Gli altri non ci sono, quindi non crescono, quindi non crei un valore. È così.
3: Ah, anche se, anche se confermi.
2: È un'ovvietà.
3: Certo.
2: È un'ovvietà, ma non viene spesso considerata questa cosa.
3: Però sono scelte che non le abbiamo fatto noi.
2: Ah, no, non le abbiamo fatte.
3: Ma quanto sarà bello interrompere la serie negativa al Dallara il 17 ottobre. Dai,
2: dai, forza Bologna, scrive
3: no,
2: Tommaso.
3: Però prima di forza Bologna dice anche una,
2: c'è una parola dai, non radiofonica. Quindi dato
3: dai
2: che
3: cavolo, forza Bologna, dice Tommaso.
2: Dato che Tommaso ci ha mandato un messaggio scritto, noi riusciamo a edulcorare.
3: E io ho detto cavolo.
2: Bravo.
3: Allora...
2: sì, contro l'Inter intende Tommaso. Ecco, nei prossimi giorni andiamo anche un po', dato che possiamo ragionare un po' sul futuro, dato che ci sono altre due settimane e due giorni senza partite, 12 giorni di trasmissione senza partite del Bologna, andremo anche sui prossimi impegni, perché i prossimi impegni, lo ripeto, perché sono molto delicati, molto delicati: Lecce fuori casa, Inter in casa, Cagliari e Milan fuori casa, due partite di fila. Diciamo che se non si vince a Lecce è veramente tosta.
3: Una alla volta.
2: Certo.
3: Io rimango della mia, una società che fa mercato nel quale ha svuotato i magazzini vendendo i migliori di ogni reparto, inequivocabilmente dato un messaggio di smobilitazione che è inciso sulla squadra. Ciao da Claudio. Vabbè.
2: Guarda, io però posso dire a Claudio che non posso dargli ragione, ma non posso neanche dargli torto. Semplicemente non lo so, non sono un giocatore del Bologna.
3: E sulla linea dell'ottimismo andiamo avanti con un io non vedo l'ora che finisca il campionato.
2: Ci sta,
3: no,
2: ci sta,
3: vabbè, ragazzi,
2: ci sta,
3: però, ma no,
2: ci sta, grande.
3: Ascoltiamo un vocale così
2: Sei sicuro?
3: No?
2: No, non possiamo neanche lì.
3: No, neanche qui.
2: Neanche lì
3: neanche qui?
2: No. No, non possiamo neanche lì. È perché ce li hanno mandati alla fine.
3: Ah, ragazzi.
2: Siamo in chiusura. Ci sentiamo domani, comunque, alle 18.
3: No, però hai detto i 58, mancano 20 secondi.
2: Ma qua c'è più avanti. Fidati.
3: Vabbè, no, l'orologio di Loretti è taroccato, ragazzi.
2: Ci sentiamo domani alle 18, ragazzi. Buona serata
3: forse,
2: qui su Nettuno Bologna 1. Ciao.
3: Forse.
0: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
5: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
6: Sì, mi devi credere!
5: Lunedì?
6: All you can eat di Crescentine!
5: Ah, bene! Martedì?
6: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
5: Tutto illimitato?
6: Sì!
5: Mercoledì?
6: All you can eat di carne alla griglia!
5: Giovedì?
6: Tomahawk!
5: Illimitato?
6: Sì!
5: Prenotare subito!
7: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 18 e 59 minuti.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Starray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
21: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
22: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
22: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
24: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Sono le 19 e 3 minuti.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo, così il Presidente iraniano Pezeshkian dal podio delle Nazioni Unite, ricordando all'inizio del suo intervento l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei e l'attentato alla scuola Minab nel sud dell'Iran. Il presidente americano ha aggiunto: deve comprendere che la resistenza del popolo iraniano non farà che rafforzarsi di fronte alle sanzioni, all'inasprimento delle pressioni e alle crescenti prepotenze. Non chineremo mai la testa né ci inginocchieremo, ha detto il presidente iraniano. La delegazione statunitense ha lasciato l'aula non appena il presidente iraniano Pezeshkian ha iniziato il suo intervento. La Russia sfida di nuovo la NATO mentre continua a bombardare l'Ucraina. Questa mattina, ha riferito l'esercito di Varsavia, un elicottero militare russo ha violato brevemente lo spazio aereo polacco, dove è rimasto per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. Intanto, mentre continuano i raid russi su Kiev, il Cremlino ribadisce che al momento non esistono le condizioni per la ripresa di un vero processo negoziale per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il portavoce di Putin, Peskov, ha accusato l'Ucraina di continuare a proseguire una linea che, secondo Mosca, rende impossibile un accordo. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa mentre il giovane stava lavorando per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo una prima ricostruzione, Moretti, che era specializzato per i lavori in quota, indossava l'apposita imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Aperto un fascicolo dalla Procura di Roma, chiuso in segno di lutto il Colosseo. Avrebbe pianificato su un gruppo Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano, ma è stato fermato dai carabinieri. È quanto accaduto a Lamezia Terme, dove uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile è stato fermato dai militari che avrebbero intercettato i messaggi online. Sembra che il ragazzo nutrisse un rancore nei confronti della docente a causa della bocciatura dell'anno precedente. Con l'arrivo dell'equinozio è entrato ufficialmente l'autunno. Già da oggi, per il passaggio di una perturbazione dal nord Europa, si registrano temperature in calo. Domani e venerdì previste piogge e temporali sparsi al centro-sud. E mentre la penisola torna a respirare, uno studio dell'Università di Chicago lancia l'allarme. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. Secondo il report, tra giugno 2026 e la fine di febbraio del 2027 potrebbero registrarsi fino a 450.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
0: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia.
28: È L'estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria International Future Film Award. A deciderlo è stato il comitato dell'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Picture Art and Science, che ha motivato la scelta affermando che si tratta di un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale. Il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che sarà nelle sale dall'8 ottobre, racconta tra thriller e mistero la storia di Anna, interpretata da Jasmine Trinca, che si presenta all'improvviso a casa della figlia per confessarle una verità nascosta da 20 anni. Un patto stretto con una donna misteriosa, l'estranea, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, un segreto che adesso reclama il suo prezzo da pagare.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12.06 e mi si sente? Sì? Ok.
6: Oggi tanti ospiti, partiamo, eccoci, con Fabio Bazzani e poi dopo avremo Leo Vicari, perché presenteremo Gol de Bologna, il suo calendario insieme a Minerva del 2027, un gol per ogni giorno del nostro calendario solare. Poi avremo Emanuele Marchetti, responsabile del settore giovanile del Bologna, e poi avremo Veronica Battelani, calciatrice di BFC Women e capitano, come mi dice Frank Loreti oggi con me, come tutte le volte che cerchiamo un po' di raccontare e fare ponte anche col settore giovanile e il calcio femminile. E Fabio, buongiorno, sei già con me? Sì.
7: Ciao Manfred, sì, buongiorno. Buongiorno a tutti.
6: Allora, e riparto con te, riparto da Bologna di Paladino. Prima di Paladino abbiamo visto Bologna cambiare, dove e come?
7: Ma diciamo un po', diciamo, nell'aggressività senza palla, oltre ovviamente sulla difesa 3, vabbè, quello chiaramente è un sistema, cioè è una questione di numeri, ma nell'atteggiamento, diciamo, è un Bologna che ha cercato di essere molto più aggressivo nel recupero della palla, molto più alto, e quindi insomma, diciamo che in quattro giorni non puoi toccare tanti tasti, sicuramente puoi lavorare più sull'atteggiamento in non possesso che in quello in possesso, perché quello in possesso poi le richieste, i movimenti, i principi, ci vuole un attimino più di tempo. Ecco, diciamo che quello che secondo me ha voluto toccare è di essere una squadra più aggressiva, più coraggiosa nell'andare in avanti a prendere gli avversari, appunto, e questa, diciamo, difesa 3 che induce proprio a quello, a cercare di sempre andare in avanti sui riferimenti ed essere più aggressivi possibile. Ecco, diciamo che le prime cose sono state quelle, poi dentro avrà fatto un lavoro chiaramente nello spogliatoio, sulla testa, su dei colloqui individuali per il poco tempo che ha avuto. Ecco.
6: Senti, dicevi lunedì che è un calcio anche dispendioso e Bologna forse l'ha pagato nell'ultima mezz'ora. Hai avuto questa percezione anche tu, dal punto di vista proprio fisico, dico atletico, anche un po' non aiutati forse dall'ingresso di qualcuno in campo, qualcuno è entrato meglio, qualcuno è entrato peggio. Il Bologna ha fatto oggettivamente 70 minuti rischiando pochissimo, quasi niente, ricostruendo le azioni. Alla fine la prima vera occasione del Torino arriva col gol, no?
7: Sì, no, ma allora un calcio dispendioso è un calcio sicuramente aggressivo, un calcio di alta intensità, e come tutte le cose non è che è impossibile farlo, semplicemente ci vuole un adattamento, ci vuole l'abitudine a farlo, voglio dire. Poi è chiaro che anche quando sarai al top della condizione non puoi pensare di farlo per tutta la partita, cioè, voglio dire, il principe di questo calcio è Gasperini, ma vedete anche in Roma-Inter, è chiaro che nel secondo tempo non riesci più a essere aggressivo e feroce come nel primo tempo, ma però questo, voglio dire, fa parte del gioco. Ovvio che se tu hai sempre fatto un certo tipo di calcio, hai avuto sempre un certo tipo di idea, e la devi cambiare, un minimo di adattamento di testa ma anche di gambe ci vuole. Quindi se questo sarà il Bologna che Paladino mette in campo, vedrete che piano piano l'adattamento, oltre che agli allenamenti ma anche alla partita stessa, farà sì che il Bologna riuscirà a interpretarlo sempre meglio. Detto questo, sì, poi alla fine c'è stato un calo, come ovvio che sia, però poi il Toro, che è una squadra che anche lei non sprezzava di salute, avendo vinto solo una partita in maniera anche rocambolesca a Firenze, non aveva praticamente fatto niente, diciamo, no? Sotto l'aspetto proprio delle occasioni, delle conclusioni. Sicuramente dopo il gol sembrava leggermente più in partita a livello mentale, a livello anche di energia, detto che poi l'occasione l'ha avuta il Bologna con Piccoli al 91esimo, perché anche in quel quarto d'ora finale il Toro non ha praticamente mai tirato in porta, se non chiaramente quella situazione potenziale che ne abbiamo parlato e riparlato del... Esatto, bravo. Beh, per il resto però, diciamo, come?
6: Rigore solare.
7: No, vabbè, ma al di là di questo, che è inutile stare a ritornarci sopra, dico, cioè, che anche nelle difficoltà del Bologna finali, un po' di testa, un po' di gambe, se non c'è quell'infortunio, quel errore madornale di Skoruski, non avevi rischiato mai, ecco, praticamente.
6: Senti, tanti infortuni muscolari per il Bologna in questo avvio di campionato, tra la fine della prestagione e l'inizio della stagione. A memoria sono veramente tanti: Casale, Wittig, Zortea, Orsolini e pronti via. Anche Bernardeschi ha sentito un fastidio, e ci mettiamo dentro. Purtroppo adesso dobbiamo capire, Odgar ieri che cosa è successo, ma anche lui ha alzato la mano, mettiamola così, adesso lo valuteranno. È un caso, è il caldo, magari è qualcosa legato a una... Il caldo, non lo so, per non dire cosa.
7: La
6: preparazione può magari avere messo alla frusta forse molto alcuni giocatori, e in questo momento si paga anche un po' il conto. Insomma, Dobic non l'ho messo nel conteggio, perché lui comunque si trascina la situazione che era da gestire, e insomma magari una sua partenza ai box le prime 5 partite era già da tenere, forse la davamo un po' per scontata, mettila così.
7: Lo sai Manfred, allora per esperienza ti dico che da fuori riuscire a dire o a, passami il termine, condannare una preparazione o una causa nella vecchia preparazione in diversi infortuni mi viene un pochino difficile, perché dovrei avere degli elementi per capire cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, e lì ce li hanno solamente dentro coloro che sono rimasti adesso e coloro che c'erano. Ovvio che non è che si può nascondere dietro un dito, se sono abbastanza frequenti, se sono muscolari, magari può essere una coincidenza, ma delle domande te le fai, degli approfondimenti te ne fai, se qualcosa non è funzionato, se qualcosa non è stato fatto. Io dico solo quello, però lungi da me dire è stato colpa di quello, perché non so esattamente come si è lavorato, non so esattamente, di sicuro sono diversi, quindi è un motivo di riflessione, un motivo di approfondimento sicuramente del nuovo staff e perché no anche di preparatori atletici che erano già lì, sono nel Bologna e rimangono comunque con Paladino, e mi riferisco chiaramente a Nicolò Prandelli e Aiello, che sono uomini del Bologna che avranno visto come si è lavorato nella gestione precedente e di conseguenza dovranno avere un confronto con i nuovi professionisti collaboratori di Paladino per cercare se può essere stata una problematica.
6: Senti, 4 centrali su 5 del Bologna si muove per Alaba all'Udinese, no? E sembra che tra l'altro arriverà.
7: Come mi dicono che sei anche molto vicino.
6: Sì, c'è già un post, me l'hanno girato i ragazzi della redazione della radio, che ringrazio, con una sedia vuota, no? Sulla linea laterale tra.
7: Cosa dire, una sedia vuota?
6: C'è un post con una foto di una sedia vuota.
7: Detto così sembrava che l'Udinese prendesse una sedia. No. Mi sembrava un po' ingeneroso per Alaba. Detto così mi è venuto un mancamento. Perché ho detto,
6: No. C'è un posto da occupare, peggio, fondamentalmente. Ecco, è il classico teaser, no?
7: Sì.
6: Di una sedia da occupare. Sarà Alaba.
7: Certo.
6: E secondo te il Bologna comunque. Cioè, il mercato degli svincolati per te è un mercato da considerare? Alaba è un giocatore che per te...
7: Dipende chi è lo svincolato, uno che fa comunque 10 partite l'anno scorso nel Real Madrid, se viene con la testa giusta ti può alzare il livello, poi hanno avuto un infortunio, mi pare, muscolare di Solé, quindi... Dai, su questi giocatori Manfred deve essere bravo, non so, il direttore o chi va a fare la cosa, di vedere nelle palle degli occhi quando ci guardano se questo c'è ancora il fuoco dentro, perché poi passa tutto da lì. Se sono giocatori che hanno ancora voglia, ancora fame, sono dei valori aggiunti solo per quello che hanno vissuto, solo per la leadership e la personalità e l'esperienza che hanno. Le condizioni fisiche ovviamente le devi monitorare, devi capire se in condizioni arriva, però con una sosta così lunga praticamente come puoi rifare quasi una sorta di nuova preparazione, e quindi dopo bisogna vedere lato Bologna, che adesso si passa con la difesa 3, i centrali comunque sia sono 5, Casale è vero che a Verona giocava 3, però stiamo parlando di molto tempo fa, il Casale migliore l'abbiamo visto a 4 con Sarri lavorando di reparto, no? Nella Lazio di Sarri che arriva secondo, questo non voglio dire che non lo possa fare, però devi sempre vedere, perché a volte ci si fa prendere dal dire vado a prenderne uno, ma poi devi vedere in che condizioni è, com'è, con che testa viene, se devi andare a prendere per andare a prendere, secondo me si sta sempre così, perché poi magari lavori su quelli che hai. È ovvio che se ci sono delle occasioni che possono fare il caso tuo, perché no?
6: Ok, chiaro. A questo punto il Bologna deve allenarsi con 12 giocatori che sono andati in nazionale. Tra l'altro, 12 giocatori nazionali di cui, vabbè, Aponen, Pessina, Alassane, se vuoi, fanno parte di un contesto un po' particolare. Rimangono a Bologna, tra l'altro, Bernardeschi, Orsolini, Dovbik e Piccoli. Allora, Bologna sicuramente ha perso qualità rispetto all'anno scorso, perché sono partiti giocatori importanti, ma questa squadra non ha qualità. Cioè, se non ha qualità, tanti giocatori che vanno in nazionale. Le due cose possono andare insieme o è un'associazione che sbaglia a fare? Sincero te lo chiedo, magari sbaglio io.
7: No, ma allora, ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, magari uno va in nazionale perché comunque sia la principale sua caratteristica è la felicità e l'intelligenza, quindi voglio dire, ma però ovvio che se sei un giocatore che fa parte in nazionali le qualità le hai, poi se uno come qualità intende la qualità, diciamo il talento puro, l'estro, la fantasia, cioè ogni giocatore ha le proprie caratteristiche e l'ha in zone di campo. Cioè, il Bologna, io ho sempre detto, secondo me la qualità ce l'ha nell'ultimo terzo di campo, poi da qui al fatto che non sia venuto fuori, cioè è chiaro che se tu avevi Freuler in campo avevi leadership, personalità, avevi lettura, ma non è che era quello che ti innalzava la qualità, ti faceva uscire forse per l'intelligenza, per la padronanza del ruolo, ma il Bologna, io ho sempre detto che la qualità è il reparto più forte, ce l'aveva nell'ultimo terzo di campo. Poi ovvio, partito Rowe è uno che ovviamente di qualità te ne ha tolta, perché è quello che c'ha più uno contro uno, c'ha più tiro e tutto, però quando tu hai Orsolini, quando tu hai Bernardeschi, quando tu comunque, è chiaro, devi recuperare la condizione di Dobby, che sono giocatori che comunque sia possono fare molto di più di quello che si è fatto fino ad oggi. Se uno mi parla di centrocampo, hai delle caratteristiche dove magari non hai il regista dai piedi buoni, se non si abbassa Bernardeschi a giocare, ti manca forse quel vertice basso che, ripeto, secondo me di quelli che può essere Moro, però se il calcio di Paladino diventa questo qua, quindi di questo 3-4-2-1 o 3-4-3, ne hai anche bisogno poi in maniera limitata, perché l'idea è quella di andare più avanti possibile nella maniera più veloce. C'hai i due esterni che invece che fare i terzini sono già più alti, quindi Olmo e Miranda, cioè è un altro tipo di gioco, cioè perché la Roma che fa benissimo con Gasperini non ha il vertice basso, gioca con Cone, cioè chi gioca 3-4-2-1, chi gioca 3-4-3, se voi guardate il regista
6: non ce l'ha, non
7: è, infatti, è il dilemma del Milan con Modric, no? Se lo può permettere un regista di quel genere, perché a giocare 3-4-2-1, a giocare 3-4-3, i compiti dei due mediani non sono prettamente quelli di essere dei registi puri, ecco, questo voglio dire.
6: È chiaro, Fabio.
8: Sarebbe stato perfetto, per esempio.
6: A dopo, sì.
7: Via, scusa, Manfred, mi ha rimbombato un po' la voce.
6: Frank dice: a dopo del Cagliari sarebbe stato un giocatore perfetto.
7: Bel giocatore.
6: Senti, e infatti, Pisacane ha alzato proprio le barricate quando è stato un po' accennato, no, sul mercato. Giocatore fondamentale per
7: sì,
6: lui.
7: Però la mia personale interpretazione, che parliamo lì, è personale e finisce lì, è che qui non è che c'è un giocatore che, cioè, qui deve alzare il livello tutta la squadra, capisci? E a mio avviso, se lo alza, vedrai un Ferguson migliore, vedrai un chi gioca migliore, capisci quello che voglio dire?
6: Certo.
7: Cioè, qui è il contesto generale che si deve un attimino alzare e deve partire, ci mancherebbe, dai giocatori. L'allenatore ovviamente cambierà delle cose, cerca di lavoro sulla testa, però parte sempre dai giocatori. Però secondo me, se si alza il contesto generale, vedremo sicuramente delle versioni migliori anche individualmente.
6: Certo. Non ti chiedo che partita farai delle nazionali, no? O sì?
7: No, vero. No.
6: Però le guarderai tutte.
7: Beh, tante, sì. Sempre tutte, non sopra. Non ti assicuro tutte, ma tante sicuramente. Questo sicuramente, sì.
6: Poi dopo che campo andrai a fare? Te l'ha già detto? Tipo...
7: Allora, dopo la sosta avrò. Allora, beh, sarò in studio sicuramente. Poi c'ho l'Atalanta il lunedì. Difatti, non posso essere al pallone. Le settimane dopo c'ho qualcosa di gustoso. C'ho un Napoli-Roma, un Roma-Genoa e un Venezia-Inter. Per arrivare alla sosta in novembre. Sì, poi vabbè. Adesso, data più, data meno, mi devo ricordare la progressività delle cose. Però, diciamo, sì, un ottobre è abbastanza corposo.
6: Grande Fabio, ti ringrazio tantissimo.
7: Vai.
6: Ti do un grande bacio, dai, ci sentiamo dopo la pausa. Ti lascio un bacio.
7: Sì, dai.
6: Se no, dai, di cosa parliamo. Ciao.
7: Esatto, fammi concentrare sul basket. Ciao.
6: Bravo. Ciao. Allora, dobbiamo volare subito in pausa, poi con Leo Vicari.
9: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
10: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
9: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
12: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
9: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
11: Gol del Bologna.
13: Gol del Bologna.
11: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
13: Il Bologna è in vantaggio.
11: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
13: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
11: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
13: Palo gol. Palo gol. Palo gol. Palo gol.
11: Lo trovi in libreria e online.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
15: Presente.
16: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
17: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di

0: 8 195.
1: Segui sui social Rigenerazioni Auto. 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: 12:26 minuti insieme a Manfredi Campione, ovviamente, che è di nuovo qui. C'è un gran movimento in radio, perché
7: tra
6: stiamo sistemando
7: sedia,
6: diverse cose.
7: La sedia di Alaba è
6: la sua.
7: È per l'esultanza di Alaba che alzava sempre una sedia.
6: Sì. E poi si è vista anche la tua adesso. Quindi
7: e adesso si è vista anche la mia. Perché di là stavo ascoltando gli spot e c'è già Leo?
6: Sì.
7: Stavo ascoltando lo spot di Vicari di là da Barbut. Perché oggi è oggi che esce il calendario Gol del Bologna in tutte le edicole, in tutti gli autogrill, in tutti i bar, in tutti i posti anche più oscuri della città.
8: I bagni anche.
7: I bagni, sì,
8: quelli
7: pubblici.
8: Quelli dove ci sono il mio e il tuo numero.
7: Esatto.
8: Sulle
7: un
8: pareti.
7: Tempo,
8: esatto.
7: Dai meccanici c'era il calendario classico, quello che ci faceva volare quando eravamo ragazzini, e adesso invece c'è il calendario del Bologna, no? Gol del Bologna, dove io leggo venerdì 1 per dire gennaio. Posso spoilerare solo il primo? Di testa in tuffo all'esordio, gol. Il primo di 130 è vittoria a Vicenza. È l'1 gennaio del 1956, tanto piacere, Ezio Pascutti. Bene, e da qua inizia tutto un racconto fatto di 365 gol.
8: 365 partite, gol, maglie, aneddoti, eroi, campioni, meteore, perché ne abbiamo avute di meteore, che facciamo finta di dimenticarci, poi invece ce le ricordiamo sempre. E mi sono studiato 4.000 partite, mi sono letto tutta la storia del Bologna. E non doveva neanche essere un prodotto editoriale, perché era una cosa molto intima, molto mia. Volevo fare così, come idealmente l'avessi fatto con i miei figli, che purtroppo non sono riusciti a nascere, e quindi era una cosa tra me e loro, perché era una promessa che avevo fatto a loro da papà, di fatto. E poi è venuto bene, è venuto tanto bene, e allora sono molto contento di averlo in mano, di averlo in mano e di proporre a tutti coloro che avranno voglia di prenderlo e di fare questo viaggio insieme a me, insieme a Minerva, una gioia quotidiana, una piccola grande estasi, mentre la mattina ci laviamo i denti e sputiamo sullo specchio, oppure quando arriviamo in ufficio abbiamo già la casella delle mail piene. perché facciamo tu lo specchio, dai, quando ti lavi i denti, ecco, diciamo che dove te li lavi
7: qualche
8: tu
7: schizzo,
8: i denti,
7: qualche schizzo delle due, ma perché sputare?
8: No, sì, lo schizzo, certo, non lo sputo, no, vabbè, non alla canà che si sputa addosso, esatto, quando va in Brasile, no, esatto. No, sono andato in Brasile a operarmi d'appendicite, no, non è quello, sì.
7: Senti, insomma, senti,
8: nel nostro intimo, diciamo così, sì.
7: C'è un gol di 365, non lo so, vada a caso, è il gol che non hai visto?
8: Allora, tantissimi non ne ho visto. Tu pensa, Manfred, che adesso questo è l'aneddoto.
7: Però c'è
8: che...
7: un gol che non hai visto. E sai qual è?
8: Certo.
7: Hai intitolato un tuo libro. Quello, l'opera precedente.
8: Ah, quella di Ndoye. Ah, no, quello va bene.
7: Ce l'ho sotto.
8: Credo di aver anche smarchettato sul libro, perché ho scritto 53 Ndoye quel giorno lì. Quindi, certo, sì, non l'ho visto. Ma tanti altri, ovviamente, non li ho visti. E ti dico, non sono neanche andati a cercarli nei famosi riflessi filmati. Perché? Perché comunque, quando sono andato a documentarmi, i libri di chi ci ha preceduto, Manfred, a fare questo lavoro, erano fatti talmente, li romanzavano e li raccontavano talmente bene che a me bastava quello. Quindi, cioè, mi piace anche l'idea che non ci sia bisogno di andarlo a vedere un gol se tu non l'hai visto, ma ti fai trasportare dalla

0: fantasia di quello che te lo racconta. E poi devo ammettere che quando ho cominciato sono andato molto di memoria, non solo di sala borsa, di biblioteche e così via, e quando sono andato di memoria ho detto: ah cavolo, guarda quanti me ne ricordo, aspetta che faccio il conto, ormai avrò finito, ero a 118. Cioè, è da 118 arrivare a 365 e ti devi rimboccare le maniche, e ce l'abbiamo fatta.
1: Direi di sì. Senti, oggi tra l'altro tu sei impegnato oggi alle 18, no? Sei a presentare il libro.
0: Oggi presento il libro,
1: l'ennesima.
0: La quinta fatica. Filippo Venturi, i conti senza l'oste per Mondadori in sala borsa. Filippo è molto contento di essere stato invitato in sala borsa, e sono molto contento anch'io che lui abbia invitato me per parlarne insieme, appunto.
1: Lo sai che è mio psicologo? Lui, suo fratello Fede. Io la sera, quest'estate, visto che ero sempre incazzato come una pantera, andavo sempre giù al chioschetto da loro e mi facevano 5 minuti di analisi gratuita praticamente. Sì. Quindi io non so come fare oggi, devo venire in qualche modo, ma non so se riuscirò. Coincidenze sfortunate, domani, dopodomani non ci sarò neanche in radio, per fortuna di qualcuno, ma devo incastrarmi. Però sì, sarai anche in sala borsa, ne approfitto perché insomma presenti tu il suo libro, il quinto, e so che tra l'altro forse non in questo ma nel prossimo potrei aver dato il nome, un nome a lui per un protagonista di un suo libro, e sì, te lo giuro, fatelo raccontare da lui, e che rimanga internosso ovviamente, perché non voglio spoilerare.
0: Non c'è nessuno, ma quindi puoi dirlo anche in radio, direi, no?
1: Non voglio spoilerare, cioè, diamo soltanto questo indizio. Nel frattempo, quindi alle 18 in sala borsa presenterai, scusami, ricordami il titolo che me lo sono già scordato.
0: I conti senza l'oste,
1: e parlerai anche del tuo calendario, no? Forse in quell'occasione.
0: No, vabbè, gli ho detto a Filo: guarda, pensa a te. No, Filo me l'ha chiesto mesi e mesi fa questo. Ho detto: pensa a te, lo stesso giorno esce gol del Bologna nel mio calendario. E lui ha detto: no, smarchettiamo. Certo,
1: smarchettiamo.
0: Cioè,
1: insomma, smarchettiamo.
0: Una citazione la facciamo, ecco, così. Però no, ma per me le presentazioni sono una cosa molto. Cioè, bisogna dare molto onore alle presentazioni dei libri, bisogna trattarle molto bene, come i mercatini, la stessa cosa dico dei mercatini, cioè non vi aspettate, se venite in sala borsa, che vi raccontiamo il libro, cioè, perché se no non prendete il libro. Almeno io ho fatto così, io ho smesso di andare alle presentazioni, che erano un appuntamento fisso mio settimanale, andare alle presentazioni dei libri, c'è chi va a teatro, c'è chi va a cinema, io andavo alle presentazioni dei libri e mi sono reso conto che alcune, per fare troppo bene forse Manfre, ti raccontavano il libro. No, noi non racconteremo il libro.
1: Allora, il calendario di Vicari sarà disponibile anche a Imola, con tanti punti esclamativi, Stefano da Imola. E poi Leo Fantastico, ieri ho regalato in giro i tuoi libri, figli, moglie, amici, Mamo, bene.
0: Grazie Mamo, grazie mille.
1: Poi ancora sono andato in edicola a Casalecchio, ma il calendario non era ancora disponibile.
0: Allora ragazzi, il calendario è in come capita con praticamente tutti i prodotti editoriali, arrivano il martedì pomeriggio sera nei posti. Il distributore, io so che ha fatto incetta di tantissime richieste per questo calendario, perché il distributore di questo calendario, da quando lo sa, vi spieghiamo un po' come vanno anche le cose, da quando lo sa, da giugno, da maggio, no, che c'è questo calendario per l'uscita di settembre, e raccoglie gli interessi e gli ordini di la libreria, l'edicola, il tabaccaio e tutti coloro che lo vorrebbero vendere, perlomeno la prima gittata. Ci sta che in qualche posto non ci sia oggi, ecco, però io so che la data di uscita è esattamente questa mattina, e lo trovate comunque online eventualmente, anche se consiglio sempre di prenderlo nei posti fisici e dare una mano ai negozi di prossimità.
1: Che gol vorresti aggiungere al calendario in questa stagione?
0: Sarebbe un po' ruffiano dire l'1-0 a Lecce all'ultimo secondo, e invece io vorrei aggiungere vincere a San Siro i quarti finali di Coppa Italia.
1: Minchia, contro l'Inter?
0: passare col Palermo, l'Inter già fatto. Magari passa col Genoa, non lo so, non lo so, cioè
1: l'abbiamo
0: magari
1: fatto l'Inter l'anno di Thiago, dove poi andiamo con la viola e usciamo, esatto, tra l'altro, esatto, in una maniera barbina,
0: con rigore di Posch, prendendo due o tre pali quel giorno lì, sì, esatto, sì sì, però in quel momento lì la Fiorentina di italiano, ecco, in quel momento
1: ti ricordi quella partita, quella partita a Milano fu bellissima, io l'ho vista nel settore ospiti con la Sabrina su nel terzo anello,
0: ho tanti racconti di quella
1: Dindoie in contropiede, se ti ricordi, esatto, uno dei pochi Dindoie del primo anno,
0: primo gol Dindoie col Bologna.
1: E rigore patato a Lautaro da Ravaglione.
0: No, no, fu una partita esaltante, epica. Ci rendemmo veramente conto di quanto cavolo eravamo forti, sì, con Zirze che fu magico anche in quella partita lì, primo gol di Beukema, primo gol di Dindoie, avrei voluto affrontare chiunque tranne la Fiorentina. Chiunque tranne la Fiorentina, perché ritenevo che la Fiorentina in quel momento fosse molto baciata dalla sorte. Ecco.
1: In effetti andò un po' così, direi proprio di sì.
0: Però poi alla fine loro non vincono quella Coppa Italia e noi andiamo in Champions. Poi chi ci chiede, Manfred, perché ce l'hanno chiesto in questi anni, no? Avreste barattato il giro in Champions con una Coppa Italia quell'anno? No. Non l'avrei barattato, mi ha fatto piacere fare il giro in Champions.
1: Guarda che l'ho chiesto, è stata una domanda che ho fatto a Bazzani lunedì, calciatore, no? Poi uno sanguigno proprio. E io ho detto: un giro in più in Champions, la Coppa Italia, fa la Coppa Italia un trofeo. Secco, dritto per dritto. E sono abbastanza d'accordo con lui. Poi lui è fortitudino, io pure, tu pure. Non è che ne abbiamo fatti tanti.
0: Guarda, per me, guarda,
1: direi che
0: no, assolutamente. Anzi, cioè, quelli che mi ricordo non sono neanche le partite più esaltanti. Cioè, il primo scudetto della Fortitudo, francamente, l'aspettavamo talmente tanto. Avevamo una squadra talmente più forte che dico, fai anche che lo perdiamo anche quest'anno. Cioè, quel 2000, avevamo l'All Star, avevamo gli All Star Game, avevamo nella nostra squadra.
1: Fu una liberazione, più che altro. Fu una liberazione, io me lo
0: quella
1: ricordo.
0: Champions, sì, è vero, esatto, è stata una liberazione, sì.
1: Mentre la Coppa Italia fu qualcosa di diverso per me, per il Bologna, dico, completamente diverso.
0: Sì, ma l'aver fatto quel giro in Champions, secondo me, è stato propedeutico per poi credere di poter vincere la Coppa Italia.
1: Ci può stare, certo, ha alzato il livello di tutti, dai. Lo abbiamo anche detto tante volte.
0: Senti, anche delle ambizioni del tifo, credo.
1: Grande. Senti, io intanto ringrazio Roberto Mugavero per credere sempre
0: grande,
1: in te.
0: Grande, tutti tenace, Mugavero.
1: Una grande tenace. Sì. Scherzo.
0: Sì.
1: E comunque sì, lui mi nerva perché comunque vi dà tante opportunità, no? È bello avere comunque un editore che crede sempre nei giovani, e vedo Bosello scatenato, Ronzulli scatenato, tu pure, quindi questa è una bellissima cosa per quello che riguarda almeno il nostro microcosmo, quello qua dentro della radio. E poi ti faccio un grande in bocca al lupo a te e a lui.
0: Grazie,
1: per questa ennesima fatica. E poi ricordo a tutti che ci troviamo in Sala Borse alle 18 a presentare anche I Conti Senza L'Oste, ho detto così?
0: Proprio così.
1: Ok, di Filippo Ossola Venturi, presentato da Leo Vicari, e ci sarà occasione anche di parlare di Gol de Bologna, il calendario uscito oggi che trovate disponibile dappertutto.
0: Grazie Manfred.
2: Saluto anch'io Leo, e io, certo, ho già spoilerato la data del mio compleanno ieri del calendario di Leo.
1: Ah sì?
2: Che è una partita, partita storica, tra l'altro, è storica quella partita lì. Cesena Bologna 0-2, quella con i tifosi, cioè, che rimangono. Sì, esatto, certo, esatto. Con i tifosi che rimangono fuori, quella fu una partita storica che tra l'altro ricordo benissimo. Quindi sì. Bella, bel ricordo.
1: 5 ottobre 1980, io sono 5 ottobre 1981. Andate a scoprire chi è che segnò quel gol e dove andiamo a vincere dopo 18 anni. Ti do un bacio.
0: Baci, ciao.
2: Ciao Leo.
0: Quasi gol. Ciao, dopo. Grazie Frank. Ciao.
1: Andiamo in pausa, torniamo subito.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da. We'll be right back. Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.

0: di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Imagine there's no heaven.
4: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
5: people. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Buongiorno Freddy, Buongiorno Manfredi, contiamo anche la nazionale del Niger come grande traguardo. Dai su, questa squadra è povera di qualità, è poverissima di qualità, lo diciamo da sempre, a centrocampo poi non ne parliamo.
17: Allora aspetta un attimo, dai, che facciamo così, dov'è la lista dei convocati? Dov'è? Sì, perché è Alassane che va nella nazionale del Niger. E aspetta pure, facciamo così, dovrebbe essere qua, vi chiedo un secondo giusto per recuperare e rispondere alla gioia infinita. Eccoli qua. Allora, le nazionali che impegnano i nostri sono il Niger, ovviamente, Cambiaghi, Italia, Ferguson, Scozia, Apponen, Finlandia, Eggem, Norvegia, Elland, Norvegia, Holm, Svezia, Libra, che anche lui si aggiunge, giusto, e purtroppo Venezuela e non Italia, Bangula, Belgio, Pessina, Italia, Teat, Belgio. E chi rimane a casa sono Dobik, Ucraina, Orso, che vedendo le convocazioni, e forse più per l'infortunio, perché secondo me un giretto poteva farselo anche lui, Berna, che è una questione, lui l'ha spiegata, poi secondo me in nazionale ci stava, però in effetti ha un'età che con un nuovo ciclo ci sta. Piccoli, mettete come volete, non sono quattro giocatori per me che non hanno qualità. Poi tu di quello cavolo che vuoi. Alla fine vedere sempre le cose nel modo peggiore e a dire agli altri che fanno cagare, siamo capaci tutti. Poi un po' di introspezione, secondo me, aiuta sempre a valutare il prossimo in maniera migliore, spesso e volentieri. Ciò detto, ciao Manfred. Questo però non per leggerlo così faccio fatica. I tifosi juventini hanno vinto il campionato del tifoso stupidone. Chiedo, se è possibile, che io con la tessera da tifoso, con nessun tipo di precedenti di qualunque genere, e non posso andare in trasferta mentre questi ragazzi, che sono tra l'altro facili da identificare, non hanno subito neanche una ripercussione. Beh, dal punto di vista mediatico ne hanno prese, poi non è che puoi diffidare uno perché è un cretino, da un punto di vista di atteggiamento passivo, perché è un atteggiamento passivo, no? E tu dici perché la Juve non si rivale su di loro, per danni d'immagine o per multe penso che siano difficili da combinare così, però non so cosa risponderti. Di sicuro parliamo di un episodio scabroso, no? Ma l'imbecillità ormai credo che stia dilagando, no? Nel contesto un po' generale e quant'altro, quindi si va di male in peggio e questo è semplicemente un altro step verso il baratro. Io ho solo una curiosità, ma in allenamento para questi tiri Skorupski, perché altrimenti un mister non lo metterebbe in campo, Marcello da Chiavari. Ragazzi, io su Skorupski ve l'ho già detto, io non so se è un problema fisico o mentale, qualcuno dice non ci vede più, altri dicono che non ha più gamba per spingere, ma io non posso credere in queste due opzioni, perché sono sottoposti a talmente tanti test, controlli e quant'altro, e quindi cosa ti rimane? L'aspetto mentale. Lucas non è sereno, questo è evidente, sono stati 5 giornate di cui 3 hanno avuto episodi complicati, uno passivo, chiamiamolo così, o comunque non di campo, 2 in campo. Il giorno prima erano state, tra l'altro mi avevano fatto vedere un amico che mi scrive, che il giorno prima erano uscite le convocazioni della nazionale, che magari sia in un momento abbastanza difficile della sua carriera, perché comunque anche la nazionale un po' l'ha abbandonato, no? A 36 anni, l'allenatore dice che comunque si apre un nuovo ciclo, un po' il discorso di Berna, uno può prenderla come Berna, uno può prenderla come Lucas. Per me, per Lucas, dal ritorno all'infortunio non è un momento facile, ne deve uscire di testa soprattutto. Poi vi ripeto, io non so quale sia il problema, non ci parlo io col giocatore o coi giocatori, non so quale sia il tema centrale, però ecco, in allenamento farà cose, in campo probabilmente no, se no non gioca. Sei d'accordo, Frank? Cioè, io posso immaginare solo così.
18: No, beh, a parte che in campo è totalmente diverso dall'allenamento. Io immagino che in allenamento sia portiere che para ancora abbastanza, anche perché sennò non sarebbe titolare.
17: Aspetta, nei convocati c'è anche Vitic, Repubblica Ceca, che si è aggregato.
18: Sì. E sul campo, per me ci può anche essere un discorso fisico, non totale. Si tratta però di un discorso più psicologico, secondo me. Cioè, con quello che ha fatto a Napoli, giocare la partita dopo titolare, dopo che è stato esonerato l'allenatore, avere quella pressione lì probabilmente lo ha indotto a commettere quell'errore.
17: Non ne ho, guardate, vi dico, faccio anche fatica perché non potendo, avendo solo percezioni da fuori, di cosa vogliamo parlare? Non sta bene, punto.
18: No, quello è chiaro.
17: Come, perché lo deve risolvere adesso Paladino, Giorgio Bianchi, che è il suo preparatore dei portieri, e lavorare. Lucas, tra l'altro, va a scadenza, perché scade 27, e probabilmente è un momento per lui complicato. È uno che comunque le pressioni le ha rette. Ripeto, lo dicevo anche ieri, cioè non è che ha avuto un suo percorso recente senza pressioni in un mondo delle... Quindi probabilmente ne può anche uscire, dipende tutto da lui e un po' da come si vuole impostare il lavoro e come si riesce a impostare quello il lavoro in queste 3 settimane. Sarà molto importante, perché comunque a Lecce io sono curioso di vedere poi dove andrà a finire la scelta, a ricadere. Pessina non c'è.
18: Io credo su Skorupski ancora.
17: Anche per me, perché Pessina non c'è. Se poi quando torna Pessina avrà una settimana più o meno di tempo per lavorare con tutti, anche perché l'ultima credo che passi da Bologna, quindi probabilmente si fermerà qua. Lì vedremo un po' di capire poi dove andrà a parare e se chi giocherà ci darà più o meno un metro, una risposta su come sono andate queste 3 settimane di finto ritiro, perché se gioca Skorupski vuol dire che comunque pensano che stiano prendendo una rotta del recupero. Se gioca Pessina, la cosa secondo me...
18: Beh, secondo me poi se gioca Skorupski a Lecce non è detto che poi lui rimanga fisso titolare.
17: Questo no, mai.
18: Più se non gioca è un segnale, ecco, se non gioca è un segnale abbastanza forte, se gioca non è un segnale così forte, cioè è un segnale per lui. Quindi credo che possa essere messo nella formazione titolare per questo motivo qua.
17: Ci
18: perché comunque
17: stare.
18: Se magari non gioca può essere che lo perdi.
17: Ci può stare. La vedo come Bazza, noi qualità davanti, sono abbastanza d'accordo. Secondo me anche in difesa comunque qualche risposta da fuori ti arriva, perché dai, cioè, anche la Norvegia è under 21 Elland, e il nazionale maggiore Eggem, Teat nazionale belga, Vitic va in Repubblica Ceca, va bene, però in ogni caso va in nazionale. Non vuol dire mica niente, però se lo convocano non credo che proprio siano gli ultimi arrivati quelli a chiamare a fare delle figure di merda in nazionale, eh? Cioè proprio aiutatemi, per favore, sarà un indicatore che poi non sia esaustivo e quant'altro, però il dare a quel cane tutti i giorni secondo me non sta portando da nessuna parte. Vedo che gente che insiste gli piace, evidentemente godono così, io godo in altri modi, ma senza dubbio. C'è stato anche il colpo di testa passato a Skorupski senza Kulenovic da solo in area piccola, che ci ha graziato Mazza.
18: Sì.
17: Non me lo ricordo.
18: Cross di Oristanio da destra, che è rientrato sul sinistro, messo
17: dopo
18: pallone.
17: Il gol?
18: Sì.
17: Dopo il gol.
18: Messo il pallone in
17: sì.
18: Mezzo, Kulenovic
17: dopo il
18: di
17: gol.
18: Fatto l'ha passata a Skorupski.
17: Ci sta. E...
18: secondo me comunque, per completare il discorso della difesa, c'è assolutamente da provare qualcosa di diverso nella posizione di centrale. Cioè per me Eggem quella posizione lì non la può fare. Però è una mia valutazione, ovviamente. Lui nasce da esterno, tra l'altro lui nasce da esterno a tutto campo, cioè lui è nato come esterno di centrocampo, Eggem, quindi figurati, passato da fare l'esterno a fare il terzino e poi a giocare da difensore centrale. Nella sua carriera, quindi parliamo di anni fa, quando faceva l'esterno, quando ha fatto il terzino, il centrale ce l'ha più nelle corde negli ultimi anni. Però ecco, io lì nella posizione di centrale testerei Elland, anche se è giovane, e poi anche Casale, cioè i miei due centrali sono Casale e Elland in quella posizione lì.
17: Allora qui allora vediamo di capire. Se tu guardi soltanto l'inizio, Eggem parte a sinistra, poi lo spostano a destra, adesso si trova in mezzo nei tre in 5 partite. Anche questo non lo aiuta.
18: No.
17: Io prenderei Brozovic, il contetto salariale se accetta. Brozovic, se fai 3-4-2-1,
18: devi avere dopo di fianco.
17: Devi metterne anche uno fuori.
18: Devi metterne uno fuori, devi avere un giocatore di fianco a lui che si faccia un mazzo così, e poi non viene, ragazzi. Cioè, lui penso abbia pretese di ingaggio molto elevate. Il Bologna non credo sia nella posizione in cui sia disposto a dare, non so, 3 milioni, 4 milioni di euro a un giocatore.
17: E, sempre su Brozovic, giocatore che ci serve come il pane. Io perché è svincolato, però come caratteristiche,
18: per caratteristiche no, cioè non è il giocatore che serve al Bologna in questo, cioè prima di Palladino magari sì, con Palladino no, cioè cercherei di insistere su Mondaraino.
17: Va bene, andiamo in pausa, poi torniamo con Emanuele Marchetti, responsabile coordinatore del settore giovanile del Bologna.
19: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
22: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
19: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
23: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
30: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
31: Fermati, non serve andare nel panico.
30: E cosa facciamo?
31: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
30: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
31: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
30: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
32: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
33: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
34: Sai, sto valutando di cambiare auto.
35: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
34: Cioè?
35: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
34: In più?
35: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
34: Auto ricondizionata?
35: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
34: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
35: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. aria condizionata. Brum brum, miglior prezzo garantito sempre.
0: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Ah, sto pensando di cambiare furgone.
2: Perché?
1: Non ci sta più niente dentro.
2: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
3: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Allora, vediamo un'ultima ora, perché Brozovic lo volevano tutti e poi alla fine se l'è preso l'Al Sadd. Quindi non è più svincolato. Cambiamo target per quello che riguarda il mercato degli svincolati. Ma do il buongiorno a Emanuele Marchetti, responsabile e coordinatore del settore tecnico del settore giovanile del Bologna. Buongiorno Lele.
7: Buongiorno a tutti, ben trovati.
17: Allora, Emanuele Marchetti, siamo reduci da un avvio di campionato bello e particolare, sì. Perché Bologna è partito forte, vince con l'Atalanta, vince a Cagliari, si perde in casa una partita bizzarra con l'Inter, poi tra l'altro in maniera anche abbastanza rotonda, e con un primo tempo giocato bene, tante occasioni sciupate, poi di fatto una partita, sì, che scivola di mano, poi si va a Sassuolo in un 5-3 più che rocambolesco, si va in vantaggio e si prendono 4 gol in 20 minuti e poi si arriva,
7: poteva finire in qualsiasi modo, sì, poteva finire,
17: era successo un po' di tutto, partita, sì, veramente, sì, di altri
7: bizzarra, sì,
17: e poi vittoria a Como,
7: difese allegre,
17: bravo, e poi vittoria a Como da non sottovalutare, perché Como quest'anno, neanche a dirlo, ha investito una barca sul settore giovanile, sì, anche per una questione di liste, che loro hanno problemi con i giocatori italiani e quindi comunque hanno lavorato molto dal basso, cercando comunque di portare tanti giovani di talento in giro.
7: E sì, siamo abbastanza soddisfatti, devo dirti la verità, perché la partenza è stata ottima, è stato fatto un precampionato anche abbastanza interessante, perché abbiamo incontrato, perché Piangiorelli e il mister hanno deciso di diventare amichevoli con nostri pari età, dunque abbiamo incontrato squadre importanti, qualche Primavera 2, qualche Primavera 1, e abbiamo sempre dimostrato di esserci, che le abbiamo vinte tutte, dunque siamo partiti molto molto forti. Poi le due partite che hai citato tu prima, sì, ci hanno fatto ritornare un po' con i piedi per terra, che secondo questo inizio di stagione serve anche. E una, come tu hai detto, una partita giocata molto bene il primo tempo, con 4 nitide palle gol mangiate, quella e poi dopo scivolata per episodi con un rotondo 0-3 che non rispecchia minimamente l'andamento della gara, e poi la scellerata partita di Sassuolo, che là è stata un po' un insieme di cose. Capita, sono giovani, sono ragazzi, si stanno formando, dunque sono situazioni che capitano. Invece a Como molto molto molto bene, con una squadra forte, come hai detto te giustamente, con una società che sta investendo moltissimo nel calcio, sia a livello di prima squadra ma soprattutto di settore giovanile, perché hanno una potenza economica importante. E invece abbiamo fatto una prestazione gagliarda, una prestazione da squadra, dunque sì, molto molto contenti.
17: Senti, citavi Piaggiarelli, che ha sostituito da poco Loris Margotto, passando dall'attività di base a responsabile dell'area tecnica, no? del settore giovanile. Ha fatto un po' parlare, no? Questo discorso, perché insomma tre anni dove poi l'anno scorso il Bologna è arrivato più o meno in fondo con tutte le categorie, e alla fine il saluto con Margotto com'è andata?
7: Ma sai, è stata una scelta della società per divergenze di vedute sulla programmazione futura. Sono cose che nel mondo del calcio succedono quotidianamente, e si è deciso di puntare su Gigi Piaggiarelli, che come detto era responsabile tecnico dell'attività di base, una persona molto capace, brava, che aveva fatto questo tipo di percorso nel Cesena negli anni, e poi era andata al Sassuolo, e dunque si è deciso di dare questa chance a Gigi, che è competente, molto bravo nel vedere i giovani, i ragazzi futuribili, e dunque abbiamo intrapreso questa nuova strada.
17: Con Luigi Piaggiarelli tra l'altro abbiamo parlato, perché l'abbiamo conosciuto un paio di settimane fa, forse tre settimane fa, e avevamo un po' introdotto quello che poteva essere il lavoro che si stava portando avanti. Ecco, da questo punto di vista, come è impostato questo triennio? Si va di tre anni in tre anni di solito?
7: Sì. Diciamo, guarda, che il tutto nasce dall'organizzazione. Quello che abbiamo voluto immettere da qualche anno nel Bologna è un'organizzazione capillare, un'organizzazione molto molto attenta, perché il settore giovanile nasce tutto quanto da là, a parte le strutture che il presidente ci ha messo in mano, che sono strutture importanti, all'avanguardia, ma l'organizzazione e la programmazione è fondamentale. Dunque si incomincia nella ricerca del talento fin dai piccoli, perché l'idea che abbiamo noi è quello di far crescere i ragazzi e portarli ogni anno in uno step superiore. Quello che è successo poi quest'anno con l'esordio in prima squadra di Libra, noi lo prendemmo, se non vado errato, 5 anni fa tramite un nostro scout dell'attività di base, Antonio Piazza, che lo vide, venne qua, lo vedemmo anche noi qua, lo prendemmo, e Marco ha fatto tutto quanto un percorso che poi l'ha portato fino alla prima squadra. Quello che vogliamo fare noi è questo, vogliamo lavorare dal basso, quello che stava facendo Gigi, soprattutto che fa la parte tecnica, è quello di lavorare dal basso, dunque di andare a prendere ragazzi in questo momento qua, 2011, 2012, 2011, 2010, farli fare un percorso di un certo tipo per poi portarli al massimo. E il percorso come avviene? Il percorso, oltre nella scelta del calciatore, che viene visto dai nostri scout, perché noi abbiamo una parte scout molto importante che gira tutti i campi, sia regionali ma in tutti quanti Italia. Noi abbiamo qualche osservatore che prende, va a vedere partite, va a vedere ragazzi, tornei giovanili, e per cercare di andare a individuare quello che può essere il giocatore giusto da poter trasformare poi nel tempo. E l'organizzazione è fondamentale, e poi c'è anche un percorso, una metodologia che ha voluto immettere Gigi, che io ho seguito perché mi sembrava un'ottima cosa, che è quella di creare anche un percorso di crescita a livello fisico, di preparazione fisica, di preparazione tecnica, di preparazione tattica, e come dice Gigi, lasciando sempre spazio al talento, no? Lasciando sempre spazio all'imprevedibilità di ogni ragazzo, che non deve assolutamente perdere. Dunque è un lavoro che parte dal basso, però ben costruito e ben delineato.
8: Direttore, buongiorno, sono Frank Loreti. Le volevo chiedere,
7: buongiorno,
8: buongiorno. Le volevo chiedere, dato che ha nominato.
7: Direttore, se mi chiami Lele è meglio, perché direttore non lo sono neanche a casa, dunque è un nome che a me.
8: Vabbè, però
7: mi suona poco, dai.
8: Allora va bene, allora la chiamo Lele, va bene. Sul legato a Libra, dato che lei lo ha citato, ha fatto un percorso incredibile e lo avete cresciuto all'interno del settore giovanile. Siamo nella finestra nazionali, quindi tanti giocatori della prima squadra ma anche del settore giovanile sono stati chiamati dalle rispettive nazionali. Quanti di questi, come per esempio Libra, sono cresciuti all'interno del settore giovanile del Bologna e quanti invece sono arrivati, sono stati appunto firmati attraverso lo scouting un po' più grandi, ecco, in quel senso lì, insomma, perché
7: ma
8: comunque
7: guarda, molti stranieri chiaramente sono stati visti, hanno fatto un percorso nel settore giovanile, però non modello Marco Libra, e dunque sono stati presi negli anni. Sono tanti, ma il percorso che ha fatto Marco è un percorso differente. Ma diciamo che la maggior parte di questi vengono da un percorso di 2 anni/3 del settore giovanile del Bologna. Dunque c'è stata una crescita interna.
8: Insomma, una programmazione importante, perché comunque abbiamo visto Libra
7: giovanile. Frank, scusami se ti interrompo. La crescita, non ci può essere crescita senza un'organizzazione. Cioè, noi abbiamo un'organizzazione tipo prima squadra, nel senso che quello che abbiamo voluto fare è seguire le linee della prima squadra in tutto, sia nella parte scouting, nella parte di preparazione fisica, nella parte di recovering, nella parte gestionale. La primavera è una squadra che è molto vicino alla prima squadra in tante cose, perché noi dobbiamo preparare i ragazzi della primavera ad essere pronti ad andare in prima squadra. E quando vanno in prima squadra, nel saperci stare e nel saper fare le stesse cose, deve essere preparati come preparano i ragazzi della prima squadra. E dunque la primavera diventa veramente un bacino da cui attingere per far sì di far crescere i calciatori, e quando i calciatori vanno in prima squadra di non trovarsi spaesati.
8: Certo.
7: Nel senso, quando Marco Libra va su in prima squadra, le metodologie di allenamento, le metodologie di preparazione sono uguali a quelle che faceva in primavera. Quando la società decide di portare su Pessina, Apponen, sono tutti ragazzi. L'altro anno Tomasevic è andato spesso, sono tutti ragazzi che erano già preparati e pronti, perché sotto si è lavorato come lavorano sopra. Dunque questo chiaramente facilita l'ingresso, facilita l'entrata in prima.
8: Infatti era la cosa che poi volevo chiederle successivamente, cioè che l'identità di questa squadra viene coltivata già dalle under precedenti, cioè 17, 16, 15, tutto il settore giovanile. Quindi ecco, questa è una cosa per me molto importante. Poi adesso...
7: Assolutamente, anche se noi non abbiamo l'obbligo come settore giovanile di seguire i moduli della prima squadra. Però in primavera, per esempio, abbiamo un allenatore, Stefano Morrone, che è molto bravo a parer mio, che ha metodologie di allenamento molto simile alla prima squadra, dunque era molto simile a Italiano, è molto simile, penso, da quello che ho potuto vedere poco fino adesso con Palladino e con Tedesco pure, perché c'era anche questa grande unione con il mister, e dunque questa è sicuramente una cosa in più, un vantaggio che abbiamo.
17: Sai cosa ti vorrei chiedere anche? E parlavamo del pre, io ti chiedo del dopo. Tanti giocatori sono andati a Lumezzane, avete aperto un rapporto...
7: Sì.
17: Un rapporto, non lo so come si può descrivere, una sinergia tecnica per cercare di, non lo so, di far andare comunque alcuni giocatori che escono comunque dal parco delle under, dall'under 20 in poi, in un profilo, in un percorso di continuità tecnica con sinergie magari progettuali, che per esempio magari una società come Lumezzane, che tra l'altro è una bella realtà, può aiutare per il loro percorso di continuità anche da un punto di vista proprio relazionale. Tanti giocatori per esempio quest'anno sono andati lì poi.
7: Sì, ma questo è un discorso che avevamo affrontato con Marco Di Vaglio, col direttore sportivo, e avevamo pensato che avere una sinergia di questo tipo potesse essere utile per i nostri ragazzi, perché la cosa più difficile per noi è la fine del percorso in primavera. Ci sono quelli che sono pronti a fare il salto o in prima squadra o in serie B, e ci sono invece quelli che hanno bisogno ancora un po' di tempo, no? E dunque avere l'opportunità di mandare dei nostri giovani a fare un'esperienza in un ambiente sano, una società seria, in un gruppo di persone che vedono il calcio come noi, abbiamo pensato con Marco che potesse essere una cosa utile. Finora così sta andando. Ho avuto modo di vedere la partita lunedì sera delle Lumezzane contro le Dolomiti Bellunesi, ha vinto 2-1, e con molto orgoglio i gol sono stati fatti da Ebone, che tra parentesi ha fatto un grandissimo gol, e all'88esimo da Anatriello. Dunque diciamo che questo tipo di percorso sta, per ora siamo all'inizio chiaramente, certo, dando qualche risposta positiva.
17: Bene, ti ringrazio moltissimo.
7: Vedi che, figuratevi, grazie a voi.
8: Grazie
7: a voi. Buonasera.
17: Prima o poi verremo a vedere però gli impianti.
7: Quando volete.
17: Ti manderò quando volete. Fra Chioletti e Leo Bosello in avanscoperta.
7: Siete ben accetti.
17: Ok, grazie mille, buon lavoro.
7: Ciao,
8: buon lavoro, direttore, grazie
7: a tutti, grazie, arrivederci, buonasera.
17: Adesso andiamo in pausa, perché fra poco apriamo anche una parentesi con le ragazze.
8: Veronica Battelani, tra poco qui su Nettuno Bologna 1.
17: A tra pochissimo.
9: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
10: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
9: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
11: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
9: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
18: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara. dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500, gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Impresa artigiana?
24: Presente.
23: Libero professionista?
24: Presente.
23: Gruppo di amici?
24: Presenti.
23: Agenzia di eventi?
24: Presente.
25: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
26: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
27: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Di nuovo insieme, mezzogiorno rosso-blu, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Abbiamo un ospite graditissimo che è Veronica Battelani, capitano del Bologna Women. Ciao Veronica, piacere averti qui con noi.
30: Ciao,
8: aspetta,
30: un piacere
8: mio. Mi sono dimenticato di alzarti il cursore di VMix. Eccoti qua, scusami, scusate tutti ovviamente. Ciao Veronica.
30: Ciao, grazie mille per l'invito, piacere tutto mio.
8: Io partirei dall'inizio di stagione, perché è stato un inizio assolutamente positivo. 3 partite, 0 gol subiti, 2 vittorie e un pareggio. Partirei però dalla prima, perché si giocava contro il Genoa in casa, contro forse la favorita numero uno, dato che è la squadra che è retrocessa nella scorsa stagione in Serie B, per tornare in Serie A. Ma avete dato subito un gran segnale vincendo 4-0 la prima partita.
30: Sì, assolutamente, è un grandissimo segnale. E 4 gol sono tanti, ma soprattutto non averne preso nessuno è una cosa molto importante. Ci dà un grandissimo stimolo a noi e dobbiamo continuare su questa strada qua.
8: Sulle altre due invece, col Catania fuori casa 0-0, col Venezia invece in Coppa Italia avete vinto, insomma, spicca il dato dei gol subiti, che sono rimasti a zero in queste prime 3 partite.
30: Sì, è una cosa troppo importante a cui noi teniamo molto. 0-0 a Catania, è stato un campo difficile, trasferta molto lunga, prima volta che prendevamo un aereo, e ci portiamo a casa un punto, e questo è...

0: rientrata in campo, mi pare a febbraio, giusto? Quindi insomma, sì, qualche difficoltà l'hai avuta, ma sei rimasta capitano di un gruppo che pare essere veramente molto coeso.
1: Sì, siamo un gruppo bellissimo. Io sono una ragazza che vive a Bologna, ha sempre vissuto a Bologna, è nata qua in provincia e ho iniziato a giocare a calcio vicino a Bologna. E sì, l'anno scorso soprattutto è stato un anno particolarmente difficile perché ho avuto un'operazione all'anca, sono stata fuori tanti mesi, però una cosa a cui tengo io, ma a cui tiene principalmente anche la società, è il fatto di avere un bel gruppo. Quella è la prima cosa, è la cosa più importante di tutte, e lavoriamo tanto su questo.
0: Sul tuo ruolo invece sei centrocampista, anche con buone doti palla al piede, se vuoi raccontarci un po' il tuo ruolo all'interno del campo e le richieste che ti fa mister Jacopo Leandri quando, prima di scendere in campo, ecco, su cosa si concentra il mister, su di te ma anche in realtà in generale sulle tue compagne di squadra.
1: Sì, io sono un centrocampista, in verità nella mia carriera ho fatto tutti i ruoli, ho fatto pure il quinto di l'esterno, quindi davvero li ho fatti tutti, però penso che questo sia il mio ruolo preferito, centrocampista offensivo, che comunque gli piace muoversi. E il mister non ci dà indicazioni, non giochiamo tra virgolette col joystick, ecco, e quindi siamo tutte molto tranquille sul giocare, sappiamo quello che dobbiamo fare in tranquillità.
0: Sulla prossima partita invece, prima di tornare magari sul tuo ruolo da capitano, che ovviamente essendo leader di questo gruppo voglio chiederti qualcos'altro sulla prossima invece, perché si gioca in casa dopo il turno di riposo riguardo al campionato contro il Venezia, perché comunque avete giocato in Coppa Italia e avete vinto. La prossima si gioca in casa contro San Marino. Cosa vi aspettate dalla vostra prossima avversaria? Insomma, come vi state preparando? Anche perché c'è un obiettivo da raggiungere e lo ha dichiarato anche il mister proprio ai nostri microfoni, quindi insomma un po' di pressione magari ve la sentite in un certo modo.
1: Ma sì, ma pressione neanche più di tanto, perché comunque noi siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare e cerchiamo di esternarci, perché comunque penso che sentire la pressione sì, va bene, però quando se ne sente troppa poi non va bene. E San Marino è un derby alla fine, quindi uno, bello da vedere, e due, le emozioni che si hanno sono sempre molto forti e ti stimolano a fare sempre meglio.
0: Sul livello invece cosa mi puoi dire? Perché insomma negli ultimi anni il calcio femminile è cresciuto tantissimo di livello, tu hai già vissuto stagioni in Serie B non solo con il Bologna, come ti sembra essere diventato, come quanto è cresciuto secondo te il livello di questo campionato?
1: È cresciuto tantissimo, io è il terzo anno che gioco in Serie B a Bologna, prima ho giocato in Serie A, ho fatto Sassuolo, Sampdoria, Pomigliano, quindi so anche com'è il livello della Serie A e in questi tre anni la Serie B si sta avvicinando molto al livello di Serie A, quindi sta crescendo in una maniera esorbitante e molto velocemente. Bisogna continuare su questo passo qua, a investire, a credere nel calcio femminile anche di Serie B.
0: Sul tuo percorso invece personale, proprio partendo da quando eri più piccola, come ti sei approcciata al calcio e quali sono stati i tuoi passi che hai percorso e soprattutto se c'è stato un momento particolare in cui ti sei veramente sentita di proseguire su questa carriera e di veramente di aggredirla, ecco, di voler diventare calciatrice professionista?
1: Allora, io mi sono affacciata al mondo del calcio, a dir la verità, in modo molto casuale, perché la mia famiglia nessuno segue il calcio, nessuno ha mai giocato a calcio, e quindi nelle scuole

0: elementari, questo è stato il mio approccio, primo approccio calcistico. Poi ho giocato nelle giovanili qui vicino a casa mia e dopo un anno a Riccione sono passata a Sassuolo che già faceva la Serie A e successivamente ho fatto 3 anni a Sassuolo, successivamente sono andata alla Sampdoria per un anno e poi a Pomigliano, a Napoli e sono ritornata alla Sampdoria un'altra volta e poi sono ritornata a casa qua a Bologna.
1: Sul settore giovanile, invece, cambiando un po', argomento, come ti poni? Perché il Bologna sta lavorando molto anche sul settore giovanile femminile, e quindi non so se ti capita di vedere, delle giocatrici un po' più giovani che comunque magari sono anche muovono i primi passi da giocatrici di calcio. Quindi se ti capita di aver visto qualcosa, di esserti confrontata con qualcuna di queste giocatrici, dato che immagino tu, a maggior ragione, poiché sei anche il capitano della squadra, puoi essere un esempio per queste giovani calciatrici.
0: Sì, io penso che investire sul settore giovanile sia troppo importante. Il Bologna lo sta facendo molto bene, penso, tant'è che ogni tanto con noi in prima squadra a turno sale qualcuno della primavera. Sono ragazze che fisicamente sono anche più grandi di noi e il fatto che possano venire a allenarsi con noi, abbiano questa opportunità e sia uno stimolo enorme e noi gli diamo una grossa.
1: Non ho sentito l'ultima cosa, perché sei andata via con
2: Ha detto una
1: l'audio.
2: grossa? Ha detto una grossa?
0: Noi gli diamo una grossa mano a crescere e loro danno una grossa mano a noi a aiutarci a livello numerico, eccetera, eccetera.
1: E quanta mano vi danno invece i tifosi che vengono a vedervi tutte le volte? Perché io sono venuto diverse volte ed effettivamente c'è un tifo caldissimo, tra l'altro che vi segue, oddio, magari non dappertutto perché a Catania è abbastanza complicato, magari, però cioè, in casa c'è veramente una curva impressionante, qui chissà quanta
0: No.
1: gente ci sarà domenica prossima, dato che poi i vari campionati sono fermi per la sosta nazionale, cioè sarà pieno, ecco, spero e mi auguro.
2: Arianna chiede perché non giocate al Dallara, per dire, per rimanere in tema.
1: Vedi.
0: No, ti posso dire invece che in verità vengono ovunque. Non sono venuti a Catania perché hanno avuto un problema con gli aerei, che abbiamo tra l'altro avuto anche noi, perché essendo comunque periodo di ferie non si trovano posti negli aerei, ma dovevano venire anche a Catania, in verità avevano praticamente già preso i biglietti. No, ma per noi loro sono davvero fondamentali. Li sentiamo vicinissimi, ci ho parlato anche poco tempo fa per ringraziarli perché davvero sono fantastici.
1: Guarda, ultime cose, io volevo chiederti, prima dell'appello per domenica, perché ovviamente lo faccio fare anche a te, dato che si torna al Bonarelli, che è vostro stadio di casa, delle ultime stagioni. Io volevo andare sul gruppo nuovo, perché comunque sono state tanti trasferimenti in quest'estate, quindi come si è amalgamato, perché sembrate veramente già un gruppo che si conosce da tanto tempo. Nella prima partita già tante nuove giocatrici sono partite dall'inizio, qualcuna è subentrata. Come sta andando proprio il lavoro giorno per giorno con le nuove compagne di squadra, che ormai non sono più nuove, ma proprio in generale anche con il mister, che anche lui è un nuovo allenatore. Quindi com'è il lavoro giorno per giorno e come appunto si sono addentrate nel gruppo le nuove giocatrici.
0: Ma in verità benissimo, nel senso sì, era un gruppo nuovo, ma bene o male ci conoscevamo più o meno tutte e avevamo giocato anni passati insieme, quindi nuovo, ma non nuovissimo. Il mister ci sta dando una grandissima mano sotto questo aspetto, sotto l'aspetto umano, e siamo tutte comunque ragazze molto tranquille, che concentrate su un unico obiettivo e quindi dopo tutto risulta un po' più facile e un po' più leggero.
1: Beh, allora, prima di salutarti, Veronica, io ti chiedo di lanciare un appello per domenica. Noi saremo lì come Nettuno Bologna 1. Almeno, non lo so, la curva completamente piena, cioè la tribuna completamente piena, murata di tifosi a supportarvi.
0: Esatto. Come ho detto prima, questo è un derby, quindi sono le partite più belle da venire a vedere. E domenica alle 3 a Grannarolo, al campo sportivo Bonarelli.
1: Grazie Veronica, noi saremo lì a commentare la partita, quindi in bocca al lupo e speriamo veramente bene in questa stagione, che comunque è partita nel migliore dei modi. Non vado oltre, però ci siamo capiti. Ciao Veronica, grazie.
0: Ciao, grazie mille, grazie.
2: Ciao,
0: a
2: ciao.
0: Domenica. Ciao.
1: Grazie a Veronica Battelani, centrocampista e capitano del Bologna Women, per la sua partecipazione, e grazie anche a voi che avete anche partecipato attivamente con i vostri messaggi. Adesso andiamo in pausa, direi.
2: Aspetta, prima così chiudiamo il capitolo giovanile e femminile. Ci vorrebbe un po' di coraggio, ti saluta, e ci vorrebbe un po' di coraggio. Luca Lomonaco in prima squadra subito. PS, l'avevo scritto anche 5 mesi fa, vado spesso a Granarolo Youth Center a vedere le partite, Forza Bologna sempre a 0-60. Il problema di Lomonaco, ma lo risolveremo spero presto, è che in questo momento secondo me è più fisico il problema, no? Se va a incontrare una difesa 3, tipo quella del Bologna di oggi, lui che è tecnico è fortissimo, non c'è niente da dire, segna come un dannato, doppietta, tra l'altro. Rischia di rimbalzare un po'.
1: Beh sì, sono cose che fanno parte del gioco. Allo stesso tempo non è una scienza esatta, cioè se un giocatore fa la differenza così tanto, perché lui la fa, se è in Under 18 l'ha fatta e in primavera la fa, non è detto che la faccia poi anche in prima squadra. Quindi su alcuni giocatori magari anche pazientare un po', farli crescere anche sotto l'aspetto muscolare.
2: Se giochiamo 3-4-2-1 però, io nei due dietro. Sì, uno dei due dietro lo vedrei.
1: È l'unica posizione, tra l'altro, in cui vedrei libera adesso.
2: Ah, ora se giochiamo, se continueremo così, sì, poi vedremo.
1: Che secondo me col cambio allenatore forse ha avuto un passaggio indietro a livello di gerarchie, come da un certo punto di vista è anche normale che sia, perché si gioca con due centrocampisti, quindi.
2: Ci sta. Andiamo in pausa?
1: Sì.
2: Saluto mio padre.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Ma che meraviglia!
5: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
6: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
5: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
6: E quanto costa?
5: Meno di quello che pensi.
6: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
14: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
15: Ovvio, quello non può mancare mai.
14: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
15: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
14: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
15: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
14: Allora, forza, Immagina Bologna!
16: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
17: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
18: Nuova? Ma guarda qui dentro, il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
17: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
18: E cosa fanno?
17: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
18: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
17: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Eccoci qua, 13.44, mezzogiorno, rosso-blu, recuperiamo un po' di messaggi. Sullo Monaco chiedevano quando scade... E il contratto di Lo Monaco nel 29 prolungato quest'estate, quindi ci siamo. Su Raimondo dicevi 28, giusto Frank? Sì, Ok.
1: Sì, scusami, mi ero tolto il microfono. Sì. E comunque poi... è stato rinnovato quest'estate anche lui fino al 2028.
20: E poi Orso in Nazionale, a tuffi potevano chiamarlo, è sempre per terra, non fischiano quei falli che vuole lui, fa solo perdere tempo alla squadra. Io mi sono permesso di rispondere che è solo l'italiano che ha segnato di più in Serie A nelle ultime 4 stagioni. La polemica va avanti, cosa ne pensi te di Orso?
1: Per me Orso è un grandissimo goleador, non è un giocatore... secondo me molto completo, ma è oggettivamente un grandissimo goleador, quello non c'è dubbio.
20: Ma cioè, è da naturale per te o no? Guardando chi c'è andato, ci poteva andare senza l'infortunio o no? Non lo so.
1: Ti dico, dipende da chi c'è. Per me, essendo un nuovo corso, ci può stare che Mancini abbia preferito chiamare diversi giocatori giovani.
20: Ci può stare.
1: C'è Alizoma, per esempio, che è fortissimo. Cioè, per me è un...
20: ci sta.
1: Poi è più una punta, ma che in realtà gioca anche da esterno. Cioè, considerando il nuovo corso, sì.
20: Recupero degli audio un po' sparsi, non so a cosa si riferiscono, ma vado un po' così. Via.
21: Buongiorno Manfredi. Io credo che parlare di qualità utilizzando come metro di paragone
20: le nazionali,
21: le convocazioni nazionali, sia un po' come buttare fumo negli occhi. Ci sono nazionali e nazionali. La realtà è che abbiamo il centrocampo più scarso della Serie A.
20: Ok, lapidario, va bene, ne prendiamo così. Buttare fumo negli occhi le convocazioni nazionali?
1: No.
20: Sono rincoglioniti.
1: No, per me non è buttare fumo negli occhi.
20: È vero che abbiamo 60 milioni di CT in Italia, È vero, No, io ci sto.
1: Non è una cosa, cioè è un argomento, quello è un argomento.
20: Ma come gli viene in testa al CT dell'Under 21 di chiamare quel cesso di Mbagula?
1: Ma infatti ti dico, io...
20: Ma come gli viene in mente?
1: Per me non è fumo negli occhi, è sicuramente un argomento, perché giocatori che vanno in nazionale sicuro non sono degli scarsi, quello ok. Però è chiaro che non è l'unica cosa che ha da considerare, ma credo che anche tu non sia l'unica cosa che consideri per determinare la qualità o meno di una squadra. Cioè,
20: io parlo di qualità dei giocatori. Quando mi dicono che questa rosa non ha qualità, io mi fermo e dico, aspetta, non ha qualità nel gioco o non ha qualità nei singoli?
1: Però anche sulla qualità dei singoli, Manfred.
20: Haaland non ha qualità.
1: No, ha sicuramente qualità.
20: Eggem non ha qualità. Un giocatore arriva al quarto di finale con la Norvegia con un gol annullato contro l'Inghilterra perché non ha qualità.
1: No, ma infatti non si tratta.
20: Mondiale.
1: Non si tratta di quello. Cioè, si tratta, secondo me, del fatto che io non mi baserei sulla convocazione nazionale per determinare un giocatore di qualità o meno.
20: Ah, ma è un mestierante.
1: No, assolutamente.
20: Mestierante.
1: No.
20: Uno è nazionale, ci va perché è tristo.
1: No.
20: Sì, è scarso.
1: No.
20: Sì. Sì.
1: No, ma non ho detto questo.
20: No, beh, allora la qualità. Quando parliamo di qualità dei singoli, io non parlo del gioco. Il gioco non ha qualità. Sono d'accordo. I singoli in rosa, se vanno in nazionale, ci vanno perché non hanno qualità?
1: Dipende anche quale qualità intendi.
20: Morali. Hanno qualità intellettuali, estetiche.
1: Dai, no.
20: Quali qualità può avere uno per essere come? No, perché mi piace questo.
1: Allora, io lo faccio in continuazione il discorso legato alla qualità, però qualità tecnica della squadra. Ok? Nel momento in cui dico qualità tecnica, sicuramente non mi riferisco a difensori che possono essere più o meno forti, più o piacere o meno rispetto alle proprie caratteristiche che uno preferisce. Ovvero, Eggem è un giocatore di qualità tecnica? Per me no, ha sicuramente delle buone qualità difensive.
20: E fa il difensore?
1: Certo. Ma infatti io parlo per me. Quando parlo di qualità, mi riferisco alla qualità tecnica, ai giocatori di talento tecnico, che in questa squadra per me non ce ne sono tanti. Ecco, questo è il discorso che faccio io, poi non so il discorso che fanno i nostri amici a casa.
20: Secondo me si può parlare di qualità della rosa dal punto di vista del gioco espresso. La squadra qualitativamente esprime un brutto gioco, giustissimo, non faccio nessuna obiezione. Sulle qualità individuali alzo la mano, perché secondo me non è così. Però questo non vuol dire che la squadra non abbia perso qualità individuali, perché quando perdi Lukumin, quando perdi Rowe, quando perdi Castro, quando perdi Freuler, perdi qualità individuali. Chi sono arrivati a sostituirli? Allora, Lucumi è arrivato Teat. Diciamo così, in realtà era arrivato Elland mesi fa. Però sono arrivati Elland e Teat.
1: Per caratteristiche, Teat si avvicina leggermente di più, secondo me, a Lucumi.
20: Forse.
1: Per caratteristiche.
20: Sono molto diverse. Per personalità, forse.
1: Per Ma no, ti dico proprio per... Secondo me quello che dovrebbe fare Teat è un po' quello che faceva Lucumi. Ovvero prendere palla, portarla avanti e avere quella personalità per spezzare una linea con un passaggio verticale o con una conduzione palla.
20: Comunque... Insomma, Teat ha qualità, non mi sembra uno che non abbia qualità, però non ha le caratteristiche di Lucumi. Sono due giocatori per me completamente diversi. Però,
1: sì, beh, quello sì.
20: Però questo non vuol dire che cambierà probabilmente anche l'assetto del Bologna, lo scopriremo vivendo. Poi parte Castro davanti, perdi la qualità di Castro, che è arrivato Dobbi che Piccoli, perché perdi anche Dallinger. Noi diciamo Castro, ma fondamentalmente perdi la
1: tutte e due.
20: Arrivano giocatori che tecnicamente Dobbi che Piccoli hanno le loro qualità, non si può dire che siano due giocatori che non hanno qualità.
1: Sì.
20: Hanno un altro problema, cioè Dobby che ne ha uno, bisogna vedere come sta.
1: Okay. Vabbè, certo.
20: A centrocampo non hai preso nessuno, perché abbiamo scoperto, e ci siamo rimasti un attimo tutti così, che non sostituisci Freuler perché prendi dentro Elazusi, che lo tieni qua. E io su Elazusi, se è un giocatore che ha delle qualità, le avrà sicuramente, per l'amor di Dio, però io ho un po' paura, concedetemi di avere paura. Ah, e lì al centrocampo sono con te. Su Rowe, casus belli, perché lì è l'ago della bilancia del mercato insieme al centrocampista, no? Su Rowe il Bologna fa la scelta infelice alla fine di farlo partire all'ultimo, tra l'altro lo sostituisce con Bangulà, che io non ho competenza per giudicarlo, perché io Werder Bremen non l'ho visto giocare. Ti dovrei dire è fortissimo, perché l'unica volta che l'ho guardato attentamente ci ha segnato una pera sul secondo palo sull'errore di Miranda, che ce l'ho ancora stampato in testa, perché finalmente avevamo in pugno una vittoria a Torino. Non lo posso giudicare da quello, non lo giudico. Cambiaghi ha qualità, se no non ci va due volte con due CT in nazionale in un anno. Due CT ha chiamato sia Gattuso che Mancini. Evidentemente ha delle qualità. Non è Rowe, siamo d'accordo, ma non posso dire che Cambiaghi non ha qualità. O lo posso dire?
1: No, no, è una cosa che io non sostengo, per esempio.
20: Che non ha qualità o che ha qualità?
1: Cioè, io non sostengo che non ha qualità.
20: Ok,
1: quindi
20: allora,
1: doppia siamo negazione.
20: D'accordo.
1: È che devi andare, secondo me, un po' più nello specifico.
20: Io vi voglio dire solo una cosa, io non so cosa accadrà domani, ma se per caso dovesse capitare che questa squadra comincia a correre e a fare, io però tutti questi poi dopo li voglio vedere qua uno a uno in ginocchio a chiedere scusa. Ma scusa, perché quando uno dice questa squadra non ha qualità per tre mesi, tu li offendi comunque. Vuoi o non vuoi, amico mio, è un'offesa. Cioè, se io vengo da te a dire vorrei dirti, ma non sei un bravo speaker, ti senti offeso?
1: Beh, non è che non è proprio, secondo me non è.
20: Se vado da un venditore gli dico mi dispiace, ma non hai le qualità che servono, insomma, lo offendo. Allora io dico, se uno si sposta così tanto nell'essere tassativo nel dire che questa squadra non ha qualità individuali, se poi per caso, e io non lo so come va a finire, l'ho già detto, però io un dubbio ce l'ho, me lo tengo, che alla fine Paladino li metta in ordine, ognuno deve fare quello che deve fare, magari questa squadra prenda ad andare. Quando, dove, perché, non lo so, però il dubbio ce l'ho. Ma tutta questo giudizio così tranchant, come fanno questi a recuperare? Scusatemi, ho detto una bestialità? Sì, però ci sei andato giù peso per mesi,
1: È che dipende dove vai a valutare questa qualità. Cioè la qualità, sempre torno sul discorso che faccio io, è una qualità tecnica che per me in questa squadra non c'è tanto. Poi i campionati, le partite si possono vincere anche devastando l'altra squadra fisicamente, andando il triplo e questo però è su altre qualità.
20: Cosa
1: cioè qua si va su altre qualità. Adesso non sta succedendo in una situazione in cui magari non riesci ad andare tanto, non riesci a surclassare l'altra squadra sotto l'aspetto fisico, la qualità tecnica ti può arrivare in aiuto. Quindi per me è quella che manca a questa squadra. Poi queste sono ovviamente opinioni personali.
20: Questo scrive: hanno qualità per arrivare tra il decimo e il quindicesimo posto. Ivan, va bene. Vabbè, comunque la
1: speriamo che sia
20: arrivata ai quarti grazie alla qualità davanti, ossia Nusa ha fatto un mondiale secondo me pessimo, ma in ogni caso Haaland e Nusa. Eggham ha fatto un mondiale scarso.
1: Allora scarso per me non ha fatto un gran mondiale Manfred.
20: Eggham ma quanti gol ha preso la Norvegia? Andiamo a vedere, non c'è mica problema.
1: Io le ho viste tutte. Lui per me ha fatto le prime partite non bene, cioè sbagliando tanto nei gironi, e poi dopo, cioè per me giocare bene è un'altra cosa. Cioè non scarso è ingeneroso, perché comunque sai, fai parte di una squadra che arriva ai quarti. Scarso no, per me. Però non ha fatto un gran mondiale. Cioè per me non ha fatto un gran mondiale.
20: Titolare nella Norvegia ai quarti di finale contro aveva anche segnato il gol del vantaggio.
1: No vabbè Manfred, ma lascia stare il gol del vantaggio,
20: si perdono Ostega.
1: Parla
20: e Ostigar si perde.
1: Vai sulle prestazioni difensive. Cioè, le hai viste? Te le ricordi le partite?
20: Tutte.
1: Se ti è piaciuto, abbiamo due opinioni diverse. Ci sta.
20: Secondo me, non è che abbiamo alzato un po' lo standard. Lo dico davvero. Voglio alzare un attimo un dubbio. Siamo sicuri che stiamo parlando del Bologna? Non voglio mettere neanche dentro il conto. Siamo sicuri che stiamo parlando del Bologna?
1: Manfred, io me le ricordo le partite che ho visto di Eggham al mondiale.
20: A me non ha entusiasmato.
1: Oh, che cosa ti devo dire?
20: Cioè, mi dicevi, non mi ha entusiasmato come ha iniziato in Bologna. Sono d'accordo con te. Sul mondiale sono un po' più in difficoltà. Però, in ogni caso, per esempio, dicono le qualità individuali non bastano per esprimere un bel gioco. E siamo d'accordo, o avere garanzie del risultato, siamo d'accordissimo. Preferisco giocatori un pochino meno forti ma uniti, che remano dalla stessa parte e che danno tutto. Adesso qua si apre un altro discorso, comunque guidati da un allenatore che li mette nelle condizioni di fare il massimo. Pazienza e fiducia nei ragazzi e Paladino, no, Matteo da Bologna. Remano tutti verso la stessa direzione secondo te?
1: Io me lo auguro. Ma
20: ti ha messo dei dubbi la questione di Tedesco? Sul gruppo?
1: Ah beh sì.
20: Te l'ha messo?
1: Sì.
20: Fai parte di quelli che dicono...
1: Cioè comunque Manfred, dopo quattro partite, che un allenatore vada via solamente per questioni di risultati o di...
20: Non è risultati, dai, non può essere.
1: Cioè comunque qualcosa a livello di gruppo io credo che sia successo. Però è credo, solamente valutando appunto il periodo di Tedesco con il Bologna. Cioè per me è un allenatore che rimane bravo, che ha ottenuto dei risultati più o meno in ogni squadra che ha allenato, tranne il Belgio dove non ha fatto bene, però...
20: Sì, io non so darmi una risposta, non è un argomento dove o sei dentro o da fuori,
1: sì, cioè non
20: puoi andare
1: non
20: a naso. Mi è dispiaciuto moltissimo che sia stata l'ennesima occasione per mettere in discussione il valore del gruppo, perché qualcuno l'ha fatto in maniera drammaticamente pesante. Questo secondo me è fuori ogni logica, è fuori di testa, la metto così. Però anch'io per primo un dubbio comunque lo metto. Adesso non vado a fare che sono un branco di figli di buona donna, perché questo non lo penso, però apro un capitolo. Ci ho detto, abbiamo detto delle qualità, le qualità sarà un argomento che ci porteremo avanti fino al 30 di giugno e poi vedremo. Ci ho detto,
1: magari io fino al 31 stasera. Dicembre.
20: Eh sì. Ah. Secondo me ci vuole un po' per mettere la barra dritta, perché
1: che comunque è bello in là, eh.
20: Vi ricordo, quindi, giusto vi do l'ultima velina che mi ero dimenticato, Odgar fuori 4 settimane. E continua a dire, i problemi muscolari sono un po' tantini, per essere solo a 5 partite giocate. Però è un dubbio che ho, non vado oltre. Non dico altro. Non siamo messi molto bene, mettiamola così, e quindi per me ci vorrà un bel po'. Prima la gamba, poi la testa. Le due cose secondo me vanno in quest'ordine qua. quindi vedo un
1: comunque ricordo che anche con Tiago ci furono, però vado a memoria. All'inizio ricordo che anche con lui ci furono.
20: Però il primo anno di Tiago.
1: Ma quando arriva?
20: Forse sì, dovrei riguardare. Siamo in un ritardo bestia, scusa Leo Vicari. E Frank, stasera alle 18.
1: Alle 18, sì.
20: Eh? Lui è peggio di me.
1: Sì.
20: Con Onestini. Non litigate.
1: No, ma litighiamo sicuro.
20: Esatto. Ok, ci vediamo dopo.
1: Ciao.
20: Ciao.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1909.
24: A Trifelli per Giacomone, direttamente in avanti a cercare.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
14: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
13: Lo so! Per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
14: E cosa fanno?
13: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
14: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
13: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
15: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
16: Fermati, non serve andare nel panico.
15: E cosa facciamo?
16: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
15: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
16: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
15: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
15: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
16: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff,

0: Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna in vantaggio.
4: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
4: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
5: Palo. Gol. Palo gol.
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, compara prenota fatto.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna!
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna è in vantaggio!
1: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
1: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
2: Palo! Gol! Palo gol!
1: Lo trovi in libreria e online. Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka.

0: Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna, 1-2. Terrificante per il rosso-blu.
0: Gol del Bologna, il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo, gol! Palo, gol! Palo, gol! Palo, gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Sai, sto valutando di cambiare auto.
12: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
11: Cioè?
12: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
11: In più?
12: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
11: Auto ricondizionata?
12: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
11: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
12: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte e un minuto.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
18: Gol del Bologna!
19: Gol del Bologna!
18: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
19: Il Bologna è in vantaggio!
18: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
19: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
18: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
19: Palo! Gol! Palo gol!
18: Lo trovi in libreria e online.
20: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
22: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
23: CUP24, un paraprenota fatto.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
27: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
28: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
29: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
30: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
31: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione.
0: Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna in vantaggio.
4: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
4: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
5: Palo. Gol. Palo gol.
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24

0: ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
1: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
4: Il Bologna è in vantaggio!
3: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
4: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
3: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
4: Palo! Gol! Palo gol!
3: Lo trovi in libreria e online.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1. Bologna 1.
13: Ah. È l'una e tre minuti.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi,